Intanto le ex allieve venivano a trovare la loro direttrice, stupefatte al vederla vestita alla maniera indiana e ridotta in miseria. Aveva cominciato sul finire del 1948. Agli inizi dell'anno successivo aveva già 56 bambini e 3 insegnanti. Ma non si stava nuovamente orientando verso l'insegnamento. Il fatto è che Teresa non aveva un piano e non voleva averlo. Un piano significa decidere in anticipo quali sono i poveri che hanno bisogno di te, e questo contrastava radicalmente con la decisione di dedicarsi ai più poveri tra i poveri, cioè a quelli che avrebbe di volta in volta incontrati. Piano piano questo criterio divenne una spiritualità. Più tardi, quando un sacerdote le consiglierà di pianificare l'attività della congregazione, Madre Teresa risponderà: «Voi uomini, cercate sempre la logica. Noi non cerchiamo la logica, ci affidiamo all'intuizione. Abbiamo più spesso ragione più spesso di voi. Ciò che importa per noi è la singola persona. Per amare una persona bisogna andarle molto vicino. E io credo nella relazione da persona a persona. Ciascuna persona allora per me è Cristo, e come Gesù è unico, così questa persona è per me unica al mondo». Se è vero che Madre Teresa si dimostrerà col tempo una brava organizzatrice, è anche più vero che questa capacità ella la metterà in atto solo dopo aver incontrato concretamente i poveri che il Signore le manda, come persone singole, ognuna col suo inconfondibile bisogno. Cioè, tutto può essere organizzato e deciso, ma non l'incontro col povero, perché è lui che giunge, lui che mostra le piaghe, lui che chiede di essere curato. Cominciò dunque con i bambini di strada perché li incontrò per primi. Anzi, quelli correndo in anticipo sull'orario di scuola. E un giorno, con la stessa normalità, scrisse sul suo diario: «Ho incontrato una lebbrosa. Che spettacolo terribile. La famiglia l'ha scacciata». E un altro giorno ancora incontra una vecchia musulmana che chiede di essere medicata e poi le dice che è la prima volta che non sente male. «È Allah che ti ha mandata da me», conclude sicura. Perché meravigliarsi allora se dopo qualche mese la vecchietta ritorna a dire a quella strana suora in sari bianco: «Tu devi farmi una promessa. Quando sentirai dire che io sto morendo, tu vieni, perché io voglio morire con Dio». Piccole scuole, qualche dispensario medico. Così comincia Madre Teresa, ma è sola. Ha molti collaboratori, ma non ha persone consacrate a tempo pieno. Pensa alla Madonna, che durante le nozze di Cana dice a Gesù: «Non hanno più vino». E con lo stesso atteggiamento di supplica lei dice a Maria: «Vedi, non ho figlie mie», convinta che la Vergine l'ascolterà prima o poi. E le figlie arrivano a decine, cominciando dalle file delle sue ex allieve. Stranamente Madre Teresa esigeva che prima completassero gli studi, anche se le accoglieva nella sua casa e faceva fare loro una specie di noviziato. Ancora non erano congregazione riconosciuta, ma solo un gruppo raccolto attorno alla madre. Tutte portavano il sari bianco da $1 col bordo azzurro. L'ideale unico che si afferma fin dagli inizi è questo: placare la sete infinita di anime che Gesù manifestò sulla croce. E per non dimenticarsene mai, c'era in cappella una croce che portava incise le parole di Gesù: «Ho sete». La stessa croce con la scritta Madre Teresa la vorrà in seguito in tutte le chiese dell'istituto, in ogni parte del mondo. E quando la congregazione si sarà diffusa e sarà moltiplicata in diversi rami, Madre Teresa la descriverà così: «Noi siamo nelle 5 piaghe di Gesù. Sulla mano destra ci sono le suore missionarie, le suore contemplative. Sulla mano sinistra i fratelli contemplativi. Sul piede destro le missionarie della carità, sul piede sinistro i missionari della carità e nel cuore tutti i nostri collaboratori». E spiegherà: «I nostri contemplativi e le nostre contemplative», perché Madre Teresa ha fondato 2 istituti di contemplativi anche, «i nostri contemplativi sono le mani, perché si congiungono in preghiera.
Le suore della carità e i missionari della carità sono i piedi perché vanno in tutto il mondo e i collaboratori, soprattutto quelli che offrono la sofferenza, sono il cuore perché vivono ognuno a casa propria come se fossero nel cuore di Cristo. Così il crocifisso, pensava, sarebbe stato amato e confortato e rappresentato davanti al mondo, dai figli e dalle figlie che Madre Teresa aveva generati. E doveva essere per loro uno stimolo continuo, la spiritualità di ogni momento. E spesso sentiranno questo consiglio dalla bocca della madre: quando bevete acqua, ricordatevi che dovete placare la sete di Cristo. Agli inizi, però, c'erano solo le missionarie della carità, che vennero approvate dalla Chiesa nel 1950. La prima casa gliela vendette a prezzo modico un magistrato musulmano. Il denaro non è tutto, disse commosso davanti all'entusiasmo con cui la Madre Teresa gli illustrava i suoi progetti, ma nella mentalità di lei le case dovevano servire solo per i necessari momenti di vita comunitaria e solo per accogliere poveri con particolari necessità, bambini, handicappati, lebrosi, incurabili, morenti. E ad essi si dedicavano solo alcune suore, ma le altre dovevano passare le ore di lavoro per strada, a due, cercando i poveri là dove vivono, dove si nascondono, dove si rifugiano. E spesso sulla strada incontravano morenti di cui nessuno voleva più prendersi cura. Madre Teresa cercava un posto per accoglierli. Le diedero un capannone in disuso vicino al tempio della Dea Kali, che un tempo era servito ai pellegrini, e diede inizio alla sua opera, subito contrastata dai sacerdoti del tempio e dai mendicanti della zona. Dicevano che quella suora approfittava dei moribondi per battezzarli e ascriverli alla sua religione. Quando gli ispettori ministeriali giunsero in quell'edificio che la madre chiamava col dolce nome di Casa del Cuore Immacolato di Maria, non ebbero coraggio di disturbarla. Teresa era tutta intenta a medicare le ferite ulcerose di un moribondo da cui emanava un insopportabile fetore, e alla fine l'udirono che sussurrava al morente: ora recita una preghiera della tua religione, io pregherò a modo mio, così pregheremo assieme e faremo una cosa bella per Dio. E a chi si lamentava e chiedeva che quella donna venisse mandata via, l'ispettore del ministero rispose: ah certo, la manderò via, però solo dopo che le vostre mamme e le vostre sorelle saranno venute qui a vedere quello che fa questa donna, è una santa. E l'ostilità dei sacerdoti di Calì cessò quando uno di loro, molto giovane, fu colpito da una malattia gravissima e contagiosa, tanto che gli ospedali della zona rifiutarono di prendersene cura. Lo accolse Madre Teresa, riservandogli un angolino tutto per lui e vincendone l'acre ostilità con l'umiltà e la tenerezza di ogni ora. Come rispettare le diverse fedi dei morenti e dei poveri, pur sentendosi lei consacrata a Cristo con tutto il cuore e pur sentendosi bruciare dal desiderio di annunciare a tutti l'unica verità di Gesù? Spesso nel corso della sua lunga esistenza, Madre Teresa è stata sottoposta a una duplice accusa. I non cristiani dicevano che la sua carità aveva per scopo soltanto un ingiusto proselitismo, che lei approfittava della miseria. E i cristiani, certi, dicevano che lei dimenticava l'impegno di annunciare esplicitamente la necessità di aderire a Cristo e alla sua Chiesa, offrendo il battesimo. Madre Teresa ha sempre difeso a spada tratta il diritto di dare il battesimo a chiunque lo chieda, ma dal punto di vista della sua missione, che è quello di accogliere i sofferenti senza badare ad alcuna distinzione di razza o di credo religioso, ha risolto il problema dell'annuncio missionario di schianto all'origine. A noi basta indurre tutti, cristiani e non cristiani, a fare atti di amore in Dio. È l'unico punto dove tutto converge, senza falsi renismi e senza ingiuste contrapposizioni, la preghiera intesa come atto di abbandono e di amore in Dio. Nelle case dei morenti, che Madre Teresa iniziò subito a fondare, lo scopo era quello di dare
tutta la tenerezza necessaria perché il morente scoprisse, almeno prima di abbandonare questa terra, l'ultima e più vera dignità, quella di sentirsi amato. Agli inizi del 1990 la madre dava questo bilancio: abbiamo salvato dalla strada più di 54.000 persone e quasi la metà è morta di una bella morte. E al giornalista che in tempi come questi, in cui si parla di eutanasia, le chiedeva: ma cosa significa una bella morte? Ella rispondeva: significa andare a casa. E continuò raccontando: un giorno soccorsi un uomo che giaceva riverso in un canale di scolo, aveva il corpo coperto di piaghe, lo portai nella nostra casa dove lo lavammo e lo curammo, non si lamentò mai e non dimostrò alcun timore. Tutto quello che mi disse fu: ho vissuto come un animale per le strade, ma ora muoio come un angelo. Poi mi sorrise e dopo 3 ore se n'era andato. Ma dov'è il segreto che permette di dare un vero abbraccio di dolcissima carità ad ogni emarginato? A raccogliere gli insegnamenti che Madre Teresa ha dato in proposito alle sue figlie, si scopre senza fatica che si tratta di un segreto eucaristico. Un giorno aveva inviato alcune sorelle a servire nella casa dei morenti, aveva assistito con loro alla celebrazione della messa e poi aveva detto: adesso avete visto con quanto amore il sacerdote tratta il corpo di Cristo durante la messa? Andate e fate lo stesso nella casa dove state per andare, perché là c'è Gesù sotto le sembianze del dolore. E una di loro era tornata tutta emozionata la sera a dirle: madre, per 3 ore oggi ho toccato il corpo di Cristo. Aveva ripulito per 3 ore un corpo coperto di vermi trovato per strada. E molte avevano l'impressione di non aver capito mai così bene quella espressione che parla di presenza reale di Cristo. Un'altra giovane novizia le raccontava che dopo essere stato in quella casa terribile e dolcissima aveva mandato un telegramma ai genitori per annunciare loro: ho trovato Dio. Per questo all'orario giornaliero delle missionarie della carità, nell'orario c'è un tempo dedicato ogni giorno all'adorazione eucaristica. Non è un tempo sottratto agli impegni di carità, è per abituarsi alle specie semplici ed umili sotto cui Cristo si nasconde, quelle del pane eucaristico che dà nutrimento, quelle dei corpi poveri e sofferenti. Soprattutto noi siamo religiose, ripeteva sempre Madre Teresa, non assistenti sociali, non maestre, non infermiere, non dottoresse. Un ufficiale del governo mi ha detto un giorno che la differenza tra noi e gli operatori sociali sta in questo, che loro agiscono per qualcosa, noi invece agiamo per qualcuno. Noi serviamo Gesù per i poveri e quello che facciamo, preghiera, lavoro, sacrifici, lo facciamo per Lui. Le nostre vite non hanno senso, non hanno nessuna motivazione all'infuori di Lui che ci ama fino in fondo. Gesù solo è la spiegazione della nostra vita. Ed è per questo motivo, come vi dicevo, che la sua congregazione comprende anche 2 rami, maschile e femminile, di vita contemplativa. Le sorelle e i fratelli che optano per questa vita hanno 3 ore di preghiera in casa, una in parrocchia, e poi per altre 2 ore al giorno escono fuori solo allo scopo di parlare con Gesù, di Gesù. Non è che si espongano in pubblico nelle piazze, semplicemente si limitano a parlare di Gesù a coloro che desiderano ascoltare. Insomma, pensano solo a Lui e parlano solo di Lui. Ed è significativo che la sorella chiamata a succedere a Madre Teresa, l'avete vista in televisione, Suor Nirmala, è stata scelta tra coloro che appartengono al ramo contemplativo. La cura dei morenti, dunque, non ha altro scopo che è quella di adorare il mistero della presenza di Cristo nell'uomo, che non ha mai ormai altro bisogno che di nascere in Dio. Simile a questa è la cura che Madre Teresa ha sempre avuto per i bambini minacciati prima della nascita. Il 10 dicembre 1979, quando le venne conferito il premio Nobel per la pace, disse di non esserne degna e che lo avrebbe accettato solo a nome dei poveri. Chiese anche che non si facesse il tradizionale banchetto, ma che dessero a lei quei soldi.
e lei li usò a Calcutta per offrire una cena di Natale a 2000 poveri. Durante la grande cerimonia, Madre Teresa prima ascoltò solenne, il discorso solenne che osannava le sue molteplici opere a servizio dei poveri, poi, quando toccò a lei parlare, si alzò tenendo il suo rosario tra le mani e cominciò invitando tutti i presenti a dire una preghiera. Poi raccontò la sua storia, con qualche commovente episodio. Però la maggior parte del suo intervento riguardò l'unica povertà di cui nella motivazione del premio non si faceva alcun cenno. Parlò insistentemente dei bambini abortiti. Cominciò a raccontare la visita di Maria a Santa Elisabetta e spiegò: quel piccolo bimbo, non ancora nato, era il primo annunciatore della pace, nobile della pace, e si spinse fino ad affermare: l'aborto è oggi il peggior male, il peggior nemico della pace. Milioni di bambini muoiono intenzionalmente per volontà della madre. Questo è ciò che distrugge la pace oggi, perché se una madre può uccidere il proprio bambino, che cosa ci può più trattenere dall'ucciderci gli uni gli altri? Nulla. Ma con altrettanto realismo disse a quegli illustri signori, come una vecchia maestra che parla ai suoi bambini: io desidero che voi proviate a cercare i poveri nelle vostre case e cominciate da lì a dare amore. Siate la buona novella per i vostri congiunti, interessatevi ai vostri vicini. Lo sapete voi chi sono i vostri vicini? E raccontò agli accademici di Svezia quando aveva ricevuto in visita alla sua casa dei morenti 14 professori di varie università americane, e alla fine uno le aveva chiesto: madre, ci dica qualcosa che possiamo ricordare. E lei aveva risposto: sorridete sempre ai vostri familiari, regalatevi reciprocamente il vostro tempo in famiglia, sorridetevi. E uno di quei professori le aveva allora chiesto con una leggera ironia: ma lei, madre, è sposata? Sì, aveva risposto prontamente Madre Teresa, e a volte mi è difficile sorridere a Gesù perché è pieno di pretese. Così fece sorridere anche quella seriosa assemblea di accademici e concluse dicendo che lei forse non sarebbe andata in paradiso per le fatiche fatte a lavorare per i poveri, ma sarebbe andata in paradiso per la fatica fatta sottostando a tutta quella pubblicità. Pubblicità, definì il premio Nobel, e concluse implorando ancora quegli illustri signori norvegesi che da qui parta la salvezza del bambino non nato. Dopo i morenti e i bambini non nati, nelle cure di Madre Teresa vengono i lebbrosi, che però, lei dice, non esistono. Spiega che infatti esiste solo la lebbra, non esistono i lebbrosi, e la lebbra si può curare. Il primo rifugio ospedale per loro riuscì a costruirlo in occasione della visita di Paolo VI in India nel 1965. Accadde allora un episodio di alto valore simbolico. Lungo il viaggio si era fermata a soccorrere una coppia di moribondi abbandonati in margine alla strada, che spirarono tra le sue braccia. Certo, il Papa è il vicario di Cristo in terra per l'alto ufficio che ricopre, ma i poveri per Madre Teresa lo sono in maniera più evidentemente crocifissa, e fu naturale per lei dare la precedenza ai poveri. Fu il Papa a voler visitare a Calcutta la casa dei morenti. Giunse sulla Lincoln bianca che gli era stata regalata appositamente per quel viaggio dal popolo americano e si commosse fino al pianto. Alla fine della visita regalò la prestigiosa auto a Madre Teresa. Madre Teresa la offrì come premio di una lotteria e ne ricavò tanto da poter realizzare la costruzione del lebbrosario. Il 13 febbraio 1986 anche Giovanni Paolo II si recò a Calcutta per visitare la prima casa di Madre Teresa, e tutti ricordano le immagini della piccola suora che guida il Papa all'incontro con i morenti tenendolo per mano, e il Papa si lascia condurre, ma si può dire che essi si guidino vicendevolmente. Assieme sono l'icona dell'unica Chiesa.
quella tutta fatta di carità e quella tutta fatta di fede. La fede del Pontefice che è carità, la carità di Madre Teresa che è fede, e assieme sono per il mondo l'icona della speranza. È stato il più bel giorno della mia vita, disse Madre Teresa dopo quella visita, ma non si accontentò finché non riuscì ad aprire una casa per i poveri anche nella terra del Papa, perché ce n'erano tre a Roma di sue case, ma non in Vaticano. La chiese allora a Giovanni Paolo II durante un'udienza e il pontefice acconsentì. All'udienza successiva non era ancora stato fatto niente, Madre Teresa insistette. Alla terza udienza, la chiese allora a Giovanni Paolo II durante un'udienza e il pontefice acconsentì. All'udienza successiva non era ancora stato fatto

o la sua opera, si sono moltiplicate opere, case, necessità, e i poveri dei poveri, più poveri dei poveri, dalle soccorsi sono stati di volta in volta fanciulli abbandonati, moribondi, bambini non nati, quelli malformati, lebbrosi, ragazze madri, le prostitute, i prigionieri, i barboni, alcolizzati, handicappati gravi, malati mentali, vittime di varie guerre che scoppiano nel mondo, drogati, malati di AIDS, insomma, quelli che lei chiama tutti i feriti della strada, nei 5 continenti, hanno trovato nelle sue case e nelle sue suore accoglienze ed ascolto. Nel 1990 si contavano 3.000 missionari della carità in 400 case sparse in 100 paesi, senza contare il ramo maschile, oltre i rami di contemplativi, oltre alle migliaia di collaboratori laici. Il suo progetto, dovunque le suore si accingono a realizzarle, ha sempre lo stesso inizio, lo stesso centro, lo stesso fine. E Madre Teresa, lei li descriverebbe così: l'inizio. Noi cominciamo con pulire le latrine, cominciamo così ad aprire i cuori. Il centro. Io amo Gesù con tutto il cuore e tutto il mio essere. Gli ho dato tutto, anche i miei peccati. E Lui mi ha immersa nella tenerezza del Suo amore. Adesso e per sempre io appartengo a Lui. Il compimento. Lavorare per la santificazione dei poveri, per donare a Dio dei santi tra i poveri. Le critiche non sono mai mancate, da quelle degli inizi, quando l'accusavano addirittura di viziare i poveri, e lei rispondeva: è vero, ma è Dio che li ha viziati per primo, alle immancabili obiezioni degli intellettuali di turno che sentenziano: è più importante insegnare a pescare agli affamati che regalare loro del pesce. E di solito la madre risponde con un sorriso triste che la gente che noi portiamo nelle nostre case è troppo debole per sostenere una canna da pesca. E in certi paesi c'erano a volte dei preti che la consigliavano di portar via le sue suore, perché dicevano che non facevano nulla per cambiare le strutture sociali e politiche che producono povertà, e aiutando i poveri le suore finiscono per rafforzare quelle strutture ingiuste, e invece c'era bisogno di un cambiamento totale, bisogno di denunce e di lotte. E la madre rispondeva che chi si sentiva chiamato a cambiare le strutture poteva seguire la sua coscienza, ma lei e le sue suore erano chiamati ai singoli individui, ai più poveri tra i poveri, ad andare verso quelli che non hanno neanche il tempo per aspettare i cambiamenti. La franchezza di Madre Teresa è sempre stata proverbiale. Tutti i suoi interlocutori messi in crisi le hanno prima o poi rivolto la domanda: madre, ma fino a che punto bisogna dare agli altri? E Madre Teresa ha risposto sempre con una formula di rara forza spirituale: tu devi donare agli altri fin quando ti fa male. Il che significa: ciò che non ti costa non è ancora un dono. Bisogna che la tua carne e il tuo cuore sentano la ferita di ciò che togli a te per darlo agli altri. E il motivo è che Gesù si sentì ferito amandoci. Un giornalista le chiese brutalmente: madre, lei ha 70 anni, quando morirà il mondo sarà come prima, che cosa è cambiato dopo tanta fatica? Rispose seriamente: io non ho mai pensato di cambiare il mondo, ho cercato soltanto di essere una goccia di acqua pulita nella quale potesse brillare l'amore di Dio. Le pare poco? Cerchi di essere anche lei una goccia di acqua pulita. E continuò implacabile: lei è sposato? Sì, madre. Allora lo dica a sua moglie e saremo in 3. Ha figli? 3, madre. Lo dica anche a loro e saremo in 6. Madre Teresa morì la sera del 5 settembre 1997. Durante i funerali accadde un episodio significativo. Al momento dell'offertorio si snodò la solenne processione che portava all'altare le offerte. Ultima giungeva la nuova superiora generale, Suor Nirmala, che prendeva il posto della madre e offriva all'altare una matita. Il cronista televisivo, evidentemente disorientato, azzardò la sua spiegazione: ecco che viene offerta una matita per significare il lavoro di alfabetizzazione fatto da Madre Teresa in favore dei poveri che hanno bisogno non solo di pane ma anche di cultura. È una scena molto commovente.
e il poverino si sarebbe commosso molto di più.

Se avesse compreso davvero il gesto, la matita era il simbolo di tutta l'umile esistenza di Madre Teresa, un simbolo che lei amava, e lei lo aveva detto spesso: quando si legge una lettera non si pensa alla matita con cui è stata scritta, si pensa a chi ha scritto la lettera. Ed è quello che sono io nelle mani di Dio, una povera matita. È Dio in persona che scrive a modo suo una lettera di amore al mondo, servendosi della mia opera. E quel giorno molti ricordarono quello che ella aveva osato raccontare al Papa e ai vescovi riuniti per il Sinodo della Famiglia del 1980. Raccontò: ricordo che agli inizi della mia opera ebbi una grande febbre e nel sogno arrivai vicino a San Pietro e San Pietro mi disse: torna giù, qui non ci sono quartieri poveri. E io mi arrabbiai molto e gli risposi: va bene, allora ti riempirò il paradiso con la mia gente e quando in cielo ci saranno i quartieri poveri dovrai farmi entrare per forza. E altri ricordavano invece la risposta che lei aveva dato in una celebre intervista a chi le chiedeva: ma insomma Gesù chi è per lei? E aveva risposto: Gesù è tutto quello che sono, tutto quello che ho, il mio amore, la mia vita, il mio pane. Ma forse la risposta più consolante fu quella che diede a un giornalista di San Francisco. Costui le aveva chiesto: che cosa prova, madre, ad essere chiamata una santa vivente? Madre Teresa lo guardò fissamente, poi gli disse con infinita dolcezza: io sono molto lieta che lei riesca a vedere in me Gesù Cristo, perché io riesco a vedere Gesù in lei. La santità è per tutti, lei compreso, caro Signore.

0: Vescovi Italiani, a cura di Sergio Valzania.
1: Un saluto da Sergio Valzania. Oggi pastori è con Monsignor Pierantonio Pavanello, che è il vescovo di Adria Rovigo, giovane vescovo, vescovo da poco, però che ha una sua storia nella Chiesa come sacerdote. Che cosa ha fatto prima di diventare vescovo?
2: Comincio un po' il mio racconto da quando sono entrato in seminario. Avevo 21 anni, frequentavo il secondo anno di università a Padova, facoltà di giurisprudenza. Ho lasciato l'università perché sentivo forte appunto la chiamata del Signore, e sono entrato nel 1976 nel seminario di Vicenza, la mia diocesi di origine. Ecco, dopo i 6 anni...
1: Però ci deve dire un po' della sua vocazione, come l'hanno presa in famiglia.
2: Beh, credo che...
1: Gli amici.
2: Per i miei genitori, hanno avuto reazioni diverse. La mamma, quando ho detto che lasciavo l'università e andavo in seminario, mi ha detto: io lo avevo già capito, non è una sorpresa per me. Il papà invece ha sofferto un po' di più la cosa, anche se a me non lo ha fatto capire più di tanto, perché guarda, io ripenso un po' alla mia vicenda, perché anche lui da ragazzo era stato in seminario, poi era uscito e aveva avuto varie vicissitudini. Se io ripenso alla mia vicenda, ma tu ormai hai una certa età, sei responsabile delle tue scelte, se tu senti che questa è la strada per cui il Signore ti chiama, vai pure, io ti appoggio. E gli amici, ecco, beh, sono rimasti molto sorpresi, però così, anche non mi vedevano anche impegnato, probabilmente non più di tanto, insomma, non hanno mostrato meraviglia o opposizione, ecco, forse così, fosse anche loro se lo sentivano un po' la sorpresa, perché così io riuscivo anche bene all'università, non avevo difficoltà dal punto di vista scolastico, ecco.
1: Di solito è un ambiente che aiuta a verificare una vocazione. Lei da che ambiente proviene?
2: Beh, io provengo da una famiglia molto religiosa, ecco, i miei genitori erano persone molto credenti, che mi hanno proprio trasmesso il senso della fede, l'amore per la Chiesa. Poi da ragazzo ho lavorato in parrocchia, poi ho fatto anche altre esperienze, a quel tempo, ecco, ho frequentato il Movimento Cristiano Lavoratori. Un po' tutte queste esperienze mi hanno aiutato un po' a maturare, ecco, anche la vocazione, e sentire anche questa chiamata a dedicare la mia vita al Signore, alla Chiesa.
1: E a 21 anni è entrato in seminario in un momento particolare della storia della Chiesa, poi tutti i momenti sono particolari, sì, però quando è arrivato lei, siamo negli anni di assestamento del dopo concilio, i seminari sono una cosa nuova, diversa da quello che erano fino a poco tempo prima.
2: Infatti così, io ho vissuto nel seminario di Vicenza una stagione molto particolare, un tempo anche di rinnovamento, forse anche di sperimentazioni, perché si puntava molto a quel tempo sulla corresponsabilità, si parlava anche di autogestione, si voleva superare un po' l'idea del seminario come una grande istituzione per puntare di più su una vita comunitaria, anche più evangelica, dove ognuno si doveva sentire anche responsabile anche degli aspetti proprio pratici della vita. Ecco, ricordo che una delle grandi novità era stato quello di gestirsi anche proprio la vita quotidiana, dalle pulizie, lavare i piatti, facendo i turni, diventando proprio anche responsabili dell'andamento della casa. Ecco, ricordo anche questo grande fervore di sperimentare, di sentirsi un po' protagonisti della vita insieme e anche della formazione.
1: E com'è andata? Funzionava?
2: Ma credo che ha funzionato, insomma, perché uno dei nostri educatori è diventato vescovo, il vescovo attuale è vescovo di Chioggia, poi tra gli altri seminaristi c'era anche l'attuale Cardinal Parolin, segretario di Stato, quindi vuol dire che qualcosa di buono abbiamo imparato in quel tempo, ecco. Poi avevamo anche un vescovo che era stato un uomo di grande levatura anche spirituale, un uomo che ha veramente attuato il concilio nella nostra diocesi, Monsignor Onisto, che ha proprio, ci ha trasmesso un po' questo senso pastorale, questa apertura ai segni dei tempi.
1: E lei poi è diventato sacerdote?
2: Poi sono diventato sacerdote, sì, e ho trascorso i primi 7 anni in una grossa parrocchia della diocesi, la parrocchia di San Clemente di Valdagno, una parrocchia che aveva 9.000 abitanti. E lì ho fatto un'esperienza, ecco, molto impegnativa ma anche molto arricchente, perché avevamo un parroco che si responsabilizzava molto, e anche i vicari parrocchiali, cappellani, come diciamo qui nel Veneto, avevano grosse responsabilità. Io per esempio avevo la responsabilità di tutto il catechismo dei ragazzi dalla prima elementare alla terza media, c'erano più di 1.000 ragazzi nella catechesi, poi ero responsabile di una zona della parrocchia di 3.000 abitanti, dovevo andare a visitare le famiglie, curarmi degli ammalati, fare i funerali, ecco. Quindi poi insegnavo religione alla scuola media, quindi sono stati 7 anni molto, molto intensi in cui ho imparato molto, e così ho avuto anche, diciamo, una certa impronta pastorale che credo sia rimasta poi nella vita che mi ritrovo, sia anche negli anni successivi in cui ho avuto altri compiti, anche adesso come vescovo.
1: Altri compiti, perché poi è partito per Roma.
2: Sì, poi dopo 7 anni di servizio in parrocchia, il vescovo mi ha chiamato e mi ha chiesto di proseguire gli studi a Roma in diritto canonico, perché avevano bisogno di qualcuno che si specializzasse in questa disciplina, e la scelta era caduta su di me perché io avevo fatto 2 anni di università alla facoltà di giurisprudenza, e insomma, abbiamo bisogno di qualcuno che abbia attitudine agli studi giuridici ma che abbia anche esperienza pastorale, e tu fai il caso nostro perché hai tutte e due queste caratteristiche.
1: Quanto è rimasto a Roma?
2: È rimasto 4 anni a Roma, e ho studiato alla Pontificia Università Gregoriana. Anche questa è stata un'esperienza molto bella, perché ho avuto modo così tanto di confrontarmi con la realtà della Chiesa universale, con colleghi che venivano da tutte le parti del mondo, e poi l'incontro con dei grandi maestri, delle persone che hanno amato molto la Chiesa e che hanno contribuito molto così proprio anche allo sviluppo del diritto canonico, non solo il diritto canonico inteso solo nel senso di legge, di norma, ma proprio come sforzo di realizzare, ecco, nella Chiesa la comunione, la missione. Io ricordo in particolare il Cardinal Navarrete, padre Navarrete, poi il Cardinale, padre Ghirlanda, grandi personalità che mi hanno dato proprio un grande respiro di ecclesialità. Ecco, quindi lo studio del diritto canonico è stato una vera ricchezza, perché mi ha aiutato anche a rielaborare l'esperienza che avevo fatto in parrocchia.

0: pastori.
1: Sono con Monsignor Pierantonio Pavanello, vescovo di Adria Rovigo, che ci ha raccontato di Roma, di quando è stato a Roma, poi però è tornato in diocesi e con questa esperienza romana a occuparsi del tribunale ecclesiastico e di una serie di altre attività.
2: Sì, al ritorno in diocesi mi sono inserito nel lavoro del tribunale ecclesiastico nell'ambito delle cause di nullità del matrimonio. E questo mi ha portato a interessarmi dei problemi del matrimonio, della famiglia, perché oltre, diciamo, al lavoro dei processi matrimoniali, anche attraverso la consulenza ho cominciato proprio a incontrare le persone, poi un po' alla volta sono entrato anche in varie attività di pastorale familiare, seguendo anche dei gruppi sposi, poi in un secondo momento sono entrato anche a far parte di un movimento di spiritualità matrimoniale che è Incontro Matrimoniale. E quindi, diciamo, accanto anche all'esperienza più di carattere giuridico, ho avuto modo di maturare anche dei percorsi di pastorale, di condivisione anche con le coppie, con le famiglie, che mi hanno arricchito molto. E poi a partire dal 2004 sono diventato anche cancelliere della diocesi, e quindi così un po' anche ho dovuto occuparmi di tutta una serie di problematiche che riguardavano i preti, le parrocchie, la disciplina, l'amministrazione, che mi hanno portato un po' a conoscere un po' tutta la vita di una grande diocesi come la diocesi di Vicenza.
1: Poi è diventato direttore della Casa del Clero.
2: Questa è stata una cosa che non mi sarei mai aspettato, ma il vescovo di allora, Monsignor Nosilia, mi ha chiesto appunto di occuparmi anche della casa dove vivevo con altri sacerdoti, la Casa del Clero, e lì ho fatto un'altra esperienza più di carattere amministrativo, che mi sembrava lontana un po' anche dai miei interessi, anche dalle competenze che avevo, però è stata anche quella un'occasione per cimentarmi in settori molto importanti, perché il settore amministrativo pesa molto sulla vita anche delle comunità cristiane, e vedo anche adesso come vescovo che avere avuto un'esperienza diretta in questo ambiente, in questo settore, mi aiuta molto anche a capire le problematiche che ci sono nelle parrocchie.
1: Ma negli anni del tribunale ecclesiastico e poi cancelliere della diocesi Casa del Clero, ha continuato a frequentare una parrocchia?
2: Sì, io ho sempre frequentato una parrocchia. Per 16 anni sono andato in una parrocchia fuori un paese, fuori città, vicino a Bassano, e poi gli ultimi 6-7 anni invece una parrocchia in città, a Vicenza. Quindi ho sempre mantenuto un po', per quello che mi era possibile, un contatto anche con la realtà parrocchiale, ecco, sia per le celebrazioni sia seguendo qualche gruppo.
1: Qualche gruppo, per esempio?
2: Per esempio seguivo dei gruppi familiari, e poi gli animatori dell'ACR.
1: E poi però lei viene presentato anche come uno sportivo, un ciclista.
2: Il mio passatempo è quello di andare a fare qualche passeggiata in bicicletta, per questo vengo presentato come un ciclista, ma insomma ciclista del sabato che va a farsi la sua passeggiatina, e comunque avevo ancora una bicicletta da corsa, quindi ogni tanto la tiro fuori, la uso ancora.
1: Però le è un po' cambiato il panorama della sua vita, perché qui lei è assolutamente in pianura.
2: Certo, io ero abituato a un ambiente con le montagne, le prealpi e le colline, perché il Vicentino è ricco di colline, mentre qui sono in un ambiente di pianura, e le uniche asperità sono gli argini dei fiumi. Ma
1: e com'è stata questa chiamata di un anno e mezzo fa alla
2: E diciamo che non è stata improvvisa o imprevista, perché così appunto la nomina è stata preceduta da un periodo in cui c'erano tante voci molto insistenti, e quindi così in qualche modo mi ero messo davanti a questa possibilità. Poi dopo, come sempre accade, è stato un momento in cui il mio vescovo mi ha chiamato dicendo che dovevo telefonare al nunzio, e lì ho capito che c'era qualche cosa che stava capitando. Sono andato a Roma, ho incontrato il nunzio, mi ha detto che Papa mi aveva nominato vescovo di Adria Rovigo, e naturalmente lì la vita è cambiata completamente, prospettiva, ecco, di un servizio diverso. Ecco, l'ho sentita come una nuova chiamata, una nuova vocazione. È stato un po' riprendere e rivivere l'esperienza di quando a 21 anni avevo lasciato l'università per andare in seminario.
1: E con questa bellissima idea di una nuova vita, diventare vescovo è una nuova vita, io ringrazio Monsignor Pierantonio Pavanello, vescovo di Adria Rovigo, per questa conversazione. Grazie.

Va ora in onda il diario di Suor Faustina Kowalska, edito dalla casa editrice Mimep Docete. Adattamento radiofonico a cura di Radio Voce nel Deserto.

0: 30 agosto 1937. Questa mattina il reverendo Don Sopočko è partito. Quando mi sono messa a pregare in ringraziamento della grande grazia che Dio mi ha fatto di essermi incontrata con lui, ad un tratto il Signore mi ha unita fortemente a sé e mi ha detto:
1: è un sacerdote secondo il mio cuore. I suoi sforzi mi sono tanto graditi. Vedi, figlia mia, che la mia volontà sta compiendosi e che io mantengo quello che ti ho promesso. Per suo mezzo spargo consolazioni sulle anime sofferenti e tormentate. Per suo mezzo mi è piaciuto diffondere il culto alla mia misericordia. Dedicandosi a quest'opera della misericordia, attirerà a me più anime di quante ne verrebbero se egli continuasse ad assolvere giorno e notte fino alla fine della vita. Così, infatti, egli potrebbe lavorare fino alla morte, mentre con quest'opera lavorerà fino alla fine del mondo.
0: Durante la conversazione con Don Sopočko ho anche conosciuto quanto la sua anima sia tormentata. È un'anima crocifissa, simile al Salvatore. Là dove si attendeva una parola di conforto, ha trovato la croce. Vive fra molti amici, ma non ne ha nessuno all'infuori di Gesù. È in questo modo che Dio purifica le anime che ama in maniera particolare. Oggi ho udito queste parole:
1: figlia mia, sii sempre come una bambina di fronte ai miei rappresentanti, poiché in caso contrario non potrai ricavare profitto dalle grazie che ti mando per mezzo loro.

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

0: salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi,
1: la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen.
2: Eterno Padre,

per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Eterno Padre.

0: sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, io ti offro il corpo e sangue e anima e vita del tuo direttissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione.
1: Misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.

0: nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.

0: Ed ora ecco l'invocazione alla divina misericordia. Misericordia di Dio che scaturisci dal seno del Padre. Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità. Misericordia di Dio, mistero inconcepibile. Misericordia di Dio, sorgente che scaturisce dal mistero della Santissima Trinità. Misericordia di Dio che nessuna mente umana né angelica può comprendere. Misericordia di Dio da cui scaturisce ogni vita e felicità. Misericordia di Dio al di sopra dei cieli. Misericordia di Dio, sorgente di miracoli ed eventi eccezionali. Misericordia di Dio che abbracci tutto l'universo. Misericordia di Dio venuta nel mondo nella persona del Verbo incarnato. Misericordia di Dio che sei sgorgata dalla ferita aperta del cuore di Gesù. Misericordia di Dio rinchiusa nel cuore di Gesù per noi e specialmente per i peccatori. Misericordia di Dio imperscrutabile nell'istituzione della Santa Eucaristia. Misericordia di Dio nell'istituzione della Santa Chiesa. Misericordia di Dio nel sacramento del Santo Battesimo. Misericordia di Dio nella nostra giustificazione per mezzo di Gesù Cristo. Misericordia di Dio che ci accompagni per tutta la vita. Misericordia di Dio che ci abbracci specialmente nell'ora della morte. Misericordia di Dio che ci doni la vita immortale. Misericordia di Dio che ci segui in ogni momento della vita. Misericordia di Dio che ci difendi dal fuoco dell'inferno. Misericordia di Dio che converti i peccatori induriti. Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli, incomprensibile ai santi. Misericordia di Dio, insondabile in tutti i misteri di Dio. Misericordia di Dio che ci sollievi da ogni miseria. Misericordia di Dio, sorgente della nostra felicità e della nostra gioia. Misericordia di Dio che ci hai chiamati dal nulla all'esistenza. Misericordia di Dio che abbracci tutte le opere delle sue mani. Misericordia di Dio che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà. Misericordia di Dio in cui tutti siamo immersi. Misericordia di Dio, dolce sollievo dei cuori affranti. Misericordia di Dio, unica speranza delle anime disperate. Misericordia di Dio, riposo dei cuori e serenità in mezzo alla paura. Misericordia di Dio, delizia ed estasi delle anime sante. Misericordia di Dio che infondi speranza contro ogni speranza.
1: E ora la consacrazione del mondo alla Divina Misericordia, quella di Giovanni Paolo II. Dio, Padre misericordioso, che hai rivelato il tuo amore nel Figlio tuo Gesù Cristo e l'hai riversato su di noi nello Spirito Santo Consolatore, ti affidiamo oggi i destini del mondo e di ogni uomo. Chinati su di noi peccatori, risana la nostra debolezza, sconfiggi ogni male, fa che tutti gli abitanti della terra sperimentino la tua misericordia, affinché in te, Dio uno e trino, trovino sempre la fonte della speranza. Eterno Padre, per la dolorosa passione e la risurrezione del tuo Figlio, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Amen.

0: I Giochi dell'Armonia presenta
1: Prendersi cura del cuore. Catechesi di Don Fabio Rosini sulle opere di misericordia spirituale. Settimo incontro. Perdonare le offese.
2: Caro saluto da Monia Parente, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con il ciclo di catechesi che Don Fabio Rosini sta dedicando alle opere di misericordia spirituale.

L'opera di misericordia spirituale che dobbiamo affrontare in questa trasmissione è una delle più difficili, quella più vicina al cuore di Dio: perdonare le offese. Dio perdona tutte le tue colpe, dice un salmo. Perdonare le offese. Questo è un tipo di opera con cui non si può mentire, lo dovremmo ripetere più volte. Questa è un'opera che non si può surrogare, ovvero sia, noi tentiamo di produrre dei surrogati di questa opera, ma presto o tardi hanno le gambe corte come le bugie, infatti sono atti inautentici e ciò che non è stato perdonato generalmente torna su. Torna prima o poi da una parte o dall'altra, dentro di noi, fuori di noi, ed è un'opera grandiosa. Perdonare le offese è qualcosa di collegato proprio a una diretta grazia che riceviamo dal cielo. Allora, dobbiamo prima di tutto sempre stare attenti a, come abbiamo già detto, a non produrre surrogati, perché cos'è il vero perdono dei peccati? Noi dobbiamo certamente guardarci dal rancore, dobbiamo sicuramente stare molto attenti a covare il risentimento per qualcuno, l'odio, l'avversità, ma queste cose per se stesse si manifestano come non perdono, come non soluzione del problema. È in certo senso peggio quel mondo di ipocrisia, di falsa soluzione, che può confinare con due atteggiamenti pericolosi per noi: la rimozione di un problema, un atteggiamento di superficialità rispetto alla vera ferita che abbiamo subito, a ciò che è difficile perdonare, che è inizio di un processo molto pericoloso per l'animo umano, perché produrrà da altre parti frutti strani, cose senza senso, reazioni inconsulte di fronte ad altre cose, perché comunque il problema sta lì, oppure l'apparenza di un rapporto bello che però cova un problema da affrontare, e questo può sfociare in una zona di insensibilità. Per evitare di avere a che fare col problema, diventare come necrotizzati nella nostra zona di rapporto. Allora, il problema è questo: dobbiamo partire da un assioma, da accettare che non è possibile nessun rapporto senza il tema del perdono. In nessun rapporto di nessun tipo ci sarà mai la possibilità di entrare in una realtà, in una verità, in una frontalità autentica senza affrontare il tema del male che tutti produciamo e del nostro bisogno di essere perdonati e di perdonare. Il nostro bisogno di essere perdonati è abbastanza evidente, meno evidente è il nostro bisogno di perdonare. Vediamo un po' di arrivarci per gradi. Allora, il perdono vero non è questione di buona volontà, perché con la volontà non si dominano queste forze interiori. Perdonare è qualcosa che è radicale di buona volontà, perché con la volontà non si dominano queste forze interiori. Perdonare è

perdonare i peccati, ma sta annunziando che lui è il figlio del Padre, sta portando la natura di Dio sulla terra, lui è Dio, è per questo che può perdonare, ma non si nega, solo Dio può trattare questo materiale. Allora, il dono è del perdono, è l'iperdono, cioè è il dono che è un dono due volte se stesso, e perdonare le offese. L'offesa viene da una parola che viene da un rafforzativo ob, e poi viene la radice fen, che è collegata pure a funesto, che indica proprio ciò che uccide, ciò che ferisce a morte, il funesto. Allora, fare un dono doppio a chi ci è mortifero, a chi ci è funesto, a chi ci offende, a chi ci ferisce. Allora, perdonare ci è necessario, stavamo dicendo. Perché? Ovvero sia, nessuno può vivere senza perdonare chi gli ha fatto del male. Non solo, ribadiamo, è necessario essere perdonati, è vitale perdonare, perché perdonare è guarire. Il male che l'altro ci fa male, perdonate la bruttezza dell'espressione, ma è proprio qui il punto. Non possiamo dire non mi ha fatto niente, non possiamo edulcorare la situazione. Un'offesa è un'offesa, un male è un male. Qui non si tratta di mandare in onda un buonismo sterile, che presto o tardi sfocerà in una rabbia, come abbiamo già abbondantemente detto, che spunta da altre parti. Noi, quando siamo feriti, siamo feriti, siamo offesi, siamo distrutti, non c'è niente da fare. Non è che quando qualcuno ci odia, ci aggredisce, ci calunnia, ci molesta in una qualche maniera, ci offende, ci ferisce, non ci sta facendo niente, noi ci dobbiamo convincere che però non è una gran cosa. No, no, ci fa male. Il punto è che la cosa strana è che perdonare è guarire dall'offesa. Cioè, c'è come una doppia ingiustizia. Prima ingiustizia, il fatto che qualcuno mi abbia fatto del male. Seconda giustizia, il fatto che io continui tutta la vita a soffrirne. Il male che mi è stato fatto non lo posso più togliere, ma il male è quanto più funesto, quanto più in realtà segna tutta la mia esistenza. Chi perdona esce da quella conseguenza. Chi perdona finalmente è libero dal male che l'altro gli ha fatto. Ha fatto un salto di qualità ed ha potuto vivere un processo di crescita che è straordinario, che è collegato proprio all'incontro con il creatore, colui che sa creare di nuovo il cuore, che sa dare la novità, per cui non è più incastrato nel dolore subito. Noi abbiamo bisogno di guarire da tutto il male che abbiamo subito, come bisogna guarire da tutto il male che abbiamo fatto, senza ombra di dubbio. In questo caso non è un attimo, questo è un cammino, è una cosa che si fa in un respiro ampio, si cresce, si va avanti, ma è una ripresa di possesso del proprio cuore. Il perdono verso chi ci ha fatto del male è un ritornare in sella alla propria vita, è ritornare attivi e non restare passivi di fronte alla propria esistenza. È il potere stesso di Cristo che prende l'offesa che noi gli diamo, la croce e il dolore che noi gli diamo, e lo restituisce metabolizzato come perdono, lo restituisce come redenzione. Questo percorso è straordinario e meraviglioso.

Dobbiamo farci alcune domande. Innanzitutto, di cosa stiamo parlando? Della gestione della nostra ira, del nostro rancore, della gestione della

della nostra risposta al male. E diciamo così, potremmo fare un'analisi approfondita di quello che l'ira è, ma ricordiamo delle cose fondamentali, umane. In maniera molto schematica, la nostra ira ha tre aspetti fondamentali. Nell'ira noi gestiamo questa condizione. Primo, siamo stati vittime di qualcosa. Secondo, la giustizia è stata lesa, ci sarebbe un risarcimento da avere, qualcosa ci è stato tolto. E allora noi abbiamo il pericolo, dall'essere vittime, magari oggettivamente, diventare vittimisti, dall'essere in un problema di giustizia diventare giustizialisti, e dall'essere lesi in qualche realtà e avere ricevuto un danno diventare sadici nella pretesa. Noi diventiamo vittimisti, giustizialisti, feroci. L'ira infatti normalmente parte con questa aggressività, diventa poi razionale giustificazione di quello che facciamo e perdita del senso del limite quando puniamo, aggrediamo. La vera vittima è Gesù Cristo. Chi gestisce la giustizia è il Padre, il quale poi a sua volta sa come correggere, se deve, se lo ritiene, chi deve essere corretto. Allora, il punto è da dove partire per poter perdonare. Qual è il processo che devo vivere per poter arrivare al perdono? Allora, noi in genere partiamo da noi stessi, come abbiamo già detto, dalla nostra buona volontà, o cerchiamo nei nostri sentimenti una compassione verso colui che o colei o coloro che ci hanno fatto del male. E questi sentimenti sono labili, non continuano, sono fragili, sono instabili. Allora scadiamo, diciamo così, nella ragione, cioè cerchiamo di convincerci, cerchiamo di capire l'altro. Ecco, certe volte uno cerca di capire l'altro, cerca di mettersi nei suoi panni e proprio si arrabbia ancora di più perché dice: ma proprio hai sbagliato proprio, perché proprio questo che hai fatto io non l'avrei fatto, proprio non sono d'accordo, mi sembra orribile questo che mi hai fatto, io mai e poi mai avrei fatto questa violenza, questo abuso, questa mancanza di umanità, di tutto quello che vediamo mancare nell'altro. E la ragione poi non riesce a scandagliare fino in fondo, e certe volte magari giustifichiamo l'altro e non è lì il punto, non è giustificarlo la soluzione, perché potrebbe sfociare nel già esegrato buonismo, che è pericolosissimo perché non risolve niente. Il buonismo rimanda solamente il problema e pacifica la situazione solamente momentaneamente. Allora, anche esiste l'impulso del quieto vivere. Perdonare, scordare il passato, come dicono certe canzoni, dimenticare le cose, il quieto vivere. Andiamo avanti, va, così, ma non abbiamo risolto niente. È il sopravvivere, non il vivere. Questo non è veramente il punto. Allora, bisogna partire da Dio. Non c'è niente da fare. Bisogna partire, come in tutte e sette queste opere di misericordia spirituale e anche nelle sette opere di misericordia corporale, è primario il nostro rapporto con il Padre Celeste. Passare dalle relazioni orizzontali alla relazione verticale, come strada per le relazioni orizzontali. Dobbiamo capire bene questa cosa.

0: Non c'è niente da fare. Il nostro perdono non è un atto autonomo, non è un atto originale, non parte da noi. Siamo povere creature. Dovremmo essere capaci di produrre tanta vita da poter creare di nuovo la realtà. No, questo lo può fare solamente Dio. Allora da dove potremo partire? Noi abbiamo bisogno di partire dal fatto di essere perdonati. Se il mio problema fondamentale è perdonare, vuol dire che io in una qualche maniera non ho un rapporto profondo con Dio, perché qualunque rapporto profondo con Dio ci metterà di fronte a un senso, quel senso che viene enucleato straordinariamente nel Padre Nostro. La petizione più importante delle petizioni del Padre Nostro, della preghiera del Signore, è l'unica che il Signore sottolinea nel suo commento immediato all'insegnamento del Padre Nostro e rimette a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, è appunto questa realtà qui, la sfida del rimettere quello che il Signore sorprendentemente chiama debito. E parte da un fatto, il rapporto con Dio e il nostro debito con Dio, per illuminare o per spiegare specularmente il nostro rapporto col debito altrui nei nostri confronti. Ovvero sia, c'è questa realtà. Noi viviamo in uno stato che molto spesso non è quello del debitore. Io francamente nella mia avventura di sacerdote raramente incontro debitori, in genere incontro creditori, gente che ha da lamentarsi di qualcosa, gente a cui gli manca qualcosa. Tante volte nel nostro cuore quello che prende spazio, quello che prende centralità di pensiero è il fatto che stiamo ragionando come persone a cui è stato tolto qualcosa o non è stato dato qualcos'altro. È impressionante come anche nelle persone che fanno il male, e molto spesso ancor di più nelle persone che fanno molto male nella società, alberga un sentimento profondo e atavico di credito, di diritto. Le persone che magari vivono una vita parecchio disordinata, che non riescono a uscire fuori da vizi, che sono schiavi di dipendenze o che vivono in giri di malaffare, di furto, di sfruttamento, sono persone molto spesso con un problema di credito. Sono dei giustizieri, sono persone a cui si deve qualcosa, per qualcosa che è successo nella loro vita, per una mentalità che è passata. Sono persone che hanno da recriminare. Se uno va nel carcere e va a parlare con gli assassini, non troverà dei colpevoli, troverà degli accusatori, troverà persone che stanno puntando il dito contro qualcuno. Un po' questo atteggiamento ce l'abbiamo tutti. Noi abbiamo la tendenza a vivere con un senso di leso diritto, di qualcosa che ci manca. È una forma riconducibile all'accusatore, a colui che si chiama Satan nella scrittura, e Satan in ebraico vuol dire l'accusatore, che instilla nel nostro cuore uno spirito di questo genere. Ma noi non siamo creditori, noi siamo debitori. Rimetti a noi i nostri debiti come noi rimettiamo i nostri debitori, vuol dire stare in una logica, aprire gli occhi sulla realtà, la pazienza di Dio con noi, il suo essere uno che ci perdona e ci perdona e ci perdona e ci perdona ancora e non si stanca, come dice Papa Francesco, di perdonarci. Noi abbiamo questa mentalità amara perché abbiamo una grande cecità sulla nostra condizione. Vediamo un pochino questa condizione di debitore a chi è consona. Se ci pensiamo bene, è proprio il figlio unigenito del padre che ci insegna l'arte di essere debitore. Ovvero sia, il Signore Gesù è un felice debitore del padre. Tutto ha ricevuto da lui e gli vuole dare tutto. Ci sono passi molto belli dei padri della Chiesa, dei maestri della fede, che dicono: ma veramente noi abbiamo dato tutto ciò che dovevamo dare? Siamo stati quei figli di Dio che dovevamo essere? Siamo stati i cristiani che dovevamo essere? Siamo stati il Tempio dello Spirito Santo che dovevamo essere? Quella parte del corpo della Chiesa che dovevamo essere veramente? Non siamo debitori verso le persone che ci stanno intorno, siamo stati le persone che potevamo essere? Io non sono il prete che dovrei essere, vorrei essere un prete molto migliore e so molto bene che mi manca molto per essere quel prete che potrei e dovrei essere. In molti punti sono un debitore verso le persone che devo servire, di un amore molto maggiore, di un'attenzione molto più profonda, di una carità molto più vera. E così ci si mette di fronte alle persone che abbiamo intorno. Veramente non siamo debitori, fratelli, di più amore, di più dolcezza, di più accoglienza. Quando noi lasciamo che questi pensieri entrano nel nostro cuore, finalmente diventiamo debitori e stiamo davanti al Padre dicendo: non ho amato quanto dovrei amare, non ho dato quanto dovrei dare. Molto spesso per paura, per ansia, mi sono tenuto per me la mia vita. A quel punto iniziamo a partire da Dio. Dio ha tanta pazienza con noi. E so una cosa, che per quanto l'altro abbia fatto peccati oggettivamente più grandi dei miei, o mi abbia fatto cose che io non gli avrei mai fatto, io so che comunque davanti a Dio la mia natura è la natura di un debitore. So che mi è necessario stare nella verità. E so anche che ciò che veramente deciderà della mia vita non è quello che l'altro mi ha fatto, ma quello che ho fatto io. Allora io capisco che ho bisogno di ricordare le frasi del Vangelo, per esempio di Luca 6, che dicono: perdonate e vi sarà perdonato, date e vi sarà dato. Io ho bisogno di perdonare perché ho bisogno di essere perdonato. Se non stiamo davanti a Dio come persone che hanno bisogno di perdono, l'opera del perdonare le offese è un'opera titanica che non va da nessuna parte. Dice la scrittura: chi è stato molto perdonato molto ama. Bisogna saper capitalizzare il nostro rapporto con Dio prima e come premessa di ogni lettura della nostra vita, di ogni lettura anche del male che gli altri ci fanno. Ci serve di ricordare le nostre povertà, ci serve di ricordare la nostra condizione a confronto di Dio. Ecco, noi abbiamo bisogno di lasciarci condurre in questa opera dalla tenerezza di Dio nei nostri propri confronti.
1: Grazie a Don Fabio Rosini. Da Monia Parente, buon proseguimento.

Abbiamo qui Don Alberto, da noi tanto simpaticamente conosciuto, è il parroco della parrocchia del Don Bosco qui a Pordenone, è il responsabile in diocesi delle cisme, delle comunità di religiosi, ma è soprattutto, vorrei dire, un grande amico, ecco, anche dell'USMI proprio, viene quanto più è possibile agli incontri del Consiglio, è venuto qualche settimana fa anche l'incontro Triveneto per la vita consacrata. Ecco, lo ringraziamo proprio di tutto cuore.

Allora, dicevo, sono grato perché così mi avete forzato a fare un po' di studio su questi temi che solitamente non trovano posto per le preoccupazioni forse eccessive nell'oggi, nel tipo di lavoro pastorale. Uno magari smarrisce alcune cose che invece è importante. Dunque, nel 2004 si è fatto questa assemblea generale della CISM sul tema carismi di comunione. Vedete che bel libro? Me lo sono letto tutto, ma e così quello che avrete qui è tratto come scritto lì in fondo e soprattutto da una relazione che mi è parsa la più bella, la più facile anche come contenuti, che è quella del segretario, del presidente, meglio, Don Mario Aldegani, che è presidente della CISM nazionale. Vedrete che il tema è interessante perché in definitiva coglie uno degli elementi importanti della storia della vita religiosa che stiamo vivendo, cioè ci fa prendere coscienza di alcune cose importanti che non ci possono sfuggire, non ci devono sfuggire, no? Bene, la vita consacrata, confronto con i nuovi soggetti ecclesiali, come è il titolo di tutto il convegno, a dire la verità, ma soprattutto di questa relazione di questo padre Aldegani. Anzitutto, beh, io appunto vi ho fatto quei fogli in modo tale che potete fare a meno di scrivere, cioè, c'è quasi, no, quasi tutto no, ma insomma buona parte di quello che dirò è lì, così è anche più facile, in sintesi, no? È come abbastanza schematico, così anche facile memorizzare o almeno conservare alcuni elementi importanti. Io l'ho trovata molto stimolante questa relazione, come tutti gli atti del convegno. Anzitutto il confronto e il dialogo con i carismi oggi è una necessità, si dice, intrinseca proprio alla missione della Chiesa, un fattore di crescita per tutti noi. I movimenti ecclesiali cosiddetti, le nuove comunità, sono una realtà che ci sono sotto gli occhi e ci interpellano, perché appartengono al mondo carismatico di cui facciamo parte anche noi, no? Allora, conoscendoci bene, stimandoci vicendevolmente, ci riconosciamo tutti a servizio dell'unica missione della Chiesa. È importante questo. Il livello proprio di reciprocità fra i vari carismi che questo nostro tempo ci chiede insistentemente, ci dice che adesso è già passata una stagione delle relazioni puramente occasionali, no? Incontrare un'altra congregazione, incontrare altri religiosi, erano solo fatti privati, tra alcuni membri degli di un istituto, realtà ecclesiali. Invece conoscersi è proprio il punto di partenza per potersi riconoscere, riconoscere e quindi stimare il proprio istituto, il proprio cammino. Questo fonda proprio l'apprezzamento per la nostra vocazione, per il nostro istituto. E così notiamo che questo serve per l'utilità anche nostra personale. Il confronto è sempre molto utile. Ricordo Don Viganò quando con tutti i consiglieri generali è andato in un monastero benedettino in Puglia, si sono fatti predicare allora da Monsignor Magrassi, che era un benedettino, e tornando da questa esperienza di esercizi spirituali disse: certo che bisogna tornare a queste fonti originarie della vita religiosa, perché è importante scoprire la grandezza della nostra vocazione, del nostro carisma, proprio con questo confronto. Quindi si diceva fortunato di questa scelta fatta di andare a fare gli esercizi in un monastero benedettino. È proprio questa forza e il significato del nostro carisma che ci impegna
a relazionarci con gli altri carismi, in questa certezza di un vicendevole arricchimento che sicuramente avviene, anche se magari non possiamo immediatamente dire come. Allora, ecco, fatta questa premessa generale, dobbiamo certamente considerare due atteggiamenti che ci possono essere tra di noi. Anzitutto una specie di autosufficienza carismatica, cioè noi abbiamo fatto uno sforzo notevole subito dopo il Concilio Vaticano II, voi lo ricordate, a riscoprire l'identità. Cosa siamo nella Chiesa? Siamo tornati proprio a capire le origini carismatiche, proprio rinvigorendo proprio dalla sorgente il significato e la peculiarità della nostra presenza nella Chiesa. Abbiamo fatto un po' tutto questo sforzo, quei capitoli speciali dopo il Vaticano II. Oggi, in questa nuova stagione della Chiesa, bisogna essere convinti proprio di questa necessità, di questo bisogno che abbiamo di scoprire la complementarietà delle vocazioni. Questo scambio reciproco sono una risposta proprio al nostro bisogno di identità. Quindi non solo andare alle sorgenti, scoprire il fondatore, ma proprio entrando in dialogo con gli altri, ancora meglio riusciamo a capire la nostra identità. L'altro atteggiamento che bisogna abbandonare è quello della pretesa di superiorità che ci può venire. Noi proveniamo da famiglie consolidate, antiche, classiche, che riconosciute dalla Chiesa, ecco. E allora, no, a motivo della storia, a motivo della radicalità, della totalità del dono che abbiamo fatto alla Chiesa, ci potrebbe essere questa specie di questa pretesa di superiorità. È una specie di tentazione, un sottile veleno che viene fuori in certe circostanze, quando no, in genere ci confrontiamo e allora siamo un po', rimaniamo un po' confusi dal fatto che altri sono più riconosciuti, c'è una riuscita migliore della nostra, c'è un'attrazione vocazionale più forte da quella che siamo capaci di esercitare noi. Guardando queste realtà nuove possiamo essere presi un po' da piccole invidiuzze. E perché quelli riescono e noi? Cos'è che ci manca? Questo però vuol dire anche accettare e onorare il nostro limite. Questo dobbiamo metterlo in conto, cioè noi non, facendo questo non è che vogliamo occultare i nostri meriti passati o presenti, ma prendere una giusta posizione nella Chiesa di oggi. Noi abbiamo dato molto, molto stiamo anche dare, stiamo dando e possiamo anche dare, ma oggi altri danno talvolta anche più di noi, anche nei termini dell'evangelizzazione. Non dobbiamo vederli come concorrenti o antagonisti, ma dobbiamo vederli come ricchezza e fantasia dello spirito. Anche così, se questa sfida ci può fare un po' di timore, invece arricchisce e rinnova anche noi, come tenteremo di vedere e di capire riflettendo su questo fenomeno. In definitiva, qual è il vero problema, potremmo dire, della vita religiosa oggi? Proprio c'è una questione, potremmo dire, culturale da comprendere. Oggi sembra proprio diffusa questo modo di concepire che quello che veniva chiamato una volta l'eccellenza della consacrazione religiosa viene messa in crisi. Proprio perché si percepisce quasi un'estraneità della vita religiosa, non solo nella mentalità del mondo, ma anche in alcuni contesti di chiesa. La vita consacrata, molte volte a parole dichiarata necessaria, preziosa, indispensabile, in pratica è poco capita.
scarsamente apprezzata, qualche volta anche marginalizzata. D'altronde, il concetto chiave della vita religiosa, quello che noi chiamiamo la radicalità evangelica, di cui pensavamo di avere il monopolio, siamo noi quelli che siamo, è saltato, perché questa radicalità, diciamolo seriamente, è poco evidente oggi, poco credibile. E mentre ci sono nuove forme di vita evangeliche, di movimenti ecclesiali, che questa radicalità la esprimono meglio, con segni più visibili, che magari vivono anche con entusiasmo. Allora noi ci sentiamo un pochino, un po' messi in crisi da questo fatto. Ad ogni buon conto, forse possiamo già impostare il tema di questo confronto vedendo alcune cose, alcuni problemi che dobbiamo tener conto. Primo, spesso noi non intercettiamo più le domande spirituali, ma rincorriamo dei bisogni sociali. Siamo più lanciati verso questo, rispondiamo a questi bisogni sociali. E le domande spirituali invece sono importanti. Forse siamo troppo preoccupati delle nostre opere e delle cose che dobbiamo continuare a fare, magari con forze ridotte, con l'età che avanza, e rincorriamo con affanno queste cose. L'altra cosa, appunto, è che rischiamo di imbalsamare proprio la nostra identità intorno alle cose che facciamo, piuttosto che approfondirla e rinnovarla costantemente intorno al carisma. Cioè, la società è molto mutata, noi potremmo dire: in che modo oggi il carisma si esprimerebbe meglio? Facciamo fatica. E invece noi molte volte ci imbalsamiamo nelle cose che stiamo facendo. E siamo, dobbiamo dirlo, anche poco allenati alla cosiddetta flessibilità. Non dico di quella di cambiare casa, che anche quella è una flessibilità un po' dura, non è facile, ma la flessibilità sulle cose, sulle risposte da dare a noi per il mondo. Forse, ecco, noi qualche volta diamo più risposte a noi che al mondo, più preoccupati di essere efficienti, efficaci per il nostro mondo all'interno, meno attente, non abbiamo delle antenne capaci di recepire i veri bisogni del mondo. Questo ce lo diciamo non per macerarci dentro, per il gusto di vedere i limiti, no. Per comprendere meglio, a partire dal nome che diamo alle nostre eventuali malattie, perché le terapie della guarigione e le strade del rinnovamento per comprendere questa nuova relazione che possiamo sviluppare con i cosiddetti carismi nuovi, che si esprimono in queste nuove forme di vita evangelica. Allora abbiamo bisogno di fare questo, e ci è molto salutare, come vedremo. E anzitutto partiamo da questo, due fondamenti per capire la necessità, e possiamo dire l'ineludibilità del confronto, cioè non possiamo fare a meno. Ed è questo un motivo teologico, profondo, ecclesiologico. Non accettiamo il dato di fatto e dobbiamo confrontarci, no. C'è una motivazione profonda di natura teologica ed ecclesiologica. Volendo approfondire i fondamenti proprio teologici riguardo al confronto tra vita consacrata e nuove forme di vita evangelica, movimenti ecclesiali, è necessario riferirci al valore sempre più crescente della cosiddetta ecclesiologia di comunione, all'interno proprio di questa riflessione teologica e della coscienza che oggi la Chiesa ha di se stessa. L'immagine originaria di questa comunione di cui siamo resi partecipi mediante l'incorporazione a Cristo è la vita trinitaria. L'ecclesiologia di comunione viene da questo. È la vita trinitaria in cui le persone divine sono l'una per l'altra e nell'altra. Così la perfetta reciprocità fra le persone divine si partecipa a noi
nel non vivere più per noi stessi, ma per Cristo, il quale ci rende membra gli uni degli altri, vincendo ogni estraneità. La comunione ecclesiale fa comprendere la possibilità di una relazione nei confronti dell'altro che, per essere così, non ha bisogno di abolire le differenze. Ricordate Tonino Bello la convivialità delle differenze quando parla del mistero della Trinità. Cioè non dobbiamo eliminare le differenze per poter vivere una complementarietà. Questa è l'ecclesiologia di comunione, che è il cuore della riflessione dopo il Vaticano II. Sarebbe più corretto dire che la Chiesa, come mistero di comunione, si è affermata in maniera crescente proprio a partire dal Vaticano II. Che cosa significa questa complessa parola comunione? Si tratta fondamentalmente della comunione con Dio per mezzo di Gesù Cristo nello Spirito Santo. Questa comunione si ha nella parola di Dio e nei sacramenti. Il battesimo è la porta e il fondamento della comunione nella Chiesa. L'Eucarestia è la fonte, è il culmine di tutta la vita cristiana. La comunione del corpo eucaristico di Cristo significa e produce, cioè costruisce, l'intima comunione di tutti i fedeli nel corpo di Cristo, che è la Chiesa. Questo lo diceva la Lumen Gentium, numero 11. Di conseguenza, da questo mistero della comunione occorre riconoscere i doni dello Spirito che sono dati a noi per la comunione e per la missione. Doni che non si possono contraddire l'uno con l'altro. Questo è il discorso, no? Teologico. Cioè, se ci viene dato un dono, lo Spirito Santo non si contraddice. E quindi non può metterci l'uno contro, ma a confronto, per insieme edificare il corpo di Cristo. La vita consacrata e nuovi soggetti ecclesiali sono forze vive dello Spirito per la Chiesa. Questa relazionalità fra queste realtà di carisma diverse non è scontata. Noi la possiamo comprendere, la possiamo spiegare teologicamente. Può esserci sempre questo rischio della, viene chiamata la autolegittimazione, autoreferenzialità, cioè il sentimento di sempre sottolineare la nostra specificità nei confronti degli altri. Certamente è una prova di maturità superare questo atteggiamento, riconoscendo umilmente la propria esperienza carismatica come servizio a costruire la Chiesa. Siamo qui per costruire Chiesa, siamo mezzo per costruire la Chiesa. Quindi non bastiamo a noi stessi. Dobbiamo trovare la forza di vivere la missione propria. Proprio dovremmo avere quasi un'ossessione continua di confrontarci con gli altri influssi dello Spirito. Guardate che un'identità forte sa imparare da tutti. È l'identità fragile, che è insicura, che teme il confronto e il lavoro fatto insieme. Von Balthasar, questo grande teologo, in un famoso scritto sulla spiritualità, dice che quando una realtà ecclesiale è troppo intenta a sottolineare il proprio specifico, distinguendosi affannosamente dagli altri, magari in forma rivendicativa nei confronti di altre spiritualità o altri stili di vita, è segno certamente di un avviato processo di decadenza. Tremendo, no? Però è vero. La complessità proprio che caratterizza questo livello culturale del nostro tempo chiede che anche i soggetti della missione, cioè noi, impariamo una certa dinamicità, pronti a cogliere i cambiamenti come un'occasione opportuna per annunciare la parola di Dio. Il nuovo non rende inutile l'antico, ma certamente
lo interroga profondamente. Noi che abbiamo, io ho vissuto gli anni della teologia proprio in pieno nel Vaticano II, appena, no? Negli anni 70, i primi anni 70, abbiamo percepito in quegli anni questa forte spinta al cambiamento, che almeno a me ha fatto percepire questo, di non così non fissarmi sulle modalità del servizio ai giovani, lo stile, non so, l'istituto, la scuola, l'oratorio. Io ho percepito questo in

Poi si vedranno le cose che la società, la cultura ci inviterà a fare. Cioè, non pensarsi nelle proiezioni solite, nelle attività date per scontate che appartengono, diciamo, alla tradizione finora fatta, finora vissuta. Bene, diamo uno sguardo a questa attrattiva che esercitano i movimenti e le nuove comunità. Dal punto di vista della comprensione proprio del fenomeno e delle opportunità che questo fenomeno contiene, è importante proprio rilevare questa attrattiva, questa capacità aggregativa presente nei movimenti ecclesiali, in queste nuove forme di vita evangelica, che invece fanno apparire un po' affievolite e poco convincenti le nostre forme tradizionali. Ecco, questo fenomeno è complesso e possiede componenti di varia natura, per esempio la freschezza del fenomeno, la chiarezza della proposta, la presenza autorevole dei fondatori ancora presenti e ancora viventi, l'agilità delle strutture organizzative che non sono ancora complesse come le nostre e la familiarità immediata con alcune sensibilità proprie del mondo contemporaneo. E questi sono elementi rilevanti, importanti. Così la vita consecrata, quel documento che noi conosciamo, al numero 62, dice così di questi carismi antichi e nuovi: queste nuove associazioni di vita evangelica non sono alternative alle precedenti istituzioni, le quali continuano ad occupare il posto insigne che la tradizione loro ha assegnato. Le nuove forme sono anch'esse un dono dello Spirito, perché la Chiesa segue il suo Signore in perenne slancio di generosità, attenta agli appelli di Dio che si rivelano mediante i segni dei tempi. Così essa si presenta al mondo variegata nelle forme di santità e di servizi, quale segno e strumento dell'intima unione con Dio e dell'unità di tutto il genere umano. Gli antichi istituti, tra cui molti passati attraverso il vaglio di prove durissime, sostenute con fortezza lungo i secoli, possono arricchirsi entrando in dialogo e scambiando i doni con le fondazioni che vengono alla luce in questo nostro tempo. In tal modo il vigore delle varie istituzioni di vita consacrata, dalle più antiche alle più recenti, come pure la vivacità delle nuove comunità, alimenteranno la fedeltà allo Spirito Santo, che è principio di comunione e di perenne novità di vita. Quindi vedete che questo è bello detto con chiarezza in questo documento sulla vita consacrata. Ecco, uno dei fattori importanti di questo processo proprio delle nuove esperienze di vita è la riscoperta del battesimo come l'elemento fondante. E questo dice, no, proprio l'indole prevalentemente laicale di questi nuovi soggetti, no? È probabile che la forza di attrattiva che esercitano questi nuovi movimenti è dovuta al fatto proprio di concepirsi contemporaneamente laici e cristiani, laici perché proprio cristiani battezzati, mostrando proprio questa capacità della fede di incidere sulla vita e sugli interessi quotidiani della gente, e rende l'esperienza più umana in forza della fede. Noi non potremo comprendere bene tutte queste nuove realtà della Chiesa senza proprio collocarle in questa nuova scoperta della dignità laicale del cristiano battezzato. Molto si concentra oggi proprio su questa scelta e questa consapevole adesione a Cristo che viene dal battesimo. Questo è fondamentale. Il successo di questi movimenti è proprio collegato certamente all'evento, no, del Vaticano II, molti si sono sviluppati dopo. Questo significa che sanno esprimere concretamente alcune istanze che la tradizione, l'organizzazione tradizionale della Chiesa non ha saputo esprimere. Ecco, il quadro in cui questi nuovi movimenti sono collocati proprio dalla riflessione e dallo studio di questo documento che si chiama la Gaudium et Spes. Scritture
tradizionali che si sono trovate un pochino ingabbiate. Sono strutture un pochino di conservazione, di custodia, più che strutture di missione, di penetrazione nell'umano, nella storia. Queste strutture che sono nate con l'intento di animare una società cristiana, le nostre strutture, le nostre congregazioni sono nate per questo, comunque in una società cristiana. E queste altre sono nate in una società secolarizzata, dove le pecore dell'ovile sono se non una decina sulle 199 che si sono perse. È proprio il contrario, no, di quello che solitamente abbiamo pensato fino adesso. Quindi i nuovi soggetti ecclesiali, e particolarmente i movimenti, si qualificano proprio per questa forte capacità di penetrazione nel mondo non cristiano o paracristiano, come si dice, no? Cioè cristiano di facciata, di identità del registro del battesimo. Questo comporta una differenza di metodo. L'analisi va condotta proprio sulla presenza cristiana e sul rapporto fra i segni cosiddetti testimoniali e i segni sacramentali. Spieghiamoci. I segni sacramentali sono i segni che già presuppongono la fede. I segni testimoniali sono credibili anche per chi non ha fede. In poche parole, l'Eucarestia resta un pezzo di pane e una goccia di vino per chi non ha la fede, no? Questi sono i segni sacramentali. Ci vuole la fede. Il perdono a chi ti ha offeso è un segno anche per chi non la pensa come te, che sono segni testimoniali. La struttura tradizionale della Chiesa privilegia i segni per chi crede già, preferisce sacramentalizzare, mentre i movimenti, per esempio, rendono più decisiva la testimonianza della vita, soprattutto proprio questi segni della fraternità e della gratuità. Sono più leggibili da tutti. Ecco, il punto fondamentale sarebbe quello di riuscire a cogliere questo intimo legame fra esperienziale ed esistenziale, fra questi due segni. Non tanto un fatto di concezione intellettuale, segni testimoniali, segni sacramentali, tutte e due interpretano insieme. Questo lo si capisce, per esempio, nella centralità che i sacramenti hanno anche nelle nuove realtà ecclesiali, e nello stesso tempo alimenta la capacità di esprimere i segni testimoniali. Quindi veramente queste due cose entrano in simbiosi buona, uno aiuta l'altro. Allora, in questa visione cambia il segno anche l'evangelizzazione, che in un contesto tradizionale è posta dall'alto in modo istituzionale e dottrinale, i catechismi. Questo è il modo ordinario, l'evangelizzazione attraverso il catechismo, mentre i movimenti le interpretano dal basso, in modo esperienziale, con le domande: chi è Cristo per te? Che significa concretamente per te essere cristiano? Senza troppi filtri culturali. Cambiano poi i destinatari. No, noi siamo partiti dalle strutture tradizionali, i bambini, la catechese e i bambini, mentre i movimenti preferiscono, il riferimento almeno privilegiato, sono gli adulti, che sono il perno attorno al quale ruotano le altre fasce di età. La scelta degli adulti è dovuta al nodo cruciale dell'evangelizzazione dei movimenti, il fatto cioè che tutti recuperano il senso centrale dell'esperienza della conversione. Cioè, fede è soprattutto, per questi movimenti, cambio di vita. Il fatto della conversione è centrale, cioè non lo dà per scontato. E guardate che è una roba seria questa qua, perché a contatto con la gente, con i genitori, ci si rende conto di come questo fatto della fede non è avvertita come una conversione da una vita a un'altra.
E questo è il guaio. Nella pastorale tradizionale questo è un discorso sostanzialmente ignorato. Noi pensiamo che siano gente già convertita. L'accesso ai sacramenti avviene per tappe quasi automatiche, lo sappiamo. Casualmente si può anche annotare che questo avviene anche nella formazione religiosa, se vedete, no? Se pensiamo un po' alla nostra, ai nostri passaggi, quali erano le tappe che ci incardinavano nell'istituto. Anni, segni, non sono passati attraverso l'esperienza personale e il cammino personale, no? Erano già stabiliti i tempi, voti temporanei, voti triennali, ma la conversione c'è alla base. Senza conversione queste case sono edificate sulla sabbia. Molti cristiani comuni arrivano alla conversione anche all'interno delle istituzioni tradizionali, io penso, no? Alcune famiglie molto belle, cristiane, profonde, vabbè, tutto sembra abbastanza ordinario, facile, una trasmissione diremmo quasi naturale, spontanea. Ma forse non è sbagliato pensare che la maggior parte poi si perde proprio perché manca una base solida. È un pochino apparente, un po' è così istituzionale, un po' scontata. Ci può essere anche utile fare una breve riflessione che stabilisce un confronto fra i modelli di spiritualità dei movimenti e delle nuove forme di vita evangelica con quelle sostanzialmente più tradizionali che sono i nostri. Ci sono delle differenze significative. La spiritualità, cioè la vita secondo lo spirito, potremmo dire la vita nuova, la spiritualità, ricordiamoci sempre che spiritualità non vuol dire la vita no, della clausura o la vita, semplicemente la vita interiore, no? Il modello della vita religiosa, il modello del cammino della fede. Dunque, quella dei nuovi soggetti ecclesiali si presenta più esperienziale e meno dottrinale. Prevale la narrazione della vicenda individuale o anche del gruppo, più la narrazione che i concetti. È una spiritualità dal basso, non un prodotto già finito, ripulito. In questo senso è meno clericale, non sente il bisogno dell'equilibrio proprio della spiritualità clericale, questa asettica, è una cosa un po' tutta scritta e tutta già prevista. Spiritualità dal basso che nasce pian piano attraverso un percorso, appunto spiritualità del cammino, non una spiritualità di posizione, perfezione, imitazione, come quella che ci è stata suggerita, no? Nel nostro percorso di formazione alla vita consacrata, modelli già fatti, esempi da imitare. Anche nel nostro noviziato, no? Si parlava di questo stato di sostanziale perfezione, modelli già fatti, esempi da imitare. Anche nel nostro noviziato, no? Si parlava di questo stato di sostanziale

Una spiritualità del cammino non ha nulla da conservare se non la direzione, ed è in grado di tenere conto che si sbaglia in continuazione. Una delle questioni proprio discriminanti fra questi due modelli di spiritualità sta proprio nel tener conto del peccato, la colpa dopo la conversione. Se è ridotto soltanto a un fatto individuale, siamo nella vecchia spiritualità. Le nuove spiritualità conoscono e praticano la revisione di vita, il capitolo delle colpe, la correzione fraterna. Cioè il peccato non diventa un fatto privato da nascondere, ma diventa un fatto comunitario, nel senso che attraversiamo insieme, solidarmente, questa esperienza e la vinciamo insieme. È una spiritualità non per categorie, ma trasversale, cioè riguarda laici e preti, bambini, vecchi, donne e uomini. Questo è bello, perché noi invece tendiamo un pochino a separare. Ieri sera abbiamo fatto la celebrazione in parrocchia della comunitaria della penitenza, è venuta una famiglia, marito, moglie, tutti e due i figli alla celebrazione penitenza, e si sono confessati tutti. E dicevo proprio al papà, alla mamma, guardate, voi non avete nemmeno immaginate la grandezza di questo gesto che state facendo stasera. Che un grande investimento di fede è questo, la vostra presenza come famiglia, una celebrazione comunitaria della penitenza. Questo vale anni di catechismo, anni. Dunque, è una spiritualità che si nutre della Bibbia, in modo forte, primario, qualche volta un po' fondamentalista, perché è così, no? Il neofita che affronta questa realtà della Bibbia le prende in maniera forse qualche volta fondamentalista. In realtà tutti i membri diventano, senza accorgersi, un pochino competenti, che proprio per il fatto di leggere la scrittura nella comunità e per la comunità. Qualche volta ci viene da sorridere di fronte a qualche ingenuità, anche quando c'è la lezione divina, gli interventi di qualche fratello un po' ingenuo, no? Del modo di interpretare. Ma è meglio interrogarci perché la lettura e questo confronto comunitario ed esperienziale sulla parola è così difficile nelle nostre comunità. Perché tante volte ci nascondiamo dietro i commentari di Ravasi, di Maggioni, di altri, cioè molte volte noi ci copriamo con queste cose perché abbiamo poca dimestichezza con questa parola di Dio. Dico che le nostre comunità religiose fanno una fatica enorme, no? A dire, beh, sforziamoci, stiamo del tempo insieme per interrogarci anzitutto noi profondamente su questa parola. È la spiritualità che legge la presenza di Dio come filigrana della propria esistenza, no? Non viene solo affermata questa presenza, viene documentata con fatti, con esempi, viene raccontata, anche qui qualche volta in forma fondamentalistica. Però vi assicuro che tutto questo è secondario rispetto alla, proprio alla propria posizione fondamentale di fronte alla parola, cioè un sentirsi responsabili. Beh, io non ve l'ho detto, io sono ho fatto queste esperienze per 12 anni, non per scelta personale, ma per ministero sacerdotale, di stare e di accompagnare dei fratelli del cammino neocatecumenale. Io ne sono riuscito sicuramente arricchito, non ho perso la vocazione salesiana, sia chiaro, però da queste esperienze ci si arricchisce davvero, eh? Allora si impara e si capisce come davvero siamo tutti in cammino, e davvero queste esperienze ci fanno scoprire alcune cose che abbiamo perso lungo gli anni, proprio questa capacità di sentirci in prima persona coinvolti. No. Pensate, noi quando di fronte alle difficoltà della vita religiosa, no? Io me lo sono posto di fronte ad alcune difficoltà che ho avuto con i miei superiori, dire, ma io adesso mi pongo di fronte a

questi problemi, ma chi sono io? Voi pensate alla differenza, no? Tra le forme tradizionali e le nuove. Chi sono io in questa grande famiglia? Sono uno dei 17.000 dispari, no? Che, credo che se io domando al segretario generale non me lo sa dire nemmeno, uno in più, uno in meno, 10 di più, 10 di meno, no? Non si sa, perché si è tanto sparsi nel mondo, in quello stesso giorno saranno morti 3, se non si sono entrati altri 2, non lo sappiamo nemmeno quando è, in quell'ora, in quel momento, quanti siamo. Per cui pensiamo invece a queste forme nuove, dove se uno manca ti telefonano e dicono: ma come mai, che succede, stai poco bene? Cioè il sentirsi presenti in maniera significativa, tanto da segnalare la tua assenza e la tua presenza. Boh, questo può essere anche un fatto molto positivo. Anche per noi sentirci niente è peccato, come diceva Don Calabria. Se io cosa sono? Niente è peccato. Vabbè. E sentirsi profondamente precari in questa vita, sentirci un granello no, di senapa o non so, di sabbia, è anche positivo, cioè ci fa stare in profonda umiltà. Però capite che no, c'è anche questo fatto che può anche un pochino far pensare, cioè dove sta la dignità e il valore della mia vita e della mia vocazione, se nessuno se ne accorge. Oppure ci si accorge di una presenza solo quando uno commette un guaio, magari di quelli grandi, e va a finire sui giornali. Bene, ecco, dicevamo questo fatto. Altro elemento di interessante confronto e riflessione per noi, guardando la realtà e le vicende di questi nuovi soggetti, è la vita comunitaria, che si esprime in una maniera nuova, modelli più caldi e più rischiosi. Più caldi nel senso che viene dato, ridato senso alle dimensioni quotidiane della vita e dell'esistenza, la cucina, la cura della casa, le feste, il riposo, c'è tutta proprio dentro la nostra vita religiosa un'area rimossa nelle nostre comunità.

Noi diciamo non abbiamo tempo da perdere per queste cose, no? Io me ne accorgo, soprattutto in questo tempo, dopo essere stato in una canonica piccola, 4-5 confratelli, essere una comunità di 30, una comunità di, no? Ha tutto valore anche il tempo che impieghi per rifare il secchiaio. In 4 confratelli bisogna anche farsi queste cortesie. Dicevo a un mio confratello nella comunità che voleva quasi, no, rendersi autonomo con le tovagliette all'americana. Dico no, guarda, questo è contro la vita comunitaria. È necessario che tu mi dica anche grazie, che qualche volta ti serva io, qualche volta che sto male mi serva tu, e che io possa chiederti un favore, che ti possa dire grazie. Questa è la vita comunitaria. Non ci rendiamo autonomi per piacere, no? Per dire che noi crediamo di perdere tempo a fare alcune cose, no? Da noi c'è il personale, no? Una cosa che a me fa rabbrividire, però vai a cambiare la testa. Bisogna che qualcuno faccia l'esperienza della piccola comunità, dove si impara a servirsi più caldi. Ecco, queste comunità vivono questa esperienza, comunità ecclesiali, questo tempo da perdere con le famiglie, con le persone. Quando vedi, allora, no? Stando a contatto vivo con le famiglie, con i loro problemi, ti accorgi, dici, ma questi sono dei veri eroi, non io. Eroi nel senso che occupano giornate, tempo, con la delicatezza, con la bontà, con la pazienza, con i figlioli piccoli, altro che storia. Noi siamo sottratti a tanti tipi di responsabilità, e siamo sottratti perché dobbiamo dedicarci a Dio, speriamo. Speriamo che ci dedichiamo a Dio, alla preghiera, speriamo. Perché qualche volta ci dedichiamo a tanti hobby personali che... Più rischiosi questi rapporti, perché il contatto più diretto mette a confronto anche le nostre fragilità e le nostre debolezze. In queste comunità appare più evidente i limiti, appaiono più evidenti. Quindi questo modo di stare insieme fa scoprire tutti gli altarini. Però è salutare tutto questo, è salutare. Un giovane che io, quei quasi 40 anni che ho indirizzato a fare proprio questo percorso di fede, perché ne aveva proprio bisogno, dice, ma lì si litiga, e dico, meno male, perché quando togli tutte le maschere, litigate, certo, bisogna litigare, però, e questo è il prezzo da pagare per la trasparenza, per la sincerità, si litiga, però ci si perdona, perché si litiga e ci si perdona davanti a Dio, non soltanto davanti a se stessi. In un clima di ascolto e di forte presenza del Signore. Ecco, questa lettura, che è un po' parziale, di alcune caratteristiche di questi soggetti ecclesiali, può darci qualche lume sulle proposte di animazione delle comunità, magari anche delle strategie di governo, soprattutto nella cura che siamo chiamati ad avere negli ambienti e nei percorsi formativi. Adesso un po' tutte le comunità devono preoccuparsi di essere comunità formative, un po' tutte, no? Ecco, allora, noi sappiamo che queste comunità hanno più vocazioni di noi. Questa fecondità vocazionale è dovuta proprio a questa capacità missionaria. Ecco, noi possiamo scorgere in tutte queste realtà anche dei limiti, ed è bene conoscerli, è bene scoprirli. Per esempio, un certo esclusivismo. Noi, non so, credo che abbiamo anche un pochino superato il tema della doppia appartenenza. Io posso essere salesiano e posso essere ciellino, posso essere focolarino? Sì, si può. Non abbiamo capito come si può, no? Entro che limiti si può aderire e si può essere partecipi anche di altri carismi, no? L'abbiamo capito in un certo qual modo. Certo però che, per esempio, questo non può capitare per un cristiano normale. Uno non può essere contemporaneamente un laico, non può essere contemporaneamente un ciellino e un focolarino, no?
E mi sono trovato in parrocchia a dire: no, tu già appartieni a questo, non ti metto tra i cooperatori salesiani. Fai bene il tuo movimento, vivi bene questa esperienza. È inutile avere gli stessi, no, le stesse persone in 3-4 realtà di formazione e di carisma. È assurdo. Ecco, questo un po', no? Questo taglio nell'interpretazione del cristianesimo deve essere rispettato, ecco. L'importante è che non diventi esclusivo, ecco, se io non sono più capace di vedere se non con questa ottica stretta, questo è il grande rischio, no? È avere il paraocchi. Questo può produrre un certo settarismo, io l'ho visto in alcune realtà, eh? Io mi ricordo di aver detto a un responsabile: guarda, guardati attorno e vedi se oltre i fratelli di comunità tu hai altre relazioni con altre persone. Se questo non c'è, vuol dire che sei diventato settario. Cioè, tu non puoi ormai restringere l'ambito delle tue relazioni solo all'interno del movimento, eh? Questo è una grossa carenza. L'altra cosa, un altro limite che ci può essere proprio è la confusione fra fini e mezzi, per cui che cosa succede? Che i testi dei fondatori sono più decisivi del testo della Bibbia. Allora, questo movimento che si professa come una mediazione verso il cristianesimo diventa il sostituto. Proprio questo che dicevamo prima dell'autoreferenzialità, cioè non si temono più smentite, non c'è più una dialettica. La dialettica riguardava all'inizio i fondatori, ora siamo già nei cieli nuovi, nella terra nuova, e quindi, no, il fondatore diventa tutto. Ecco, certamente noi sappiamo, io l'ho detto varie volte a questi amici, io voglio vedere che cosa sarà il cammino nell'eternità quando muore il fondatore. Muore il fondatore dei neocatecumeni, si chiama Chico Arguello. Questo, io ho conosciuto questa persona che è carismatica fortemente, lo dico mentre celebriamo oggi, sapete che è la memoria del Beato Michele Rua. Oggi Beato Michele Rua è stato il successore di Don Bosco. Paolo VI ha un bellissimo discorso per la sua beatificazione e dice proprio questa è la grandezza di quest'uomo. Era un piccoletto, magro, e diceva proprio la grandezza della statura, della santità di questo, è che ha fatto diventare il carisma di Don Bosco un fatto concreto. C'è stato davvero colui che ha dato corpo e consistenza al carisma, perché durante il suo rettorato il carisma si è diffuso in tutto il mondo. C'è stato un secondo Don Bosco. Cioè, questo bisogna vedere chi è che sostituirà i fondatori. E lì si vede se il carisma funziona, e se no, no. Cade tutto una volta morto il fondatore. Ce ne sono di queste realtà. È ancora vivente, sì, padre Pandin, sì. Allora, così, il confronto e il dialogo con questi soggetti ecclesiali dobbiamo sempre promuoverlo, sostenerlo, riconoscerlo. Ecco, cosa possiamo imparare noi da queste, o reimparare, da queste esperienze, da queste realtà ecclesiali? Anzitutto a livello di relazioni primarie, forse dobbiamo vedere di riabilitare relazioni calde e la quotidianità della nostra vita, rivalorizzare queste cose, cioè non vivere così in maniera anonima le relazioni. Una considerazione più attenta anche della nostra dimensione corporea vuol dire, no, tutta la persona redenta e salvata. Questo vuol dire una certa attenzione alle persone degli altri, anche ai bisogni fisici. Il tempo, il riposo, lo studio, ma anche il tempo del libero, come si dice, no? Delle relazioni. Qualche volta non ci diamo nemmeno un tempo per discutere, per chiacchierare, per fare una passeggiata insieme, per godere qualche momento di fraternità fuori dal cosiddetto ruolo, fuori dal servizio. Noi dobbiamo avere il tempo per relazioni calde, fraterne, amicali. Un utilizzo più consapevole anche dei mezzi che la
oggi la società ci offre questi mezzi che ci permettono una vita sociale migliore, prendere parte alla vita con tutti i mezzi che ci propone la cultura, la facilità anche di spostarci per informarci, per relazionarci con più persone. A livello di relazioni secondarie, un diverso rapporto con il mondo, meno dottrinale, più esperienziale, una presenza che sappia prendere le persone là dove sono e ci presenti più come compagni che come maestri. È proprio questa fraternità che nasce dalla compagnia. Mi sento parte di questo mondo tuo, di questa società, e quindi mi faccio compagno di viaggio. A livello di relazioni terziarie, una spiritualità di cammino più che di perfezione, una diversa considerazione della colpa nella vita personale e comunitaria, un approccio più esperienziale, personale, ai testi biblici e spirituali in generale. Quindi vedete che ci sono tanti suggerimenti che possono venire da questo confronto, e più lo faremo, più avremo occasione di farlo, più lo cercheremo, perché qui bisogna cercarlo. Magari qualche superiore ancora avrà qualche paura, ma solitamente queste esperienze vanno fatte, credo, nella vita religiosa a due, come i discepoli, non da soli. Questa è anche una grande saggezza ed esperienza della vita religiosa. E Gesù manda due a due perché uno sia testimone dell'altro e uno sia vigile, compagno, custode dell'altro. Ecco, Arguello manda anche i chierici, non li manda mai soli, quelli che si preparano al sacerdozio, non li manda mai soli, mai, sempre a due. E credo che sia davvero, no, questo senso della custodia fraterna, vicendevole, perché uno non sgarri, perché uno si senta assistito dall'altro a fianco. Da soli uno fa più fatica anche magari a superare delle tentazioni, a fianco l'altro che subito lo aiuta a tenere desta l'attenzione viva. Allora noi fermiamo un po' ancora alcune considerazioni riguardanti proprio le relazioni con la vita consacrata e queste realtà. Abbiamo parlato prima, accennata alla doppia appartenenza, vediamo cosa dice ancora il documento Vita Consecrate. In questi anni non poche persone consacrate sono entrate in qualcuno dei movimenti ecclesiali sviluppatisi nel nostro tempo. Da tali esperienze gli interessati traggono in genere beneficio, specialmente sul piano del rinnovamento spirituale. Tuttavia non si può negare che in alcuni casi ciò generi disagi e disorientamento a livello personale e comunitario, specialmente quando queste esperienze entrano in conflitto con le esigenze della vita comune e della spiritualità dell'istituto. Occorrerà pertanto curare che l'adesione ai movimenti ecclesiali avvenga nel rispetto del carisma e della disciplina del proprio istituto, col consenso dei superiori e delle superiori e nella piena disponibilità ad accoglierne le decisioni. Ed è anche qui molto generico, però da alcune linee in accordo con i superiori, sapendo che queste esperienze molte volte salvano le vocazioni. Lì dove c'è gente stufa, stanca, ormai rassegnata ad andare avanti in qualche modo, riprende vigore. Io ho avuto mio confratello di 80 anni, che era collaboratore a Belluno, che è cominciato ad andare a fare le catechesi con l'equipe di sera e tornava a mezzanotte oltre, cosa che non ha mai fatto in vita sua, mai. E diceva con quella ingenuità tipica sua: si ho scoperto finalmente la Bibbia a 80 anni. Cioè, era un po' esagerato nel dire, però vedere l'entusiasmo che può suscitare, no? Questo di sentirsi accompagnato da laici che al suo stesso, ecco, il camminare insieme, cioè non più nella proprio nell'ottica del maestro, non più nel ruolo di chi deve lui tirare la carretta, no, cioè insieme agli altri, allo stesso livello, in grazia del battesimo. Poi deve fare certo il discernimento, cioè il sacerdote è presente sempre per
eventualmente fare degli interventi di specifici e poi correggere se ci sono eventuali storture, massimalismi, eccetera, in certe interpretazioni. Però, ecco, sentire delle persone che si prendono a cuore totalmente del tema e del problema dell'evangelizzazione, che non badano a spese, non badano a tempo, che no, hanno superato tutte le paure di parlare in pubblico, cioè fanno bene. Ecco, dico che è importante lasciarsi interrogare da queste cose. Ecco, anzitutto noi possiamo dire, proprio a commento di questo numero di Vita Consacrata, primo, la legittimità di questa relazione con questi movimenti. Siamo capaci allora di apprezzare queste realtà con simpatia, così che possiamo anche trarre beneficio da questo confronto, oppure c'è ancora pregiudizio, conflittualità? Domandiamocelo, perché è importante. Forse chi, soprattutto di voi, ha responsabilità di governo. Due, queste relazioni sono vissute dai religiosi che vi partecipano come un arricchimento della propria vocazione, oppure sono fuga, evasione dalla vita comunitaria? Dobbiamo certamente vincere questi pregiudizi, fare in modo che queste relazioni siano una autentica opportunità di crescita secondo lo spirito. Ecco, quindi certamente qui deve essere il superiore o la superiore molto vigilante, molto lungimirante, sapendo che se è autentico questa ricerca, se è così desiderata questo confronto, può portare davvero un soffio nuovo nella propria vita, nella vita di questi fratelli e queste sorelle, e così dare nuovo impulso, magari anche nuove idee per la migliore risposta ai bisogni del nostro tempo, ai bisogni di evangelizzazione soprattutto. Ecco, quindi ci vorrà una guida illuminata, un accompagnamento illuminato per fare anche nuove sintesi del carisma. Cosa abbiamo imparato da questa? Cosa stiamo imparando da questa esperienza? Una maggiore attenzione alla parola di Dio, una maggiore libertà di fronte al nostro tempo. Qualche volta noi facciamo, ci diciamo, no, io dopo, come sono dei, no, i laici, io dopo cena assolutamente non sono abili al lavoro. E chi te l'ha detto? Non hai mai fatto la prova? E per quale motivo fai questo? A motivo di che cosa? Qual è il valore che ti fa fare queste affermazioni così forti? No? Cioè, se c'è un amore di Dio, mi fa superare anche dei limiti, anche fisici. Molte volte davvero, cioè, una carica interiore può far superare anche queste realtà. Allora, questo dialogo di cui stiamo parlando è un cammino già cominciato. Ecco, c'è questa capacità della vita religiosa di lasciarsi interrogare. Bisogna proprio guardarsi l'uno gli altri, no? E vedere, proprio andare oltre le tensioni o le preoccupazioni. Cosa possiamo fare? Ecco, questa impresa, possiamo dire, non è facile. Per prima cosa è necessario questa consapevolezza del momento che stiamo vivendo, momento ecclesiale, molto importante, che in qualche modo, come ho detto all'inizio, ci obbliga a prendere atto di questa realtà che è opportuno, profondamente opportuno, conoscere e conoscere bene. Non siamo vecchi, non temiamo il nuovo. Noi dobbiamo attingere a queste sorgenti carismatiche e far risplendere la luce che c'è dentro le nostre esperienze. Quindi cordialità e rapporto con tutte queste realtà nuove. In questa stagione della Chiesa bisogna anche essere capaci di togliere tutta questa enfasi dell'esperienza del proprio istituto, della propria, e metterci dentro questo rischio di confrontarci. Dobbiamo anche fare dei percorsi proprio di
avvicinamento, perché queste realtà possono raccontarci qualcosa di bello e di significativo che possa farci capire il tutto dell'esperienza della Chiesa, che non si identifica con quello che abbiamo fatto noi fino adesso. Conoscere è importante. Ecco, la conclusione la dà questo Timothy Radcliffe, che ha scritto La condizione culturale dell'Europa. Dice: la condizione dell'Europa è quella del pellegrinaggio, uno stato di ricerca, a volte chiaro e distinto, a volte vago e confuso, ma sempre un desiderio di compimento in questa fase culturale. Pellegrinare deve divenire una condizione dello spirito, uno stile di vita, del quale possiamo essere testimoni in modo particolarmente efficace. Il pellegrinare richiama la sobrietà della vita, il contentarsi dell'essenziale, l'accettare la situazione di indigenza e di bisogno dell'altro, lo stare sulla strada della ricerca sino alla fine, il farsi compagni di strada nel cammino. Molto bello, questo descrive lo stato del pellegrino, del cammino, il pellegrinare. Nella vicenda ecclesiale odierna ci sono storie che cominciano, storie che si consolidano, storie che continuano e anche storie che si trasformano. Noi che siamo membri di congregazioni, di ordini religiosi, portatori, eredi di una storia, testimoni e trasmettitori di questi valori forti alle generazioni di oggi, ecco, queste generazioni che rischiano di essere senza memoria, noi rappresentiamo questa storia di fedeltà, questa storia di autenticità. Bene, ma essere eredi di una storia non vuol dire essere incapaci di presentare anche dei sogni che portiamo dentro di noi, no? Li coltiviamo qualche volta questi sogni, li desideriamo profondamente. Forse, ecco, questi sogni li vediamo anche presentarsi sullo scenario della vita della Chiesa, ecco, ma vogliamo anche renderli concreti per noi. Ecco, allora la gioia di vivere la nostra povertà, il coraggio della testimonianza sono fondamentali oggi per la Chiesa e anche per i nuovi soggetti ecclesiali. È virtù proprio del pellegrino godere delle cose che ha gioiosamente. Non servono nostalgie, rimpianti, no, il glorioso passato, ma la gioia di quelli che si è oggi, di appartenere a questo dono della Chiesa, di essere chiamati a condividere con un bagaglio leggero, proprio di chi è in cammino, che non si lascia appesantire dalle cose che porta con sé, no? Così che può cambiare anche il percorso che sta facendo, accettando anche l'invito a percorrere sentieri ancora sconosciuti, ma così più coraggiosi per chi è più avanti a noi, che ha meno paura e più coraggio del nuovo. E il coraggio dei fondatori forse lo possiamo anche vedere passato alle nuove generazioni. Ecco, un pizzico di follia l'hanno avuto anche i nostri fondatori, hanno cominciato a dedicarsi a delle cose che i ben pensanti di allora lo vedevano come un grande rischio. Ricordate che il clero più saggio di Torino aveva mandato una carrozza a prendere Don Bosco per portarlo in manicomio, perché erano certi che stava dando i numeri. Beh, ecco, per dire che guardiamo questa realtà con grande simpatia e con coraggio, perché così rinnoveremo anche la nostra scelta seria e profonda per il regno di Dio, e così serviremo meglio la Chiesa.

Radio Voce nel Deserto vi ha proposto Carismi di Comunione, a cura di Don Alberto, parroco della parrocchia di San Giovanni Bosco in Pordenone.

0: trasmettiamo ora la preghiera delle lodi, venerdì della seconda settimana del Salterio.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
1: O Gesù, Salvatore, luce vera del mondo, accogli le primizie della nostra preghiera.
2: Risveglia in noi la fede, la speranza, l'amore. Dona pace e concordia e letizia perfetta.
1: Lenisci con le lacrime la durezza dei cuori. Accendi il desiderio della patria beata.
2: A te sia gloria, o Cristo, speranza delle genti, al Padre e al Santo Spirito, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Un cuore affranto e umiliato, non disprezzarlo, Signore. Pietà di me, o Dio, secondo la tua misericordia. Nel tuo grande amore, cancella il mio peccato.
2: Lavami da tutte le mie colpe, mondami dal mio peccato. Riconosco la mia colpa, il mio peccato mi sta sempre dinanzi.
1: Contro di te, contro te solo ho peccato. Quello che è male ai tuoi occhi, io l'ho fatto. Perciò sei giusto quando parli, retto nel tuo giudizio.
2: Ecco, nella colpa sono stato generato, nel peccato mi ha concepito mia madre. Ma tu vuoi la sincerità del cuore e nell'intimo mi insegni la sapienza.
1: Purificami con issopo e sarò mondato. Lavami e sarò più bianco della neve. Fammi sentire gioia e letizia. Esulteranno le ossa che hai spezzato.
2: Distogli lo sguardo dai miei peccati. Cancella tutte le mie colpe. Crea in me, o Dio, un cuore puro. Rinnova in me uno spirito saldo.
1: Non respingermi dalla tua presenza e non privarmi del tuo Santo Spirito. Rendimi la gioia di essere salvato. Sostieni in me un animo generoso.
2: Insegnerò gli erranti le tue vie e i peccatori a te ritorneranno. Liberami dal sangue, Dio, Dio mia salvezza. La mia lingua esalterà la tua giustizia.
1: Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclami la tua lode, poiché non gradisci il sacrificio e se offro olocausti non li accetti.
2: Uno spirito contrito è sacrificio a Dio, un cuore affranto e umiliato tu, o Dio, non disprezzi.
1: Nel tuo amore fa grazia a Sion, rialza le mura di Gerusalemme.
2: Allora gradirai i sacrifici prescritti, l'olocausto e l'intera oblazione. Allora immoleranno vittime sopra il tuo altare.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Un cuore affranto e umiliato, non disprezzarlo, Signore.
2: Nel tuo sdegno, Signore, ricordati della tua misericordia. Signore, ho ascoltato il tuo annunzio. Signore, ho avuto timore della tua opera.
1: Nel corso degli anni manifestala, falla conoscere nel corso degli anni. Nello sdegno ricordati di avere clemenza.
2: Dio viene da Teman, il santo dal monte Paran.
1: La sua maestà ricopre i cieli, delle sue lodi è piena la terra.
2: Il suo splendore è come la luce, bagliori di folgore escono dalle sue mani, là si cela la sua potenza.
1: Sei uscito per salvare il tuo popolo, per salvare il tuo consacrato. Hai affogato nel mare i cavalli dell'empio, nella melma di grandi acque.
2: Ho udito e fremette il mio cuore, a tal voce tremò il mio labbro, la carie entra nelle mie ossa e sotto di me tremano i miei passi.
1: Sospiro al giorno dell'angoscia che verrà contro il popolo che ci opprime.
2: Il fico infatti non germoglierà, nessun prodotto daranno le viti, cesserà il raccolto dell'olivo.
1: I campi non daranno più cibo, i greggi spariranno dagli ovili e le stalle rimarranno senza buoi.
2: Ma io gioirò nel Signore, esulterò in Dio mio Salvatore.
1: Il Signore Dio è la mia forza, egli rende i miei piedi come quelli delle cerve e sulle alture mi fa camminare.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nel tuo sdegno, Signore, ricordati della tua misericordia.
1: Glorifica il Signore, Gerusalemme, loda Sion, il tuo Dio, perché ha rinforzato le sbarre delle tue porte, in mezzo a te ha benedetto i tuoi figli.
2: Egli ha messo pace nei tuoi confini e ti sazia con fior di frumento, manda sulla terra la sua parola, il suo messaggio corre veloce.
1: Fa scendere la neve come lana, come polvere sparge la brina, getta come briciole la grandine. Di fronte al suo gelo chi resiste?
2: Manda una sua parola ed ecco si scioglie, fa soffiare il vento e scorrono le acque, annunzia a Giacobbe la sua parola, le sue leggi e i suoi decreti a Israele.
1: Così non ha fatto con nessun altro popolo, non ha manifestato ad altri i suoi precetti.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Glorifica il Signore, Gerusalemme, loda Sion, il tuo Dio.
2: Ora, in Cristo Gesù, voi che un tempo eravate lontani, siete diventati vicini, grazie al sangue di Cristo. Egli infatti è la nostra pace, colui che ha fatto dei due un popolo solo, abbattendo il muro di separazione che era frammezzo, cioè l'inimicizia, annullando per mezzo della sua carne la legge fatta di prescrizioni e di decreti, per creare in se stesso dei due un solo uomo nuovo, facendo la pace e per riconciliare tutti e due con Dio in un solo corpo, per mezzo della croce, distruggendo in se stesso l'inimicizia. Invocherò l'Altissimo, da Lui ogni mio bene.
1: Invocherò l'Altissimo, da Lui ogni mio bene.
2: Dal cielo manderà la sua salvezza.
1: Da lui ogni mio bene.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Invocherò l'Altissimo, da lui ogni mio bene. Nella sua misericordia il nostro Dio ci ha visitati dall'alto, come un sole che sorge. Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo
2: e ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, suo servo,
1: come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo,
2: salvezza dei nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
1: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza,
2: del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
1: di servirlo senza timore, in santità e giustizia, al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
2: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade,
1: per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza, nella remissione dei suoi peccati.
2: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge,
1: per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte,
2: e dirigere i nostri passi sulla via della pace.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nella sua misericordia il nostro Dio ci ha visitati dall'alto come sole che sorge.
2: Cristo, agnello senza macchia, si è offerto al Padre per purificare le nostre coscienze dalle opere del male. A Lui diciamo umilmente:
3: nella Tua volontà è la nostra pace, o Signore.
2: Dalla Tua bontà abbiamo ricevuto questo nuovo giorno.
1: Fa che segni l'inizio di una vita nuova.
2: Hai creato il mondo e lo conservi con la Tua provvidenza.
1: Donaci uno sguardo di fede, perché vediamo la Tua presenza in ogni creatura.
2: Nel Tuo sangue, versato per noi, hai costituito la nuova ed eterna alleanza.
1: Fa che, osservando la legge dell'amore, restiamo fedeli al nuovo patto.
2: Sulla croce hai fatto sgorgare dal costato sangue ed acqua.
1: In questo fiume di grazia, lava le nostre colpe e allieta la città di Dio.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Accogli, Dio Onnipotente, la nostra lode del mattino e fa che ci uniamo un giorno al coro dei Tuoi santi per cantare in eterno la Tua gloria. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

Se Santa Lucia di Siracusa e Sant'Agata di Catania furono martirizzate durante le persecuzioni contro i primi cristiani, Santa Rosalia di Palermo è una vergine non martire, vissuta molti secoli dopo e divenuta patrona di Palermo nel 1666 con un culto ufficiale esteso a tutta la Sicilia. Ciò nonostante, la Santuzza, come affettuosamente viene chiamata dai palermitani, si affermò come una delle sante più conosciute e venerate nella cristianità siciliana e in particolare in quella palermitana. Ancora oggi, in qualsiasi parte del mondo, si incontrino i palermitani, si scambiano il saluto «Viva Palermo e Santa Rosalia!». Purtroppo, sulla sua vita vi sono poche notizie, in parte leggendarie, ma piace considerare con lo scrittore fiorentino Piero Bergellini che è ben vero che le leggende sono come il vilucchio, pianta arrampicante, attorno al fusto della pianta. La pianta già c'era prima che il vilucchio l'avvolgesse. Così la santità già esisteva, prima che la leggenda la rivestisse con i suoi fantastici fiori.

Rosalia nacque a Palermo nel XII secolo e secondo antichi libri liturgici morì il 4 settembre del 1160 a 35 anni. La leggenda dice che era figlia del duca Sinibaldo, feudatario, signore di Quisquinia e delle Rose, località ubicate fra Bivona e Frizzi, nel Palermitano, e di Maria Guiscarda, cugina del re normanno Ruggero II. Giovanissima, fu chiamata nel palazzo dei Normanni alla corte della regina Margherita, moglie di Guglielmo I di Sicilia. La sua bellezza attirava l'ammirazione dei nobili cavalieri. Il più assiduo pretendente, sempre secondo la tradizione popolare, si vuole che fosse Baldovino, futuro re di Gerusalemme. Rosalia visse in quel felice periodo di rinnovamento cristiano-cattolico che i re normanni ristabilirono in Sicilia dopo aver scacciato gli arabi che se n'erano impadroniti dall'827 al 1072. Favorendo il diffondersi di monasteri basiliani nella Sicilia orientale e benedettini in quella occidentale, apprezzando inoltre l'opera religiosa e monastica del certosino San Brunone e del cistercense San Bernardo di Chiaravalle.

In questa atmosfera di fervore e rinnovamento religioso si inserì la vocazione eremitica della giovane nobile Rosalia. Bisogna dire che in quel tempo l'eremitismo era fiorente in quei secoli, sia nel campo maschile sia in quello femminile. Seguendo l'esempio degli anacoreti, che lasciati gli agi e la vita attiva si ritiravano in una grotta, in una cella, di solito nei dintorni di una chiesa o di un convento, così da poter partecipare alle funzioni liturgiche e avere nel contempo un'assistenza religiosa dai vicini monaci. Così Rosalia si ritirò in una grotta del feudo paterno della Quisquina, a circa 90 km da Palermo, sui Monti Sicani, in provincia di Agrigento, in territorio di Santo Stefano Quisquina, vicino a un convento di monaci basiliani. Da lì, la giovane eremita, dopo un periodo di penitenza non definito, si trasferì in una grotta sul Monte Pellegrino, stupendo promontorio palermitano, accanto ad una preesistente chiesetta bizantina, in una cella costruita sopra il pozzo tuttora esistente. Anche qui nei dintorni, i benedettini avevano un convento e poterono seguire ed essere testimoni della vita eremitica e contemplativa di Rosalia, che visse in preghiera, solitudine e mortificazioni. Molti palermitani salivano il monte attratti dalla sua fama di santità. Secondo la tradizione, morì il 4 settembre, che si presume dell'anno 1160. In seguito fu oggetto di culto con l'edificazione di chiese a lei dedicate in varie zone siciliane, oltre alla cappella già sul Monte Pellegrino e riprodotta in immagine nella Cattedrale di Palermo e di Monreale. Una chiesa sorse lontano, a Rivello, in provincia di Potenza, nella diocesi di Policastro.

ma all'inizio del 1600 il suo culto era talmente scaduto al punto che non veniva più invocata nelle litanie dei santi patroni di Palermo. Ciò non esclude comunque un culto ininterrotto, anche se di tono minore, durato nei 4 secoli e mezzo che vanno dalla sua morte al 1600. Il 26 maggio 1624, una donna ridotta in fin di vita vide in sogno una fanciulla vestita di bianco che le prometteva la guarigione se avesse fatto voto di salire sul monte Pellegrino per ringraziarla. La donna salì sul monte con 2 amiche, era di nuovo in preda alla febbre quartana, ma appena beve l'acqua che gocciolava dalla grotta si sentì guarita, cadendo in un riposante torpore. E qui le riapparve la giovane vestita di bianco, ravvisata come in Santa Rosalia, che le indicò il posto dove erano sepolte le sue reliquie. La cosa venne riferita ai frati eremiti francescani del vicino convento, i quali già nel 500, con il loro superiore San Benedetto il Moro, avevano tentato di trovare le reliquie senza riuscirvi. Quindi ripresero le ricerche, aiutati da 3 fedeli, finché il 15 luglio 1624, a 4 metri di profondità, trovarono un masso lungo 6 palmi e largo 3, a cui aderivano delle ossa.

per ordine del cardinale arcivescovo di Palermo Giannettino Doria, il masso fu trasferito in città nella sua cappella privata, dove fu esaminato con i resti trovati da teologi e medici. Il risultato però fu deludente, avendo convenuto che le ossa potevano appartenere a più corpi e poi nessuno dei tre teschi trovati sembrava appartenere ad una donna. Il cardinale, non convinto, nominò una seconda commissione. Intanto Palermo fu colpita dalla peste nell'estate del 1624, mietendo migliaia di vittime. La stessa epidemia che colpì Milano è descritta dal Manzoni nei Promessi Sposi. Il cardinale radunò nella cattedrale popolo e autorità e tutti insieme chiesero aiuto alla Madonna, facendo voto di difendere il privilegio dell'Immacolata Concezione di Maria, che era argomento contrastante nella chiesa di allora, e nel contempo di dichiarare Santa Rosalia patrona principale di Palermo, venerando le sue reliquie quando si sarebbero riconosciute. A tutto ciò si aggiunge la scoperta di due muratori palermitani che, lavorando nel convento dei Domenicani di Santo Stefano, trovarono in una grotta alla Quisquina, il 24 agosto 1624, un'iscrizione latina a tutti ignota, che si credette incisa dalla stessa Santa Rosalia, quando vi aveva abitato, e che diceva: «Io, Rosalia, figlia di Sinibaldo, signore della Quisquina e del Monte delle Rose, per amore del Signore mio Gesù Cristo, stabilii di abitare in questa grotta», che confermava il precedente eremitaggio, seguito poi da quello sul Monte Pellegrino.

L'11 febbraio 1625 la nuova commissione stabilì che le ossa erano di una sola persona, chiaramente femminile. Dei tre crani si scoprì che due erano un orciolo di terracotta e un ciottolone, mentre il terzo, che sembrava molto grande, era invece ingrossato da depositi calcarei, che una volta tolti rivelarono un cranio femminile. Anche la prima commissione ne riesaminò i resti e concordò con il risultato della seconda commissione. A ciò si aggiunse un prodigio. Un uomo, Vincenzo Bonelli, essendogli morta la moglie di peste e non avendolo denunziato, fuggì sul Monte Pellegrino e qui gli apparve la Santuzza, predicendogli la morte per peste e ingiungendogli, se voleva la sua protezione per l'anima, di dire al cardinale che non dubitasse più dell'autenticità delle reliquie e le portasse in processione per la città. Solo così la peste sarebbe finita. Tornato in città, effettivamente si ammalò di peste e prima di morire confessò ciò che gli era stato rivelato. Il 9 giugno sarebbe finita. Tornò in città, effettivamente si ammalò di peste e prima di morire confessò ciò che gli era stato rivelato. Il 9 giugno del

decorata la fastosa urna d'argento massiccio con le reliquie della santa, il cui nome fu per tradizione interpretato come composto da rosa e lilia, rosa e gigli, simboli di purezza e di unione mistica. Per questo la santuzza è rappresentata con il capo cinto di rose.

quel 1625 il culto fu autorizzato e rinverdito dalla chiesa palermitana per la Vergine Eremita orante e contemplante sul Monte Pellegrino, quale testimonianza di eccezionale ascesi cristiana che nei secoli non è stata mai dimenticata dal popolo cristiano. Da 350 anni i pellegrini salgono sul monte, definito da Goethe nel suo viaggio in Italia il promontorio più bello del mondo. Si saliva a piedi faticosamente finché il Senato palermitano fece costruire nel 1725 un'ardita strada fra pini ed eucalipti. Palermo ha sempre onorato Santa Rosalia secondo le due festività stabilite nel 1630 da Papa Urbano VIII, che le inserì nel martirologio romano, cioè il 15 luglio, anniversario del ritrovamento delle reliquie, e il 4 settembre, giorno della morte della Santuzza. Le feste, specie quella di luglio, durano una settimana, con la partecipazione di tutto il popolo e di tanti emigranti che ritornano per l'occasione. La statua della Santuzza, circondata da altre statue, troneggia sulla cima della cosiddetta macchina, che è un carro a forma di nave, sul quale vi è anche una banda musicale, che viene trasportato per la città. Il tutto viene chiamato Ufistinu. La seconda festa, del 4 settembre, si svolge come un pellegrinaggio al santuario sul Monte Pellegrino, dove, conglobando la grotta, si costruì un santuario, la cui pittoresca facciata risale al XVII secolo. All'interno si sono accumulate tante opere d'arte dei vari secoli successivi. Una parte è ancora a cielo aperto, le pareti sono coperte di ex voto e lapidi lasciate da illustri visitatori. Le reliquie, deposte nell'artistica massiccia urna d'argento, sono conservate nel Duomo di Palermo.

0: Vocazioni. A cura di Daniela Lami.
1: Anche questa settimana vediamo il ben arrivati all'ascolto di Vocazioni. C'è Samira Rocchetti in regia, un saluto anche a quanti ci seguono da Play 2000, la nostra trasmissione è molto seguita anche lì e quindi naturalmente grazie per l'affetto con il quale ci seguite e grazie fin da ora all'ospite che si racconterà questa settimana a Vocazioni. È con noi padre Gaetano Piccolo, gesuita, decano della facoltà di filosofia della Pontificia Università Gregoriana, autore tra l'altro del libro Voglio essere felice, dinamiche umane della vita consacrata, che è stato pubblicato proprio poche settimane fa dalle Edizioni Paoline. Che piacere averla con noi, ben arrivato.
2: Grazie.
1: Questa parola vocazione, quindi, per lei è particolarmente importante per tanti motivi diversi.
2: Sì, io dico sempre che la vocazione è, appunto, come poi richiamo nel titolo del libro, è il percorso per essere felici e realizzare la propria vita. È vero che questa parola realizzare, realizzarsi, forse anche nel contesto di una certa visione anche nostra, cristiana e religiosa, può suscitare una certa reazione allergia, ma diciamo non c'è nulla di negativo nel, anzi, la propria vocazione è realizzare quelle risorse che il Signore ci ha dato, no? Quindi come il suo desiderio, il desiderio di Dio è che noi possiamo realizzare quella vita, quei doni, quelle risorse che Lui ha messo nella nostra vita, no? Per me la vocazione è capire qual è la via, la strada che ti permette di amare di più.
1: Infatti mi ero segnata proprio questa frase, perché è una frase che in realtà è una domanda, no? So che per lei le domande sono molto importanti, dovrebbero esserlo per tutti, però è una domanda che mi sono stanchio, in fondo è veramente la vocazione di ciascuno di noi, è alla base della vocazione di ciascuno di noi, c'è questa domanda qui, appunto, dove posso amare di più, e oggi ce la faremo, me la farò anch'io. Parleremo del libro, che secondo me è uno strumento davvero molto prezioso per tante figure diverse, ma inevitabilmente parliamo anche della sua vocazione, padre Gaetano. Dove ci riporta, in che anno della sua vita?
2: Diciamo che individuare un anno proprio preciso è difficile. Diciamo che il mio cammino, oserei dire, è molto banale per certi versi, nel senso che già negli anni dell'adolescenza, ecco, diciamo così, non sono stato un adolescente ribelle, come a volte giustamente in alcuni anche racconti vocazionali è anche bello sentire queste esperienze più alternative, ma la mia vita, diciamo, di adolescente è stata abbastanza custodita dai luoghi così della parrocchia, della scuola, quindi una vita molto ordinaria, vissuta molto nel mondo del volontariato, perché io vengo da un quartiere di Napoli di cui purtroppo anche in queste settimane sentiamo parlare, che è il quartiere di Ponticelli, quindi un quartiere, diciamo, molto noto alle cronache, e io ho vissuto in quel contesto, per certi versi a volte dico sono anche un sopravvissuto, perché ho visto e sperimentato situazioni anche molto difficili, e proprio in quel contesto, grazie ad alcune suore che sono ancora presenti nella parrocchia di questo quartiere, le suore delle poverelle, vedendo il loro esempio, la loro dedizione agli ultimi, mi sono interrogato. Quindi se dovessi dire proprio dove sta il seme della mia vocazione, è nel vedere queste donne e la loro dedizione agli ultimi, insieme con loro, con altri giovani, quindi sono stati anche anni molto belli dal punto di vista delle relazioni amicali, con amici con cui siamo ancora amici adesso dopo più di 40 anni, con loro abbiamo vissuto tante esperienze interessanti di diciamo di aiuto ai minori a rischio, come si può immaginare il contesto, appunto, da cui vengo, e anche nel mondo dell'aiuto per la tossicodipendenza. Quindi noi diciamo aiutavamo, collaboravamo con il CERT della zona, e i ragazzi che uscivano dalla comunità dovevano essere inseriti in un contesto relazionale possibilmente più sano, e noi ci offrivamo come contesto, diciamo, di rete, di relazioni, per un cammino nuovo di questi giovani, di questi ragazzi. Quindi queste sono state le esperienze dove io ho maturato la mia domanda, cioè mi sono reso conto che desideravo vivere la vita donandomi agli altri. Un po' il mio ragionamento da adolescente è stato questo, dico, ma se questo donarmi mi rende felice, ma allora per essere veramente felice forse posso fare di tutta la mia vita questo servizio. Ecco, questo è stato il semplice ragionamento che ho fatto e che mi ha spinto poi a interrogarmi sul cammino vocazionale. Il vero e proprio cammino è iniziato poi negli anni dell'università. Io ho iniziato, diciamo, gli studi di filosofia a Napoli, E in quegli anni poi ho conosciuto i padri gesuiti e con loro ho fatto questo cammino che poi mi ha portato ad entrare in noviziato.
1: Quindi queste domande la contraddistinguono da sempre, però tra l'altro il farsi domande è qualcosa secondo me di molto maturo. E lei appunto parlava di questo seme che ha cominciato a attecchire nell'adolescenza, che è un momento particolare della vita in cui talvolta diciamo predomina ancora un aspetto fanciullesco, mettiamola così, no? Ancora molti adulti, devo dire, sono molto fanciulli e bambini, però secondo me il porsi domande è già un approccio molto molto adulto alla vita. Poi mi ha colpito questa cosa fondamentale che ha detto, no? l'esempio di queste suore ha veramente fatto tanto, e credo sia poi una costante anche per lei, insomma l'esempio conta delle volte molto molto e molto più delle parole.
2: Sì, ma infatti a volte, se proprio dovessi dire, no, diciamo, ma a volte mi chiedono ovviamente come mai proprio come gesuita, come mai la scelta di questo cammino, e al di là di tutte le riflessioni poi razionalizzazioni che possiamo fare, anche in questo caso è stato l'esempio di questi gesuiti, cioè io ho conosciuto questi padri gesuiti e anche lì qual è stata la mia reazione, e vedendo come loro vivevano io ho detto voglio essere come loro. Ero un ragazzo di 18-19 anli e li ho conosciuti per caso, perché queste suore, nel momento in cui io cercavo un po' di fare un cammino spirituale più serio, di accompagnamento spirituale, in modo particolare una, diciamo, la superiore di questa comunità, ricorda ancora questa espressione, ha detto no, a te serve un gesuita, no? Come a dire, sei un caso un po' particolare, quindi ci vuole proprio un esperto. E quindi mi ha fatto conoscere questo padre gesuita, che poi tra l'altro è diventato il padre provinciale quando io ho chiesto di entrare in compagnia. Vabbè, questa è una cosa un po' particolare, però vedendo lui e poi altri gesuiti che ho conosciuto in quegli anni, e fondamentalmente quello che mi ha spinto ad entrare in compagnia è vedere loro e dire a me piace vivere così, cioè mi piace come questi uomini spendono la loro vita, no? Soprattutto la loro libertà, l'accompagnamento delle persone, questo senso di paternità spirituale, mi sono rivisto in questo. E questo che cosa mi fa pensare? Che oggi il problema vocazionale e forse la crisi vocazionale legata anche al tipo di esempio che io o noi diamo, perché probabilmente non siamo più esempi e testimoni allettanti come forse lo erano altri, cioè io mi pongo anche questo problema, no? Se è stata questa la dinamica che mi ha spinta ad entrare in compagnia, dico, forse qualche responsabilità ce l'ho anche oggi.
1: Quindi un rimettersi in discussione continuo, quindi.
2: Sì. Sì, sì.
1: Quindi questa domanda, chi desidero essere, ha trovato la risposta, quindi immagino insomma una grande serenità, perché nel momento in cui uno trova una risposta a questa domanda così importante lo sente, no? Sente una sorta di serenità interiore. Questo mi fa dedurre che intorno a lei comunque non ci sia stata particolare sorpresa.
2: No, non c'è stata una sorpresa, nel senso che fondamentalmente vivo già una vita molto dedita, diciamo, agli altri, al volontariato, alla parrocchia. Ovviamente la reazione dei genitori è sempre diversa, quindi se nel contesto un po' delle amicizie, delle relazioni, un po' era quasi un cammino scontato, ovviamente la reazione dei genitori è diversa, perché sebbene i genitori intuiscano non vuol dire che non provino dolore, come è capitato anche con i miei genitori. Mio padre, io ho comunicato ai miei genitori la decisione di entrare in compagnia, mi ricordo benissimo la sera del 31 luglio del 95, era la festa di Sant'Ignazio ovviamente, e quindi mi sono affidato a lui per poter comunicare queste cose ai miei genitori. Mio padre si è chiuso in un mutismo per 3 giorni, ma nel senso proprio a livello di reazione psicologica, nel senso che proprio non parlava più, no? Che non mi parlava, ma proprio si è bloccato praticamente per diversi giorni, e poi dopo, quando ha ricominciato a parlare, aveva completamente rimosso quello che gli avevo detto. Quindi poi c'è stato tutto un cammino successivo per aiutarlo a interiorizzare questo, e paradossalmente è stato quello che ha sofferto di più anche dopo che io sono andato via, perché il problema non era tanto la scelta vocazionale, ma era la scelta della vita consacrata, della vita religiosa, che significava andare lontano, perché per noi, diciamo, come gesuiti, il noviziato, quindi la prima tappa è a Genova, appunto. Io sono napoletano, quindi diciamo nel 95, dove non c'erano questi mezzi di comunicazione, quindi significava proprio chissà quando ti rivedo. Questa era la cosa più dolorosa, non tanto la scelta della, del sacerdozio, della vita religiosa, ma questa dimensione della distanza. Mia mamma l'ha vissuto, diciamo, esprimendo di più le sue emozioni, quindi cioè comunicandole, chiedendomi, piangendo, però in una maniera più come dire, più coinvolta e consapevole. E mio padre invece ha vissuto questo momento così di assenza, ha faticato di più. Sì.
1: Tra l'altro, a proposito di famiglia, se non sbaglio, nel suo libro lei parla anche di questo, no? Di come ci siano anche delle differenze rispetto ad altre culture, certo, altri paesi, insomma, il momento in cui, ecco, c'è il distacco proprio dalla famiglia, non per tutti è così.
2: Sì, questo, diciamo, infatti nel libro io cerco di, oltre a riflettere sulle dinamiche personali, ma anche su quella che è la vita religiosa oggi. Vorrei, spero che questo libro possa essere un po' un faro acceso per mettere in discussione e guardare alcune cose a cui forse non vogliamo vedere, no? Innanzitutto io ritengo che non tutti nelle diverse culture abbiamo la stessa idea di vita religiosa, e uno degli aspetti è proprio il rapporto con la famiglia. Cioè, è chiaro che in altre culture che hanno una tradizione più clanica, diciamo così, no, di legame, di clan, di gruppo, è molto più complesso vivere quello che per noi significa lo spezzare legame familiare, no? Per noi, in una visione diciamo occidentale, l'idea della vita consacrata è che tu entri in un contesto, anche familiare, relazionale nuovo, e c'è una sorta di svolta, no? Rispetto di cesura rispetto alla famiglia d'origine. Questo in molti contesti culturali non è possibile, non avviene, però questa cosa dobbiamo guardarla, cioè non possiamo darla per scontato, non possiamo proiettare certe idee di vita religiosa su culture che faticano o ritengono assolutamente impossibile questo. Quindi la domanda è come ripensare oggi la vita religiosa alla luce di questi contesti culturali antropologici diversi.
1: Padre Gaetano, le va se facciamo una pausa musicale?
2: Va bene.
1: Partirei con Franco Battiato, una delle mie canzoni preferite in assoluto, cioè una canzone che mi emoziona ogni volta che l'ascolto, e ti vengo a cercare perché l'ha scelta.
2: L'ho scelta perché è quello, diciamo, che io dico nella mia vita spirituale, un po' il sottofondo della mia vita spirituale, questa ricerca di Dio. Io vivo la mia vita come una ricerca di Lui, ma poi che cosa scopre questa ricerca? Che Lui mi cerca e mi sta cercando ogni volta che mi perdo. Quindi mi sembra che sia, in una parola, è la sintesi della mia vita spirituale.

0: voce di Franco Battiato e Ti vengo a cercare, scelta questa canzone meravigliosa dall'ospite di questa settimana, padre Gaetano Piccolo, che ho qui con me, e ho qui con me anche il suo libro, ce l'ho di fronte a me con questa bella copertina rossa, Voglio essere felice, delle edizioni Paoline, nel quale c'è appunto questa domanda che abbiamo già in qualche modo toccato, no? Chi desidero essere, chi sono io, che è una domanda che uno si dovrebbe fare periodicamente nella propria vita, perché non è che se uno trova una risposta in un momento questa è valida per sempre.
1: No, anzi, diciamo che anche la psicologia ci insegna come la domanda sulla propria identità è il compito della nostra vita, anzi diciamo molti problemi potrebbero nascere dalla fatica di rispondere a questa domanda, per cui la nostra vita e la nostra anche condizione di salute psichica sarà tanto più sana quanto più saremo capaci di rispondere a questa domanda, che appunto non è un'acquisizione definitiva, perché chiaramente cambiamo noi, cambiano le situazioni, cambiano le relazioni, quindi di volta in volta essere capaci di rispondere in una maniera soddisfacente a questa domanda è il compito del nostro sviluppo umano.
0: Questo libro lei lo ha pensato, lo dicevo in apertura, per tante figure, sicuramente per magari i giovani che stanno vivendo le paure, anche il desiderio, stanno immaginando un cammino, un futuro nella vita consacrata, ma immagino anche destinato a coloro che li accompagnano in questo percorso.
1: Sì, è proprio così, diciamo è vero, ho tenuto presente diverse figure, come diceva, sia i giovani che vivono un cammino di discernimento, anche perché il libro è nato da un'occasione, cioè da qualche anno appunto il noviziato della Compagnia di Gesù mi chiede di offrire questo laboratorio proprio sulle dinamiche umane della vita consacrata, e anzi grazie proprio a questa occasione è nato il libro, no? L'occasione di riflettere su questo, quindi ho veramente il dono di poter accompagnare diversi giovani nel loro discernimento, e mi sono reso conto che bisognava lavorare innanzitutto sulle dinamiche umane, cioè il rischio a volte di spiritualizzare, no? Certi percorsi, e molte volte certi percorsi si bloccano o non sono chiari perché c'è qualcosa da rivedere proprio nelle dinamiche umane, ma anche perché gli stessi giovani che vivono il discernimento devono rendersi conto che poi nella vita consacrata saranno coinvolte queste loro dinamiche umane, quindi è importante averle davanti. Però molto così umilmente, delicatamente, mi permetto di dire che questo testo potrebbe essere utile per coloro che hanno invece ruoli di formazione, perché forse così in un libretto che è molto esile però cerca di gettare luce su alcuni punti delle dinamiche umane da considerare. E poi è un testo che in maniera forse ancora più diciamo ovvia si rivolge a tutti coloro che vivono la vita religiosa per rileggere quello che sta avvenendo dentro di loro. Però in realtà c'è un altro livello del libro che forse è meno evidente, che è rivolto a tutti, perché questo mi sta molto a cuore, cioè i consigli evangelici di povertà, che ed obbedienza non sono una prerogativa dei religiosi, quindi sono delle vie per tutti.
0: Non c'è dubbio, aggiungo che poi ci sono anche una sorta di esercizi pratici, no? In ogni capitolo che propone, e sono davvero utili a tutti. Quello che le volevo chiedere, padre Gaetano, ecco, nello scrivere questo libro, ancor prima nel preparare questi incontri di formazione, tutto questo è stato anche per lei evidentemente un'occasione per rileggere la sua storia, si è un po' rivisto, che impressione ha fatto?
1: Sì, no, ma è così, cioè di fatto nei vari incontri, compreso questo libro e appunto questi incontri formativi, è chiaro, è sempre l'occasione, penso, che uno riesca ad essere efficace se prima applica a se stesso quello che dice. Questo vale per esempio anche nell'omelia, nella predicazione, per esempio c'è un punto del testo in cui faccio notare il cambiamento che la persona vive, per esempio nell'ingresso nella vita religiosa, no? Perché è un problema di identità, cioè generalmente quando uno entra in noviziato, prima di entrare è colui che sta per entrare nella vita religiosa, quando è entrato in noviziato si presenta come colui che ha fatto per esempio un certo tipo di studi. E come sono rivisto in questo, cioè questi cambiamenti di identità, diciamo così, che ho vissuto nel tempo, con tutti i momenti di crisi, perché questi cambiamenti ovviamente sono sempre momenti di crisi, e la crisi è importantissima perché ci permette di capire quali sono gli elementi fondamentali della nostra vita.
0: Ecco, se adesso si riguarda la sua vita un po' come in un film, no? Guarda indietro, qual è il sentimento che predomina? La gratitudine, la sorpresa? Cioè, immagino comunque, quando uno la riguarda tutta insieme la propria vita, vede anche quanta strada ha fatto, no? Mentre la percorri magari non ti rendi conto.
1: Proprio questi due termini, gratitudine e sorpresa, devo dire, sono esattamente quelli a cui avrei pensato, perché riguardando questa storia, forse questo lo dico anche per tanti giovani che magari intraprendono la strada della vita religiosa, perché io mi rendo conto che certi passaggi umanamente non sarebbero stati possibili, cioè questa è la, per me è evidente, alcune fatiche, il superamento di alcune situazioni, la forza dentro certi passaggi, se la riguardo, io ormai diciamo sono circa 30 anni, un po' più di 30 anni di vita religiosa, un po' di esperienza, cioè mi rendo conto che certe cose umanamente non sarebbero superabili. Io mi chiedo dove ho trovato la forza, umanamente non è possibile, lì io trovo la conferma di un Dio che mi ha accompagnato, perché umanamente benissimo, non sarebbe possibile.
0: Mamma mia, facciamo un'altra pausa musicale, e tra l'altro la prossima è una preghiera, no? Lei mi diceva la possiamo tranquillamente definire così, questo brano di Giuni Russo.
1: Sì, è una preghiera in cui, diciamo, si esprime l'essenzialità di Dio per la propria vita. Possiamo avere poi tante tante relazioni, esperienze, riconoscimenti, ma ciò che è essenziale, poi alla fine ti accorgi, che è la relazione con Dio.

0: dopo la voce di Johnny Russo torniamo alle nostre chiacchiere, anche se le rubo ancora pochi minuti, padre Gaetano. Le ho rubato tanto tempo quest'oggi e la ringrazio per questo. Ricordando anche il titolo del suo libro, Voglio essere felice, in cui si toccano tantissimi argomenti molto molto importanti, mi è piaciuto tantissimo e mi ha fatto riflettere, ad esempio quando racconta come donare se stessi agli altri, donare se stessi al Signore, ma può valere anche ad esempio nella vita coniugale, un po' come un seme che deve morire per poter dare frutto.
1: Certo, questo è forse l'aspetto che oggi facciamo più fatica a vivere, no? Anche la dimensione del sacrificio, che è una parola che magari ci può anche urtare, no? Oggi non è molto ordinario, no? Utilizzare questa parola sacrificio. Invece la dimensione dell'amore sta nella capacità di rinunciare a qualcosa di sé. In effetti, quando anche nasce un figlio, una mamma fa proprio l'esperienza della rinuncia e del sacrificio, di rinuncia ai propri spazi, ai propri tempi, anche nella coppia. Quindi c'è proprio una dimensione di dono che richiede un sacrificio, cioè un perdere qualcosa di sé. Quindi questa dimensione dell'amore è fondamentale, e questo vale anche nella vita religiosa. È chiaro che si perdono dei pezzi, no? Degli spazi, delle possibilità, però questo, se questo sacrificio non viene vissuto come dono, chiaramente rimane soltanto la dimensione della sofferenza, e questo in una vita religiosa, in una vocazione, non funziona a lungo. Quindi se questo sacrificio non viene compensato dalla convinzione del dono e dell'amore, diventa un peso che è difficilmente sopportabile.
0: Già, è proprio così. Se le chiedessi una definizione della vocazione, qual è la sua personale definizione?
1: È un po' come dicevo, faccio fatica a discostarmi da questa idea, no? Per me la vocazione è la ricerca della, ripeto, mettendo bene l'accento su questa parola, cioè della realizzazione di sé. Perché dico questo? Perché a volte si presenta la vocazione come semplicemente una rinuncia, no? Cioè io ho fatto qualcosa perché ho rinunciato, è quasi come appunto un sacrificio, nel senso solamente di perdita. No, cioè la vocazione in realtà è la via attraverso cui noi possiamo portare a compimento la nostra vita. Per me è questo, cioè è il portare a compimento la propria vita.
0: È bellissimo, è incredibile. Io la ringrazio tantissimo, padre Gaetano, per la musica che ci ha fatto ascoltare, per la testimonianza che ci ha regalato, per tanti spunti che secondo me si trasformeranno in altrettanti semi di riflessione dentro di noi. Io ne esco con tantissime domande, è un buon segno.
1: sì, certo. Grazie a voi per questa possibilità.
0: A presto, spero, grazie.
1: Grazie.
2: Vocazioni.
0: E in chiusura vi ricordo il libro di padre Gaetano Piccolo, Voglio essere felice, disponibile in libreria per le Edizioni Pauline. Vi ricordo che era con me in regia Samira Rocchetti, e la ringrazio, e a tutti voi l'invito a seguirci anche la prossima settimana.
2: Vocazioni. A cura di Daniela Lami.

0: e del Figlio e dello Spirito Santo. O Dio, vieni a salvarci. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Meditiamo i misteri dolorosi della passione, morte in croce di Gesù. Nel primo mistero doloroso meditiamo Gesù che agonizza nel Getsemani. Gesù andò con i discepoli in un podere chiamato Getsemani e cominciò a provare tristezza e angoscia. Disse loro: l'anima mia è triste fino alla morte, restate qui e vegliate con me. E pregava: Padre mio, se è possibile, allontana da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu. Accostiamoci a Gesù che agonizza e preghiamo la Vergine Maria per la sofferenza che c'è nel cuore di tutte le persone che non credono in Dio, che non hanno fede, che non hanno il senso vero della vita, che sono nella tristezza, nella disperazione o che vivono senza nessuna speranza perché non credono alla vita eterna. Che il Signore Gesù, che agonizza per intercessione della Madonna, possa far giungere a tutti questi fratelli il dono della fede. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù. Santa Maria, Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù. Santa Maria, Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Nel secondo mistero doloroso meditiamo Gesù che viene flagellato alla colonna. Pilato, volendo dar soddisfazione alla moltitudine, rilasciò loro Barabba e, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso. Accostiamoci a Gesù flagellato e preghiamo la Vergine Maria per tutti quelli che soffrono fisicamente, perché la Madonna interceda per loro il dono della serenità, della fortezza, della rassegnazione cristiana, della fede, affinché capiscano la preziosità della sofferenza che può essere unita alla sofferenza di Gesù per completare quello che manca alla sua passione per la salvezza del mondo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, e porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose.

0: Nel terzo mistero doloroso meditiamo Gesù che viene incoronato di spine. Allora i soldati del governatore condussero Gesù nel pretorio e li radunarono attorno tutta la corte. Spogliatolo, gli misero addosso un manto scarlatto e, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo con una canna nella destra. Poi, mentre li si inginocchiavano davanti, lo schernivano: «Salve, re di Giudei!» Accostiamoci a Gesù incoronato di spine, preghiamo la Vergine Maria per tutti quelli che soffrono moralmente, che hanno il cuore straziato per dispiaceri, per solitudine, per fallimenti, per situazioni di difficoltà in famiglia, con i figli, di rapporti tra i genitori, tra gli sposi, di tante situazioni di desolazione morale, per i disorientamenti della vita. Che la Madonna, Madre della Consolazione, possa aiutare tutte queste persone a non cadere nella disperazione, ma a saper cogliere la via della fiducia e del rifugio in Dio, che è Padre, che ama e che vuole salvare tutti. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, e porta in cielo tutte le anime, specialmente le più

0: Nel quarto mistero doloroso meditiamo Gesù che sale il Calvario portando la croce fino alla sua crocifissione. Essi allora presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo del cranio, detto in ebraico Golgota, dove lo crocifissero, e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù nel mezzo. Accostiamoci a Gesù con la sua croce, accompagnato da Maria, la sua madre, e preghiamo per la sofferenza innocente, cioè soprattutto per la sofferenza dei bambini, che è la più degna di completare ciò che manca alla passione del Signore. E affidiamo alla Vergine Maria il compito di raccogliere tutta questa sofferenza dei bambini, perché il Signore la trasformi in mezzo di redenzione per l'umanità peccatrice.
1: Che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno
0: della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo.

0: Sei no tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno,
1: porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose.

0: il fuoco del tuo amore.
1: Nel quinto mistero doloroso meditiamo Gesù sulla croce che attende la morte e che dona sua madre al discepolo e per mezzo del discepolo a tutti noi. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria di Cleofa e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre e lì accanto a lei il discepolo che li amava, disse alla madre: «Donna, ecco il tuo figlio». Poi disse al discepolo: «Ecco la tua madre». E da quel momento il discepolo la prese nella sua casa. Concludiamo il rosario restando sotto la croce di Gesù in compagnia con la Vergine Maria, nostra madre, e preghiamo perché la Vergine Maria raccolga tutta la sofferenza della Chiesa perseguitata, della Chiesa che si carica del peccato del mondo, della Chiesa che soffre per le divisioni, per le guerre, talvolta anche per difficoltà interne alla Chiesa stessa. Che Maria, la madre della Chiesa, trasformi per la potenza di Gesù che muore questa sofferenza in dono a Gesù, perché la Chiesa diventi sempre più unita, sempre più santa, sempre più sacramento di salvezza per tutta l'umanità. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.

0: ai peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose

innalziamo alla Vergine Maria il canto della Salve Regina, perché con i suoi occhi misericordiosi guardi a tutta la sofferenza del mondo, di questo mondo coperto di peccato, di guerre, di divisioni, di disastri, di tante situazioni che creano anche timori, paure, preoccupazioni per le sorti del mondo stesso. Che la Vergine Maria interceda per la pace di tutti gli uomini e di tutte le nazioni, soprattutto per le intenzioni del Sommo Pontefice.

0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici.
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre celeste Dio.
1: Abbi pietà.
0: Figlio redentore del mondo Dio.
1: Abbi pietà.
0: Spirito Santo Dio.
1: Abbi pietà.
0: Santa Trinità, unico Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Maria.
1: Prega per noi.
0: Santa Madre.

0: Madre della Divina Grazia,
1: prega.
0: Madre Purissima,
1: prega.
0: Madre Castissima,
1: prega.
0: Madre Sempervergine,
1: prega.
0: Madre Senza Macchia,
1: prega.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega.
0: Madre Ammirabile,
1: prega.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega.
0: Madre del Creatore,
1: prega.
0: Madre del Salvatore,
1: prega.
0: Madre di Misericordia,
1: prega.
0: Vergine Sapiente,
1: prega.
0: Vergine Degna d'Amore,
1: prega.
0: Vergine Degna di Lode,
1: prega.
0: Vergine Potente,
1: prega.
0: Vergine Clemente,
1: prega.
0: Vergine Fedele,
1: prega.
0: Specchio della Santità Divina,
1: prega.
0: Sede della Sapienza,
1: prega.
0: Causa della nostra letizia,
1: prega.
0: Dimora dello Spirito Santo,
1: prega.
0: Dimora colma di gioia,
1: prega.
0: Dimora consacrata a Dio,
1: prega.
0: Rosa mistica,
1: prega.
0: Gloria della stirpe di Davide,
1: prega.
0: Vergine potente contro il male,
1: prega.
0: Splendore di grazia,
1: prega.
0: Arca della nuova alleanza,
1: prega.
0: Porta del cielo,
1: prega.
0: Stella del mattino,
1: prega.
0: Salute degli infermi,
1: prega.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega.
0: Regina degli angeli,
1: prega.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega.
0: Regina dei profeti,
1: prega.
0: Regina degli apostoli,
1: prega.
0: Regina dei martiri,
1: prega.
0: Regina dei veri cristiani,
1: prega.
0: Regina delle vergini,
1: prega.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega.
0: Regina concepita senza peccato originale,
1: prega.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega.
0: Regina del Santo Rosario,
1: prega.
0: Regina della pace,
1: prega.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, prega. Perdonaci, o Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, o Santa Madre di Dio.
2: Signora, imploriamo ancora una particolare benedizione da parte della Vergine Maria per tutti noi, per la nostra parrocchia, per tutti quelli anche che ci stanno seguendo attraverso la radio, che formiamo tutti una famiglia. Il Signore sia con voi.
3: E con il tuo spirito.
2: Dio misericordioso, che per mezzo del suo Figlio nato dalla Vergine ha redento il mondo, vi colmi della sua benedizione.
3: Amen.
2: Dio vi protegga sempre, per intercessione di Maria, Vergine e Madre, che ha dato al mondo l'autore della vita.
3: Amen.
2: A voi tutti conceda il Signore la salute del corpo e la consolazione dello spirito.
3: Amen.
2: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
3: Amen.

Se Santa Lucia di Siracusa e Sant'Agata di Catania furono martirizzate durante le persecuzioni contro i primi cristiani, Santa Rosalia di Palermo è una vergine non martire, vissuta molti secoli dopo e divenuta patrona di Palermo nel 1666 con un culto ufficiale esteso a tutta la Sicilia. Ciò nonostante, la Santuzza, come affettuosamente viene chiamata dai palermitani, si affermò come una delle sante più conosciute e venerate nella cristianità siciliana e in particolare in quella palermitana. Ancora oggi, in qualsiasi parte del mondo si incontrino i palermitani, si scambiano il saluto «Viva Palermo e Santa Rosalia!». Purtroppo, sulla sua vita vi sono poche notizie, in parte leggendarie, ma piace considerare con lo scrittore fiorentino Piero Bergellini che è ben vero che le leggende sono come il vilucchio, pianta arrampicante, attorno al fusto della pianta. La pianta già c'era prima che il vilucchio la avvolgesse, così la santità già esisteva, prima che la leggenda la rivestisse con i suoi fantastici fiori.

Rosalia nacque a Palermo nel XII secolo e secondo antichi libri liturgici morì il 4 settembre del 1160 a 35 anni. La leggenda dice che era figlia del duca Sinibaldo, feudatario, signore di Quisquinia e delle Rose, località ubicate fra Bivona e Frizzi, nel Palermitano, e di Maria Guiscarda, cugina del re normanno Ruggero II. Giovanissima, fu chiamata nel palazzo dei Normanni alla corte della regina Margherita, moglie di Guglielmo I di Sicilia. La sua bellezza attirava l'ammirazione dei nobili cavalieri. Il più assiduo pretendente, sempre secondo la tradizione popolare, si vuole che fosse Baldovino, futuro re di Gerusalemme. Rosalia visse in quel felice periodo di rinnovamento cristiano-cattolico che i re normanni ristabilirono in Sicilia dopo aver scacciato gli arabi che se ne erano impadroniti dall'827 al 1072. Favorendo il diffondersi di monasteri basiliani nella Sicilia orientale e benedettini in quella occidentale, apprezzando inoltre l'opera religiosa e monastica del certosino San Brunone e del cistercense San Bernardo di Chiaravalle.

In questa atmosfera di fervore e rinnovamento religioso si inserì la vocazione eremitica della giovane nobile Rosalia. Bisogna dire che in quel tempo l'eremitismo era fiorente in quei secoli, sia nel campo maschile sia in quello femminile. Seguendo l'esempio degli anacoreti, che lasciati gli agi e la vita attiva si ritiravano in una grotta, in una cella, di solito nei dintorni di una chiesa o di un convento, così da poter partecipare alle funzioni liturgiche e avere nel contempo un'assistenza religiosa dai vicini monaci. Così Rosalia si ritirò in una grotta del feudo paterno della Quisquina, a circa 90 km da Palermo, sui Monti Sicani, in provincia di Agrigento, in territorio di Santo Stefano Quisquina, vicino a un convento di monaci basiliani. Da lì, la giovane eremita, dopo un periodo di penitenza non definito, si trasferì in una grotta sul Monte Pellegrino, stupendo promontorio palermitano, accanto ad una preesistente chiesetta bizantina, in una cella costruita sopra il pozzo tuttora esistente. Anche qui nei dintorni, i benedettini avevano un convento e poterono seguire ed essere testimoni della vita eremitica e contemplativa di Rosalia, che visse in preghiera, solitudine e mortificazioni. Molti palermitani salivano il monte attratti dalla sua fama di santità. Secondo la tradizione, morì il 4 settembre, che si presume dell'anno 1160. In seguito fu oggetto di culto con l'edificazione di chiese a lei dedicate in varie zone siciliane, oltre alla cappella già sul Monte Pellegrino e riprodotta in immagine nella Cattedrale di Palermo e di Monreale. Una chiesa sorse lontano, a Rivello, in provincia di Potenza, nella diocesi di Policastro.

ma all'inizio del 1600 il suo culto era talmente scaduto al punto che non veniva più invocata nelle litanie dei santi patroni di Palermo. Ciò non esclude comunque un culto ininterrotto, anche se di tono minore, durato nei 4 secoli e mezzo che vanno dalla sua morte al 1600. Il 26 maggio 1624 una donna ridotta in fin di vita vide in sogno una fanciulla vestita di bianco che le prometteva la guarigione se avesse fatto voto di salire sul monte Pellegrino per ringraziarla. La donna salì sul monte con 2 amiche, era di nuovo in preda alla febbre quartana, ma appena beve l'acqua che gocciolava dalla grotta si sentì guarita, cadendo in un riposante torpore. E qui le riapparve la giovane vestita di bianco, ravvisata come in Santa Rosalia, che le indicò il posto dove erano sepolte le sue reliquie. La cosa venne riferita ai frati eremiti francescani del vicino convento, i quali già nel 500, con il loro superiore San Benedetto il Moro, avevano tentato di trovare le reliquie senza riuscirvi. Quindi ripresero le ricerche, aiutati da 3 fedeli, finché il 15 luglio 1624, a 4 metri di profondità, trovarono un masso lungo 6 palmi e largo 3, a cui aderivano delle ossa.

Per ordine del cardinale arcivescovo di Palermo, Giannettino Doria, il masso fu trasferito in città nella sua cappella privata, dove fu esaminato con i resti trovati da teologi e medici. Il risultato però fu deludente, avendo convenuto che le ossa potevano appartenere a più corpi e poi nessuno dei tre teschi trovati sembrava appartenere ad una donna. Il cardinale, non convinto, nominò una seconda commissione. Intanto Palermo fu colpita dalla peste nell'estate del 1624, mietendo migliaia di vittime. La stessa epidemia che colpì Milano è descritta dal Manzoni nei Promessi Sposi. Il cardinale radunò nella cattedrale popolo e autorità e tutti insieme chiesero aiuto alla Madonna, facendo voto di difendere il privilegio dell'Immacolata Concezione di Maria, che era argomento contrastante nella chiesa di allora, e nel contempo di dichiarare Santa Rosalia patrona principale di Palermo, venerando le sue reliquie quando si sarebbero riconosciute. A tutto ciò si aggiunge la scoperta di due muratori palermitani che, lavorando nel convento dei Domenicani di Santo Stefano, trovarono in una grotta alla Quisquina, il 24 agosto 1624, un'iscrizione latina a tutti ignota, che si credette incisa dalla stessa Santa Rosalia, quando vi aveva abitato, e che diceva: «Io, Rosalia, figlia di Sinibaldo, signore della Quisquina e del Monte delle Rose, per amore del Signore mio Gesù Cristo, stabilii di abitare in questa grotta», che confermava il precedente eremitaggio, seguito poi da quello sul Monte Pellegrino.

L'11 febbraio 1625 la nuova commissione stabilì che le ossa erano di una sola persona, chiaramente femminile. Dei tre crani si scoprì che due erano un orciolo di terracotta e un ciottolone, mentre il terzo, che sembrava molto grande, era invece ingrossato da depositi calcarei, che una volta tolti rivelarono un cranio femminile. Anche la prima commissione ne riesaminò i resti e concordò con il risultato della seconda commissione. A ciò si aggiunse un prodigio. Un uomo, Vincenzo Bonelli, essendogli morta la moglie di peste e non avendolo denunziato, fuggì sul Monte Pellegrino e qui gli apparve la Santuzza, predicendogli la morte per peste e ingiungendogli, se voleva la sua protezione per l'anima, di dire al cardinale che non dubitasse più dell'autenticità delle reliquie e le portasse in processione per la città. Solo così la peste sarebbe finita. Tornato in città, effettivamente si ammalò di peste e prima di morire confessò ciò che gli era stato rivelato. Il 9 giugno del 1625 l'urna costruita apposta per le reliquie fu portata in processione con la partecipazione di tutta la popolazione e con grande solennità. La peste cominciò a regredire e il 15 luglio, quando si fece il pellegrinaggio sul Monte Pellegrino, nell'anniversario di ritrovamento delle reliquie non comparve più nessun caso di appestato. Il cardinale fece costruire nella cattedrale un magnifico altare dove venne sistemata la fastosa urna d'argento massiccio con le reliquie della santa, il cui nome fu per tradizione interpretato come composto da rosa e lilia, rosa e gigli, simboli di purezza e di unione mistica. Per questo la Santuzza è rappresentata con il capo cinto di rose.

Da quel 1625 il culto fu autorizzato e rinverdito dalla chiesa palermitana per la Vergine eremita orante e contemplante sul Monte Pellegrino, quale testimonianza di eccezionale ascesi cristiana che nei secoli non è stata mai dimenticata dal popolo cristiano. Da 350 anni i pellegrini salgono sul monte, definito da Goethe nel suo viaggio in Italia il promontorio più bello del mondo. Si saliva a piedi faticosamente finché il Senato palermitano fece costruire nel 1725 un'ardita strada fra pini ed eucalipti. Palermo ha sempre onorato Santa Rosalia secondo le due festività stabilite nel 1630 da Papa Urbano VIII, che le inserì nel martirologio romano, cioè il 15 luglio, anniversario del ritrovamento delle reliquie, e il 4 settembre, giorno della morte della Santuzza. Le feste, specie quella di luglio, durano una settimana, con la partecipazione di tutto il popolo e di tanti emigranti che ritornano per l'occasione. La statua della Santuzza, circondata da altre statue, troneggia sulla cima della cosiddetta macchina, che è un carro a forma di nave, sul quale vi è anche una banda musicale, che viene trasportato per la città. Il tutto viene chiamato Ufistino. La seconda festa, del 4 settembre, si svolge come un pellegrinaggio al santuario sul Monte Pellegrino, dove, conglobando la grotta, si costruì un santuario, la cui pittoresca facciata risale al XVII secolo. All'interno si sono accumulate tante opere d'arte dei vari secoli successivi. Una parte è ancora a cielo aperto, le pareti sono coperte di ex voto e lapidi lasciate da illustri visitatori. Le reliquie, deposte nell'artistica massiccia urna d'argento, sono conservate nel Duomo di Palermo.

insieme a questo nuovo giorno, lodando il Signore con le preghiere del mattino. Lodando nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e preservato in questa notte. Ti offro le azioni di questa giornata. Fa che siano secondo la tua santa volontà, per la maggior tua gloria. Preservami da ogni peccato e liberami da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Invochiamo anche la protezione di Maria. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra tutte le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Io credo in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in questo suo unico Figlio Gesù Cristo, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, e di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi, governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. E ora affidiamo la nostra vita e ci consacriamo al cuore immacolato di Maria. O mia Signora e mia dolce Madre Maria, a te mi affido e consacro al tuo cuore immacolato la mia vita, i miei occhi, le mie orecchie, la mia lingua. Poiché i miei occhi sono nudi, riscaldali tu e rivestili con la tua grazia e luce eterna. Fa che io possa contemplarti in beatitudine. Tu che hai dato la vita a Gesù e l'hai donato agli uomini per tutte le generazioni. Ti ringrazio perché ti ricordi di me e mi porti nel tuo cuore immacolato. Mi rifugio in te perché so che mi proteggerai dal male. Ti supplico, consacrami al tuo cuore immacolato e io ti amerò così come sono e per sempre. Grazie per il tuo amore, così sia. Offerta della giornata al cuore divino di Gesù. Cuore divino di Gesù, io ti offro, per mezzo del cuore immacolato di Maria, madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere, le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati e per la salvezza di tutti gli uomini, a gloria del Divin Padre. Amen. Gesù, Giuseppe e Maria, vi dono il cuore e l'anima mia. Gesù, Giuseppe e Maria, assistetemi nell'ultima agonia. Gesù, Giuseppe e Maria, spiri in pace con voi l'anima mia.
atto di fede. Mio Dio, perché sei verità infallibile, credo in tutto quello che tu ci hai rivelato e la Santa Chiesa ci propone a credere. Ed espressamente credo in te, unico vero Dio, in tre persone uguali e distinte, Padre, Figlio e Spirito Santo. E credo in Gesù Cristo, tuo unico Figlio, incarnato, morto e risorto per noi, il quale darà a ciascuno secondo i meriti il premio o la pena eterna. E conforme a questa fede voglio sempre vivere. Signore, accresci la mia fede. Atto di speranza. Mio Dio, spero nella tua bontà, per le tue promesse, per i meriti di Gesù Cristo nostro Salvatore, la vita eterna e le grazie necessarie per meritarla con le buone opere che io debbo e voglio fare. Signore, che io possa goderti in eterno. Atto di carità. Mio Dio, ti amo con tutto il cuore sopra ogni cosa, perché sei bene nostro infinito e nostra eterna felicità, e per amor tuo amo il prossimo come me stesso, e perdono le offese ricevute. Signore, che io ti ami sempre più. Preghiera a San Michele Arcangelo. O San Michele Arcangelo, difendici nella battaglia contro gli attacchi e le insidie del demonio. Che Dio eserciti il suo dominio su di lui. Te ne preghiamo supplichevoli. E tu, o principe della milizia celeste, con la potenza divina, ricaccia nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni che errano per il mondo a perdizione delle anime. Così sia. O San Michele Arcangelo, con la tua luce illuminaci. O San Michele Arcangelo, con le tue ali proteggici. O San Michele Arcangelo, con la tua spada difendici. Invochiamo anche la protezione e l'aiuto dello Spirito Santo affinché discenda su di noi, sulle nostre famiglie. Vieni, Spirito Santo, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, datore dei doni. Vieni, luce dei cuori, consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla è senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Il Signore ci benedica, ci protegga da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Amen. E concludiamo questo momento di preghiera nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

0: trasmettiamo ora la preghiera delle lodi, venerdì della seconda settimana del Salterio.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
1: O Gesù, Salvatore, luce vera del mondo, accogli le primizie della nostra preghiera.
2: Risveglia in noi la fede, la speranza, l'amore. Dona pace e concordia e letizia perfetta.
1: Lenisci con le lacrime la durezza dei cuori. Accendi il desiderio della patria beata.
2: A te sia gloria, o Cristo, speranza delle genti, al Padre e al Santo Spirito, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Un cuore affranto e umiliato, non disprezzarlo, Signore. Pietà di me, o Dio, secondo la tua misericordia. Nel tuo grande amore, cancella il mio peccato.
2: Lavami da tutte le mie colpe, mondami dal mio peccato. Riconosco la mia colpa, il mio peccato mi sta sempre dinanzi.
1: Contro di te, contro te solo ho peccato. Quello che è male ai tuoi occhi, io l'ho fatto. Perciò sei giusto quando parli, retto nel tuo giudizio.
2: Ecco, nella colpa sono stato generato, nel peccato mi ha concepito mia madre. Ma tu vuoi la sincerità del cuore e nell'intimo mi insegni la sapienza.
1: Purificami con issopo e sarò mondato. Lavami e sarò più bianco della neve. Fammi sentire gioia e letizia. Esulteranno le ossa che hai spezzato.
2: Distogli lo sguardo dai miei peccati, cancella tutte le mie colpe, crea in me, o Dio, un cuore puro, rinnova in me uno spirito saldo.
1: Non respingermi dalla tua presenza e non privarmi del tuo Santo Spirito. Rendimi la gioia di essere salvato. Sostieni in me un animo generoso.
2: Insegnerò gli erranti le tue vie, e i peccatori a te ritorneranno. Liberami dal sangue, Dio, Dio mia salvezza. La mia lingua esalterà la tua giustizia.
1: Signore, apri le mie labbra, e la mia bocca proclami la tua lode, poiché non gradisci il sacrificio, e se offro olocausti non li accetti.
2: Uno spirito contrito è sacrificio a Dio, un cuore affranto e umiliato tu, o Dio, non disprezzi.
1: Nel tuo amore fa grazia a Sion, rialza le mura di Gerusalemme.
2: Allora gradirai i sacrifici prescritti, l'olocausto e l'intera oblazione. Allora immoleranno vittime sopra il tuo altare.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Un cuore affranto e umiliato, non disprezzarlo, Signore.
2: Nel tuo sdegno, Signore, ricordati della tua misericordia. Signore, ho ascoltato il tuo annunzio. Signore, ho avuto timore della tua opera.
1: Nel corso degli anni manifestala, falla conoscere nel corso degli anni. Nello sdegno ricordati di avere clemenza.
2: Dio viene da Teman, il santo dal monte Paran.
1: La sua maestà ricopre i cieli, delle sue lodi è piena la terra.
2: Il suo splendore è come la luce, bagliori di folgore escono dalle sue mani, là si cela la sua potenza.
1: Sei uscito per salvare il tuo popolo, per salvare il tuo consacrato. Hai affogato nel mare i cavalli dell'empio, nella melma di grandi acque.
2: Ho udito e fremette il mio cuore. A tal voce tremò il mio labbro. La carie entra nelle mie ossa e sotto di me tremano i miei passi.
1: Sospiro al giorno dell'angoscia che verrà contro il popolo che ci opprime.
2: Il fico, infatti, non germoglierà, nessun prodotto daranno le viti. Cesserà il raccolto dell'olivo.
1: I campi non daranno più cibo, i greggi spariranno dagli ovili e le stalle rimarranno senza buoi.
2: Ma io gioirò nel Signore, esulterò in Dio mio Salvatore.
1: Il Signore Dio è la mia forza, egli rende i miei piedi come quelli delle cerve e sulle alture mi fa camminare.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nel tuo sdegno, Signore, ricordati della tua misericordia.
1: Glorifica il Signore, Gerusalemme, loda Sion, il tuo Dio, perché ha rinforzato le sbarre delle tue porte. In mezzo a te ha benedetto i tuoi figli.
2: Egli ha messo pace nei tuoi confini e ti sazia con fior di frumento. Manda sulla terra la sua parola, il suo messaggio corre veloce.
1: Fa scendere la neve come lana, come polvere sparge la brina, getta come briciole la grandine. Di fronte al suo gelo chi resiste?
2: Manda una sua parola ed ecco si scioglie. Fa soffiare il vento e scorrono le acque. Annunzia a Giacobbe la sua parola, le sue leggi e i suoi decreti a Israele.
1: Così non ha fatto con nessun altro popolo. Non ha manifestato ad altri i suoi precetti.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Glorifica il Signore, Gerusalemme. Loda Sion, il tuo Dio.
2: Ora, in Cristo Gesù, voi che un tempo eravate lontani, siete diventati vicini, grazie al sangue di Cristo. Egli, infatti, è la nostra pace, colui che ha fatto dei due un popolo solo, abbattendo il muro di separazione che era frammezzo, cioè l'inimicizia, annullando per mezzo della sua carne la legge fatta di prescrizioni e di decreti, per creare in se stesso dei due un solo uomo nuovo, facendo la pace e per riconciliare tutti e due con Dio in un solo corpo, per mezzo della croce, distruggendo in se stesso l'inimicizia. Invocherò l'Altissimo, da Lui ogni mio bene.
1: Invocherò l'Altissimo, da Lui ogni mio bene.
2: Dal cielo manderà la sua salvezza.
1: Da Lui ogni mio bene.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Invocherò l'Altissimo, da Lui ogni mio bene. Nella sua misericordia il nostro Dio ci ha visitati dall'alto, come un sole che sorge. Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo.
2: E ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, suo servo.
1: Come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo.
2: Salvezza dei nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
1: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza.
2: Del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
1: di servirlo senza timore, in santità e giustizia, al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
2: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade,
1: per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza, nella remissione dei suoi peccati.
2: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge,
1: per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte,
2: e dirigere i nostri passi sulla via della pace.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nella sua misericordia il nostro Dio ci ha visitati dall'alto come sole che sorge.
2: Cristo, agnello senza macchia, si è offerto al Padre per purificare le nostre coscienze dalle opere del male. A Lui diciamo umilmente:
3: nella Tua volontà è la nostra pace, o Signore.
2: Dalla Tua bontà abbiamo ricevuto questo nuovo giorno.
1: Fa che segni l'inizio di una vita nuova.
2: Hai creato il mondo e lo conservi con la Tua provvidenza.
1: Donaci uno sguardo di fede, perché vediamo la Tua presenza in ogni creatura.
2: Nel Tuo sangue, versato per noi, hai costituito la nuova ed eterna alleanza.
1: Fa che, osservando la legge dell'amore, restiamo fedeli al nuovo patto.
2: Sulla croce hai fatto sgorgare dal costato sangue ed acqua.
1: In questo fiume di grazia lava le nostre colpe e allieta la città di Dio.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Accogli, Dio Onnipotente, la nostra lode del mattino e fa che ci uniamo un giorno al coro dei Tuoi santi per cantare in eterno la Tua gloria. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.

gentili radioascoltatori, sulle frequenze di Radio Voce nel Deserto da Pordenone, trasmettiamo ora un intervento di Monsignor Pierluigi Mascherin, tratto dai nostri archivi radiofonici. Buon ascolto!

stato detto che abbiamo tutti un debito da assolvere, ed è quello dell'amore vicendevole. Nessuno di noi può dirsi così fortunato da non vivere questo dono e questo impegno. Dio ci ha tanto amato perché anche noi sappiamo costruire relazioni nuove. E oggi il Signore ci invita a coltivare le relazioni, i rapporti di ogni giorno. Tutto incomincia da un io e da un tu che diventano un noi. E ciascuno offre se stesso all'altro per costruire una nuova grande famiglia, quella che Dio ha sognato e ha preparato nel dono di Gesù Cristo. C'è tanto individualismo che minaccia questa apertura del cuore verso l'altro. Ognuno pensa a sé. C'è anche tanta diffidenza. Non si accettano facilmente le osservazioni, i punti di vista degli altri, tantomeno quando qualcuno ha la pretesa di correggere il nostro comportamento. Provate a pensare oggi i nostri vescovi, come vengono attaccati da quella che è chiamata la stampa laica, il pensiero laico. Parlino sì i preti e i vescovi, ma dentro le chiese, nelle sacrestie, non prendano mai la parola in pubblico. Si vorrebbe allora dei cristiani ammutoliti anche davanti alle espressioni più brutali, a quel cammino storto dell'umanità, anche davanti alle espressioni più brutali, a quel cammino

asti del male che è sempre in agguato. Essere sentinella vuol dire essere desti, con gli occhi ben aperti, capaci di segnalare il pericolo che si avvicina. Ma perché abbiamo tanto a cuore la sopravvivenza delle persone che stanno accanto a noi, il Signore chiede ai Suoi figli di avere questo sguardo attento, e allora il nostro compito è rassicurare, ma mettendo in guardia dal pericolo che avanza. E il pericolo oggi passa attraverso idee, comportamenti, modi, stili di vita che contrastano con la proposta cristiana. Ma Gesù va un po' più a fondo e dice: oltre che sentinella per l'altro, cerca di essere fratello, di sentirlo carne della tua carne, perché assieme a lui ti nutri dello stesso Gesù. Vedete, noi questa sera siamo qui e non abbiamo dei menù distinti secondo le nostre possibilità. Abbiamo l'unico cibo che è Cristo a nutrire la nostra debolezza. Ebbene, nel volto dell'altro noi vogliamo davvero vedere Cristo come Lui ci ha insegnato. Questo ci darà il coraggio, quando lo vediamo sbagliare, di andargli accanto, perché gli vogliamo talmente bene che non vogliamo vederlo rotolare nel fango, che non vogliamo vederlo andare contro la volontà di Dio. E oggi purtroppo questa che è chiamata la correzione fraterna si fa fatica a viverla, proprio per quella mentalità che fa dire: ognuno si arrangi, io non mi permetto di dire qualcosa. È vero, si può cadere nel pericolo di giudicare l'altro, che potrebbe risponderci: togliti la trave dall'occhio prima di venire a liberarmi dalla pagliuzza. Ma quello che dice oggi Gesù è una cosa seria. Tu vedi il fratello, la sorella che zoppica, che sta prendendo una strada sbagliata, che diventa sempre più insensibile alla voce di Dio, che non si accorda con te. Abbi il coraggio e l'umiltà di segnalare questa debolezza. Certo, non avvicinarlo con arroganza, con spirito di superiorità. Mettiti quasi in ginocchio davanti a lui, ma digli che continuando per la strada sbagliata si fa del male a tutta la comunità, a tutto il corpo di Cristo che noi formiamo insieme. E allora non circola più buon sangue, ma circolerà veleno dentro le vene della comunità. Umiltà in chi corregge, umiltà e sincerità in chi riceve la correzione, magari con l'aiuto, la testimonianza, dice, di altre persone, accordandoci soprattutto nella preghiera, mai senza l'altro, neppure quando ci rivolgiamo a Dio. Se due o tre persone si accordano per domandare al Signore una grazia particolare, Lui ci viene incontro. Vorremmo essere concordi nella nostra preghiera, un cuore solo, un'anima sola, come in questi giorni stiamo pregando per i fratelli della Chiesa che vive in India, perseguitata orribilmente dagli induisti che intendono difendere le posizioni della casta. Ma queste sofferenze le dovremo sentire nostre. I sacerdoti

0: abbandonati, uccisi, le chiese distrutte, le scuole devastate. Vorremmo che ci togliessero un po' la nostra quiete, soprattutto quando ci lamentiamo sempre e non pensiamo quanti nostri fratelli, membri della stessa famiglia, si trovano in prima linea a soffrire persecuzione, a subire oltraggi e violenze. Allora una preghiera che si accorda, che si eleva a Dio con tutto il cuore, con i sentimenti che aveva Gesù quando invocava dal Padre il perdono, la consolazione, la sua presenza. Una liturgia, quella di oggi, che ci invita a prendere sul serio ogni persona umana, il fratello che è nell'errore, per vedere anche in lui il volto di Cristo che aspetta il nostro servizio, che vuole la nostra consolazione. Nessuno può vivere da solo. Maledetto l'uomo che confida nell'uomo, ma benedetto l'uomo che confida nel Signore che passa attraverso le nostre iniziative di bene e soprattutto il nostro impegno nell'amare come Lui ci ha amato. Così cresca la Chiesa come comunità di fratelli, così aiutiamoci a correggerci dal male, perché c'è un grande pericolo, quello di diventare insensibili. Ormai si sbaglia, ci si allontana dalla strada indicata da Gesù, diventando sempre meno sensibili. Non ci sentiamo provocati da Lui, almeno la vita dei santi, almeno la vita della Vergine Maria venga a stimolarci da quella sonnolenza spirituale che crea divisioni e che ci mantiene nemici l'uno nei confronti dell'altro.
1: Invochiamo la benedizione del Signore per intercessione della Beata Vergine Maria. Benedica tutti voi Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.

0: Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 4343 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989, con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.
1: Borghi d'Italia, a cura di Mario Placidini. Borghi d'Italia.
2: Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo alla scoperta di Palestrina, un comune della città metropolitana di Roma Capitale. Palestrina, le cui origini sono antichissime, si trova a 450 metri sul livello del mare e conta più di 22.000 abitanti. Non aggiungo altro perché abbiamo tante cose belle da vedere. A voi, Palestrina! E all'interno della sala del consiglio incontriamo il sindaco Igino Macchi. Allora, sindaco, ci presenti il comune di Palestrina.
3: Comune di Palestrina è un comune bellissimo, conosciuto soprattutto per la sua cultura. Siamo fieri di rappresentare Palestrina, io in primis come sindaco, ma tutti i cittadini, insomma, sono onorati di abitarci. Che dire, Palestrina è una bellissima città esposta sostanzialmente a sud, sul Monte Ginestro, dove la cosa più visibile e di impatto positivo ovviamente è il Tempio della Da Fortuna. Poi Palestrina è rappresentata da tantissime altre situazioni, da tantissimi altri monumenti. Ci sono delle chiese importanti, c'è il nostro patrono Sant'Agapito, con la chiesa di Sant'Agapito che si trova al centro della città. Vicino alla chiesa c'è anche il foro, che è di importanza archeologica, e poi ci sono altre chiese. Poi, andando, diciamo, nel senso più culturale e archeologico, abbiamo ovviamente il nostro museo nazionale nel Palazzo Barberini, che racchiude tutte le bellezze di Palestrina nei tempi, dalla sua nascita ad oggi, a tutti i ritrovamenti che ci sono stati nei tempi contemporanei in questi ultimi anni.
2: Palestrina nasce prima di Roma?
3: Eh sì, Palestrina nasce prima di Roma, e qui ci sono state anche delle battaglie del tempo dei Romani, quindi laddove nasce il famoso quartiere degli Scacciati, che è il quartiere più alto di Palestrina, che è, diciamo, il primo insediamento, diciamo, poi di Palestrina antica.
2: E a Palestrina è nato anche un grande personaggio come Pierluigi da Palestrina.
3: Eh sì, noi abbiamo questa bellissima cosa che è il maestro della musica polifonica, che è Pierluigi da Palestrina. C'è anche la casa di Pierluigi da Palestrina, dove c'è all'interno, insomma, tutta la conservazione del materiale legato proprio al Pierluigi da Palestrina e le sue attività, la musica e quanto altro.
2: Ma che cos'è Palestrina per lei?
3: Palestrina è il mio, il mio punto di riferimento, il luogo dove io mi ritrovo, dove sono cresciuto ovviamente, dove sono nato, ma dove sono cresciuto e ho sviluppato tutto quello che era il mio interesse per Palestrina, quindi è anche quello di poterla servire come figura dal punto di vista amministrativo, come sindaco.

0: All'interno della cattedrale di Sant'Agapito e incontriamo il parroco Don Ludovico Borzi. Allora, ci presenti la comunità cristiana di Palestrina.
1: Anzitutto benvenuti a voi e alla vostra presenza. Dunque, noi ci troviamo nella cattedrale di Sant'Agapito, come lei ha detto, che è il cuore della nostra diocesi e anche della nostra città. È la parrocchia principale della città, anche se ci sono altre 6 parrocchie nella nostra città di Palestrina, e questa è davvero anzitutto la chiesa madre della diocesi, dove il vescovo celebra le celebrazioni più importanti, però è anche la sede della nostra comunità parrocchiale. Una comunità in realtà piccolina dal punto di vista numerico per gli abitanti, e la maggior parte sono anziani perché vivono nel centro storico, però è comunque una comunità viva e legata a questo luogo che è così importante per Palestrina.
0: Una diocesi antica raccontata anche dai medaglioni dei vescovi, esatto, presenti qui.
1: Esatto, dal primo vescovo della nostra diocesi, che era Secondino nel 313 d.C., quindi proprio all'inizio della predicazione del Vangelo, possiamo dire, e poi raccontata dalla presenza di tutti questi pastori che nel corso dei secoli si sono alternati alla guida della nostra chiesa fino agli attuali.
0: E qui poi adesso è aperta anche la cripta dove c'era appunto il sepolcro di Sant'Agapito.
1: Esatto, sotto l'altare maggiore si trova questa cripta che noi chiamiamo in realtà sito archeologico della cripta dei Santi Abbondio, Gordiano ed Agapito. Erano questi 3 martiri sepolti sotto, che è stata inaugurata recentemente nel 2020 dopo un attento restauro per restituirla alla popolazione.
0: E sull'altare abbiamo proprio appunto il sacrificio, no?
1: Esatto.
0: Il martirio di Sant'Agapito.
1: Il martirio di Sant'Agapito, che è un santo del locale, proprio di Palestrina. Lui è nato qui ed è stato ucciso qui durante le persecuzioni dall'imperatore Aureliano nel 274 d.C., il 18 agosto. Quindi noi da pochissimo tempo abbiamo celebrato i 1750 anni del martirio di questo santo.
0: E abbiamo anche la statua di Giovanni Paolo II, San Giovanni Paolo II, sì, presente qui nell'83.
1: Sì, esattamente, nell'83 Giovanni Paolo II ha effettuato una visita pastorale a Palestrina e l'ha effettuata proprio il giorno di Sant'Agapito, il 18 agosto dell'83, per suggellare ancora di più il legame tra questo santo prenestino, la nostra diocesi, e poi il fatto che noi siamo così vicini a Roma, che è la sede di Pietro.
0: E nell'itinerario religioso da visitare le tante chiese, la cattedrale, ma poi qui abbiamo anche un bel museo diocesano.
1: Esattamente, il museo diocesano, che è stato inaugurato nel 2005 da Monsignor Edoardo Davino, raccoglie anzitutto il tesoro della cattedrale. Per esempio c'è il busto del martire Agapito, che poi viene portato in processione in occasione della sua festa, e poi ci sono le altre suppellettili sacre molto preziose che appartengono alla cattedrale. Poi raccoglie anche le altre opere d'arte di diverse chiese della diocesi, che sono custodite in modo più sicuro lì all'interno del museo, e così sono poi fruibili da tutte le persone che possono venire a visitarle.
0: In conclusione, qual è il messaggio del parroco alla cittadinanza?
1: Sì, apparteniamo a questa realtà ecclesiale da così tanti secoli, ne siamo davvero portatori di una storia lunghissima e anche gloriosa, però dobbiamo continuare ancora adesso a mantenere alta questa tradizione nella vita concreta di tutti i giorni, cercando di essere sempre fedeli al Signore Gesù, come a Lui è stato fedele il nostro martire Agapito.
0: Palestrina, leghiamo l'itinerario culturale con quello del gusto, e lo facciamo con Federica e Matteo Montoni, che sono i titolari di un ristorante del luogo. Quindi voi siete già alla quarta generazione?
2: Sì, siamo alla quarta generazione. Noi esistiamo dal 1971 e tutto iniziò con il nonno di nostro padre, che aprì una piccola osteria, poi presa in gestione da nostro nonno, che ampliò un pochino e la rese ristorante. Subentrò poi successivamente nostro padre, che ha ampliato e ha ristrutturato ancora di più fino a renderlo il ristorante che è oggi, un ristorante molto grande con degli ampi saloni ed un parco esterno altrettanto grande. A noi fa piacere proseguire.
0: E adesso passiamo la parola allo chef Matteo Montoni. Abbiamo tanti piatti da presentare con ingredienti a chilometro zero, possiamo dire.
3: Tipici di zona. Partiamo sicuramente dagli antipasti, formaggi e salumi, che potete trovare in tutto il territorio palestrinese. Salumi come prosciutto, mortadella, salami vari, e formaggi sicuramente ricottine condite con pepe e pomodorino confit. Poi passiamo ai nostri piatti tipici palestrinesi: un porcino, perché noi abbiamo i boschi qui vicino, è una pasta fatta da noi con un fusillo trafilato in bronzo, e sicuramente un ragù di carne rossa, in questo caso un ragù di cinghiale, di selvaggina.
0: E poi lì abbiamo un altro tipo che è il piatto principe,
3: il piatto principe di Palestrina. I gnocchi cosiddetti a coda di sorega, fatti sempre da noi. Passiamo ai secondi. Abbiamo un agnello cotto al forno con la propria salsa di cottura e una faraona sul letto di mele glassate al burro chiarificato. E abbiamo tre contorni tipici delle nostre zone, dei carciofi fritti, dei spinaci conditi con uvetta e mandorle e una verza ripiena di guanciale e verdure stagionali.
0: E poi i dolci.
3: Come non menzionare il giglietto, dolce simbolo di Palestrina. Qui ci sono due dolci fatti con il giglietto, sicuramente il tiramisù classico con il giglietto rivisitato e una torta di pere e mandorle con il giglietto.
0: E con gioia incontriamo la direttrice Martina Almonte perché dobbiamo presentare una delle meraviglie di Palestrina, ma direi non solo di Palestrina, dell'Italia e del mondo. Dove ci troviamo?
4: Qui adesso siamo all'interno del Museo Archeologico Nazionale Prenestino, che a sua volta fa parte di un grande complesso archeologico del Parco di Preneste, dell'antica città di Preneste, di cui il Santuario della Fortuna Primigenia costituisce praticamente l'anima, anzi possiamo dire che è un po' l'anima della città. Infatti la città si conforma su questo santuario, su questi terrazzamenti. È veramente molto particolare, anche se la vediamo dall'alto, nessuna città è uguale a Palestrina proprio per questa particolarità. L'antica Preneste è una città di fondazione precedente addirittura alla stessa Roma. Già in età protostorica queste aree erano frequentate e se noi ci affacciamo infatti da queste terrazze vediamo il mare, vediamo Anzio. Questi sono luoghi che riuscivano ad essere in contatto con il territorio e con gli altri santuari protostorici, poi appunto legati alla civiltà laziale, di cui il più importante di tutti era quello di Giove Albano, che erano in contatto visivo tra di loro e quindi creavano il rapporto tra le varie popolazioni. Questa è l'importanza fondamentale di questa città fin dalle sue origini.
0: E un unicum del museo è il mosaico nilotico.
4: Sì, è qualcosa di veramente incredibile e infatti ci ricorda anche questa fascinazione dell'Egitto, anche quella fascinazione che abbiamo ancora noi oggi, ma che nel primo secolo dopo Cristo, dopo l'età augustea, è proprio esplosa in un modo incredibile. E appunto lì abbiamo rappresentati animali, personaggi, e questo mosaico stava in una delle due aule absidate del foro di Preneste. Foro di Preneste che è stato monumentalizzato, anche quello quando viene monumentalizzato il santuario alla fine del secondo secolo avanti Cristo. E la cosa interessante è che questo mosaico è stato rinvenuto forse addirittura nel 1500, ma sicuramente sappiamo all'interno tra l'altro di quello che era diventato il palazzo vescovile della città. Sappiamo che la famiglia dei Barberini fortemente l'ha voluto acquistare, restaurare e riposizionare all'interno dell'aula absidata, cosa che poi dopo non è stato possibile mantenerlo lì per problemi di conservazione. Invece giù abbiamo ancora un altro mosaico che è quello dei pesci. Adesso abbiamo tra l'altro un progetto di ripristinare anche virtualmente anche il museo nilotico giù negli edifici del foro.
0: Tra le tante bellezze qui poi abbiamo un anello particolare.
4: Sì, anche questo è un unico, ma è una storia che ci affascina indubbiamente, perché è un anello trovato all'interno di una tomba dove era stata seppellita una madre che aveva perso suo figlio a 18 anni. Questa mamma si fa fare un anello particolarissimo, cioè un ritratto cesellato in oro coperto da un quarzo, e quindi abbiamo veramente questa immagine del figlio che lei si porta sempre dietro.
0: Senz'altro meritano interesse anche gli specchi poi.
4: Gli specchi poi sono una cosa particolarissima perché sono stati rinvenuti all'interno di questo manufatto unico, le ciste prenestine, che appunto sono fondamentalmente dei beauty case dell'epoca che le donne di Palestrina amavano farsi mettere nelle tombe. E qui vediamo anche che la società prenestina è sempre stata un po' particolare perché ha sempre rivendicato una sua unicità. Queste ciste infatti erano tutte storiate con racconti racconti mitologici. All'interno appunto contenevano i vari belletti e gli specchi naturalmente.
0: Abbiamo anche poi un settore dedicato agli ex voto.
4: Beh sì, perché non era soltanto il santuario della fortuna primigenia qui, ma c'erano diversi santuari, uno ad esempio anche di Ercole, che richiama anche Ercole che sta a Tivoli, per cui appunto la presenza del divino era diffusa e la gente chiedeva aiuto ovviamente per affrontare i propri problemi quotidiani che rappresentava attraverso gli ex voto. Quindi non lo so, ma abbiamo magari un piede di chi si era fatto male, così come abbiamo l'utero della donna che non riusciva ad avere figli.
0: Zona archeologica, museo, ma anche il palazzo ha la sua importanza con degli affreschi pregiati.
4: Eh sì, perché come dicevo prima questa era zona importante anche per la presenza della famiglia Barberini e dei Colonna prima. Siamo d'altro canto alla un po' quella che poteva essere considerata la periferia di Roma nell'età papale, e quindi giustamente queste famiglie importanti si spostavano dalla città ma volevano essere molto vicine ad essa.
0: Adesso incontriamo Giuseppe Marchetti, che è il presidente dell'Università Agraria di Palestrina. Allora iniziamo nel dire dove ci troviamo.
5: Allora, innanzitutto ci troviamo a Palestrina. Qui siamo in particolare in una scuderia, come potete vedere, e siamo in località Colle Cardella, Casale Sant'Antonio.
0: Vediamo che cosa fate voi.
5: Allora, intanto, senza raccontare tutta la storia dell'Università Agraria di Palestrina, che dovrei partire dalla metà del 1800, dico che noi siamo un ente, diciamo un ente riconosciuto dallo Stato, siamo controllati dalla Regione Lazio e praticamente ci occupiamo, come dice proprio la parola, di agricoltura. Io penso che l'agricoltura per l'Italia, ma soprattutto anche per Palestrina, è un settore molto importante, a prescindere dal punto di vista economico, ma io lo vedo importante anche per la salvaguardia del territorio, perché noi siamo i primi ambientalisti del territorio.
0: E parlando di Palestrina, poi il cavallo è stato sempre un po' il principe del territorio.
5: Sì, e noi sicuramente a Palestrina c'è una antica tradizione del cavallo e di cavalieri. Tra le altre cose mi piace dire che noi ci ritroviamo alla festa di Sant'Antonio, che è il 17 gennaio, dove c'è una grande sfilata di tutti i cavalli e cavalieri di Palestrina, perché andiamo a prendere la benedizione del santo. Questa è un'antica sempre tradizione che proviene da due secoli fa, che una volta portavano il gregge, portavano le mucche, portavano gli asini eccetera. Ora siamo rimasti solo quasi con i cavalli, quindi andiamo in processione, siamo circa 150-200 cavalieri, e andiamo a prendere la benedizione.
0: E vengono adornati i cavalli,
5: e
0: no?
5: In quell'occasione, esattamente, come lei sta dicendo, vengono adornati, praticamente ci sono questi addobbili, noi li chiamiamo, c'è una famiglia in particolare che li crea, perché vengono fatti tutti con la carta, tutte rose, tutti addobbi, sono bellissimi.
0: Voi poi allevate cavalli?
5: Noi in particolare, sì, io con mio figlio Gianmarco.
0: Suo figlio è qui sullo sfondo, no?
5: Sì, mio figlio Gianmarco ecco in fondo che sta curando qualche cavallo. Sì, e noi abbiamo questa grande passione tramandata già da mio padre, quindi lui è nato in mezzo ai cavalli, io sono nato in mezzo ai cavalli. Lui, devo dire la verità, l'ha un po' presa un po' più a livello, diciamo, professionale, come dire, professionistico, perché si è innamorato dei Quarter Horse, di questa monta western.
0: Prima lo abbiamo visto mentre provava.
5: Sì, esattamente, sì. E il reining, questa disciplina che si chiama reining, quindi lui fa le gare di reining. Abbiamo qui anche 5-6 fattrici, questo sempre per migliorare la razza, per migliorare nelle competizioni le prestazioni.
0: So che suo figlio ha vinto anche qualche palio qui di Sant'Agapito.
5: Sì, mio figlio era, perché un'altra festa che si fa a Palestrina è il palio appunto di Sant'Agapito del patrono, e in quell'occasione c'è una gara con i cavalli, con i cavalieri, cosiddetta scifa, che consiste con un giavellotto andare a prendere un anello, e lui è stato vincitore di 4-5 pali, non ricordo, e quindi ha anche la bandiera.
0: Che cos'è per lei Palestrina?
5: Beh, Palestrina per me intanto la mia città natale, dei miei avi eccetera. E poi noi prenestini siamo molto orgogliosi di essere prenestini, perché abbiamo delle bellezze stupende, tipo il museo, che è una cosa a livello internazionale. C'è anche la fondazione Giovanni Pierluigi da Palestrina, che penso che sia il musicista di musica sacra, quello più importante di tutto il mondo, e vengono qui dalla Cina, dalla Germania, da tutto il mondo, o per assistere ai nostri concerti o per visitare la casa di Giovanni Pierluigi da Palestrina.
0: Nostra passeggiata a Palestrina con l'assessore alla cultura Alessia Soldati, e dobbiamo dire che qui la cultura non manca, quindi ha tanto da fare lei.
2: Assolutamente, diciamo che Palestrina è una città dall'enorme valore, un patrimonio importantissimo dal punto di vista storico-archeologico, dal punto di vista musicale e anche dal punto di vista letterario. Peraltro sono tantissime le tradizioni che animano la nostra città e che fanno parte della nostra cultura. Mi viene in mente a partire dal Santo Patrono, ad esempio, che noi festeggiamo il 18 agosto e peraltro collegato ad esso ci sono i festeggiamenti del Palio di Sant'Agapito, un evento ormai che è parte proprio della nostra cultura e che è conosciuto anche non solo nei dintorni, è attrattore qui per tutta la città di Palestrina, per i cittadini e per tutte le zone circostanti. Come tanti altri sono le caratteristiche della nostra città anche dal punto di vista enogastronomico, quindi mi viene in mente il giglietto, dolce tipico della nostra città, peraltro al quale è collegato un festival molto importante, il Festival del Giglietto, che anch'esso si svolge a agosto. Come altra caratteristica della nostra città è la fragola a Carchitti, dove anche lì facciamo la Sagra delle Fragole per la valorizzazione di tutti quei prodotti che poi caratterizzano Palestrina.
0: Vogliamo fare un invito, ecco, ai giovani ad impegnarsi proprio nelle amministrazioni, perché lei è giovane e fa l'assessore qui.
2: Indubbiamente, io credo che tutti quanti noi, poi ognuno nel modo che sente più confacente, possiamo dare, ecco, un contributo per migliorare, per dare anche quel cambiamento, quel rinnovamento all'interno delle comunità che viviamo. Con l'impegno e con tanta dedizione e passione veramente le cose le possiamo fare e possiamo cambiarle, quindi è importante partecipare attivamente.
0: Ma che cos'è per lei Palestrina?
2: Beh, una domanda non semplice, perché Palestrina per me è tutto, è il posto in cui vivo da quando sono nata, è la comunità a cui appartengo, è famiglia, è amicizia, è bellezza e noi dobbiamo andare a valorizzare anche quell'enorme patrimonio e quell'enorme valore che abbiamo qui. Palestrina è veramente tutto per tutti quanti i palestrinesi.
0: L'invito finale?
2: Beh, l'invito finale sicuramente è quello di venire a scoprire Palestrina, scoprirla in tutti quanti i suoi aspetti, come visto poi in precedenza, perché ha tantissimo da offrire ed è importante viverla appieno, ecco, quindi vi aspettiamo qui, vi accoglieremo sicuramente nel miglior modo possibile.
0: Grazie, quindi Palestrina vi aspetta con tutte le sue meraviglie.

0: Settembre, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana, i titoli: guerra in Ucraina, Putin apre a possibili negoziati, Zelensky attende intanto la visita degli inviati di Trump a Kiev. In bilico la guerra fra Stati Uniti e Iran, gli USA prorogano la presenza militare nel Golfo fino al 2027, l'UE aderisce alla campagna di pressione economica contro Teheran. Il Papa e i vescovi delle regioni arabe: non abbiate paura, siate voce di verità e pace. Bentrovati da Marco Guerra. Potrebbe ripartire la macchina dei negoziati tra Russia e Ucraina. Dal forum di Vladivostok una possibile apertura arriva direttamente da Vladimir Putin. Zelensky intanto annuncia la visita degli inviati di Trump a Kiev. Alta ancora la tensione tra Mosca e Bruxelles per la minaccia di una guerra ibrida. Silvia Giovanrosa.
1: Ci sono possibilità, a mio avviso sì. Queste le parole del capo del Cremlino rispondendo a una domanda sulla possibilità che rimanga una speranza di dialogo verso la pace in una guerra che dura ormai da 4 anni. E poi ha aggiunto il presidente russo: le minacce rivolte da Kiev ai voli civili che sorvolano la Russia complicano la possibilità di negoziati. Il riferimento all'avvertimento di Zelensky alle compagnie aeree che lo spazio aereo russo sarà di fatto chiuso a causa dei droni ucraini. Kiev fa terrorismo, ha chiusato su questo punto Vladimir Putin, che si dice fiducioso nella mediazione degli Stati Uniti. Gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner, sono di fatto attesi nei prossimi giorni, tanto a Kiev quanto a Mosca. Rimane invece alta la tensione fra il Cremlino e i vertici dell'UE dopo le accuse della Germania a Mosca per i droni bomba sull'Ipsia. Sul terreno di guerra intanto ancora raid incrociati. Kiev ha attaccato la località di Sochi nel Mar Nero colpendo una raffineria, una base della contraerea russa. Missili di Mosca anche su Dnipro, Odessa, Kiev, dove attualmente si contano 14 morti.
0: Restiamo sugli scenari di guerra. Nel contesto dello stallo sulle trattative per una tregua con l'Iran, gli Stati Uniti prorogano il dispiegamento di soldati in Medio Oriente fino al prossimo anno. Intanto proseguono gli attacchi di Teheran sulle basi USA nel Golfo, mentre l'Unione Europea si unisce alla campagna di pressione economica promossa dalla Casa Bianca contro la Repubblica Islamica. Paola Simonetti.
2: Nessun combattimento su larga scala da tempo. Per la Casa Bianca la tensione con Teheran non si configura come un conflitto aperto. Ne è convinto il vicepresidente USA Vance, che vede gli interventi recenti solo come pungolo per tutelare nello stretto di Hormuz il flusso di petrolio e gas verso i mercati energetici globali. Ma Teheran conta le vittime degli ultimi attacchi americani, almeno 11 morti e oltre 100 feriti, mentre continua a colpire le basi statunitensi in Kuwait, Giordania ed Emirati Arabi. Il Pentagono intanto ha deciso di prorogare fino al 2027 il dispiegamento militare nel Golfo, una decisione che garantirebbe alla Casa Bianca un ampio margine di manovra per i prossimi passi verso l'Iran. Prioritario per ora, secondo il presidente USA Trump, pressare economicamente il regime iraniano fino al collasso e allo smantellamento del programma nucleare, un piano a cui si associa anche l'Unione Europea, che ha aderito ufficialmente alla Operation Economic Outcast, campagna di sanzioni promossa proprio dagli Stati Uniti contro l'Iran.
0: La Terra scivola in una zona climatica di grave pericolo mai esplorata prima, travolta da El Niño fino a febbraio. L'allarme lanciato dall'ONU. Si tratta nello specifico di un fenomeno di riscaldamento periodico del Pacifico tropicale. Il rafforzamento del Niño si traduce in ripercussioni su precipitazioni e temperature in varie parti del mondo, rischio di inondazioni, siccità e caldo estremo. Fino al 6 settembre in Kirghizistan le squadre di oltre 100 nazioni si sfidano nel World Nomad Game 2026, evento di portata mondiale che l'ONU considera una piattaforma per il dialogo interculturale e la promozione dello sviluppo sostenibile. Al microfono di Bianca Tombini, Irene De Mizio, autrice del progetto Corro coi lupi, racconta l'identità culturale dei giochi che radunano varie identità nomadi spesso sconosciute dell'Asia centrale.
3: I World Nomad Games partono per tenere vivi sport che sono tradizionalmente legati alle civiltà nomadi dell'Asia centrale. Si sviluppano su la parte dello sport, poi c'è un'altra parte, i giochi da tavolo, giochi tattica, e poi c'è tutta la parte culturale, musicale.
4: Potremmo considerarlo come un mix tra un evento sportivo ma anche culturale?
3: Assolutamente sì, e si vedeva già dalla cerimonia d'apertura. Il posto in cui è stata fatta è questa gigante arena, uno stadio a forma di yurta. Per me l'atmosfera è assolutamente festa, ma anche sta succedendo qualcosa di importante. La cerimonia coincideva con il 25° anniversario della Shanghai Cooperation Organization, per cui alla cerimonia c'erano diversi capi di Stato e poi è iniziata la cerimonia vera e propria di apertura, che è stata un'esplosione di fuochi, fiamme, cavalli, fumo, no, veramente inspiegabile a parole.
0: Restiamo in Asia. Dopo 10 giorni dalla catastrofica alluvione del 26 agosto sull'Himalaya, i soccorritori nepalesi sono riusciti a trovare vivi 2 operai in una galleria nel nord del Nepal dove erano rimasti intrappolati. Intanto le operazioni di ricerca e soccorso continuano, mentre il bilancio della frana di ghiaccio e fango ha raggiunto i 1280 morti e 5600 dispersi. Andiamo all'attività del Santo Padre. Parole di vicinanza e incoraggiamento per chi vive in contesti in costante tensione e violenze, quelle rivolte dal Papa ai membri del CELRA. Si tratta della conferenza dei vescovi latini nelle regioni arabe, che si è riunita a Roma per l'incontro annuale terminato ieri. A loro il pontefice ha ribadito la vicinanza della Chiesa Universale, il servizio di Salvatore Cernuzio.
5: Non avere paura, dice il Papa ai vescovi, non aver paura delle difficoltà, delle incertezze, della piccolezza, delle ferite provocate da violenze e divisioni, e neppure del dialogo con altre comunità cristiane, coi musulmani e le diverse fedi. Perché dialogare, afferma il pontefice, non significa rinunciare alla propria identità, e laddove la guerra ha seminato diffidenza, ogni gesto di collaborazione e rispetto può diventare un passo verso la pace. Proprio la pace è il dono prezioso che Leone invoca per queste chiese irrigate dal sangue dei martiri. Ne ricorda alcuni il Papa, come Suor Leonella Sgorbati, uccisa in Somalia nel 2006, o le missionarie della Carità assassinate nello Yemen. La loro fedeltà al Vangelo, dice, rimane una luce per le comunità e un invito a non cedere a paure e rassegnazione. Quando una comunità si infragilisce, il ministero dei vescovi diventa necessario, sottolinea il pontefice. Ai presuli chiede di essere sempre vicino al popolo e in particolare raccomanda una cura per i numerosi migranti, soprattutto quelli dei paesi del Golfo, in preda a solitudine e precarietà. Difendete la dignità di ogni persona e riconoscete in ogni migrante un fratello o una sorella.
0: Ultima serata oggi a Otranto del Festival Giornalisti del Mediterraneo, di cui Radio Vaticana, Vatican News e Media Partner protagonista in questa edizione, il tema della legalità. Il nostro inviato Andrea De Angelis ha intervistato Don Antonio Coluccia, prete salentino che opera nelle periferie romane nel contrasto alla criminalità organizzata.
6: Il Vangelo in tutto questo può trasformare la vita di questi ragazzi, sì, perché nella misura in cui ci sono testimoni credibili, perché noi abbiamo bisogno di testimoni credibili che dicono e che vivono il Vangelo. Ma questo Vangelo dove abita? Abita nelle fragilità. Ricordati che polvere sei, polvere ritornerai, no? Come dire, Dio ti abita e ti vuole che tu sia felice, sia contento.
7: Cos'è che muove alla legalità? Le sanzioni, gli esempi, le lezioni, i timori? Cos'è che davvero ci porta lì?
6: Da quando il mondo è stato creato da nostro Signore Gesù Cristo, lui è il primo che ha dato l'esempio. Io credo che oggi, ragazzi di oggi, c'è bisogno dell'esempio. L'esempio. Vedete, quando accade qualcosa, le grandi operazioni di polizia, tutti quelli che collaborano, non c'è una cosa importantissima. Però attenzione, se questo avviene, dopo un certo punto c'è un fallimento. Perché se parte l'attività repressiva, vuol dire che non abbiamo fatto prevenzione sulla vita di questi territori e di questi ragazzi.
0: Chiudiamo con la cultura. Coltivare l'anima e l'intelletto come sfida del nostro secolo, uno degli interrogativi al centro del Festival della Filosofia, in programma dal 3 al 5 settembre a Raiano in Abruzzo, nel quadro delle iniziative legate all'Aquila, capitale italiana della cultura. Sentiamo Paolo Ondarza.
8: Una dialettica attraverso il cammino umano. È il tema della quinta edizione del Festival della Filosofia di Raiano, promosso dal Circolo Culturale Crociano. 3 giornate di incontri per riflettere sul sapere e sulla sua trasmissione come strumenti capaci di costruire consapevolezza e futuro. La prima giornata dei lavori, ieri, è stata incentrata sul legame con l'Aquila, capitale italiana della cultura 2026, e poi sulla necessità di coltivare anima e intelletto, una vera e propria sfida per i tempi odierni. Oggi e domani si prosegue con i lavori, al centro il ruolo della cultura nei tempi difficili che attraversiamo e il confronto sul rapporto tra cultura e pensiero umano. Filosofi, docenti, psicologi, antropologi, giornalisti e studiosi animano gli incontri, tutti a ingresso gratuito.

Amici ascoltatori di Radio Voce nel Deserto da Pordenone, vi ricordiamo che ogni sera alle ore 20:30 sino al 7 settembre Radio Voce nel Deserto trasmetterà in diretta dal Santuario delle Grazie in Pordenone la novena in preparazione alla festa della Natività della Beata Vergine Maria, mentre 8 settembre alle ore 9 verrà trasmessa la Santa Messa presieduta da Sua Eccellenza il Vescovo Giuseppe Pellegrini.

0: Il canto del pane. Meditazioni sul Padre Nostro di Hermes Ronchi. Voce di Monia Parente.
1: Venga il tuo regno, o Padre. Con questa supplica giungiamo al cuore stesso del Padre Nostro. Queste sono le parole che mettono a nudo l'anima del messaggio e delle azioni di Gesù. Il regno di Dio è il nucleo dell'annuncio di Gesù, il movente delle sue azioni. Non sarà il teologo o l'esegeta, ma colui che recita il Padre Nostro a trovare la chiave dell'annuncio di Gesù. Venga il tuo regno significa venga una nuova architettura del mondo e dei rapporti umani. Ma per capire questa supplica che irrompe dagli abissi più profondi del dolore e della speranza, dobbiamo partire da lontano e scavare in profondità. Il titolo di re, dato a Dio, compare nelle più antiche feste di Israele, in collegamento con una festa che tutti i popoli della Mezzaluna Fertile celebravano all'inizio di ogni anno nuovo. Era la festa del vincitore del caos. Il Dio vittorioso sulle forze negative della notte e dell'inverno era intronizzato come re del cosmo, padre di una vita che riprende a fluire. Il caos. Questa parola ci porta subito ai primi versetti del libro della Genesi, quando Dio trae fuori l'universo dal caos primario. La creazione di Dio, che cos'è? È la vittoria sul caos. E questa vittoria ha come suo vertice l'uomo, fatto a immagine e somiglianza di Dio. Dio è re, dice l'antico Israele, perché vince il caos e la sua massima vittoria è l'uomo. Allora l'uomo, ogni uomo, è rivelatore di Dio, annuncia e mostra la signoria di Dio quando compie in sé l'itinerario della Genesi, quando passa da tenebra a luce, da non senso a pienezza di significato, da disorientamento a progetto, da assurdo a mistero. Quando fa della sua vita un fiorire di Pasque. L'uomo è la massima vittoria di Dio, così in principio, così oggi. Il regno di Dio allora è la creazione che riprende il respiro originario. Il regno di Dio viene quando io mi ricollego alle radici, quando partecipo al movimento profondo della creazione. Ognuno è cosmo tessuto di caos e di bellezza. E vivere è esercitarsi a dominare quegli oceani interiori che ci generano e ci minacciano. Il regno è dentro di me quando io scendo nei miei propri inferi, nelle zone non evangelizzate di me stesso, in quel mio profondo dove tumultuano le passioni e le ansie, e lì porto orientamento, direzione, senso e armonia. Quando scendo nelle mie zone di durezza, di indifferenza, e lascio lievitare il richiamo della dolcezza. Quando oppongo alla logica profanante della violenza l'utopia della mitezza. E poi scendere agli inferi della storia, dove sono i poveri, gli emarginati, gli sbandati, i perduti, a portare solidarietà e portare creazione, che vuol dire vittoria sul deserto sanguinante che è la storia.

Il regno di Dio è continuo passaggio da caos a cosmo, da confusione a creazione, da smarrimento a compiuta bellezza. Lo possiamo fare alleati con Dio e con ogni uomo. Che la nostra storia sia una storia regale, una presenza libera e amicale fra le cose, ascendendo con passo glorioso e solare fino a che il cuore ci sia mutato, libero da ogni resistenza, capace del respiro di Dio, del respiro della creazione, fino a che ci sia dato un cuore di creatori. Il roveto ardente oggi non è più sul Sinai. L'autentico roveto ardente è il mondo, tutto il mondo. Sono venuto a portare il fuoco e come vorrei che divampasse. Il fuoco è coperto da scorie, dalle ceneri delle nostre disillusioni, dalle brine dei sentimenti, dalla nostra complicità con il caos e la violenza. Dire «venga il tuo regno» è invocare il fuoco e liberarlo. Noi tutti facciamo esperienza del regno. Ci sono nella vita di ciascuno attimi preziosi di pienezza. I cristiani sono i portatori di pienezza. Attimi di preghiera silenziosa, di preghiera al di là della preghiera, quando il cuore si infiamma. Attimi di tensione creatrice o di fiducia rappacificante, quando la luce spunta attraverso una intuizione di verità, di bellezza, quando senti battere il cuore degli eventi, quando in un autentico incontro scopri l'oceano interiore di uno sguardo e l'altro come un miracolo, quando senti le vene gonfie di vita. Attimi in cui ci si unisce, come in primavera, alla dossologia del primo mandorlo in fiore. In tutti questi momenti, e ciascuno ne conosce numerosi altri, il regno affiora misteriosamente.

0: Esiste un modo sbagliato di vivere la gioia di esistere, un modo avido e narcisistico di godere l'umile piacere di esistere, vedendo delle persone e delle cose solo ciò che cade sotto i sensi, vederle come approdo o naufragio e non come passaggio Pasqua verso altro. Ma l'umile piacere di esistere è provato con gratitudine, con rispetto verso gli esseri e le cose su cui il nome ha posto il sigillo dell'eternità. Questo godimento di esistere può diventare una gioia non idolatrica, ma religiosa, quasi lode fisica, biologica, a colui che ha fatto bene tutte le cose. È ciò che Gesù ha proclamato a Nazareth quando annuncia che il suo scopo è portare gli uomini da prigionia a liberazione e annunciare ai poveri una notizia gioiosa e dare la vista a coloro che non vedono e liberare gli oppressi. Poveri, ciechi, oppressi, prigionieri, questi sono i nomi dell'uomo. Adamo è diventato così, per questo Dio diventa Adamo. Dio si fa prossimo all'umanità. E con quale scopo? Per essere adorato, glorificato, lodato. Il suo obiettivo è che la storia non generi più poveri, prigionieri, ciechi, oppressi. Il suo obiettivo è l'uomo. La sua passione è l'uomo. Il filosofo francese Sartre diceva: «L'uomo, la nostra passione inutile». E invece per Dio l'uomo è una passione in grado di squarciare i cieli e di attraversare l'eternità.
1: Il respiro, il profumo della terra, l'incenso cosmico di nuvole e nebbie, l'avvilupparsi e lo srotolarsi incessante, quasi un rosario infinito di onde e di venti, o il cantico dei cantici di un grande e nobile amore in cui i corpi sono il sapore delle anime. Tutto questo può diventare pleroforia, pienezza, ricordo del paradiso, caparra del regno.
2: Il canto del pane. Meditazioni sul Padre Nostro di Hermes Ronchi. Dall'omonimo volume pubblicato dalle Edizioni San Paolo. Voce di Monia Parente. Ha collaborato al microfono Alessandro De Carolis.

Don Angelo Pandin, testimonianza sempre viva. Per approfondire la sua spiritualità, la radio mette a disposizione questa pubblicazione, ricca di testimonianze. Edito da Voce nel Deserto. Contattare la redazione allo 0434 52 4343 o mandare una mail a vocenelDeserto@libero.it.

Carissimi radioascoltatori, radioascoltatrici, buona giornata. Ringraziamo Dio che ci ha regalato questa notte, che ci ha dato un nuovo giorno. E in questo nuovo giorno ancora ci fermiamo a riflettere sul mistero immenso, inscrutabile della creazione di Dio, che ci manifesta l'infinita grandezza di Dio, che è autore di tutte le cose. A Lui la lode, l'onore, la potenza, a Lui tutto il nostro amore, la nostra adorazione. Ci soffermiamo questa mattina nel pensiero del buongiorno a considerare come Dio ha creato tutte le cose buone e le ha create in un ordine meraviglioso. E proprio attraverso queste qualità che noi troviamo nella creazione, che noi veniamo a capire, a conoscere sempre meglio Dio. Perché se nel mondo c'è questo ordine meraviglioso, anche Dio che ne è l'autore, è l'ordine perfetto. E se tutte le cose create sono buone, Dio che ne è l'autore è l'infinita bontà. Lodiamo perciò il Signore, o Dio mio Re, voglio esaltarti e benedire il tuo nome, in eterno e per sempre. E lo ripetiamo senza fine, ti voglio benedire ogni giorno, lodare il tuo nome, in eterno e per sempre. La gratuità è difficile viverla. E davanti a Dio sappiamo che c'è solo la gratuità, Lui ci dà tutto gratis. Signore, è già una grande gratificazione per me sapere che Tu hai perdonato i miei peccati, sapere che Tu sei con me, che Tu mi hai scelto, che Tu hai cura di me, che Tu non mi lasci con il mio progetto incompiuto, che Tu mi porterai

0: a fine tutto quello che è il tuo disegno per me.
1: Questa è già una gratificazione grande, senza bisogno di avere tanti sdolcinamenti, sapendo che quando ci avviciniamo al Signore siamo lì per Lui, non per noi, e quindi dobbiamo cercare solo il Signore e non le sue consolazioni. Se vengono, grazie, però Signore, è già una gratificazione per me sapere che Tu mi aiuti a cercarti. E come, è un dono grande. Però sappiamo sempre, anche per un po' di esperienza che abbiamo nella preghiera, che ogni volta che noi cerchiamo il Signore, ci facciamo presenti a Lui, Lui subito si fa presente a noi. La sua presenza noi sempre riusciamo a coglierla, e questa è già una grande gioia per noi, una gratificazione, una ricompensa. Però il Signore aspetta sempre il nostro primo passo. Ecco, Lui sa che non possiamo dargli tante cose. Ecco perché allora non dobbiamo mai scoraggiarci. Guardate che lo scoraggiamento è figlio dell'orgoglio. Noi ci scoraggiamo perché non ci accettiamo deboli, non ci accettiamo incapaci, non ci accettiamo falliti, non ci accettiamo che non riusciamo a combinare niente. E così ci scoraggiamo e perdiamo tutto, Il Signore sa quello che siamo e non pretende niente di più di quello che possiamo dare. Soltanto Lui aspetta da noi un piccolo passo, piccolo, quel pochetto che possiamo fare. Tante volte bastano proprio piccolissime cose, piccolissimi gesti. Incominciare subito a pregare con generosità, vincendo la pigrizia. Signore, vengo da te lasciando tutto il resto. Un gesto piccolo. Dopo magari avrò distrazione per un'ora intera. Non importa, il Signore si accontenta di quella tua generosità, di esserti messo davanti a Lui, alla tua presenza. E il Signore poi viene quando vorrà Lui e ti ricompenserà. E anche se non te lo fa sentire, sei certo che il Signore ti ricompenserà. Se non altro, ti ricompenserà con la sua presenza. Un'altra piccolissima attenzione che noi possiamo dare al Signore è quella, per esempio, di cominciare a pregare con una certa compostezza fisica. Signore, non sono capace di far altro, sono distratto e me lo sto composto. Accetta questo, Signore. Posso cominciare la mia preghiera anche con un altro piccolissimo atto di attenzione, ponendo un atto di fede, che non mi costa tanta fatica. Signore, credo nel tuo amore. Credo. No, non posso non credere, Signore, nel tuo amore. Perché non puoi non amarmi. Sei un Dio che mi ha creato gratuitamente, mi hai redento gratuitamente, mi conservi in vita gratuitamente, mi accetti con tutti i miei peccati, senza rimproverarmi. Ti amo, Signore. Faccio un atto di fede sul tuo amore, sulla tua presenza dentro di me. Perché almeno so di non aver peccati adesso, perché so che tu mi hai perdonato, anzi ti chiedo perdono subito, Signore. E di cominciare con un atto di umiltà, chiedendo perdono dei nostri peccati, accettandomi così come sono. Oppure, tante volte potrebbe essere anche sufficiente fare quella ripetizione della preghiera del cuore, ripetendo il nome di Gesù, magari con il ritmo del mio respiro. Cosa l'avete mai fatto? Stando fermi davanti al Signore, composti, come respirando, Gesù, Gesù, Gesù, è un respiro, e pian piano ti ossigena, ti libera, ti metti in pace, a sentire la presenza del Signore. E qualche volta è anche utile stare molto a lungo, quasi riposandoci ai piedi del Signore. Signore, non sono capace di far niente, guarda, mi distendo ai tuoi piedi, in modo che tu, Signore, mi dia la grazia di spezzare tutte quelle che sono le resistenze che mi impediscono di pregare. Ricordiamoci che spesso nella preghiera del cuore ci tradisce la fretta, tante cose che dobbiamo fare, e quindi non mettere Dio al primo posto nella nostra vita. Allora ecco un gesto che possiamo fare. Signore, non so pregare, non so far niente, ecco, in questo momento qua sto qua con te. Se fossi ammalato lascerei pur indietro tante cose. Se morissi in questo momento finirei tutto il mio dovere e lavoro da fare. Signore, faccio conto di essere morto per un'ora. Sto qua con te. Ti butto ai miei piedi la mia miseria. E qualche volta guardate che il Signore proprio aspetta questa nostra via per poterci venire incontro, per potersi aiutare.
2: Cioè lui vuole sempre questo piccolo segno iniziale. Siamo noi in qualche maniera che apriamo la porta a lui. Non perché lui vuole farsi pregare. La preghiera, l'abbiamo detto tante volte, non serve per smuovere Dio. La preghiera serve per noi, per aprirci noi, per ricevere quello che lui già ha pronto di darci. La preghiera, ecco un esempio tante volte che lo dico, è il nostro gesto di sederti a tavola e mangiare. Perché la tavola te la imbandisce lui. E allungare la mano per ricevere il dono. Il dono era pronto ormai, non lo riceviamo, perché non allunghiamo la mano? O perché la allunghiamo male, chiusa, perché siamo pieni di noi stessi, e non possiamo portare via niente. Il nostro pugno vuoto, portiamo via. Quello che è certo è che il Signore risponde sempre, sempre. Risponde sempre ad ogni grido sincero di fede, sempre. Quindi è un peccato quando diciamo: Signore, ho tanto pregato e tu non mi hai dato niente. È un grande peccato. Il Signore ci risponde sempre, naturalmente a modo suo. Però se siamo qua, per esempio, noi oggi, vuol dire che già ci ha ascoltati, come no? Poi le nostre preghiere talvolta il Signore le tiene in serbo per i momenti più difficili della nostra vita o per altri motivi che lui sa. Siamo certi che quello che diamo al Signore non è perso, è tutto ammucchiato. Mettiamo pure i soldi in banca, no? Mettiamo le nostre preghiere nella banca di Dio, lasciamole là. Vedrete quanti interessi che ci procureranno a tempo giusto, quando ne abbiamo bisogno. Magari nel momento della morte, e non è poco. Allora la strada della preghiera del cuore è una strada di amicizia profonda col Signore, cioè di sicurezza, che siamo in comunione con Lui, che Lui ci ama e che noi vogliamo vivere in questa comunione di amore con Lui. Quindi è la strada della vera amicizia, di un amico che non sempre mi gratifica immediatamente, però che è un amico l'unico fedele. E quindi la mia strada di preghiera del cuore è la strada di amicizia con Dio. E quindi mi fermo a guardare Dio negli occhi, sicuro che Lui mi guarda con compiacenza. E così si carica sempre di più questa mia comunione, questa mia comunicazione spirituale con il Signore. Questa apertura e questa accoglienza. La preghiera del cuore mi crea quindi questa abitudine dell'intimità con il Signore, perché è una preghiera che scavalca le parole, la preghiera del cuore, e che va dritta al cuore di Dio. E quindi è proprio veramente una grande strada che si apre per creare un'amicizia seria con il Signore. Cosa vuol dire un'amicizia seria con il Signore? Vuol dire un'amicizia concreta, un'amicizia che mi porta a fare la volontà di Dio, un'amicizia che accetta ciò che l'amico Gesù dispone di me e come vuole lui. Signore, sei amico, non mi tradisci, tu vuoi che vada via con la testa bassa? Signore, sono contento. Per dimostrarti la mia risposta di amicizia, accetto, sono contento. Ecco allora che la preghiera del cuore proprio è questa continua intimità con il Signore, pregare sempre senza mai stancarci. Abbiamo già spiegato che non vuol dire dir parole, parole, parole, altrimenti ci esauriremmo. Ma pregare sempre senza mai stancarti vuol dire vivere sempre nell'intimità con Dio, averlo sempre presente, sempre presente, sempre con noi il Signore, anche nella verità. Signore, sei con me, anche sulla croce sei con me, Signore, e perché possa avere anche più compagnia anche con la Madonna, anche con i santi, con San Giuseppe, con i nostri santi, con gli angeli, con tutta la Chiesa di Dio, perché siamo in comunione dei santi, la comunione dei santi che noi professiamo nel credo, credo nella comunione dei santi, perché sono in comunione. Il mio dito è in comunione con tutto il corpo e vive della vita del corpo. E io sono questo piccolo membro che vive della vita del corpo, della comunione dei santi, quindi anche l'intimità con Dio, il Padre, col Figlio, con lo Spirito Santo e con tutta la Chiesa universale, sulla terra, nel cielo e anche in purgatorio. Allora ecco questa intimità che me la porto dietro, in casa, per la strada, quando le cose mi fanno bene, quando le cose mi vanno male, sempre. Ecco la preghiera continua. Pian piano dovremmo arrivarci, eh? Però bisogna che ci distacchiamo dalle cose di questo mondo, dalle distrazioni, che non abbiamo da sederti tra gli empi, dagli stolti, e non perdere tempo, e non lasciarti distrarre. E quindi la preghiera del cuore diventa una preghiera che coinvolge la mia vita, la mia realtà di ogni giorno, la mia croce, la mia storia. Ed è proprio quello che noi dobbiamo realizzare, perché se la preghiera è distaccata dalla vita, è falsa, è bugiarda, è ipocrita. Perché altrimenti, dice il Signore, questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me. E noi abbiamo il cuore nel Signore quando viviamo con il Signore, operiamo con il Signore e sappiamo che ogni servizio che facciamo ai fratelli lo facciamo al Signore e lo facciamo volentieri. Anche quando un Gesù si nasconde sotto un mio fratello o una mia sorella che mi dà uno schiaffo, che mi contraccambio con ingratitudine o mi è antipatica o antipatico. Signore, grazie che oggi hai fatto la parte dell'antipatico e grazie che mi hai aiutato ad accettarti antipatico. Quante volte faccio l'antipatico io, Signore, a te? Una volta tanto che posso io accettarti così. E vivo in comunione, in pace, contento. Ecco allora perché la preghiera del cuore raddrizza la mia vita e la modella sulla volontà di Dio, non sulla mia volontà. Ed ecco allora la preghiera del cuore come la devo vedere in questa vera luce, che è la ricerca della volontà di Dio, l'adesione alla volontà di Dio, quando mi piace e quando non mi piace. Per cui la preghiera del cuore diventa un amore fatto vita, concretizzato. Ecco allora perché è necessario che io mi eserciti in questa preghiera del cuore, ma anche sempre mi prepari a questa preghiera del cuore. Devo pregare per poter pregare bene. Segnami, Signore, a pregare. Preparami alla preghiera. Libera il mio cuore. Toglimi le mie ribellioni, le mie resistenze alla tua volontà. Perché se io mi metto a pregare, Signore, e sono contrariato dentro di me, e perché non accetto certe cose, e vuol dire che io non accetto la tua volontà, come faccio allora ad andare a pregare per aderire alla tua volontà se già sono in contrasto con la tua volontà? Non posso entrare nella preghiera del cuore se non sono in armonia con la mia vita, con la mia storia, con i miei difetti, con i miei limiti, con i miei fratelli, con le mie sorelle, con tutte le situazioni difficili e con la mia croce che ho tutti i giorni. Vedete come la preghiera del cuore mi trasforma, mi libera, mi apre, mi rende docile. Permette a Dio di lavorarmi, di plasmarmi, di fare di me quel vaso che vuole Lui, non quello che voglio io. E allora, sotto questo punto di vista, la mia preghiera del cuore diventa un magnifica, un rendimento di grazia continuo. Perché? Perché sei grande, Signore, perché operi, perché tu hai attenzione per me che sono così miserabile, così meschino, che sono questa creta così imperfetta, piena di cocci e di imperfezioni, Signore. Che ti faccio sempre soffrire, perché ti faccio sempre rovinare le mani quando mi lavori. E tu sei paziente e mi pasti e mi rimpasti sempre, finché fai di me una cosa nuova. Quindi, Signore, ti ringrazio e sono felice di mettermi a tua disposizione. Non stancarti, Signore. Vedi che sono sempre pieno di tante impurità. Signore, non stancarti, ti prego. Io starò sempre vicino a te, perché ho tutto l'interesse di stare con te. E so che tu non ti meravigli di questo. Sai di che creta sono impastato io. E così effettivamente la preghiera del cuore diventa alla fine un atto di abbandono riconoscente del Signore. Ecco, vedete, qui c'è la pace piena, Quando noi riusciamo nella preghiera col cuore ad abbandonarci riconoscentemente al Signore, noi siamo nella pace più grande. Ecco, abbandonarci nella riconoscenza del Signore. Quello che ho è tutto gratuito, come ti ringrazio, Signore. Non vado più a pensare ai miei limiti, ai miei difetti, penso soltanto a quanto io sto ricevendo da te, quanto sei grande, Signore. Ecco la gioia cristiana, la gioia dello Spirito Santo. E guardate che dobbiamo anche stare molto ben attenti e di non essere tentati anche di un'altra via sbagliata nella preghiera del cuore, quella di essere tentati di offrire qualche cosa al Signore. Ecco, sempre noi siamo tentati, no? Facciamo fatica a ricevere gratuitamente, Signore, non, ma come faccio a ricevere solo gratuito? Non ti do mai niente, Signore. Ti stancherai a un certo momento, no? Vinciamo questa tentazione. Il Signore non aspetta niente da noi. O meglio, aspetta una cosa sola, la cosa più urgente, che è quella che io accetti il mio momento presente, in questo istante. Senza mai rifugiarmi nel passato, senza mai proiettarmi nel futuro. L'unica cosa, il Signore deve lavorarmi in questo istante. Questa è la mia unica realtà che possiedo, assieme alla mia miseria di questo momento. Signore, io so che in questo momento tu vuoi che io sia presente a questo attimo, perché tu in questo attimo possa passare dentro di me. È sempre l'esempio della lampadina, no? Cosa interessa in questo istante quella lampadina? Di essere adesso in contatto con la sorgente, non prima, ormai è passato il prima. Ho bisogno di questa luce adesso io, continua. Quella che verrà dopo non è adesso. L'attimo presente, contatto presente, la comunione presente. Questo il Signore vuole, che resti in contatto, che non perdi il rapporto, che non mi chiuda a Lui perché mi rifugio nel passato, perché mi proietto nel futuro. E quindi li presento in questo momento, le mie difficoltà di questo momento, le mie pesantezze di questo momento, le mie paure di questo momento, le mie debolezze, le mie amarezze di questo momento, i miei fallimenti di questo momento. Ecco allora perché la ricarica della preghiera del cuore è sempre il partire dalla nostra realtà, dalla nostra miseria, dalla nostra limitatezza. Perché allora si riceve lo stimolo a fare questo atto di abbandono riconoscente a Dio. Allora mi sentirò sempre desideroso di gridargli: Signore, solo Tu puoi salvarmi.
3: Riconoscere questa completa dipendenza in rapporto al Creatore da parte nostra è fonte di sapienza, di libertà, di gioia e di fiducia. Ecco le virtù che devono sorreggere il nostro rapporto con Dio e anche la nostra vita, il nostro cammino di ogni giorno. Dobbiamo sentirci illuminati dalla sapienza di Dio e dal dono della fede per essere creature libere, per essere creature nella gioia, nella pace e nella fiducia.

concludo questa riflessione mattutina con le parole del Libro Santo della Sapienza, che è una preghiera rivolta al Signore, una preghiera che vogliamo fare nostra, una preghiera stupenda. Tu, Signore, ami tutte le cose esistenti e nulla disprezzi di quanto hai creato. Se tu avessi odiato qualcosa, non l'avresti neppure creata. Come potrebbe sussistere una cosa se tu non vuoi? O conservarsi se tu non l'avessi chiamata all'esistenza? Tu risparmi tutte le cose, perché tutte sono tue, Signore, tu che sei amante della vita. E ancora con il Salmo: grande è il Signore e degno di ogni lode, la sua grandezza non si può misurare. Una generazione narra all'altra le tue opere, annunzia le tue meraviglie, proclamano lo splendore della tua gloria e raccontano i tuoi prodigi. Dicono la stupenda tua potenza e parlano della tua grandezza. Diffondono il ricordo della tua bontà immensa, acclamano la tua giustizia. Paziente e misericordioso è il Signore, lento all'ira e ricco di grazia. Buono è il Signore verso tutti, la sua tenerezza si espande su tutte le creature. Viviamo oggi in questa visione di Dio che avvolge tutte le sue creature, che le protegge come una mamma protegge i suoi figli, e lasciamoci prendere dall'amore di Dio, abbandoniamoci nelle sue mani, desideriamo di compiere la sua volontà, ricordando che la preghiera più bella, più efficace, più piena di contenuti è quell'espressione semplice che Gesù ci ha insegnato nel Padre nostro: Padre, sia fatta la tua volontà. Signore, sia fatta la tua volontà. È la volontà di Dio, è la volontà di un padre che vuole il bene dei suoi figli, la felicità nostra. Fidiamoci di Dio e saremo felici e vivremo anche oggi una giornata serena e benedetta da Dio.

disponiamoci a vivere questa giornata nella lode di Dio. Chiediamo al Signore anche che ci consoli nelle nostre tribolazioni, che ci sollevi nelle nostre prove, che ci dia molta forza e coraggio anche a portare la nostra croce, perché se tutto compiamo nella volontà di Dio, tutto diventa leggero, tutto diventa serenità e pace nel cuore, e potremo diffondere la pace anche attorno di noi. Perché tutto questo si compia, chiediamo sempre la benedizione di Dio. E la chiediamo per intercessione della Vergine Maria, di San Giuseppe, dei Santi, degli Angeli. La pace e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi, sulla vostra giornata, e con voi rimanga sempre. Amen. Vi auguro ancora una volta una giornata piena di pace e di serenità nel Signore. E a risentirci.

Buongiorno e bentrovati da Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Oggi è venerdì 4 settembre 2026, sono le 9 e un minuto. Alle 9.05 andrà in onda Buongiorno Radio, alle 9.30 interviste, alle 10 il GR Flash. Alle 10.15 ascolteremo un intervento a cura di Franco Trevisan del Forum delle Associazioni Familiari del Friuli Venezia Giulia. Alle 11 il GR Flash, alle 11.05 la settimana nel popolo in diretta con Flavia Sacilotto. Alle 11.30 il radiogiornale di Radio Voce nel Deserto, alle 12 la preghiera dell'Angelus e una rubrica meditativa. Alle 12.30 Santuari Mariani, alle 13 il notiziario di Radio Vaticana. Alle 13.12 in cammino, alle 13.35 il Santo del Giorno a cura della redazione e il commento alla liturgia festiva. Alle 14 il radiogiornale di Radio Voce nel Deserto, alle 14.35 le meditazioni, alle 14.50 la coroncina alla Divina Misericordia e Orizzonti Cristiani, alle 15.30 il Santo Rosario, alle 16.05 il commento al Vangelo del Giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio e i Vespri del Giorno. Alle 16.30 in cammino, alle 17 la lezione di Padre Franco Fabris, monaco della diocesi di Chiavari, alle 18 Borghi d'Italia, alle 18.25 il Santo del Giorno a cura della redazione, alle 18.30 il Santo Rosario, alle 19 la Santa Messa, alle 19.35 i servizi di informazione, alle 20.05 il pensiero della sera a cura del compianto Monsignor Pierluigi Mascherin, alle 20.30 la novena per la Natività della Beata Virgine Maria, in diretta con padre abate Giuseppe Casetta, con tema delle riflessioni Maria, modello di umanità. Proseguiremo poi alle 22 con voce classica a cura di Massimo Brusadin, alle 23.30 la compieta, le rubriche di formazione spirituale e il palinsesto della notte. A tutti voi buona giornata e buon ascolto dallo staff di Radio Voce nel Deserto da Pordenone.

l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Cogito. Buongiorno musica che sei. L'Eucaristia, sorgente di gioia. E questo è il tema della riflessione di oggi. Non mi resta che buon ascolto.

architettoniche del tempio materiale confluiscono in gelosa simmetria verso l'altare, non diversamente tutto il culto e ogni espressione liturgica convergono, come a suo scopo e compimento, nell'Eucaristia. A essa sono ordinati gli altri sacramenti e se alcuni di questi imprimono il carattere, cioè un segno invisibile, ma reale di appartenenza al divino, solamente l'Eucaristia significa e realizza la perfetta unione con Gesù, sorgente di ogni benedizione. Se la Chiesa, pertanto, è madre della nostra gioia, ciò è ancora più vero quando poniamo mente all'Eucaristia, quale cuore pulsante della stessa Chiesa di Dio. L'Eucaristia è la nostra gioia, prima di tutto perché proprio per essa la nostra storia non viene eliminata, a motivo dei suoi continui peccati. Io sono convinto, affermava San Leonardo da Porto Maurizio, che senza l'Eucaristia il mondo sarebbe già inabissato sotto il peso delle sue scelleratezze. L'Eucaristia, come attualizzazione del mistero pasquale di Cristo, è una sfida alle potenze della morte, è un invito irresistibile alla vita, in quanto perfetta espressione dell'amore e parola ultima di tutte le cose.

l'Eucaristia, una piccola ostia, ma sotto i suoi candidi veli si nasconde la potente grandezza di Dio. Un'ostia debole, che non sostenuta può cadere, ma che sostiene il mondo e non lo fa precipitare nella disperazione. Un'ostia così umile che la mano di un bambino può spezzare, che un cattivo può anche calpestare, ma che è il centro e il sostegno spirituale di milioni e milioni di anime. Un'ostia capace di modificare il mondo e di farlo sussultare di speranza e di gioia, come avviene nelle funzioni religiose. L'Eucaristia, in secondo luogo, è liberazione e gioia per tutta la creazione. San Giustino, martire del secondo secolo, affermava già al suo tempo che se l'Eucaristia viene celebrata di domenica o ottavo giorno, è perché per essa tutta la creazione ritorna a essere pura e santificata come gli albori della prima creazione. E il pane e il vino, continua a spiegare questo filosofo e apologista cristiano, sono come due testimoni della creazione. Tutto ciò avverrà fino a quando, sempre per la potenza di Cristo, non appariranno cieli e nuova terra, quale ultima trasfigurazione di tutto l'universo. L'Eucaristia è soprattutto gioia della creatura umana. La vita, tutta la vita, deriva dallo scambio. Nei minerali non vi è scambio, per questo essi sono gli unici che non sono viventi. Nei vegetali, negli animali, vi è scambio, interazione. Per questo essi hanno vita, vita proporzionata alla sostanza dei loro scambi. Per l'Eucaristia avviene uno scambio tutto speciale, un'alleanza tutta divina fra Dio e l'uomo per mezzo di Cristo. Gesù l'ha denominata cena, perché come in questa, anche qui, nell'Eucaristia, avvengono quei mirabili scambi di verità, di perdono e di vita, raffigurati nelle tre parti della Messa.

Padre donò al popolo ebreo la manna e la nube luminosa per farlo arrivare alla terra promessa, così Gesù ci dona la luce della sua parola, il perdono del suo cuore e il cibo della sua carne, perché possiamo viaggiare sicuramente verso l'alleanza eterna, oltre il tempo. Qui in terra noi, attraverso l'Eucaristia, ospitiamo Dio nella nostra anima. In cielo, nella patria beata, sarà Dio che contraccambierà l'ospitalità, ricevendoci nel suo regno di amore infinito. Come la Madonna è stata assunta in cielo perché il suo corpo ospitò il Figlio di Dio, non diversamente anche tutto il nostro essere, compresa la sua dimensione fisica, sarà degno di risurrezione, perché fatto tempio del corpo e del sangue del Signore Gesù. Se è così, ha significato allora quella frase che Cristo pronunciò nel suo lungo discorso in merito alla promessa dell'Eucaristia. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Ripete e canta il popolo: ogni qualvolta mangiamo di questo pane e beviamo questo calice, annunciamo, Signore, la tua morte e la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Volendo sottolineare a livello di proposito questo testamento di luce e di amore, quale è nascosto nell'Eucaristia, ci piace, alla scuola della teologia, ricordare a tutti come la celebrazione dell'Eucaristia sia una delle feste più belle di noi pellegrini nel tempo. L'Eucaristia è infatti la festa di un banchetto nuziale e la gioia di una Pasqua di vita.

Per concludere, possiamo dire che la messa è la gioia del ritrovarsi insieme come fratelli, con un'unica voce, con un unico cuore, con una medesima lode. Vero monastero mistico qui in questa nostra piccola terra di nessuno. La cena del Signore è sorgente di gaudio contagioso, coagulante tutti quanti in una vera famiglia divina. Signore, che cos'è questa Eucaristia che dà ebbrezza a tutto il nostro essere? È la luce che vedo brillare negli occhi di tanti fratelli, è l'amore che invade il cuore di quanti mi stanno vicini. È la gioia, è la festa che è frutto di quel fuoco che arde in noi quando tu sei presente, Signore. Gesù, quando per mezzo dell'Eucaristia rimani con noi, allora il tempo è come un bacio di felicità, come comparsa di angelo, e la gente canta felice, ammaliata da una beatitudine che si annuncia vicina, quale promessa di un amore fedele ed eterno.

siamo in chiusura. Sì, amici, anche per oggi il tempo a nostra disposizione è terminato. Da Orazio Coclite, grazie per averci cortesemente seguito e ancora l'augurio di una felice e serena giornata.

0: presenta Soul, gli incontri dell'anima di Monica Mondo, in collaborazione con TV 2000.
1: Silvano Pedrollo, ben trovato, cavaliere senza macchie e senza paura, come si diceva una volta, presidente della società Pedrollo, che è un pezzo della nostra storia, è un modello del Made in Italy. Elettropompe, milioni di elettropompe all'anno, avanguardia tecnologica, affidabilità, e il tutto a San Bonifacio, che è vicino a Verona, dove gli stabilimenti sono 100.000 metri quadri?
2: Sì.
1: Una città praticamente, e danno lavoro a un sacco di gente.
2: Sì.
1: È iniziato tutto in una maniera molto semplice,
2: sì,
1: lei
2: molto
1: non
2: semplice,
1: era un possidente di famiglia, no?
2: Penso che i primi soldi li ho fatti a Cecchignola, a militare.
1: Come?
2: Sì. Avendo fatto un corso nei sottufficiali, no? Ci davano una certa paghetta, io con questi qua avevo risparmiato un po' di soldi.
1: Siete un'eccellenza tra le aziende italiane, ma non soltanto in quanto leader nel vostro settore, cioè delle pompe idrauliche, quelle che aiutano a tirare su l'acqua. Siete un'eccellenza tra le aziende italiane, ma non soltanto in quanto leader nel vostro settore, cioè delle pompe idrauliche, quelle che aiutano a tirare su l'acqua.

0: alle tecnologie, e questo crea un insieme, tanto per darle un dato, noi in 43 anni, è una cosa che questo vado molto orgoglioso, poi il resto insomma i dati economici, quelle cose gli servono, ma insomma, ma quello che più vado più orgoglioso è che in 43 anni non abbiamo mai fatto un giorno di cassa integrazione
1: e neanche un licenziamento.
0: E mai un licenziamento, e questa è una cosa molto bella, insomma, no? Anche noi abbiamo avuto dei momenti di crisi.
1: Però i bilanci rossi mai, neanche
0: mai, no, assolutamente. Però abbiamo detto va bene, non facciamo straordinari, mettiamo un po' più a magazzino, però il lavoro è sempre garantito, insomma, questo. Molto spesso mi chiedono come mai un'azienda così sana, così florida. È una scelta molto semplice poi alla fine, no? L'azienda praticamente, tutti gli utili che ha creato in questi 43 anni sono sempre stati reinvestiti, cioè sono mai stati distribuiti. Questa è una scelta che anche ultimamente, entrando i figli, l'abbiamo condivisa, loro hanno condiviso questi valori e credo che proseguiremo così. Quindi l'azienda anche in momenti, come capita sempre, i momenti di crisi, ha le riserve necessarie per andare avanti, c'è il granaio.
1: E poi ci sono i reinvestimenti a fondo perduto.
0: Poi ci sono tanti reinvestimenti, questo è un progetto che è nato negli anni.
1: Ecco, parliamo un po' di questa cosa, dottor Pedrollo. Lei fornisce pompe idrauliche a basso consumo energetico, per esempio in Bangladesh, dove le hanno dedicato una piazza, nella capitale. Ma come mai?
0: Beh, lì il progetto è, credo che sia, anzi è sicuramente nato con questo, con questa esperienza. E una visita che ho fatto tanti anni fa in questo paese, ero rimasto veramente scioccato dalla grande povertà, la gente per strada, la gente morta per strada, una cosa incredibile. E poi il mio agente ci ha portato in questo bellissimo centro che era un country club inglese, che c'era un ogni ben di Dio. Io continuavo a pensare fuori questa gente, soprattutto un anziano che era venuto vicino alla macchina, era cieco e con le mani senza unghie cercava di chiedersi la carità. Io ho detto vado fuori e il mio distributore dice no, perché sennò poi vengono un sacco di gente, ma dentro di me era veramente la morte nel cuore. E continuavo a pensare, stando dentro questo country club che c'era di tutto, alla fine quando siamo usciti, insomma, ho detto al mio agente che era questo Nader Khan, senti, facciamo qualcosa per questo paese, quello possiamo fare qualcosina, no? E lui mi ha detto, se tu mi fai un'elettropompa che consuma pochissimo, poco più di una lampadina, vedrai che bel progetto che facciamo. Dico, va bene, vado a casa, la studiamo, la progettiamo, dopo 6 mesi, un anno, ho detto, guarda, questa è pronta, te ne doniamo un certo numero, poi vediamo cosa succede. Le pompe sono arrivate in Bangladesh, a Chittagong, e lui le ha piazzate in una zona, in una provincia. Cos'è successo con questa elettropompa? L'alimentazione principale del Bangladesh è il riso, quindi loro vivono solamente praticamente
1: lì. Che hanno bisogno di acqua.
0: No? L'acqua va spostata da un invaso all'altro, che normalmente la fanno a mano. Tutto il giorno sotto 40 gradi, soprattutto le donne, è una cosa terribile, no? Con questa pompa che consumava pochissimo perché c'è poca energia, portava 1000 litri al minuto, così in tempi rapidissimi si spostava quest'acqua e si ricominciava il ciclo produttivo. Morale, invece di 2 raccolti se ne sono fatti 3. Lui mi ha mandato subito un telegramma dicendo devi venire, siamo andati là, c'erano tutti i giornalisti, solite cose per questo fenomeno che era, per noi era una stupidaggine, cioè una cosa semplice. E quello che ha fatto piacere c'è stato il presidente della Banca Mondiale, che c'ho ancora le foto assieme, e dice guarda questi italiani che con 2 soldi, insomma con poco più di una pizza, hanno fatto delle cose che noi invece a miliardi a pioggia buttato in questo paese non siamo riusciti a realizzare.
1: Orgoglioso,
0: e lì è
1: nato, vero?
0: Tutto è stata una cosa straordinaria.
1: Di essere italiano nel miglior senso,
0: sì,
1: della parola.
0: E poi aver trovato questa persona però veramente straordinaria, con delle visioni molto, molto avanzate. Il passo successivo ho detto a Nader Khan, dobbiamo fare un ulteriore passo, visto che ci hanno tolto le tasse doganali, eccetera, facciamo qualcosa per i giovani. E abbiamo fatto una scuola per le donne, perché lì insomma erano un po' in difficoltà a fare per le donne, ho detto no, si fa per le ragazze. E questa scuola è da 20 anni, con 1100-1200 ragazze, e sono anche ragazzi, che funziona perfettamente bene. La cosa bellissima che mi è rimasta è all'inaugurazione, loro essendo islamici, ho fatto la preghiera islamica, cattolica e ebraica. Quindi è stata una cosa, un momento che non me l'aspettavo, ecco, questo ha unito moltissimo.
1: Nessuno gliel'aveva detto,
0: no,
1: è venuta una cosa spontanea.
0: Loro, hanno proprio organizzata loro.
1: Però al di là del Bangladesh, la conoscono in Albania, la conoscono in Ucraina,
0: sì,
1: la conoscono
0: in
1: Congo, in Tanzania.
0: Certo.

0: progetti a sfondo benefico, anche questi, voglio dire, lei accompagna il fare impresa sempre con l'impegno etico, ma perché?
1: Ma è una cosa che a un certo punto, avendo avuto anche troppa fortuna probabilmente, questi doni che mi sono stati dati, cerco in qualche modo...
0: Insomma, ha lavorato sodo, no? Fin da ragazzo.
1: Sì, insomma, d'accordo, ma uno quando, come me, piace moltissimo lavorare, non mi pesa, anzi, adesso che sono a una certa età lavoro ancora di più, che poi tanto abbiamo tanto tempo da riposare, come dico sempre, quindi cerchiamo di lavorare di più. No, in ogni paese che sono andato abbiamo sempre cercato di progetti. Così è stato in Albania, paese che mi sta molto nel cuore, perché anche lì fino del regime abbiamo dato della carta, perché dicevano noi non sappiamo cos'è la democrazia, non abbiamo la carta per stampare i giornali, e abbiamo dato questo rotolone di carta, e lì ha vinto questo Partito Democratico il primo, e quindi lì ci hanno invitato e lì è venuto fuori un progetto grandissimo. Abbiamo anche quel caso lì, noi facciamo acqua e formazione, in quel caso lì abbiamo strutturato il primo l'università di agricoltura, stampando i libri, dando gli aiuti, ma soprattutto insegnando come va utilizzato l'acqua, visto che era tutta statale, quindi dovevano chiedere allo Stato per averla, no? Come si utilizza queste nuove tecnologie, e l'agricoltura di fatti fiorita benissimo. Poi l'università di ingegneria per le tecnologie, poi abbiamo costruito delle scuole e soprattutto delle chiese, abbiamo fatto la cattedrale a Lesa e altre chiese, insomma, che vengono state fatte in Albania, quindi è una cosa che mi sta molto nel cuore, l'Albania.
0: Senta, dottor Pedrollo, economia, etica in genere è un binomio che fa drizzare i capelli agli economisti classici, sviluppo sostenibile anche, invece si può?
1: Assolutamente sì,
0: senza perderci.
1: Senza perderci. Come dicevo, ad esempio, questo progetto dell'Albania, che si è fatto senza nessun motivo, il lavoro è incrementato in modo incredibile, no? Torna sempre.
0: Cos'è che ispira queste sue attività benefiche, che sono neanche parallele come capita spesso nelle aziende, ma sono proprio quotidiane?
1: E diciamo che soprattutto l'acqua è un bene prezioso, quindi ho avuto la fortuna incredibile di andare in questo settore, che avevo provato varie cose, ma non immaginavo che questo settore mi avesse portato a fare tutte queste attività, perché l'acqua è veramente una cosa preziosissima. E non si sa che in Italia non ci rendiamo conto. E quindi, avendo progetti e rapporti un po' soprattutto con paesi africani, la cosa numero uno che chiedono è l'acqua. E quindi viene da sé, no, cercare di aiutarli a fare questi progetti, e poi ti entra nel cuore, ti entra dentro e continui.
0: Chiedono come? Le mandano una mail?
1: No, c'è il tantan.
0: Telefona.
1: Il tantan.
0: Sempre funziona
1: il tamburi? Un'esperienza. Che tempo fa un missionario africano mi dice: caro Silvano, eccetera, eccetera, io so che delle volte dai queste elettropompe. Dice: nel mio villaggio ho i bambini, sa che tutti questi pancioni che sono altro che verminosi, no? Perché prendo l'acqua sporca, no? E nel mio villaggio non abbiamo l'acqua, i miei bambini muoiono, e poi in grande scrive: vogliamo vivere, aiutaci. Io immediatamente ho preso Lufthansa, ho mandato su la pompa col generatore di corrente, che molto spesso non hanno la corrente. Dopo un mese mi telefona e dice: è una cosa meravigliosa, tutto il capovillaggio, un mese di festa, e sono venuti da 100 km a distanza, dice, a vedere, perché la sera ci sono dei piccoli soli illuminati che hanno delle lampadine, a vedere sto fenomeno, dice, che non abbiamo mai visto, e abbiamo l'acqua dappertutto. Seguito di questo nasce l'agricoltura, ma soprattutto anche il corpo umano diventa più sano, perché prende l'acqua pulita e quindi non crea tutte queste malattie, no?
0: Ora, una pompa idraulica, pensare a qualcosa di bello riesce complicato, però lei ci tiene anche alla progettazione, al design.
1: Assolutamente, noi abbiamo inserito negli anni un architetto, che malgrado che abbia adesso quasi 90 anni, ma è ancora lì che lavora, e ha tutta quella matita, e da un design noi abbiamo fatto tendenza, perché noi siamo italiani, quindi dobbiamo avere il buon gusto, quindi dal packaging alla forma, tutto, e sono bellissimi, il colore, tutto quanto viene curatissimo, la si vede subito, quando è in un negozio si vede una nostra e tutti cercano di imitarla, per la bellezza, per la costruzione, insomma, una cosa se fatta bene normalmente va anche bene. La curiamo,
0: sì,
1: moltissimo.
0: Quello dell'imitazione è un tema da trattare fra un attimo, ma mi interessa ancora tornare su questo tema, le richieste, il tam tam, lei diceva,
1: sì.
0: Però anche bisogna vagliare, perché voglio dire, se da Al-Qaeda arriva la richiesta di qualche pompa idraulica, lei che fa?
1: No, bene, adesso questa è mai arrivata, io normalmente il 90% lavoro con missionari. E poi abbiamo fatto anche una classifica, prima sono i comboniani in Africa che usano più le pompe, a volte li scrivo e dico, ma com'è che non mi ordinate più niente, siete indietro, comboniani, salesiani, un po' dappertutto, attraverso loro non ho mai avuto problemi, qualche caso è successo, ma insomma, l'unico caso, ad esempio, una volta, commissionario, mi dice, mando la pompa, facciamo un'analisi dell'acqua e tutto, dice, ho installato tutto, ho fatto tutto, abbiamo un problema, che problema c'ha padre? Non abbiamo la corrente. Allora abbiamo caricato un container, un generatore, perché costruiamo anche generatori di corrente che serve un'azienda, si chiama Linz Electric, che serve mio figlio, e quindi quel generatore di corrente fa andare la pompa.
0: Sì, perché i suoi due figli lavorano con lei in azienda, in questo senso, pur essendo molto grande, la Pedrollo S.p.A. è un'impresa ancora familiare.
1: Sì, certo.
0: Come è riuscito, se è riuscito, a far passare questa sua visione del mondo, questa sua generosità nel fare impresa anche ai suoi figli?
1: Ma credo che sia un problema, un fatto familiare. Lei deve pensare che mia moglie è sempre stata catechista, è stata insegnante, è sempre stata catechista, mia figlia fa la catechista, mio figlio è stato scout, ha fatto anche lui diversi anni catechista, quindi è una cosa che nasce dall'interno, e quindi per noi la religione è un fatto
0: importante. Lei la fa molto semplice, l'ha detto soltanto adesso, quindi è la fede che ispira questo suo modo di lavorare, di fare impresa.
1: Io mi rendo conto di aver avuto dei doni importantissimi, anche troppo, a volte dico, ma cosa ho fatto io per aver meritato così partendo da niente? Quindi devo fare assolutamente.
0: È un mondo dominato dal profitto, però questo, no? Che è diventato l'idolo del nostro tempo, della New Modernity.
1: È sicuro che torna 100 volte. Torna. Adesso le do l'ultimo esempio. Abbiamo fatto un progetto perché in questi paesi africani molto spesso non c'è la corrente, anche il generatore, se li mandi questo, il gasolio costa talmente tanto che non ha possibilità. Allora abbiamo fatto delle pompe con pannelli solari, l'abbiamo fatto per missionari. Beh, come le abbiamo messo nel catalogo che le abbiamo fatto per loro, ce ne sono delle richieste dappertutto. Ecco, indirettamente poi in qualche modo torno sempre.
0: L'acqua è vita, diceva il dottor Pedrollo, e si trova sempre. Scavando un po' di più,
1: certo,
0: magari.
1: Certo, scavando un po'
0: perché
1: di più.
0: Allora oggi diciamo che è in pericolo?
1: Perché tanto è inquinata. Pensi che da noi nel Veronese la prima falda che ha 15 metri già inquinata, non si può bere. È inquinata la seconda falda che mi sembra che arrivi verso intorno a 20 metri, quindi bisogna andare ancora più in profondità. Non si può. Quindi poi alla fine poi cosa si fa? Bisogna cominciare a trattarla tutta, da di costi, e non so se poi è veramente sana e fa bene, come può essere presa direttamente dal sottosuolo una volta depurata, no? Quindi deve essere trattata e deve essere rispettata come deve essere l'acqua. Noi ce ne rendiamo conto in Italia. E pensi un fatto. Siamo stati in Africa da questo missionario, mandato credo mia figlia, perché lei gira poi adesso ultimamente, fa queste cose, a visitare questi centri. Quando si è arrivati, cosa hanno fatto? Si è visto davanti una signora che le ha buttato un secchio d'acqua addosso. Dice, ma cosa succede? E no, dice, il nostro bene più prezioso, te l'ho donato.
0: L'Italia ha dei problemi con l'acqua? Cioè noi viviamo, immagino che voi conosciate, abbiate sentito, cioè abbiamo già dell'acqua che è troppe volte depurata ed è un problema solo italiano o un po' riguarda tutti i paesi occidentali?
1: Lei è stata a Vicenza?
0: Sì.
1: In tutta quella zona lì c'è stato un inquinamento da questo PAF, che praticamente è tutta inquinata la zona, e quindi ha creato un sacco di problemi, sta creando un sacco di problemi, ma per decine e decine di chilometri, qua forse anche 100 chilometri di distanza da dove è iniziata questa concentrazione di questo prodotto chimico, adesso ci stanno lavorando dietro, e questa mancanza proprio di rispetto, mancanza di controlli, non si può inquinare in questo modo qua.
0: Questo riguarda soltanto l'Italia o anche altri paesi europei?
1: Anche altri paesi europei. L'Inghilterra, per esempio, da tantissimi anni non è permesso, ad esempio, forare per terra e prendere l'acqua, te lo porta la comunità, anche sopra una montagna te la portano. Adesso sono normative un po' più stringenti, che bisogna stare attenti, prima di forare bisogna chiedere permesso, ma prima si inquinava tutto, si forava, si buttava dentro di tutto. Mi ricordo gli anni 50-60, ad esempio, quando si andava a cambiare l'olio ogni tot chilometri, si scaricava tranquillamente dentro alle fognature, e questo inquinava chissà per quanto tempo. Adesso le normative, l'attenzione è cresciuta, quindi il senso sociale è cresciuto, e insomma bisogna andare avanti in questo senso.
0: Questo bisogna,
1: però l'inquinamento c'è già.
0: Ai nostalgici del tempo andato, che in realtà era peggio una trentina, quaranta anni fa.
1: Non si sapeva, però si inquinava. Probabilmente non c'erano tutti questi prodotti che ci sono adesso, no? Per esempio tutto quello che si, anche delle lavatrici, lavastoviglie, tutte queste cose che si scarica. noi facciamo delle pompe per quelle cose lì, ma sono delle cose incredibili quello che si scarica. Adesso stanno vedendo, io perché lo sto guardando, stanno uscendo dei prodotti biologici che inquinano un po' meno, ma tutta sta cosa che si scarica, non è che il terreno abbia una capacità infinita di poterla rigenerare quest'acqua, è difficile.
0: Passiamo alle contraffazioni, è vero che voi dovete combattere innanzitutto con i cinesi?
1: Sì, sì,
0: siamo
1: questo,
0: fatalmente invasi?
1: Questa è una cosa incredibile.
0: Sì, eh?
1: Sì, sì, la storia è iniziata ancora nei paesi arabi che mi hanno chiamato, mi ha detto guarda che dice dei prodotti che non vanno, e io li guardavo, dicevo non lo so, ma dici guardali bene, e dico li sto guardando, non lo so, forse non sono verniciati bene, dico no, dici guarda che quella è una contraffazione, sono rimasto scioccato, da quel momento lì in avanti la contraffazione.
0: Cioè uguali, belli, colorati,
1: tutto
0: come fate
1: perfetto.
0: Voi, come li chiamano, petrollo con la D?
1: Con la T, petrollo, petrolla. Pedro, di tutti, Pedro, di tutto, anche di più, con San Bonifacio, Verona, Made in Italy, logo e tutto, e sì che noi in Cina abbiamo depositato tutto, marchi privati, ma rispetto non esiste.
0: Allora, questo è l'esempio di quello che potrebbe succedere a mezza Europa e intanto
1: all'Italia,
0: e che è già successo. L'alternativa qual è? Cedere tutto ai cinesi o altrimenti attaccare in senso benevolo, ovvero andiamo noi a fare impresa là?
1: Io non credo che si debba andare per forza andare là. Io guardi, gli racconto una storia che mi sono ritrovato col sindaco di Qingdao tanti anni fa, il quale mi chiama dicendo ho saputo che siete qua, vabbè, dice noi cerchiamo tecnologia, siamo disponibili a darvi anche di aiuti pur di venire a produrre qua. Dico guardi signor sindaco, va bene, però noi abbiamo un problema grossissimo della contraffazione. Beh, dice, se voi venite qua a costruire, noi vi proteggiamo. Beh, allora dico, è un ricatto, non è più una cosa che voi cercate tecnologia. Dice, deve capire che noi, la nostra contraffazione, sono 100 milioni di persone che fanno contraffazione, che vuol dire tutti i lavoratori dell'Italia, dell'Europa e degli Stati Uniti messi insieme.
0: Quindi bisogna proteggere il mercato nero.
1: Bisogna stare molto attenti. Adesso, proprio in questo mese, è uscito della proprietà industriale un po' più severa in Cina, speriamo, io ci credo poco, perché ne abbiamo viste talmente tanti. Morale, io da 20-30 anni che combatto. Continuando, questo ci ha aiutato perché continuiamo a cambiare i prodotti, però vuol dire perdere un 50% del fatturato e ovviamente qualche centinaia di persone abbiamo potuto assumerle che potevano dare lavoro, che siamo bloccati dalla contraffazione.
0: È vero che lei dà lavoro a molti giovani e anche di paesi diversi, non sono tutti italiani, è una scelta precisa?
1: Sì, ne abbiamo inseriti, albanesi, africani, ma anche sì, tunisini, marocchini, un po' da per tutte le parti, indiani, ce ne abbiamo un certo numero.
0: Perché?
1: Ma insomma non avevamo la possibilità di farlo, l'abbiamo fatto, non è che era una scelta per così. Inseriti bene non abbiamo mai avuto problemi. Cioè, inseriti bene cosa intendo? C'è stato qualche caso, ad esempio, che non trovavano l'appartamento. Quindi noi abbiamo chiamato chi aveva l'appartamento e abbiamo detto senti, ti diamo noi la garanzia che questo pagherà, dagli l'appartamento. Li stiamo seguendo in questo modo. Qualche altro, abbiamo fatto qualche altra azione un po' più pesante, nel senso che abbiamo dato degli aiuti in modo che si possa anche acquistarsi l'appartamento. Stiamo seguendo anche questo aspetto qua, insomma, no?
0: Ovviamente questo esempio ci inoltre in un discorso più grande.
1: Certo.
0: Sente la pressione e quindi anche la paura del fenomeno migratorio?
1: Allora, essere franchi è questo. Per me è inaccettabile che si possa portare, che sicuramente sono una disperazione e hanno necessità, ma non si possono lasciare in mezzo alla strada senza fare un progetto. Questo che io dico che non è giusto. Sicuramente gente per bene, gente che si può inserire tranquillamente, ce n'è bisogno, perché se parliamo della natalità italiana è talmente bassa che sembra che fra 20 anni ci sia un disastro di mancanza di persone, di giovani. Però non si possono portare così. Dal nostro paese su 10.000 persone, 15.000, 5.000 sono extracomunitari, che sono regolari, però ce ne saranno altrettanti non regolari e sono nelle strade. Allora non si possono portare le persone qua così e lasciarle per le strade. Bisogna in qualche modo fare dei progetti e dargli del lavoro. E c'è persone per strada che sono là da un anno, 2 anni. È chiaro che le cose non possono funzionare così.
0: Quindi la mancanza di una visione politica,
1: esatto, sì.
0: Giusto? È vero che lei ha uno zio mezzo santo?
1: Diciamo che è iniziata la causa della beatificazione. Proprio il vescovo il mese scorso ha fatto il decreto.
0: Un sacerdote erano?
1: Sì, praticamente lui ha iniziato con San Calabria, l'istituto Don Calabria, i fatti dei buoni fanciulli, e lui era sempre a fianco, ed è stato lui la prima volta che mi ha detto: allora, dice, cosa farai? Ma dico, ho in mente di fare delle pompe per acqua. Dice, vedrai quanto bene che farai. Boh, chissà cosa dice mio zio, dico qua, chissà. Invece aveva perfettamente ragione.
0: Ecco, veramente trovata la chiave, ecco, allora, sì, c'è un protettore in alto, sì, ecco, sì, perché sì, le cose funzionano.
1: Sì, sì.
0: Senta, quali sono, dottor Pedrollo, secondo lei i fattori di crescita più importanti per un paese?
1: Beh, sicuramente la formazione, perché oggi manca tantissima formazione.
0: Questo è il tema di questo tempo, no? Per il nostro paese.
1: Assolutamente, manca. Proprio come aveva detto prima l'Istituto Tecnico, secondo me vanno rivisti e vanno riportati avanti, perché manchiamo proprio di tecnici. Io a un certo punto abbiamo degli ingegneri anche giovani che vengono, ma veramente c'è un distacco tra l'università e la realtà tecnologica che sta marciando a dei ritmi incredibili, che poverini, dopo aversi fatto un mazzo incredibile, arrivano dentro l'azienda e ci sono veramente, fanno fatica.
0: Quindi informazione e innovazione
1: bisognerebbe,
0: insieme
1: bisognerebbe congiungere molto di più quello che è l'università o gli istituti tecnici con le aziende, con degli stage, con della formazione continua, in modo che non arrivassero dalla sera alla mattina, fatto una laurea, arrivo ingegnere, arrivo, e quando un ingegnere poco tempo fa mi ha detto: io non riesco a capire, dice, c'è un disegnatore che ha fatto due professionali, vedi un disegno, capisci tutto, io lo guardo e sono un ingegnere e non ci capisco assolutamente niente. Dice, sono estremamente demoralizzato. Questo è un esempio che dico: no, ma guarda, adesso impegnati un pochettino, poi normalmente acceleri, vedrai che poi lo raggiungi e anzi arriverai a mete molto più alti. Però ecco, c'è questo distacco formativo, per me è molto molto pesante.
0: Abbiamo distaccato l'arte dall'artigianato e la capacità di fare opera dalla teoria,
1: certo,
0: no?
1: Certo.
0: Questo è il problema,
1: certo.
0: Cioè, quindi la
1: certo,
0: forza
1: certo
0: di questo paese
1: certo
0: si è man mano depauperata. Qual è il suo sogno, dottor Pedrollo? È ingegnere ad honorem Pedrollo, credo guadagnato sul campo, quindi si debba chiamare così senza problemi. Il suo sogno è fare un sacco di pompe idrauliche e dissetare non solo 2 milioni di persone, ma molte di più?
1: Ah, molte di più, certamente. Cioè, perché io ho di mente di paesi, per esempio, che ce li ho nel cuore, che mi stanno veramente, che non sono riuscito a arrivare a oltre, per esempio, l'Eritrea. L'Eritrea noi abbiamo iniziato 20 anni fa, abbiamo fatto un istituto, cioè un centro di formazione con i salesiani, e lì si faceva formazione eccetera. Poi è arrivato questo presidente della Repubblica, che non so come definirlo, ha fatto chiudere tutto, le scuole non si fa più. Pensi che li avevamo fatto con dei salesiani, dei pozzi, e sono delle lettere bellissime che hanno detto: guarda, finalmente, anche del video che poi vi lascerò. Dice: finalmente è arrivata l'acqua, il capovillaggio ci ha dato il benestare, qua faremo le nostre scuole, faremo le nostre abitazioni, l'agricoltura, il benessere di animali e tutto quanto. È stato tolto tutto. Per un periodo siamo riusciti a mandare degli aiuti umanitari, di container, di alimenti, perché non c'è niente, non c'hanno neanche da mangiare, niente, zero. Poi a un certo punto ci hanno detto: no, non dovete più mandarli, perché dovete mandarli noi militari, che li gestiamo noi. Immaginiamolo. E quindi anche quelle cose.
0: E fanno così anche con i soldi che arrivano dall'Unione Europea.
1: Adesso attraverso un Eritrea, un padre Valentino, che da 20 anni è qua, che non riesce a rientrare per molti problemi, qualche cosa riusciamo a aiutarli. Ma sono vocette, insomma, no?
0: Quindi io sono degli ambasciatori e dei diplomatici meravigliosi missionari nel mondo.
1: Oh, assolutamente, bravissimi.
0: Una rete.
1: E non riesco a capire anche la nostra ambasciata, l'ambasciata italiana in Eritrea, perché non intervenga. Gli diamo degli aiuti, dov'è il problema? Fateci mandare, no? Almeno aiutiamo, facciamo qualcosa, no? Per la verità, io questo problema qua l'avevo portato a sua eminenza il cardinale Parolin, che conosco. E anche lui si è dato da fare in questo senso qua, devo dire, sono osservatore, ha scritto delle cose, però lì la situazione è drammatica, ma drammatica veramente. Ne parliamo in tanti paesi, ma lì veramente non c'è da mangiare, muoiono come le mosche e nessuno ne parla.
0: Quindi questo è il suo sogno?
1: Sì, uno dei tanti, di Eritrea, sì.
0: E poi gli altri?
1: L'Eritrea, poi abbiamo l'India, ci abbiamo tanti paesi africani, ne abbiamo.
0: Bisogna mettere su una rete di missionari in Farnesina.
1: Ah, sì,
0: forse sarebbero più efficienti, che dici?
1: Sì, assolutamente. Sono straordinari.
0: Sono straordinari. non ha paura di infilarsi anche in situazioni poco chiare, cioè fare impresa all'estero, come anche in questo paese peraltro, significa venire a contatto con la criminalità organizzata, significa rischiare di essere sfruttati, cioè come si fa a fronte a questo pericolo di infiltrazioni poco pulite?
1: Beh, non ne abbiamo mai avuto, perché passando attraverso questi canali mi pare che le cose siano abbastanza chiare, no? Delle volte ci mettono degli ostacoli non indifferenti, del tipo che mandiamo là del materiale, quindi magari vogliono delle tangenti, quindi ecco, facciamo intervenire delle volte le autorità italiane, l'ambasciatore che è là, che non sempre risponde, delle volte sì, però devo dire la verità, e quindi interviene in qualche modo, riusciamo a sbloccare, perché altrimenti poi ci fermiamo lì, insomma, non è che poi più di tanto, non abbiamo mai avuto problemi del genere. Però diciamo, saremo protetti.
0: È sempre il solito zio, le dà un sacco di
1: lavoro. È la Madonna che si protegge, in che caso lei che ci pensa.
0: Grazie dottor Pedrollo, grazie davvero. Mi regala una canzone? Una musica che le piace?
1: Mi piace l'ultima musica che ha fatto Bocelli insieme a quell'inglese che non so il nome.
0: Ed Sheeran. Allora grazie, buon lavoro.
1: Grazie.

0: News.
1: Buongiorno da Pieracchille Dolfini. Dopo l'allarme del ministro degli esteri Tajani su possibili interferenze nelle elezioni da parte di Mosca, anche il coordinamento dei servizi segreti conferma l'adozione di contromisure per tutelare la libertà di voto. La procura militare apre un'indagine sugli appartenenti alle forze armate che hanno aderito al partito di Vannacci, Futuro Nazionale. La procedura dopo un esposto del sindacato dei militari su possibili connessioni con la Russia. Oggi scatta il record di longevità per il governo Meloni. L'esecutivo in carica dal 22 ottobre 2022 eguaglia il Berlusconi 2 in carica per 1412 giorni tra il 2001 e il 2005 e si appresta a diventare il governo più stabile della storia della Repubblica. La premier attesa oggi a Bari alla festa di Fratelli d'Italia. Tragedia nel mare della Spagna, al largo delle Canarie, intercettato un barcone in balia delle onde da 27 giorni, a bordo una quarantina di persone, 5 cadaveri, ma i sopravvissuti dicono che un'ottantina di persone sarebbero cadute in acqua durante la traversata dal Gambia.
2: Sono stati alla deriva per ben 27 giorni, fino a quando sono stati recuperati a 120 km da Gran Canaria dal soccorso marittimo spagnolo. Una nuova tragedia dell'immigrazione, secondo quanto indicato dai soccorsi. 83 persone, tra cui un neonato e 4 donne che erano a bordo dell'imbarcazione soccorsa all'alba di ieri, sarebbero morte o disperse. Il Caicco, fragile imbarcazione utilizzata dai pescatori in Nord Africa, era salpato 27 giorni fa con circa 130 persone a bordo, secondo fonti del salvataggio marittimo e della ONG Caminando Fronteras. I sopravvissuti sono 44 persone, tutti uomini di origini subsahariane, insieme a loro a bordo anche 5 cadaveri. I sopravvissuti hanno dichiarato alla Croce Rossa di essere partiti per le Canarie con più di 100 persone, molte delle quali sono morte durante la traversata. In un primo momento le avverse condizioni del mare con vento a 20 nodi e onde fino a 2,5 metri hanno impedito il recupero dei corpi. 3 dei superstiti in gravi condizioni sono stati trasferiti in elicottero all'ospedale di Gran Canaria. Gli altri 41 migranti sono sbarcati nel porto di Mogán. Davide Murgia, linea allo studio.
1: Il fenomeno El Niño sta assumendo proporzioni gigantesche. L'allarme lanciato dal segretario generale dell'ONU Guterres, per il quale il mondo si trova nella zona di pericolo delle condizioni meteorologiche estreme. L'Agenzia dell'ONU per il Clima stima che El Niño persisterà fino a febbraio. Nel mondo si ampliano repentinamente le sfide globali, la cui soluzione richiede maggior cooperazione tra gli stati, dal cambiamento climatico alla disponibilità di risorse, ma si affaccia anche nuovamente una pretesa predatoria delle risorse esistenti, con una preoccupante tendenza a ripristinare politiche di potenza con la minaccia o l'uso della forza, così il capo dello Stato Mattarella nel suo messaggio al forum Ambrosetti. Dopo il via libera della Banca Centrale Europea a Montepaschi, Francoforte autorizza la fusione con Mediobanca e sblocca la partita delle cooptazioni nel CDA di Siena. Avvio di giornata negativo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari FTSE MIB perde lo 0,37%, a quota 82 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Buongiorno e ben ritrovati da Radio Voce nel deserto da Pordenone. Quest'oggi torniamo insieme a Franco Trevisan del Forum delle Associazioni Familiari del Friuli Venezia Giulia e siamo anche insieme già al nostro ospite, il dottore Tumolo, che comunque lascio presentare a Franco. Buongiorno e ben trovato, a te il microfono.
1: Buongiorno, grazie a te, grazie a Radio Voce nel deserto per questa disponibilità di farci comunicare con voi carissimi ascoltatori. Abbiamo con noi oggi il dottor Salvatore Tumolo, che è presidente del Centro Aiuto per la Vita di Pordenone e presidente di Federvita Friuli Venezia Giulia. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Carissimo dottor Tumolo. Eccoci, siamo oggi a sentirci perché ieri era la giornata della mamma, la festa della mamma. Il Centro Aiuto per la Vita ha proprio la finalità di sostenere le mamme in accoglienza, in preparazione all'accoglienza della vita. Ecco, vorremmo sentire alcune parole, espressioni o iniziative da parte del Centro Aiuto per la Vita di Pordenone. Prego.
2: Sì, buongiorno a tutti, buongiorno agli ascoltatori. Sì, come ha già accennato il Franco, l'obiettivo del Centro Aiuto alla Vita italiano, di cui abbiamo a Pordenone una sezione, è quello di assistere, promuovere l'accoglienza delle mamme che hanno gravidanze difficili da accettare per vari motivi che non sono qua a illustrare. Noi le aiutiamo con un sostegno morale, psicologico e talvolta anche economico, perché anche quello è utile per condurre a termine, può essere necessario anche per completare una gravidanza. Ieri era la festa della mamma, che si celebra in tutto il mondo, la seconda domenica di febbraio, il Mother Day, come lo chiamano gli anglosassoni. Siamo stati a salutare le neomamme, alcune erano ancora in procinto di partorire, nell'ospedale di Pordenone. Abbiamo trovato, sì, contentissime, gli abbiamo portato un piccolo presente con il nostro opuscoletto del Centro Aiuto alla Vita, veramente contentissime tutte le donne che hanno ricevuto questa piccola cosa. Mi ha sorpreso il numero delle donne ricoverate che hanno appena partorito, avevano il loro bambino lì e alcune che stavano per. È noto che non ci sono più, il punto nascita è stato abolito sia a San Vito che a Pordenone, al Policlinico San Giorgio, per cui sì, è comprensibile perché ci sia stato questo grande numero, sicuramente erano più di 25. Venerdì, quando sono andato a parlare con la responsabile, col primario facente funzioni, ce n'erano 34, difatti ci sono i letti non solo quelli dell'ostetricia che abbiamo sempre conosciuto, ma anche i letti nell'altra parte, al di là degli ambulatori. Sì, questo è stato una bella cosa, sì, chiaramente è comprensibile perché siano tante così, molto di più di quelle che vedevamo gli altri anni, quando andavamo a portare, come quest'anno, un piccolo ricordo presente per la giornata per la vita.
1: Ecco, questo praticamente è capitato nel mare della maternità, potremmo definire, no? e questa è una cosa molto bella. E diciamo che come centro aiuto per la vita c'è anche l'iniziativa di far conoscere quelle che sono le agevolazioni, gli aiuti, la presenza della regione come segno di accoglienza alla maternità.
2: Sì, certo. Sì, la regione che non trova riscontro a livello nazionale ha dato sia per quelli per le nuove nascite dal primo di gennaio ha dato un incentivo mensile, mi pare, per 4 mesi per le donne, per le mamme che hanno più di 30 anni in diverso valore, anche per quelli che sono sotto i 30 anni. Negli anni adesso questo aumenterà ancora a favore soprattutto di quelli che sono sotto i 30 anni. È un incentivo per le nascite, che è nuovo di quest'anno, a favore delle neomamme che hanno è già in vigore, delle mamme che hanno avuto un bambino dal 1 gennaio, quindi è un bonus sostanzioso, insomma, può essere un incentivo anche, va tutto bene anche per stimolare le nascite. Poi nella nostra regione c'è anche per le un incentivo, un bonus per le mamme in situazione di grave disagio socio-economico, che ogni anno il budget viene incrementato, e anche quello è un altro aiuto, un altro incentivo per le nascite, proprio in situazione, mamme in situazione di disagio, grave disagio socio-economico, insomma, anche qua è un bonus importante anche quello. Ecco
1: allora possiamo dire che la maternità trova strade aperte sia nel sociale sia nel pubblico, cioè sia da parte della regione e dello Stato, sia da parte di associazioni di volontariato, come insomma ci sono le associazioni come ad esempio il Centro Aiuto per la Vita, per cui si tratta di occasioni che possiamo definire tutte offrono una specie di coltivazione alla vita, coltiviamo alla vita, per cui anche altre iniziative che il Centro Aiuto per la Vita ha fatto in questi tempi sono senz'altro produttive, quelle del far conoscere queste possibilità e per poter dire alle donne accogliete con tranquillità la maternità. Possiamo ringraziare il dottor Tumulo, un saluto, prego.
2: C'era, se volevi, posso?
1: Sì.
2: Se volevi sempre accoglienza della vita, c'è anche in programma, che forse ne avevamo parlato in precedenza, c'è la possibilità che quest'anno venga anche inaugurata la Cura per la Vita, che la Cura per la Vita è la possibilità di mamme che non si sentono in grado di portare avanti la crescita di un bambino per vari motivi che non sto qua, ma sono situazioni sicuramente drammatiche, che invece come succedeva in tanti anni precedenti, invece di buttarli questi bambini appena nati in cassonetti e buttarli in qualche canale o in altre nazioni, come avevo visto foto anche in Cina, per strada li buttavano, li possono mettere in maniera anonima in una culla, il bambino viene poi adottato. La culla è già presente in ospedale, non è ancora stata inaugurata, è sulla strada del pronto soccorso nuovo, del nuovo ospedale. È già pronta, non è ancora attiva perché mancano i collegamenti, la videosorveglianza, l'allarme, e poi anche perché la pediatria ostetricia non sono ancora trasferite nel nuovo ospedale, quindi non avrebbe, ecco, neanche senso attivare, che fosse attiva già. Speriamo che entro la fine dell'anno venga.
1: Molto bene, nella buona sostanza questa proposta del Centro Aiuto per la Vita è stata accolta e si vedrà realizzata, e sarà una cosa bellissima che potrà dare tranquillità e anche essere momento di riflessione per tante mamme si ponessero dei dubbi oppure appesantite da problemi che hanno, ecco che può servire questo pensiero, questa strada, questo percorso a trovare l'aiuto, quello giusto, ed eventualmente ecco l'uso di questa culla, che sta a significare il tuo bambino viene accolto, verrà fatto crescere e troverà tutte le braccia necessarie per crescere bene. È una bella iniziativa, complimenti dottor Tumulo, perché sappiamo che il Centro Aiuto per la Vita è stato proponente di tutto questo. A risentirci allora, vediamo un po' alla prossima inaugurazione.
2: Sì.
1: Grazie.
2: Prego, saluti, buona giornata, ecco, a tutti.
1: Ci risentiamo.

0: Prego Franco, a te la parola, abbiamo il nuovo ospite con noi.
1: Ecco, grazie e buongiorno ad Adriano Bordignon, che è presidente del Forum dell'Associazione Familiare di tutta l'Italia. Buongiorno Adriano.
2: Buongiorno Franco, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Ecco, noi ci sentiamo con te perché vogliamo parlare di famiglia e poi vogliamo parlare di attualità su quello che avviene attorno, diciamo, o diretto con o per o contro la famiglia, e preferiremo le cose favorevoli più che quelle sfavorevoli, ed eventualmente gli aiuti, sostegni, le iniziative, il nuovo che possiamo vedere o si può raccontare e trovare. Ecco, intanto se ci richiami sul forum nella sua essenza, che cos'è? Ecco, intanto se ci richiami sul forum nella sua

0: sono associazioni che sono quelle che animano, curano e tengono vivi e generativi i territori. E di cosa si occupa il forum? Il forum si occupa di dare voce ai bisogni, alle speranze, alle aspettative delle famiglie, cercando di interagire con la politica, con l'amministrazione a livello locale e regionale, affinché ci sia un contesto normativo, organizzativo, fiscale e di altro genere che sia non contrario alle famiglie perlomeno, ma che laddove è possibile invece sia anche generativo. Ecco, questa è la sfida politica che le associazioni e i territori delegano al forum affinché li rappresenti negli spazi politici.
1: E quali sono le attività o le finalità attuali, diciamo?
0: Il forum ha quasi 35 anni di storia. In questi 35 anni di storia noi abbiamo potuto osservare che attorno a una continuità dell'esperienza familiare, a una verità attorno alla famiglia, il contesto e le dinamiche delle storie di ogni famiglia sono cambiate in modo notevole. Quindi il forum nel corso degli anni, pur restando saldo e fondato sulla dottrina sociale della Chiesa e quindi su un orientamento cristiano al mondo e alla partecipazione, ha dovuto anche fare i conti con fenomeni che sono andati via via crescendo. Quindi permangono antiche sfide e poi sono delle sfide dettate dalla complessità della modernità. Quello che noi siamo ormai abituati a capire è che non esiste una politica neutra per la famiglia. La famiglia non è un settore della vita, non è uno spazio di tempo della vita di un singolo, ma la famiglia è uno status, è un soggetto sociale che è coinvolto su tutte quante le politiche, da quelle territoriali, alle scuole, alla viabilità, ai trasporti, fino a quelle macro di ordine nazionale, la scuola, il fisco, il tema del lavoro e della conciliazione, il tema della cura e della dignità della vita, per arrivare poi fino a fenomeni mondiali e quindi legati alle forniture energetiche, ai consumi, agli acquisti, al tema della guerra, della pace e del modo delle persone di stare nel mondo. Ecco, quindi le sfide sono enormi, ce ne sono alcune che sono moderne, appunto di questa epoca, penso alle questioni quali la maternità surrogata da un altro, ma da un lato, ma penso anche al tema della tecnologia, al tema del digitale, dell'educazione, insomma questioni che fino a 10 anni fa erano quasi inimmaginabili.
1: Possiamo fermarci, o meglio partire da quella che è la prima, diciamo, delle attività in ordine vitale, vorrei dire in ordine della vita, cioè quello della natalità. So che si partecipa, sì. come
0: questo
1: forum.
0: È un tema prego. Centrale. Noi oggi cerchiamo di affrontarla in una chiave che non è più solo quella della denatalità, ma di un fenomeno più vasto che gli esperti, gli studiosi chiamano degiovanimento, che vede tre poli: quello della denatalità, cioè il numero di figli che continua a calare nel nostro mondo occidentale, in particolare in Italia, il tema dell'invecchiamento medio della popolazione con i fabbisogni correlati e con le capacità produttive correlate, e il tema di numerosi giovani che lasciano i territori verso le aree metropolitane o verso altri paesi dell'Unione Europea. Ecco, la questione della denatalità è da un lato una questione e del degiovanimento sono una questione strutturale per il presente e il futuro del paese, per la tenuta del sistema sanitario, del sistema pensionistico, ma anche del sistema produttivo o dell'abitare nelle aree interne. Dall'altro è anche una cartina di tornasole di un popolo, di una comunità che è stata e soprattutto quelle delle famiglie, che vive continuamente sul filo, sospesa di fronte ai colpi di vento, alle tempeste che il mondo può metterle davanti, senza un'adeguata protezione e da un lato là, dall'altro lato senza quella capacità di confidare e sperare che magari in tempi passati anche più cupi, anche più complicati, coinvolgeva le famiglie. Ecco, oggi la questione della denatalità è sia strutturale e organizzativa sia antropologica.
1: Grazie. un altro tema.

0: andando su con dopo essere stati i bambini vanno a scuola, c'è qualche problema, mi pare abbastanza grave, che vedo su una nota vogliono affossare il disegno di legge Val di Tara. Disegno di legge che obbliga le scuole a ottenere il consenso dei genitori per svolgere in classe attività sui temi intimi e gender. Su questo ci racconti qualcosa?
1: Sì, allora la scuola, come dall'altro lato il mondo della salute, sono dei posti di frontiera dove si capiscono i fenomeni emergenti, le prospettive che la società mette di fronte a ognuno di noi come persona, come cittadino, come organizzazione sociale. È per questo che storicamente il forum delle associazioni ha sempre avuto un grande interesse in questo contesto. Molto spesso l'associazionismo cattolico però si è un po' fermato solo in alcuni spazi, quelli riferiti al mondo delle scuole paritarie, che con grande generosità e grande impegno il mondo cristiano ha messo a disposizione dei territori. Lo spazio della scuola statale, pubblica, a volte è stato lasciato impresidiato. In questo senso ci sono alcune e diverse questioni che meritano di essere messe al centro. La scuola si trova troppo spesso a essere una cenerentola, a avere grandi problemi organizzativi in merito agli spazi, in merito all'organizzazione e allo sviluppo del calendario scolastico, in merito alla sicurezza, in merito poi anche a questioni centrali e nodali che sono la centralità dello studente rispetto agli altri soggetti, diremo, più ancillari, che sono gli insegnanti, il corpo dirigente e i genitori. Ecco, attorno a questo c'è un grande problema di capacità di alleanza. Attorno a questo poi si innestano diverse questioni, l'educazione all'affettività e alla sessualità da un lato, ma anche le questioni del digitale e della partecipazione e del rispetto delle differenze tra le persone e la lotta al bullismo. In questo senso il mondo cattolico da tanti anni ha interagito con la scuola a macchia di leopardo, proponendo dei percorsi sulla affettività e chiedendo poi che da un lato questo tipo di proposte venissero raccolte in modo adeguato dall'istituto scolastico ma anche dai genitori. Quello che ancora oggi il forum ribadisce è che la responsabilità primaria sull'educazione in tutti gli aspetti, ma in particolare su quelli più intimi e fondanti della persona, spetta alle famiglie. Allora in questo senso che le famiglie vengano coinvolte e formate e consegnino il loro parere positivo a questo tipo di formazione è un aspetto molto interessante e molto importante da tenere e valorizzare. Io per l'esperienza anche diretta che con le nostre associazioni svolgiamo, noi prima di incontrare i ragazzi in ogni intervento abbiamo degli interventi propedeutici e preparatori con gli insegnanti ma soprattutto con i genitori.
0: Grazie, andiamo su un ultimo tema. C'è un problema tra maternità e lavoro e famiglia, e cioè c'è una scala di valori, non si sa quale mettere sopra, e fra i quali il lavoro tante volte cerca di occupare gli spazi anche che spettano alla famiglia, gli spazi che spettano all'educazione dei figli, eccetera. C'è un contrasto su questo problema di utilizzo dei tempi, eccetera. Ci sono proposte o la situazione qual è oggi? Ecco.
1: Anche in questo campo la situazione è in un grande e importante divenire. Ci sono vari composto dentro il quadro dell'organizzazione e dell'economia che coinvolge la famiglia, quindi sugli aspetti fiscali, dei contributi, delle risorse, dei costi per la famiglia per educare e far crescere i fanciulli, ma anche i costi per la famiglia per la gestione e la cura dei fragili e degli anziani. Il tema del lavoro è un tema centrale e, come abitualmente dovrebbero e fanno i cristiani, non siamo dell'esperienza del o-o e quindi della polarizzazione e dell'antitecnicità. Siamo nella teoria e della pratica del e-e, e quindi la questione del lavoro e della famiglia sono due esperienze fondamentali per la crescita di ognuno di noi. Con il lavoro noi, oltre ad avere una remunerazione, concorriamo allo sviluppo di un mondo migliore, con più qualità della vita, concorriamo a far crescere e fiorire la nostra personalità, viviamo una dinamica relazionale e partecipativa che è un po' il nostro costrutto umano. Dall'altro lato, però, l'esperienza umana è quella che ti introduce al mondo, è quella che poi ti tiene nel mondo e genera una umanizzazione che poi è a vantaggio non solo del nucleo familiare. Però la sfida è di lavorare in una dinamica di parità tra questi due poli, o meglio addirittura di integrazione e di valorizzazione l'uno dell'altro, e questa è una sfida che è sempre stata aperta fino ad oggi. Oggi però ci sono delle acuzie e anche degli aspetti nuovi. Noi sappiamo che il numero delle donne impegnate nel mondo del lavoro sta finalmente crescendo, e questo è un dato importante per la dignità dell'uomo, per la qualità del lavoro nelle aziende. Dall'altro lato però non ci sono delle politiche che permettano un'armonizzazione tra i compiti della coppia genitoriale e l'esperienza del lavoro. La flessibilità molto spesso non è a vantaggio delle famiglie, e i lavoratori sono considerati quasi sempre come delle monadi libere da ogni tipo di relazione, quindi senza le risorse e le complessità di essere padri, figli, fratelli, mariti e mogli. Ecco, indossare gli occhiali della famiglia dovrebbe essere un po' una dinamica che ci aiuta ad integrare questi percorsi in un'epoca appunto in cui sembra anche rompersi, come dice qualche sociologo, qualche scrittore, la dinamica della cura, perché se entrambi i genitori sono costretti a lavorare a tempo pieno per arrivare a sbarcare il lunario, i tempi della cura, delle relazioni dei minori e dei fragili sono dei tempi che interrompono la possibilità di cura, che troppo spesso viene delegata in quelle che sono le catene della cura, e quindi a soggetti che vengono remunerati per questo. Allora la sfida è grande, oggi ha anche delle novità che sembrano sempre più crescenti, quindi il lavoro da remoto si sta sviluppando sempre più, non sempre in modo armonioso. Ecco, questo è il forum, un gruppo di lavoro su questa tematica che comprende sia l'organizzazione, sia il riconoscimento appunto dell'agire di alcune organizzazioni a favore dei lavoratori come persone inserite nelle famiglie, ma poi anche una dinamica di partecipazione al mondo normativo, soprattutto sul tema dei congedi, del welfare aziendale e appunto delle politiche di conciliazione e armonizzazione tra i tipi di famiglia e di lavoro.
2: Ecco, grazie. Praticamente nel suo complesso è la società che deve riconoscere la famiglia in tutti i suoi aspetti, no? Ed è vero, riponendo la società stessa, riponendo la famiglia al centro, al fondamento, praticamente costruisce se stessa società, e difatti là dove ci sono famiglie sane abbiamo società sane, famiglie rotte, famiglie ammalate, abbiamo società in disgregazione, no? Ecco,
1: sì, è proprio così. Bisognerebbe un po' cambiare il paradigma, la prospettiva. Noi diciamo in modo molto efficace indossare gli occhiali della famiglia, perché in realtà l'Italia ha lavorato molto spesso dimenticandosi della famiglia e agendo sugli individui. Ecco, se noi lavoriamo sulla famiglia non solo come luogo dei problemi, non solo come oggetto da assistere, ma lavoriamo con la famiglia, rendendola soggetto protagonista, lavorando per capacitarla e metterla nelle condizioni di dare il meglio di se stesse, lavoriamo in una chiave promozionale, preventiva ed investimento che non può far altro che bene al paese.
2: Ecco, investire, pertanto investire nella famiglia vuol dire investire nella società e nel benessere della società tutta, no?
1: Sì.
2: Va bene, un tuo saluto finale, un particolare, qualcosa volevi aggiungere prima della conclusione?
1: Beh, mi piacerebbe se ci sono delle famiglie all'ascolto, di dire di alimentare la loro speranza e di alimentare che il fatto che la speranza va condivisa. La chiave del noi è la chiave che vale per una generatività sia delle famiglie ma anche della società, e dentro questo noi le famiglie devono portare il loro contributo senza prendere paura, senza ritirarsi nell'Aventino o in un cenacolo rassicurante, ma devono stare nel mondo con coraggio e con fiducia.
2: Va bene, e con questa conclusione vi do il mio grazie a nome di tutti gli ascoltatori e tanti auguri di buon lavoro come forum dell'associazione familiare per quella che è la presenza in Italia, per quella che è la presenza in Friuli e per quella che è la presenza nel Veneto, dal quale tu partecipi e sei parte attiva, no?
1: Va bene. Grazie mille Franco, buona giornata e buona settimana a voi.
2: Sì, grazie. E andiamo alla conclusione, cari amici della trasmissione. Ricordiamo una ultima iniziativa che prima avevamo dimenticato, come Centro Aiuto per la Vita. Centro Aiuto per la Vita sta divulgando degli opuscoli per mettere in evidenza e a conoscenza in particolare delle donne in attesa di quelle che sono i percorsi di quello che è le possibilità di quelle che sono le possibilità di ottenere quale aiuto, quale servizio in accompagnamento proprio alla maternità. Sono opuscoli che potete richiedere al Centro Aiuto per la Vita di Pordenone e potete telefonare al 360 322 158, in maniera tale che quelle che sono gli aiuti, le agevolazioni, le possibilità di essere accolte nell'ambito della regione Friuli Venezia Giulia possono essere conosciute e possono essere usufruite. Ecco, possiamo cari ascoltatori fermarci qui oggi, porgendo in questa maniera il nostro più caro saluto. Auguri ancora alle mamme. Diciamo che di solito una festa non si conclude mai alle ore 24, ma prosegue anche il profumo della festa, prosegue anche i giorni successivi. Allora a tutte le mamme, vorremmo dire a tutte, per dire quelle che sono le mamme delle mamme, e cioè alle nonne, vorremmo dire alle mamme, quelle che hanno giovani figli o figli in età giovanile, vorremmo dire tanti auguri mamme, come è stato fatto ieri dal Centro di Aiuto per la Vita, alle mamme con i figli appena nati. Ma vorremmo aggiungere anche il nostro augurio a quelle altre mamme. E per spiegarmi meglio, una di queste sere mi sono trovato con una signora che diceva: io mi sono sentita mamma il giorno stesso che mi sono accorta che ero incinta. Ecco, da quel momento tu avevi tuo figlio nel tuo ventre e da quel momento tu eri mamma e tu lo hai detto. E così possiamo riconoscere in tutte le mamme il proprio momento iniziale di maternità è stato proprio quello del avere generato in sé il proprio figlio, quel momento. E da quel momento e a queste mamme che si trovano in questo percorso dal momento iniziale fino al parto, noi vorremmo proprio con un abbraccio augurare loro una bellissima preparazione, un bellissimo percorso, e che la società tutta sia pronta ad accogliere loro e i loro figli con la massima gioia, serenità e prontezza di quanto serve. A tutte voi, diciamo a queste ultime fino alle prime, alle nonne, alle mamme delle mamme, a tutte auguri, auguri, buona festa della mamma in continuità.
3: Ringraziamo Franco Trevisan qui da Radio Voce nel Deserto da Pordenone, gli ospiti che oggi sono intervenuti e voi tutti che ci avete seguiti fin qua. Buon proseguimento di ascolto da Radio Voce nel Deserto che trasmette da Pordenone.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Pierachile Dolfini. La stabilità non è un record da esibire, ma la condizione per programmare, così la Premier Meloni nel giorno in cui per il suo governo scatta il record di longevità. L'esecutivo in carica dal 22 ottobre 2022 eguaglia per longevità il Berlusconi 2 in carica per 1412 giorni e si appresta a diventare il governo più stabile della storia della Repubblica. I risultati ci sono, ma sappiamo bene quante cose restino ancora da fare, dice la Premier, attesa oggi a Bari alla festa di Fratelli d'Italia. La guerra in Ucraina, Steve Witkoff e Jared Kushner, gli inviati del presidente americano Trump, sono oggi a Kiev, mentre nei prossimi giorni andranno a Mosca. Proprio ieri il presidente ucraino Zelensky aveva annunciato la visita dei negoziatori statunitensi. Intanto non si fermano gli attacchi incrociati. L'esercito ucraino ha lanciato un'offensiva contro la città russa di Sochi, dove un drone ha provocato un incendio in un deposito di petrolio. Le truppe russe hanno invece colpito Odessa. Dopo l'allarme del ministro degli esteri italiani su possibili interferenze nelle elezioni da parte di Mosca, anche il coordinamento dei servizi segreti conferma l'adozione di contromisure per tutelare la libertà di voto. Non si ferma la corsa all'insù dei carburanti, con i prezzi che ovunque vanno oltre i 2 euro al litro. Preoccupazione anche per gli effetti a cascata sul costo della vita, già segnata dall'inflazione di agosto al 3,3% annuo. Ascoltiamo le voci dei consumatori.
2: Troppo costoso, non si può. Deve avere un altro lavoro per arrivare a fine mese, perché sennò non si può neanche fare la spesa. Non si può.
3: 2,18 è il privato, e se te lo fa lui che c'è? Fa un mutuo per fare un pieno.
4: No, e non si può andare avanti. Cerchiamo di moderare e un aiuto dello Stato.
5: Su chi lavora e mantiene uno stipendio costante, stabile, chiaramente l'impatto è evidente, quindi impatta sulle famiglie, impatta sui lavoratori.
6: Quando si alza la benzina, io vado direttamente con 5 figli, vado direttamente a vedere il cibo quanto costa, perché se alza questo alza anche l'altro. Cioè, la situazione è drammatica.
7: La spesa cresce, io vado sempre al supermercato, ogni volta c'è qualcosina in più. Buona fortuna!
1: Prosegue in terreno negativo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari Fuzzi Mibe perde lo 0,58%, a quota 82 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Nel mondo si ampliano repentinamente le sfide globali, la cui soluzione richiede maggior cooperazione tra gli stati, dal cambiamento climatico alla disponibilità di risorse energetiche, alimentari e idriche, ma si affaccia nuovamente anche una pretesa predatoria delle risorse esistenti, con una preoccupante tendenza a ripristinare politiche di potenza con la minaccia c'è l'uso della forza. Così il capo dello Stato Mattarella nel suo messaggio di apertura al forum Ambrosetti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Buongiorno amici ascoltatori, bentrovati. Siamo al consueto appuntamento settimanale insieme a Flavia Sacilotto con la Settimana nel Popolo. Buongiorno Flavia e bentrovata.
1: Buongiorno a te carissimo e buongiorno a tutti voi radioascoltatori. Ho davanti a me il Popolo nella sua ricchezza di contenuti e di pagine che porta la data del 6 settembre e in copertina trovo un accenno alla giornata che si celebra domenica 6 settembre a Torrate di Chions, dedicata alla custodia del creato. Sappiamo bene che al creato non siamo mai abbastanza grati per la sua ricchezza vitale e per la sua bellezza. Comunque anche noi celebriamo questa festa e la celebriamo fin d'ora proprio da questa emittente, ringraziando il creatore per l'immensa ricchezza profonda.

0: Ecco, allora torniamo in onda con Flavia Sacilotto. Buongiorno.
1: Eccomi, sono pronta, sono qui. È un inconveniente che succede, l'interruzione della linea. Vi stavo parlando di Srebrenica, che divide ancora. E si tratta dell'editoriale, appunto, del settimanale Il Popolo, redatto da Simonetta Venturini, il direttore. E scrive Simonetta che questo nome resta indissolubilmente legato all'orrore che questo nome richiama, ed è un riconosciuto genocidio dalla sentenza del Tribunale Internazionale. Non faccio altro che, appunto, proporvi questo titolo, perché è un intervento intenso, un intervento che richiede molta attenzione, pertanto lo lascio alla vostra attenzione, e soltanto riporto la conclusione che Simonetta ci offre. Una cosa è certa: anche di fronte alla morte, e alla morte parla, appunto, di questi assassini che abbiamo citato in apertura, una cosa è certa: di fronte alla morte del citato, appunto, personaggio, i Balcani si dividono. Una parte di serbi ha parlato di funerali di Stato, altre nazioni sono inorridite all'idea degli onori da tributare a questo boia. L'Unione Europea ha prontamente fatto sapere che gli omaggi ai criminali di guerra non sono in linea con i suoi principi fondativi, e questo è da ritenersi valido sia dagli Stati aderenti che dagli aspiranti tali, come è la Serbia dal 2009. Lasciamo questo tema e passiamo a un altro tema molto intenso, molto sentito, che è la celebrazione della 21ª giornata per la cura del creato. E questo è il tema di quest'anno: forgeranno le loro spade in vomeri e le loro lance in falci. E questo naturalmente è un tema molto intenso, un tema che parla da sé. E venerdì 4 settembre, nella suggestiva cornice di Torrate di Chionse, Assediati in Campagna propone un nuovo appuntamento dal Tempo per il Creato, tra arte, riflessione, natura, musica e convivialità, nel segno di Francesco d'Assisi. L'appuntamento partirà dalle 18, appunto, presso la Torre di Torrate, con l'inaugurazione delle mostre. Alle 18.40, sotto il porticato, il benvenuto sarà accompagnato da un aperitivo e dall'introduzione 800 anni dopo, Francesco insegna. E naturalmente ci saranno anche riflessioni che lasceranno, no, pure spazio alla convivialità, con la cena ai tavoli, costruita anch'essa con richiami giocosi ai temi francescani della serata. E si è svolto un altro seminario in merito alla custodia del creato a Roma, presso la Pontificia Università Antoniana, il 22esimo, appunto, seminario organizzato dagli Uffici Nazionali per l'Ecumenismo e il Dialogo Interreligioso e per i Problemi Sociali. E sono tematiche molto intense, molto coinvolgenti, e ovviamente lascio alla vostra lettura i contenuti che meritano tutta l'attenzione e la partecipazione. Comunque, la nostra diocesi ha partecipato al seminario con due rappresentanti del Servizio di Pastorale Sociale Custodia del Creato, che hanno contribuito illustrando l'ultimo lavoro di ricerca sul tema Nuovi significati del lavoro. I giovani di fronte al lavoro, indagine coordinata dal sociologo professor Paolo Tomasini. E siamo ovviamente a un tema di una notevole intensità e ampiezza, per cui lascio, come dicevo, alla vostra lettura le parti restanti dei vari interventi, che ci aprono, appunto, a comprendere meglio, a comprendere più intensamente la intensità di questo dono che riceviamo ogni giorno e che, appunto, è riconducibile alle bellezze del creato. Cambiamo tema, passiamo a un altro tema. Cronaca di Pordenone, appuntamento l'8 settembre con la Pordenone Pedala e poi la storica tombola della società operaia che si sposta al Parco Galvani. E siamo al punto proposto da Giulio Ferretti, le spiagge della città. Recentemente sono stati fatti dei controlli da parte del personale del comune di Cordenons sull'uso per la balneazione della riva destra del Meduno, del Meduna. La stessa attività viene effettuata sulla riva opposta di Topola e il luogo viene denominato La Celina per il fatto che quel torrente si unisce al Meduna poco più a monte. Notizie più vecchie sulla balneazione nel Friuli occidentale si trovano nel fascicolo realizzato da Rotari riguardo al Lago della Burida. Circa un secolo fa, quando quello specchio d'acqua veniva denominato Lago Amman, c'era un trampolino da cui si gettava dove l'acqua era più profonda. Nel secondo dopoguerra si torna al lago per fare il bagno tuffandosi da un trampolino realizzato in cima a un palo della luce. Immaginatevi. Da segnalare che nell'estate del 45, a pochi mesi dalla fine della guerra, era stato posizionato un autocarro inglese in disuso sulla riva del Meduna, trasformandolo in bar per i bagnanti. Sono notizie veramente interessanti e coinvolgenti. Vi fermo qui e lascio la parte restante alla vostra lettura. Comunque siamo entrati già nel vivo del settimanale e c'è un'altra notizia che ci coinvolge intensamente. Pordenone, capitale 2027. Mattarella in città. Presentato il palinsesto di 50 mostre e una rete diffusa. Questa è una magnifica notizia. E sappiamo pertanto che inizia simbolicamente con la presenza del presidente Sergio Mattarella a Pordenone il conto alla rovescia di Pordenone, capitale italiana della cultura 2027, un anno che prenderà avvio a gennaio con il ritorno a Pordenone appunto del presidente della Repubblica. Tra le collaborazioni significative è quella che si avvierà con il Palazzo Vescovile di Porto Bruaro per la mostra nell'autunno del 27, mostra che avrà il titolo Ferite e verranno qui esposte opere di Fontana, Vedova, Zigaina. Nel 2027 da segnalare due mostre all'archeologico Terracotta dell'Età del Ferro e una interamente dedicata al villaggio neolitico del Palù. Mentre al Museo Storia Naturale ci sarà un focus sulle donne della scienza contro gli stereotipi. Al Palazzo del Fumetto si segnala in particolare dal 14 gennaio all'11 aprile la mostra con i disegni originali di Dino Buzzati per il suo poema a fumetti. Parliamo di questi temi perché? Perché ovviamente questa significativa celebrazione di Pordenone Capitale 2027 coinvolge la diocesi e sappiamo che la diocesi ha la sua articolazione anche nel portogruarese. Passiamo ad altri temi. È manifestato il desiderio di costruire assieme iniziative per il futuro. Delegazione slovena in vista alla Fondazione Bambini e Autismo. Nei giorni scorsi una folta delegazione dell'Istituto Statale Sloveno ZUDV Dornava, che si occupa della cura di bambini, adolescenti e adulti con disabilità intellettiva, è venuta a far visita alla Fondazione Bambini e Autismo per conoscere in diretta appunto questi nostri centri dedicati al disagio infantile e giovanile. E pertanto la scelta di venire a Pordenone è stata indicata dalla consulta regione delle associazioni che si occupano di disabilità, che era stata appunto contattata a tale scopo. procediamo oltre, siamo sempre in cronaca di Pordenone, solidarietà. Il 64enne di Annone Veneto si appresta a pedalare per 1600 km, percorrendo la costa balcanica in bici, e una nuova avventura di Gervasio Furlan che destinerà i fondi raccolti in questa avventura alla Via di Natale. Quindi una grande pedalata con risvolti benefici. Dalla riforma della disabilità alla riforma dell'anzianità, le novità. Pordenone già dal 2014 ospita il PUA al posto di ASFO, Piano Unitario Aziendale. E anche questo è un tema di coinvolgente interesse che lascio alla vostra lettura. Siamo nel 50° dal terremoto. E qui naturalmente quell'evento distruttivo è sottolineato da un titolo molto significativo, le scosse di settembre e gli esuli forzati in costa, perché sappiamo benissimo, chi se lo ricorda lo può appunto accogliere e sottolineare, che le scosse di settembre furono ancora più violente di quelle primaverili e naturalmente sono stati accolti, gli abitanti di quelle zone sono stati aiutati, sostenuti, c'è stata una corale intensa vicinanza a quei territori, a quella popolazione. In queste pagine vengono ricordati anche naturalmente tutti gli aiuti, tutti gli interventi che furono attuati in quella circostanza. E c'è anche un libro redatto a cura di Orietta Daldan, L'anima non trema, nonostante la distruzione e i lutti. E c'è pure un docufilm, La memoria e l'ammonimento per il futuro, con L'Orcolat di Federico Savonetto. Tanti modi appunto per ricordare un evento, l'evento appunto del sisma, che per i suoi effetti distruttivi e per i successivi interventi di solidarietà è impossibile dimenticare. Siamo a Pordenone, al Borgo dei Cappuccini, in collaborazione con la Fondazione Ragazzi in Gioco, e è stato proposto un progetto oratorio, oratorio aperto a San Francesco. E questo progetto di oratorio aperto è dovuto a un dialogo e un confronto protratto per alcuni mesi ed è pertanto maturato un progetto riguardante l'oratorio parrocchiale di San Francesco, ricco di strutture e di campi da gioco. Efface, parliamo di emigranti. In aiuto oggi come nel 1976 dagli emigranti fummo aiutati noi, e da Pordenone oggi un sostegno all'ospedale in Brasile. È una sorta, sempre a cura dell'EFASE, è una sorta di collaborazione che nel tempo è attuata in duplice direzione. Siamo ancora in cronaca della diocesi. C'è un dibattito sul fine vita e la richiesta dei vescovi del Triveneto per favorire uno spazio etico nel dibattito pubblico. Dal rischio dell'ostinazione terapeutica non si sta passando al rischio opposto dell'abbandono terapeutico? È una domanda di una notevole intensità e una domanda che ci fa profondamente pensare e riflettere. Siamo in cronaca ancora della diocesi. Domenica 13 settembre si avvia l'anno pastorale anche con la memoria del terremoto del Friuli. Come abbiamo appena detto, domenica 13 settembre la chiesa diocesana di Concordia Pordenone si darà appuntamento a Spilimbergo per un evento di profondo significato ecclesiale e civile, l'apertura ufficiale del nuovo anno pastorale 26-27, che coincide con la solenne commemorazione del 50° anniversario del terremoto del Friuli del 76. La giornata segna l'avvio del secondo biennio di attuazione delle proposizioni dell'Assemblea Sinodale. E siamo ancora in tema per quanto riguarda la vicenda del terremoto e dentro la storia. Dal 1976, hanno ricordato poco fa, poco sopra, al 2026, una chiesa in movimento. E Giovanni Mauro Dalla Torre ci parla appunto di questa attiva, intensa vita della nostra chiesa che è bene ricordare e sottolineare. Siamo ancora in cronaca della diocesi. Un servizio famiglia e vita. 6 proposte di laboratori di vita familiare 2026-2027, percorsi dedicati alle coppie, ma anche ai genitori e ai figli. Ed è un'iniziativa del servizio diocesano per la pastorale della famiglia e della vita. Siamo a Bibione, alla parrocchia Santa Maria Assunta, sabato 12 settembre, e qui si attua il 19° pellegrinaggio nazionale delle famiglie per la famiglia, un giorno di gioia. Sabato 12 settembre infatti, alla parrocchia Santa Maria Assunta di Bibione, il Friuli Venezia Giulia vivrà un grande momento di festa e di grazia con il 19° pellegrinaggio nazionale delle famiglie per la famiglia, promosso dal rinnovamento nello Spirito Santo. Sarà una giornata per camminare insieme, pregare insieme, lodare il Signore e riscoprire la bellezza di appartenere alla grande famiglia di Dio. Con questo spirito, il rinnovamento nello Spirito Santo rivolge un caloroso invito a tutte le comunità parrocchiali, gruppi, associazioni, movimenti, e ogni persona del Friuli Venezia Giulia e della diocesi, naturalmente che siano dei territori vicini, a partecipare a questo pellegrinaggio. Tutti sono attesi con gioia. Siamo nel Porto Brarese. Ripartono le scuole superiori, 4 gli istituti di formazione secondarie. Non manca qualche calo nelle iscrizioni, ma sappiamo che questo calo è dovuto a un fatto naturale, cioè all'andamento demografico, non alla minore attenzione per queste scuole che sono benemerite e che da tanti anni sono impegnate appunto nell'educazione dei ragazzi. Siamo ancora nel Porto Guarese. Punto nascite, a rischio la chiusura già dal 31 ottobre e si parla dell'ospedale di Portogruaro. E per questa realtà tanto importante e purtroppo a rischio si chiedono ulteriori 12 mesi per valutare altri criteri tra cui distanze e sicurezza dei trasferimenti. E siamo ad altri temi, sempre nel Portogruarese, o meglio nel Veneto orientale, si parla per quanto riguarda il mondo dell'agricoltura di una estate calda, di una vendemmia di qualità e anche ottima come quantità. L'uva raccolta è stata sicuramente di buona qualità e gli agricoltori sono stati capaci di intervenire nel vigneto per irrigare e poi si sa che il consorzio di bonifica non ha mai fatto mancare l'acqua. E siamo ancora nella regione Veneto e le notizie sono molte, cerco di stralciare qualche particolare che può interessare di più. Alberi per la pianura veneta. Domanda entro il 30 settembre. Torna anche nel 26 l'iniziativa Alberi per la pianura veneta, un'iniziativa appunto della regione Veneto affidata a Veneto Agricoltura per la distribuzione gratuita di giovani alberi ed arbusti autoctoni ai cittadini che ne fanno richiesta e che risiedono in uno dei comuni aderenti, incluso San Michele al Tagliamento. Una bellissima notizia, questa del dono di piante da mettere a dimora. Ci spostiamo ora nel Friuli occidentale. Siamo a San Vito al Tagliamento. Nel santuario di Madonna di Rosa si propongono anche quest'anno intensi festeggiamenti per la Natività di Maria e c'è pure la processione dal monastero martedì 8 settembre. E sappiamo che questa festa è molto sentita appunto per la presenza di questo santuario. Siamo a Sesto Reghena. Previste asfaltature e manutenzioni, un piano di 150.000 euro per la sicurezza delle strade. E ancora a Sesto Reghena, il comune cercherà i finanziamenti per la nuova mensa scolastica Bagnarola, ok, allo studio di fattibilità. E siamo ora nel Friuli occidentale totalmente, siamo a Porcia. E c'è tempo fino al 30 settembre per presentare proposte e osservazioni in merito alla rivoluzione della viabilità, nuovo piano del traffico e mobilità lenta per una città più sicura e vivibile. Ad Azzano Decimo, e in particolare nella località di Corva, è stata celebrata la conclusione del GREST. Sappiamo che il GREST è la festa dell'estate per i nostri bambini e ragazzi, appunto organizzata questa festa dalle nostre parrocchie. E a Fiume Veneto si propone l'iniziativa Puliamo il Mondo, sabato 19 settembre, famiglie e associazioni insieme per la pulizia del territorio. A Cordenons, confermata la giuria presieduta da Claudio Ramanzin per il premio internazionale Renato Appi, il friulano che torna ad essere protagonista. Siamo a Maniago, realizzato con i fondi di PNRR e grazie a un contributo regionale, l'asilo nido Pettirosso, che potrà ospitare fino a 58 bambini dai 3 mesi. Ai 3 anni. E ancora a Maniago, rinnovato a 10 anni dal sisma, il patto di amicizia con Accumoli. E per approfondire questa realtà lascio questo intervento su Maniago alla vostra lettura. E a Cordenons sono stati ricordati padre intervento su Maniago alla vostra lettura. E sono stati ricordati Padre Giovanni.

0: 50 appuntamenti con il Medioevo all'insegna del terremoto di San Francesco. E a San Martino al Tagliamento, celebrazioni liturgiche e appuntamenti culturali nella chiesetta di Postoncicco, i festeggiamenti per Maria Bambina.
1: Ecco, siamo in chiusura, Flavia.
0: E siamo nel mondo degli artigiani, che, con il quale concludiamo il nostro intervento, è un Confartigianato Imprese per Pordenone Legge 26, cultura che genera comunità. Ed ora eccoci alla conclusione di questo nostro incontro così a distanza. A tutti un pensiero grato per l'ascolto, un augurio di buona settimana e un buon a risentirci alla prossima.
1: Ecco, noi allora ringraziamo Flavia Sacilotto, con noi oggi su Radio Voce nel Deserto da Pordenone, per la rubrica La Settimana nel Popolo. A voi tutti una buona continuazione di ascolto in compagnia della nostra consueta programmazione.
2: Radio Voce nel Deserto, appuntamento quotidiano con l'informazione.
3: Rendez-vous quotidien avec l'information.
4: Daily appointment with the news.
3: Città diario con l'informazione.
2: Amt mit d'informazione.
5: Buongiorno e bentrovati da Radio Voce nel Deserto da Pordenone nel nostro radiogiornale oggi, che è venerdì 4 settembre 2026. Notizie dalla Chiesa. Il Papa ai vescovi del mondo arabo ha detto: non abbiate paura, siate voce di verità e pace. Leone XIV l'ha fatto ricevendo i pastori della conferenza dei vescovi latini nelle regioni arabe a Roma per l'incontro annuale. Ha ricordato i martiri delle loro chiese, incoraggiato a essere vicini al popolo e a difendere i migranti e la dignità di ogni persona, a non temere la piccolezza nel dialogo con i musulmani e altre tradizioni religiose. Laddove la guerra ha seminato diffidenza, ha detto, ogni gesto di stima e collaborazione può diventare un passo per la riconciliazione. Leone XIV ha affermato: il seminario è necessario, non è un lusso, il vostro posto è tra gli emarginati. L'ha fatto ricevendo ieri mattina in udienza nella Sala Clementina circa 150 seminaristi del Pontificio Seminario Regionale Pugliese Pio XI di Molfetta e del Seminario Vescovile di Aversa. Ha puntualizzato che la vocazione non è per i migliori, non c'è un concorso, ha detto, non c'è una graduatoria, e ha raccomandato loro soprattutto di imparare a stare con il maestro. In Medio Oriente la pace non può essere imposta con la guerra, l'ha affermato Monsignor Cesar Essain, vicario apostolico di Beirut per i cattolici di rito latino, al termine dell'incontro annuale della conferenza dei vescovi latini nelle regioni arabe. Il vicario apostolico ha richiamato la necessità del dialogo e ha messo in guardia dal rischio che il sud del paese venga dimenticato. La violenza genera per forza violenza, ha detto, di cui l'appello perché i grandi della terra ascoltino le parole di Papa Leone XIV. Timor-Leste, tornano in patria le spoglie di tre prelati vissuti al fianco del popolo. Il paese del sud-est asiatico ha reso omaggio alla memoria dei vescovi Jaime Garcia Goulart e José Joaquim Ribeiro e di Monsignor Martinho da Costa López, che hanno accompagnato la nazione attraverso alcuni dei capitoli più bui della sua storia. Il cardinale Virgilio ha detto: un momento solenne e commovente questo per riaffermare l'identità religiosa e nazionale del paese e un segno di cooperazione tra Chiesa e Stato. Hanno saputo dare voce a chi non aveva voce, così li ha descritti. Vaticano, l'orchestra giovanile di Salisburgo suona con i violini di Mozart, inedito concerto mercoledì pomeriggio nella sala assunta della Radio Vaticana, dove i giovani del Mozarteum di Salisburgo hanno registrato un programma dedicato al grande compositore. Sono stati utilizzati due strumenti originali del maestro, presentati la mattina al Papa durante l'udienza generale. Kirghizistan, sport e culture in dialogo, le Olimpiadi dei Nomadi. Fino al 6 settembre nel paese asiatico le squadre di oltre 100 nazioni si sfidano nei World Nomad Games 2026, evento di portata mondiale che l'ONU considera un'impareggiabile piattaforma per il dialogo interculturale e la promozione dello sviluppo sostenibile. A raccontare ai media i momenti salienti dell'inaugurazione nella capitale Bishkek e retroscena delle competizioni è stata Irene Demizio, viaggiatrice e autrice del progetto social Corro coi lupi, che ha parlato di un messaggio al mondo intero, di una presenza significativa e quindi di un evento sportivo, ma non solo, oltre i confini dell'Asia. Dal Congo all'Italia una missione di speranza nell'educazione. Le donne africane consacrate stanno silenziosamente rinnovando la Chiesa in quei luoghi dove la fede è raggiunta per la prima volta sulle loro coste, mentre il sud globale restituisce il dono ricevuto in un momento in cui le vocazioni

0: diminuiscono in alcune regioni dell'Occidente. Attraverso la presenza e la preghiera, le religiose stanno offrendo una testimonianza di speranza, vivendo ogni giorno l'amore nel campo dell'educazione. Notizie dal mondo. In Indonesia, negli ultimi giorni, circa 2.000 persone tra studenti e insegnanti hanno avuto un'intossicazione alimentare dopo aver mangiato i pasti offerti gratuitamente nelle scuole. Alcune delle persone che sono state male e sono state ricoverate in ospedale. Al momento non è noto cosa abbia causato questa intossicazione, che ha coinvolto scuole in varie regioni del paese. L'Agenzia Nazionale della Nutrizione, che supervisiona il programma, aveva annunciato una conferenza stampa venerdì per dare più informazioni, ma l'ha poi rimandata senza dire il motivo. Le intossicazioni alimentari legate ai pasti scolastici però non sono rare in Indonesia, dato che anche l'anno scorso c'erano stati problemi simili. Il programma statale di pasti gratuiti nelle scuole si chiama Makan Bergizi Gratis, pasti nutrienti gratuiti, ed era un punto importante del programma elettorale del presidente Prabowo Subianto, ex generale eletto nel 2024, che governa in modo sempre più autoritario. Il programma punta a dare pasti gratis a circa 83 milioni di studenti e agli insegnanti in circa 400.000 scuole del paese. La Siria ha iniziato a distruggere ciò che resta del programma di armi chimiche di Bashar al-Assad, il brutale dittatore deposto a dicembre del 2024 dopo 24 anni al potere, l'hanno riferito le Nazioni Unite, con cui il governo del presidente Ahmed al-Sharaa sta collaborando per la bonifica. I resti del programma erano stati individuati a maggio, includono materie prime e munizioni simili a quelle che Assad utilizzò contro la popolazione siriana durante la guerra civile cominciata nel 2011 e conclusasi nel 2024. Sono stati trovati anche un impianto e varie sostanze usate per la produzione. In Nepal due lavoratori sono stati estratti vivi da un tunnel 9 giorni dopo la devastante esondazione che ha colpito la zona himalayana di confine fra il Nepal e la regione cinese del Tibet. I due lavoratori, Sanyai Shah e Kabir Marjan, sono stati ritrovati a circa 170 metri di profondità nel tunnel della centrale idroelettrica Upper Trishuli 3A. Da giorni sono in corso le operazioni dei soccorritori che stanno scavando nei tunnel di alcuni impianti idroelettrici per cercare di raggiungere centinaia di lavoratori intrappolati dopo l'esondazione. Il Consiglio di sorveglianza di Volkswagen ha approvato il piano proposto dal Consiglio di amministrazione per cercare di risolvere la crisi dell'azienda riducendo i costi. È uno sviluppo inatteso, tanto più con un voto all'unanimità, visto che pochi giorni fa il piano era stato contestato dai lavoratori. Il voto è avvenuto in una riunione d'emergenza a Wolfsburg in Germania, dove c'è la sede principale dell'azienda, con un giorno d'anticipo sui programmi iniziali. Così a sorpresa è stato approvato il piano di Volkswagen per eliminare altri 50.000 posti di lavoro. SpaceX, Blue Origin e altre due aziende aerospaziali statunitensi hanno cancellato la loro partecipazione al Summit Spaziale di Parigi del 9-10 settembre, che è uno degli eventi più importanti del settore e negli anni ha acquistato rilevanza diplomatica. È organizzato direttamente dal governo francese e partecipano capi di governo e diplomatici, oltre a scienziati e dirigenti delle principali industrie. L'amministrazione Trump avrebbe fatto pressione sulle aziende statunitensi, le altre due sono le meno note, Stoke Space e StarCloud, per convincerle a boicottarlo. Il Ministero dell'Istruzione Superiore francese ha sostenuto la stessa versione, che è stata diffusa dal sito politico. La leader dell'opposizione venezuelana Maria Corina Machado ha parlato per la prima volta da quando 6 giorni fa è stato annunciato il controverso accordo con cui il regime ha assegnato agli Stati Uniti una concessione di 100 anni su un quinto delle riserve petrolifere del Venezuela, le maggiori al mondo. Machado, che è in esilio da dicembre del 2025, è stata accorta nelle espressioni usate, ha cercato di criticare l'accordo senza criticare anche gli Stati Uniti, che erano il suo principale sponsor politico, ma in questi mesi l'hanno tagliata fuori dai loro piani e le hanno impedito più volte di tornare in Venezuela, in sostanza perché non indebolisse l'attuale presidente Delcy Rodriguez, su cui hanno enorme influenza.
1: Notizie dall'Italia. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella afferma, si riaffaccia l'uso della forza per le proprie pretese internazionali. C'è una preoccupata tendenza a ripristinare politiche di potenza, successi indiscutibili, l'Unione Europea invidiata e osteggiata nel mondo. Il presidente Mattarella parla di diverse problematiche che stanno avanzando sempre più, dal cambiamento climatico alle crisi sanitarie pandemiche, dalla disponibilità di risorse energetiche, alimentari e idriche all'impatto dell'intelligenza artificiale. Sottolinea inoltre, come già detto, la tendenza sempre più marcata all'uso della forza a sostegno di proprie pretese nella soluzione delle controversie internazionali. Da quest'oggi il governo Meloni diventa il più longevo della storia repubblicana, con 1413 giorni in carica, uno in più del Berlusconi II dall'11 giugno 2001 al 23 aprile 2005. Giorgia Meloni non è più solo quindi la prima donna a Palazzo Chigi, ma anche il presidente del Consiglio che vi è rimasto più tempo alla guida dello stesso esecutivo, in carica dal 22 ottobre del 2022. Meloni commenta: "Questo è un dato che accolgo con gratitudine e con un forte senso di responsabilità." Il Centro Nazionale Sangue ha lanciato un allarme per una carenza diffusa di sangue su tutto il territorio nazionale, con particolare riferimento al gruppo sanguigno zero positivo. Le criticità più rilevanti si registrano nel Lazio, in Campania e in Sicilia. La situazione è aggravata dall'assenza di regioni che al momento dispongano di unità di sangue in esubero tali da poter garantire la compensazione interregionale. L'anno scolastico inizia con tutti i docenti in cattedra, esulta il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara. Il ministero ha effettuato infatti tutte le immissioni in ruolo per un totale di 37.430 unità. Alla stessa data lo scorso anno scolastico le immissioni in ruolo erano 29.685. Il cruccio di chi guida il dicastero di via Trastevere ogni anno a settembre è sempre lo stesso: che siano troppi supplenti, troppe le classi senza docenti o addirittura gli istituti senza presidi o che il personale amministrativo sia insufficiente. I sindacati non vedono la situazione rosea. Oltre i racconti di facciata affermano la realtà dei fatti un'altra: oltre 200.000 precari tra docenti IATA, stipendi tra i più bassi d'Europa e continua perdita del potere d'acquisto. Così i sindacati protestano: non si può parlare di qualità dell'istruzione continuando a precarizzare e a sottopagare chi ci lavora. Mostra del cinema di Venezia, al programma di quest'oggi 4 settembre con Gabriellini a Orizzonti, in concorso Cannes e Tsukamoto, alle giornate balcanica con Matilda De Angelis. Un anno senza Giorgio Armani, un anno nel segno della moda. A 12 mesi dalla scomparsa del fondatore, l'azienda nata nel 1975 rimane saldamente ancorata alla visione dettata dallo stilista nei suoi 50 anni di carriera e nel lascito testamentario che insieme alla divisione dei beni si proponeva anche come vademecum di stile. Dell'Orco e nipote Silvana sono al lavoro nel suo nome, nuovo partner non prima del 2027. Notizie locali. Nel quartiere di Villanova, a Pordenone, nei pressi dell'ingresso del centro sociale Gloria Lanza, l'assenza improvvisa della bacheca, dove venivano affissi necrologi, ha destato una sollevazione della popolazione più anziana. Percepiscono infatti l'area come un servizio essenziale e si sono visti sottratti a un angolo di quartiere percepito come di confronti di ricordo. Stessa sorte, seppur con dettagli da verificare, nel perimetro urbano a Valle Noncello, dove la rimozione ha colto alla sprovvista i residenti. L'operazione di progressivo smantellamento di alcune bacheche, spazi tradizionalmente dedicati agli avvisi funebri, sta agitando le persone più fragili a cui vengono a mancare punti di riferimento. Il decoro urbanistico in vista di Pordenone, capitale italiana della cultura, si scontra inevitabilmente con la sensibilità sociale, soprattutto nei quartieri periferici e nei luoghi di aggregazione popolare. A Pordenone una conferenza internazionale su LibreOffice, il software per ufficio libero e gratuito. Oltre 200 partecipanti provenienti da tutto il mondo si ritroveranno in città per 3 giornate dedicate a incontri, workshop e momenti di confronto sui temi dell'innovazione digitale. I caffè a 1 euro sono ancora possibile. Gli esempi non mancano e non solo nel capoluogo, ma anche nei comuni limitrofi. A Fontanafredda lo propone Amedeo Mele, all'Edicola del Sole, all'incrocio tra Via Venere e Via Anello del Sole. Un prezzo mantenuto da quando è subentrato ad Adriana del Tedesco di Fontanafredda, ormai 7 anni fa. Prima storica gestrice dell'edicola nel centro di Villa Dol, quartiere satellite. Nessuna differenza inoltre che sia macchiato con il latte, latte di riso, avena o soia. Il prezzo della tazzina aumenta solo con il decaffeinato a 1,30 euro, un prezzo sicuramente basso se si va a guardare, ad esempio, il centro di Pordenone, con tazzine che superano di gran lunga l'1,30 euro per il caffè normale, toccando spesso picchi mai raggiunti prima. Una nuova filiale logistica a Pordenone per ampliare la presenza nel nord Italia e gestire le attività di distribuzione in tutto il Friuli Venezia Giulia. Randazzo SRL prosegue il proprio percorso di crescita e dal 1 settembre ha reso operativa la nuova sede pordenonese, nata nell'ambito della partnership con Impost Italia. 2.000 metri quadrati di struttura e nuove assunzioni. Notizie dal Bellunese, la voce dei residenti di Via Feltre torna a farsi sentire e lo fa con una lettera accurata firmata da Maria Teresa De Cataldo, in cui si denuncia l'abbattimento impietoso del tutto inatteso di 70 tigli maturi avvenuto lo scorso aprile lungo la storica arteria cittadina. Alberi che, scrive la residente, erano parti di due filari per un totale di 147 piante rigogliose, destinate ad essere sostituite da 37 nuove piantumazioni nell'ambito del progetto di riqualificazione promosso dal comune di Belluno e finanziato da un benefattore. Secondo De Cataldo, la perdita degli alberi comprometterà la qualità della vita della zona. Variante di Longarone, ora si fa sul serio, appalto dell'opera entro il mese di ottobre. Simico detta i tempi per il bypass sulla statale di Alemagna, avvio lavori nel 2027, serviranno ben 840 giorni di cantiere. Bagnini a quattro zampe, al lago del Corlo, addestramento ed esami per i cani aspiranti soccorritori. A gestire le prove eseguite su terra e poi su acqua è il personale del centro Dorothy Lifeguard Dog, con sede a Capo di Saren del Grappa. Ci sono due tipi di brevetti previsti, quello operativo e quello sportivo. Solamente 10 iscritti all'ITS Turismo di Belluno, corso a rischio. Le lezioni dovrebbero partire il 31 ottobre, ma servono almeno 20 studenti. Appello della direttrice Scopel a neodiplomati famiglie. Questo percorso è un'opportunità importante, coglietela. Da realtà radicata nel territorio ad interlocutore per aziende di tutto il mondo, Centro Consorzi compie un salto di qualità e inaugura una nuova fase della propria attività con Certain Lab, il dipartimento dedicato alle prove di laboratorio, alla valutazione della conformità e alla certificazione dei prodotti. Il passaggio decisivo è arrivato con il riconoscimento come organismo notificato europeo, un traguardo che amplia gli orizzonti dell'ente con sede in Valbelluna. Si tratta di un laboratorio da 2000 metri quadrati, che punta sempre ad investire sulle competenze. La piscina di Belluno riapre le porte, dal 7 settembre una nuova stagione di sport e benessere e passione per l'acqua, ma il vero grande appuntamento è in calendario lunedì 14 settembre, quando prenderà il via l'interattività didattica con tutti i corsi e le iniziative dedicate alle diverse fasce d'età e ai differenti livelli di preparazione. La ripartenza della stagione rappresenta un momento importante per la città di Belluno, poiché la piscina non è soltanto un impianto sportivo, bensì un luogo che coinvolge quotidianamente famiglie, scuole, associazioni, società sportive, bambini, giovani adulti, diventando uno spazio di incontro e di comunità. E dallo sport tennis, US Open, Musetti crolla al secondo turno, fuori con l'australiano Sweeney, Cobolli batte Schulkate e va al terzo turno. E dal calcio, Coppa Italia, il Palermo ne fa 5 al Mantova e accede agli ottavi, al Barbera un 5-2 sigillato nel finale, prossimo impegno a Bologna. E dalle corse, Formula 1, Antonelli sfida le Ferrari nel derby tricolore e commenta, per i tifosi non è facile, leader mondiale parte ultima Monza, punta la top 5 senza pressione, più divertimento. Intanto Hamilton sfila su una Ferrari restaurata, la macchina dei miei sogni, commenta, Lewis può superare il mito Schumacher, il nuovo motore aiuterà. E dal ciclismo, Vuelta, Omrzel vince la 12ª tappa, Massa allunga sugli altri pic, il 20enne sloveno ha il primo successo in un grande giro, il leader guadagna 27. E dal mondo della canoa, De Gennaro, nuovo show a Parigi, oro nel K1 in Coppa del Mondo, a 2 anni dal titolo olimpico l'azzurro fa festa ancora. Previsioni meteorologiche per il Friuli Venezia Giulia. Oggi venerdì 4 settembre avremo tempo stabile con cielo in prevalenza sereno e venti di brezza. Temperature pienamente estive sopra la norma del periodo. Domani sabato 5 settembre su pianure costa cielo in prevalenza poco nuvoloso. Sulla zona montana tempo stabile al mattino, maggior variabilità dal pomeriggio e verso sera sarà possibile qualche locale rovescio. In giornata venti di brezza, in tarda serata inizierà a soffiare bora moderata sul Carso e a Trieste. Caldo estivo con temperature molto al di sopra della norma del periodo. Tendenza per dopodomani, domenica 6 settembre, tempo stabile con cielo in prevalenza sereno. Di notte al mattino sofferà bora moderata sulla costa e sulla pianura orientale, poi nel pomeriggio il vento calerà di intensità. Caldo estivo con temperature molto al di sopra della norma del periodo. Le temperature in pianura in questi 3 giorni toccheranno una minima di 18 gradi e una massima di 34. Bene amici ascoltatori, è tutto per questa edizione quotidiana del Radio Giornale di Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Vi ringraziamo per il cortese ascolto e vi diamo appuntamento alla prossima edizione, augurando a voi tutti una serena giornata e un buon proseguimento in nostra compagnia.

0: cari amici all'ascolto, con il mese di settembre entra nel vivo la celebrazione dell'ottavo centenario del transito di San Francesco, che avrà il suo culmine nella festa dichiarata anche nazionale del 4 ottobre. Egli morì il 3 ottobre alla Porziuncola, come sappiamo. Assisi è la culla francescana e in Assisi c'è un certo tripudio di popolo che si sta muovendo, di pellegrini da tutto il mondo. Anche noi da Pordenone desideriamo unirci a questo grande afflusso di devoti di San Francesco, di persone toccate dalla testimonianza di San Francesco, e lo faremo in particolare nel pellegrinaggio che è indetto lunedì 28, martedì 29, mercoledì 30 settembre, e che partirà dalla parrocchia del Beato Dorico in Pordenone e prima ancora da quella del Carmine in Udine, perché vi è una collaborazione in atto fra queste due realtà, lunedì 28 settembre alle 6:30 del mattino da Udine, alle 7:30 da Pordenone, Viale Libertà, Beato Odorico. Alle 3 di quel giorno del pomeriggio saremo a Santa Maria degli Angeli, la famosa Porziuncola, la Basilica della Porziuncola, dove Francesco morì, per una celebrazione eucaristica nella novena di San Francesco. Pernotteremo poi a Foligno e l'indomani, giornata clou, 29 settembre, festa di San Michele Arcangelo, visiteremo i frati cappuccini umbri, ai quali porgeremo il dono del nuovo libro di un loro confratello pordenonese, padre Giovanni Antonio da Pordenone, il quale, recandosi a Roma alla fine del 600 e rientrando da Roma, trascorse dei giorni molto intensi ad Assisi. Questo viaggio è contenuto anche in un nuovo libro. Dopo la sosta dai frati, saranno visitate ovviamente in tutta la mattinata le basiliche inferiore e superiore e la tomba di San Francesco. E dopo pranzo la basilica di Santa Chiara con la vicina tomba nella basilica della chiesa della Spogliazione di San Carlo Acutis. Visiteremo anche il celebre luogo di San Damiano e delle carceri. Il 30 settembre poi sarà dedicata alla visita della città di Foligno, molto importante, molto bella, medievale, e a Spello, e nel pomeriggio a Rivotorto, come vedete, toccando le basiliche di San Francesco, la Porziuncola, le carceri, San Damiano, Santa Chiara, la Spogliazione, Rivotorto. Noi toccheremo i principali luoghi della vita di San Francesco e della sua morte 800 anni fa. Io faccio appello a quanti possono a prendere in seria considerazione questo programma di pellegrinaggio ad Assisi, che si inserisce nel programma pastorale Pordenone San Francesco 800. Per iscriversi potete rivolgervi alla parrocchia Beato Dorico da Pordenone in Viale Libertà, alla parrocchia San Francesco d'Assisi in via Cappuccini, alla parrocchia del Carmine via Aquileia Udine, e vi saranno date tutte le indicazioni. Vi do due numeri telefonici per Beato Dorico da Pordenone: 0434 43 650. Per la parrocchia San Francesco d'Assisi in Pordenone vi do il 366 111 668. Ripeto, la partenza sarà il 28 settembre, al lunedì alle ore 6:30 da Udine, stazione autocorriere lato via Leopardi, e alle ore 7:30 da Pordenone presso parrocchia Beato Odorico, viale della Libertà. A tutti voi una buona festa di San Francesco e di un buon mese di preparazione adesso.
1: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
2: Amici ascoltatori di Radio Voce nel Deserto da Pordenone, vi ricordiamo che ogni sera alle ore 20:30 sino al 7 settembre Radio Voce nel Deserto trasmetterà in diretta dal Santuario delle Grazie in Pordenone la novena in preparazione alla festa della Natività della Beata Vergine Maria, mentre il 8 settembre alle ore 9 verrà trasmessa la Santa Messa presieduta da Sua Eccellenza il Vescovo Giuseppe Pellegrini.

0: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e buona domenica. Oggi il Vangelo ci parla di Gesù che svela ai discepoli il mistero della sua Pasqua imminente. Il Messia, dice, dovrà andare a Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti e degli scribi, e venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Ciò che afferma è molto lontano dalle nostre attese di un Messia trionfatore e potente, con il cui aiuto sconfiggere e calpestare i nemici. Già avevano avuto modo, nel tempo trascorso con lui, di stupirsi di tanti suoi gesti e parole. Quest'ultimo messaggio, però, va davvero oltre ogni previsione. In particolare, Pietro manifesta il suo dissenso e rimprovera Gesù, dicendogli: «Dio non voglia, Signore, questo non ti accadrà mai». Poco prima ha riconosciuto in lui il Cristo, il Figlio del Dio vivente. Ora invece, sorpreso e forse deluso da ciò che sente, in contrasto con la bellissima professione di fede che ha appena fatto, lo rimprovera. Sembra dirgli: «Sì, credo che tu sei il Messia, ma non è così che si salva il mondo». Il suo è un moto di zelo, certamente animato da amore sincero, e non di meno ci fa riflettere. Anche per noi, infatti, non è sempre facile capire e accettare le vie di Dio, specialmente quando sono molto lontani dalle nostre. Allora la tentazione è di pensare, contro ogni logica di fede, che sia il Signore a sbagliare, o peggio ancora, a non ascoltarci o a non interessarsi di noi. Di fronte a questa incertezza, Pietro, pur nella sua impulsività, ci insegna due cose importanti. La prima è di non interrompere mai, nemmeno in questi momenti, il dialogo con il Signore, anzi di manifestargli con fiducia anche la nostra difficoltà a comprendere ciò che ci chiede. E la seconda, però, è di non giudicare mai l'operare di Dio, ma piuttosto di metterci in ascolto, con umiltà, nella preghiera, di ciò che ci sta rivelando attraverso il suo agire, anche quando non corrisponde alle nostre attese. E la grandezza del primo degli apostoli si manifesta anche in questo. Gesù gli risponde: «Va dietro a me Satana», e spiega a lui e agli altri discepoli che per calcare le sue orme dovranno rinnegare se stessi, prendere la loro croce e seguirlo. Pietro lo farà. Dopo averlo ascoltato, accetterà la sfida e rimarrà fedele alle parole di Cristo, che ha riconosciuto come il suo Redentore per tutta l'esistenza fino a martirio. Chiediamo allora al Signore di avere anche noi, nella nostra vita di fede e nella nostra preghiera, la stessa sincerità di Pietro, nel dirgli umilmente ciò che davvero sentiamo, anche quando il cuore è confuso, e al tempo stesso di saper coltivare la sua stessa docilità nell'accettare ciò che ci chiede al di là delle nostre attese. Ci aiuta Maria, che è stata obbediente ai disegni di Dio fin sotto la croce del suo Figlio Gesù. Angelus Domini, nunciavit Mariae.
1: Et concepit Spiritus Sancto.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ecce Ancilla Domini.
1: Fiat mihi secundum verbum tuum.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Et verbum caro factum est.
1: Et habitabit in nobis.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ora pro nobis, Sancte Dei Genetrix.
1: Utile officiam progressibus Christi.
0: Orimus. Gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
1: Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sic erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sic erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sic erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Pro fidelibus defunctis. Requiem aeternam dona eis Domine.
1: Et dux et perpetuum.
0: Requiescant in pace.
1: Amen.
0: Dominus vobiscum.
1: Requiem spiritu tuo.
0: Sed nomen Domini benedictum.
1: Et sanctum et sus seculum.
0: Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
1: Amen.

Carissimi fratelli e sorelle, siamo arrivati al sesto giorno della novena di Maria Santissima delle Grazie di Pordenone. E sicuramente in questi giorni abbiamo meditato che l'esempio di Maria per noi è molto importante. Perché la provvidenza di Dio ha messo sulla strada della nostra vita la Vergine Maria? Perché noi, in modo particolare, amassimo ancor di più il Signore Dio nostro, no? La presenza di Maria nella nostra vita è per accrescere l'amore in noi verso Dio. E Maria Santissima ci dà un esempio fulgidissimo attraverso la sua testimonianza di vita. Ma tre punti fondamentali noi scopriamo nella vita del regno della Madonna. Il primo punto è il distacco del cuore dalle cose terrene. E Maria questo lo ha fatto, perché si è donata nell'annunciazione totalmente a Dio. Difatti, qual è il contrario, potremmo dire, dell'amore di Dio? È come dice Sant'Agostino: il veleno dell'amore è la speranza di acquisire e conservare beni terreni. Suo nutrimento è l'attenuazione della cupidigia. Sua perfezione è l'assenza di cupidigia, perché radice di tutti i mali è la cupidigia. Insomma, se uno vuole incrementare l'amore, si impegni a diminuire la cupidigia. E in questo Maria veramente c'è di grande esempio, no? Vi ricordate, appena sente dell'annunciazione che la sua cugina Elisabetta aspetta un bambino, non esita a lasciare tutte le sue cose, la casa, i suoi beni, a mettersi in cammino, con il rischio che a quei tempi, ma delle volte anche oggi, non sapeva se sarebbe ritornata a casa. Eppure lascia tutto, non si preoccupa delle cose che ha intorno a sé, unicamente si preoccupa dell'amore di Dio e dell'amore di Dio poi riversato verso il prossimo. Quindi il distacco dalle cose terrene certamente ci aiuta ad aumentare l'amore verso Dio, e Maria c'è di esempio. La seconda considerazione, che ci aiuta anche questa ad aumentare la nostra fede in Dio, è la sopportazione paziente delle contrarietà. E se noi leggiamo attraverso il Vangelo la vita di Maria Santissima e del suo santo sposo San Giuseppe, quante contrarietà vi troviamo nella loro esistenza terrena? Pensate il disagio di non trovare un alloggio per far nascere Gesù, un bambino che nasce in mezzo a una stalla, poi un bambino che va protetto, bisogna fuggire, andare in terra straniera, lasciare tutto, ritornare. Insomma, quanto affanno, potremmo dire, in questa santa famiglia, quante persecuzioni, ma tutto sempre sopportato per l'amore di Dio. Ecco quindi che la Madonna c'è anche di esempio, no? Nella contrarietà. Allora questi due elementi, il distacco delle cose terrene, la sopportazione delle contrarietà, ci aiutano in modo particolare ad amare sempre di più il Signore. Vi ricordate, no?
quando fu chiesto a Gesù, prima della sua passione, quale fosse il massimo dei comandamenti, cosa rispose il Signore? Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua, con tutta la tua mente. Questo è il comandamento massimo. E Maria in questo c'è di esempio, no? Però domandiamoci, noi, in modo concreto, come possiamo dire di amare Dio? Esempio. Quante volte si va a messa e si brontola perché insomma è troppo lunga, e perché l'omelia è troppo lunga, e perché non ci si spiccia, e perché qui e perché là, quante distrazioni, una va alla messa, pensa a mille cose, ma quando vai a messa, vai a messa. La messa deve essere il tuo rapporto personale con il Signore, in quel santo e unico sacrificio devi ritrovare la tua dimensione di dialogo così profondo con il Signore. E invece quante volte sentiamo dire, no? Che barba, che noia. Ma come si fa a dire che barba, che noia la messa? Che ci vai a fare la messa? A scaldare un banco? A messa si va perché siamo consapevoli che noi compartecipiamo a questo grande mistero della passione del Signore, della sua morte, della sua resurrezione. Questo mistero che è compartecipato alla nostra vita, e noi entriamo in questo mistero. Pensate come leggiamo nella vita della beata Katharina Emmerich, i suoi appunti sulla Madonna. Pensiamo a quanto fervore dopo la Pentecoste Maria avrà ricevuto il corpo del suo figlio, la sua comunione. Pensate, Maria che fa la comunione dopo la Pentecoste e che riceve nel suo cuore quello che lei aveva generato nella carne. Quanta fede, no? E quanta commozione, no? E anche quanta differenza, no? Prima Dio gli dona un figlio in carne e ossa, lo vede, lo coccola, lo tira su. Ora Dio gli fa vedere, gli fa sentire questo suo figlio non più attraverso un corpo umano, ma attraverso questo velo eucaristico nel quale noi contempliamo la presenza di Gesù. Chissà con quanta commozione dall'apostolo Giovanni avrà ricevuto la domenica alla celebrazione eucaristica il corpo del Signore. Con quanto trasporto, con quanta fede, con quanta dolcezza. E invece noi quante volte, con quanta tiepidezza ci accostiamo all'altare di Dio, con quante distrazioni, con quanta fretta. Perché c'è sempre fretta quando c'è da fare qualcosa nei confronti di Dio, che poi è un beneficio nostro? Non c'è mai tempo per questo Dio. Pensiamo quanto tempo noi, diciamo, sfruttiamo per i nostri peccati. Strano, eh? Per i peccati c'è sempre tempo, per Dio no. Allora cerchiamo di impegnarci maggiormente, chiediamo a Maria che ci faccia gustare maggiormente la Santa Messa, che è il culmine della vita della Chiesa, che ci faccia gustare la nostra comunione, che ci faccia fare questa comunione in grazia di Dio. Insomma, si va a ricevere il Signore e Maria ci deve aiutare proprio in questo. Ecco perché il santuario diventa anche la casa dell'Eucarestia, dove Maria ti invita ancora una volta a ricevere il suo figlio Gesù. Lei te lo ha dato nel suo corpo sacratissimo,
Ora, attraverso questo unico e mirabile sacrificio, tu lo ricevi sotto i veli eucaristici della Santa Particola. Ma quanta fede ci vuole da parte nostra. Fratelli e sorelle, chiediamo a Maria, chiediamo a lei che ci faccia veramente vivere la celebrazione della Santa Messa, sapere chi si va a ricevere, essere in grazia di Dio, aver fatto il digiuno eucaristico. Pensate, si va a ricevere il corpo del Signore. La Madonna ci aiuti a non rendere nei nostri confronti sterile la Santa Messa, ma che sia sempre feconda per noi e per gli altri. Se lo dato Gesù Cristo.

Buongiorno amici ascoltatori, bentrovati, siete su Radio Voce nel Deserto da Pordenone, venerdì 4 settembre 2026 ed è mezzogiorno e 24 minuti, uno stacco musicale, poi ascoltiamo insieme una nuova puntata dedicata al meeting di Rimini. A seguire alle 13 il notiziario, alle 13.12 in cammino, alle 13.35 trasmetteremo il santo del giorno a cura della redazione e a seguire il commento alla liturgia festiva. Alle 14 il radiogiornale di Radio Voce nel Deserto e a seguire trasmetteremo l'omelia tenuta ieri sera dall'abate Giuseppe Casetta nella novena per la Natività della Beata Vergine Maria. A seguire trasmetteremo il Santo Rosario e alle 16.05 il commento al Vangelo del giorno e i Vespri del giorno. Alle 16.30 in cammino, alle 17 lezione di Padre Franco Fabris, monaco della diocesi di Chiavari. Alle 18 Borghi d'Italia, alle 18.25 il Santo del giorno a cura della redazione. Alle 18.30 trasmetteremo il Santo Rosario e alle 19 la Santa Messa. Alle 19.35 servizi di informazione. Alle 20.05 il pensiero della sera a cura del compianto Monsignor Pierluigi Mascherin. Alle 20.30 continuiamo con la novena per la Natività della Beata Vergine Maria, che trasmetteremo sempre dal Santuario Madonna delle Grazie di Pordenone in diretta. Alle 22 ascolteremo Voce Classica e alle 23.30 la Compieta e le rubriche di formazione spirituale. Auguriamo a voi tutti quindi una buona giornata e un buon ascolto da Radio Voce nel Deserto da Pordenone.

0: meeting per l'amicizia fra i popoli di Rimini 2026. L'amor che muove il sole e le altre stelle.
1: Contro di oggi ha un argomento che è centrale in questo meeting e anche negli anni scorsi. Potremmo intitolare oltre la globalizzazione, cioè cosa vuol dire passare da un mondo che ha avuto come cuore il neoliberismo a qualcosa che non è la fine dello sviluppo o il ritorno indietro, ma uno sviluppo che sia più comprensivo di quello che sta accadendo. Grazie.
2: Grazie Giorgio. Volevo presentare i tre personaggi, i tre amici che sono venuti a animare questo discorso. Abbiamo qua il direttore Ercoli, direttore esecutivo del Fondo Monetario Internazionale. Abbiamo in diretta da Washington Matteo Bugamelli, che è direttore esecutivo presso la Banca Mondiale e anche decano dei direttori esecutivi presso questa importante istituzione. E abbiamo anche la fortuna di avere Federico Galizia, che è regional direttore della Europa del Sud presso l'International Financial Corporation, che per dirle in breve è il braccio private equity della Banca Mondiale.
3: Matteo, tu parlavi dello sviluppo e questo mi porta direttamente al terzo passo di questa conversazione. Per come la si vede, chi crea sviluppo è il settore privato, sono le imprese, sono le persone che iniziano una impresa, che sviluppano la stessa, che scommettono su una nuova idea e che spostano la frontiera del bisogno e delle soluzioni ai bisogni sempre più avanti, rispondendo alle mutevoli condizioni. Una cosa, Federico, che un po' mi preoccupa, e spero di comunque, vorrei non avere ragione, e notare come nei giovani, che ripeto a mio parere hanno immensamente più strumenti di quelli che si aveva noi alla loro età per le mani, e spesso subentra come una specie di pessimismo a riguardo della capacità di rischiare rispetto a un desiderio, a un sogno, un'idea, ad un'esigenza, ad un riguardo della capacità di rischiare rispetto a un desiderio, a un sogno, un'idea, ad una

0: e costruire insieme. E come la tua istituzione su questo può aiutare? Grazie mille, Federico.
1: Grazie Samuele, grazie a voi che siete venuti ad ascoltarci, grazie alla mamma che mi ha accompagnato, professor Vittadini, magnifica introduzione. Voglio cercare di calare i temi di cui abbiamo parlato il più vicino possibile a casa nostra, cominciando con parole che molto più autorevoli di quelle che posso pronunciare io, e come la finanza sia per lo sviluppo e per la creazione e l'evoluzione del lavoro. Sono parole dell'enciclica di Papa Leone, che è un'enciclica sull'umanità, che lui chiama Magnifica. E qual è il modo in cui la finanza arriva vicino a casa? Qual è il modo in cui la finanza ci aiuta a prendere rischio? È una catena dove il risparmio, che viene trasformato in credito per l'economia reale, resta centrale per lo sviluppo e per gli investimenti che debbono accompagnare la creazione di lavoro autonomo ed indipendente. Vediamo un attimo come questi organismi misteriosi di cui parliamo, Fondo Monetario, la Banca Mondiale, siano poi alla fine degli istituti di credito. Quando si parla di credito ci si avvicina molto di più alla vostra vita di tutti i giorni. Da dove parte il credito? Il credito parte dal risparmio. Noi possiamo prestare a imprenditori che investono solo se a nostra volta ci riforniamo di fondi. La Banca Mondiale si rifornisce di fondi attraverso la raccolta del risparmio. Noi emettiamo obbligazioni sui mercati internazionali, obbligazioni a medio e lungo termine, di cui garantiamo il rimborso. Ci pregiamo del fatto che le nostre obbligazioni siano fra le più sicure al mondo. Questo non è solamente un fatto meccanico di liquidità, è anche un meccanismo di allocazione del rischio. Il risparmiatore, che ha bisogno di mantenere dei soldi per i momenti difficili o per investimenti futuri, e non sto ancora parlando dell'impresa, sto parlando delle famiglie, ha bisogno di strumenti sicuri di investimento. Le obbligazioni nostre sono degli strumenti sicuri di investimento. Per chi di voi è familiare con i mercati finanziari, abbiamo un rating AAA, il più solido che esista. Ma questa distribuzione del rischio, per cui la famiglia è di fatto senza rischio sul proprio risparmio quando investe con noi, come ci prendiamo noi il rischio e come permettiamo noi all'impresa di investire? Tradizionalmente, e ve l'ha spiegato Matteo, ci sono i grandi progetti, le infrastrutture, l'energia, le comunicazioni, senza le quali un paese non può creare il tessuto di imprese e di lavoro che è necessario al funzionamento dell'economia. Per tanto tempo le nostre istituzioni si sono focalizzate sui grandi progetti. Potete immaginare la rischiosità di un grande progetto. Immaginate una centrale elettrica che ha bisogno di un bacino idrico per essere rifornita, che ha bisogno delle linee di trasmissione che attraversano mezzo paese, e ci sono terreni da acquistare, ci sono servitù da negoziare, ci sono popolazioni locali da proteggere, c'è una biodiversità a cui bisogna fare attenzione. Immaginate la costellazione di rischi che sta dietro un grande progetto. Per tanti anni, decadi, noi grandi istituzioni multilaterali ci siamo specializzati sui grandi progetti. I grandi progetti creano lavoro, assolutamente, ma si contano sulla punta delle dita per ogni paese, no? Ci sono in ogni paese, particolarmente i paesi in via di sviluppo in cui noi lavoriamo, ci saranno 3-5 grandi progetti alla volta, creano posti di lavoro, ma non i milioni di posti di lavoro di cui c'è bisogno. I milioni di posti di lavoro li creano le imprese, gli imprenditori. Allora, cos'è che stiamo facendo sulla scia di quello di cui

0: abbiamo discusso. Ci stiamo avvicinando con il nostro credito alla condivisione del rischio imprenditoriale. Utilizziamo la nostra capacità di assunzione di rischio e di fiducia per aiutare sempre di più le imprese. Vi faccio un esempio. Se un imprenditore in Etiopia vuole commerciare in prodotti agricoli, ha bisogno di metterli dentro grandi sacchi dove questi prodotti agricoli vengano mantenuti in una maniera stabile, respirino, non vengano attaccati da parassiti e si possano muovere. Questi sacchi, per produrre questi sacchi, ha bisogno di macchinari che tipicamente vengono dall'Europa. Come compra l'imprenditore in Etiopia questi sacchi? Con lo strumento più antico del mondo, che è una lettera di credito dalla sua banca. Ora, l'esportatore del macchinario europeo non conosce la banca locale in Etiopia che aiuta l'imprenditore. Non è possibile, ce ne sono troppi, ci sono troppi paesi, troppi imprenditori. Cosa facciamo noi? Noi garantiamo la lettera di credito. Nel momento in cui la lettera di credito è garantita dalla Banca Mondiale, il macchinario parte. Il macchinario parte, arriva, i sacchi si producono e le derrate agricole entrano nel commercio. Ora, anche qui è difficile, perché bisogna selezionare imprenditori e intermediari finanziari che vale la pena finanziare, perché ricordiamocelo, il credito funziona se non diventa sovraindebitamento. Quindi noi dobbiamo intervenire nella catena del che va dal risparmio al credito, all'investimento, al lavoro, evitando il sovraindebitamento, che a livello sistemico se ne occupa il Fondo Monetario. A livello delle aziende specifiche dobbiamo occuparcene noi come intermediario finanziario. Se questo funziona, se questa catena funziona, si crea lavoro. Mi fermo qua perché voglio dare tempo a Samuele di farci un po' di domande difficili e solo vi ricordo il fatto che c'è un collegamento fra chi viene domani e il lavoro che noi facciamo, pur lavorando su binari assolutamente indipendenti.
1: Adesso vorrei un po' provare a dialogare tra di noi, più che fare domande. In questo cominciamo con una possibilità di dialogo tra Riccardo e Matteo sulla seguente questione. Ci sarà sempre un trade-off tra efficienza e equità? Nel caso specifico dell'intelligenza artificiale è chiaro che noi non sappiamo, e gli stessi attori di questa rivoluzione lo dicono, Antropica, quale sarà l'impatto ultimo di queste tecnologie rivoluzionarie sul lavoro. Sappiamo sicuramente che l'intelligenza artificiale aumenta l'efficienza, e l'efficienza in mercati regolati aumenta la stabilità, ma non sappiamo se questa cosa terrà a livello di coesione sociale. Non è che abbiamo una risposta negativa o positiva, sinceramente non lo sappiamo. Ci si riferiva a quella bella enciclica dove si parla di disarmare l'intelligenza artificiale, ovvero sia riconoscere che non si sa, prendersi un attimo. Quindi io vorrei su questo chiedere a Riccardo, dal tuo punto di vista l'efficienza è un argomento, ma Matteo, dal tuo punto di vista la creazione di valore è un obiettivo. Come fate ad andare d'accordo voi due, non sapendo quale sarà l'impatto di questa rivoluzione che sta avendo luogo? E che mondo avremo fra 20 anni, quando i vostri successori ne parleranno? Chi avrà avuto ragione?
2: Allora, capite che ogni volta che si viene qui al meeting di Rimini, le domande che fa Samuele sono sempre impreviste. La prima si sa, le seconde sono veramente difficili. Io umilmente ritengo difficile poter stabilire oggi quale sarà l'impatto delle AI da qui a 20 anni. Non mi avventuro. Quello su cui però nutro un ottimismo, una speranza, è che i fenomeni economici implicano, per chi studia economia, so che ci sono molti studenti collegati, chi studia economia sa che l'economia è tutta fatta di trade-off. Non c'è mai una soluzione ideale, c'è sempre un bilanciamento di situazioni, per cui ci sono dei pro e dei contro, ed ogni società decide poi il bilanciamento. Se la società mantiene l'uomo al centro e la dignità dell'uomo al centro, io credo che questi trade-off, anche se arrivano leggermente dopo, saranno sempre dalla parte dell'uomo. Un esempio che non c'entra niente con l'economia, ma ad esempio, non so se avete notato, ma in alcuni paesi stanno vietando i social media sotto una certa età. Ci sono voluti anni, ma alla fine la società nel suo complesso riesce sempre a trovare il bilanciamento giusto. Ci vorrà tempo, non sappiamo quale sarà, lo scopriremo vivendo, ma nutro questo ottimismo che le società riescono sempre a bilanciare i trade-off se mettono al centro le persone. Questo non è dato per scontato, però se questo presupposto, se la centralità della persona nelle istituzioni e nella società rimarranno, si troverà il giusto trade-off. Non so se ho risposto alla domanda, ma ho provato a dare...
1: Hai risposto molto bene, mi dà la possibilità di rilanciare su Matteo, visto il disclaimer che abbiamo fatto all'inizio, che quello che diciamo qua non rappresenta necessariamente le nostre istituzioni, possiamo buttare un po' il cuore oltre l'ostacolo e riprendere le provocazioni di Giorgio, dire che al centro di quello che pensiamo riguardo dell'economia e del ruolo della società c'è l'uomo, vuol dire avere una concezione d'uomo. Ed è meglio che sia esplicita, perché si governi questo trasformamento. Quindi, da questo punto di vista, quale sarà il ruolo del lavoro e dell'uomo in esso fra 20 anni? Per quello che ne sai o non ne sai, Matteo?
3: Grazie Samuele. Ovviamente, come ha detto Riccardo, non ne so nulla, perché nessuno sa dove ci porterà l'intelligenza artificiale. Come ha detto Riccardo, quello che è affascinante nel mestiere che facciamo, nell'economia, è che non ci sono mai delle verità uniche, ci sono sempre dei one end on the other end, quindi bisogna sempre guardare da un lato e dall'altro, ci sono dei trade-off, come ha detto Riccardo, e questo è un altro di questi casi. Ed efficienza ed equità è forse uno dei tipici trade-off, certo, aumentando l'efficienza si aumenta la produttività, si aumenta quindi il prodotto e si hanno quindi più risorse da distribuire, e a quel punto servono le politiche redistributive perché quell'efficienza non vada in contrasto con l'equità, e quindi ha molto a che fare con le politiche che il Fondo Monetario e la Banca Mondiale suggeriscono ai paesi a cui si rivolgono. Nel mio intervento introduttivo ho detto parecchie cose che mirano a far sì che lo sviluppo dell'intelligenza artificiale non costituisca una perdita netta per i paesi più poveri. Ecco, quindi ho fatto l'esempio anche solo del linguaggio, della lingua, dei modelli, della capacità di estendere i modelli dell'intelligenza artificiale anche a beneficio dei paesi più poveri. Quindi queste sono delle forme con cui si può trasferire quei guadagni di efficienza e trasformarli in benefici per i più poveri, quindi in un concetto di equità. Un altro esempio è quello che tu hai fatto al termine del mio intervento, quando hai detto ma potremmo ragionare anche sulla tassazione. Pure lì, no? Pure lì c'è un chiaro trade-off, perché l'intelligenza artificiale allo stesso tempo è uno strumento che può rafforzare la base imponibile, riducendo l'evasione, migliorando la riscossione. Questo vale in un paese come il nostro, ma pensate in un paese africano, molti dei quali, o in un paese povero, molti dei quali hanno un rapporto tasse su reddito inferiore al 15%, non perché gli piace avere un'economia che tassa poco, ma perché non sono in grado di raccogliere tasse. La mancanza, l'incapacità di raccogliere tasse, evidentemente impedisce poi ai governi di quei paesi di offrire beni pubblici, e quindi capite che è un danno che poi si riflette sugli investimenti in educazione, in istruzione, in salute e così via. Ecco, quindi l'intelligenza artificiale come un modo di rafforzare la base imponibile, però lo sappiamo, è un dibattito che conosciamo tutti, è anche un rischio, anche un fenomeno economico che rischia di erodere strutturalmente la tassazione, ad esempio spostandola dal reddito da lavoro al reddito da capitali, che come sappiamo è più difficile da tassare, o all'interno del reddito da lavoro, nell'ipotesi in cui ci sia una complementarietà in termini tra intelligenza artificiale e capacità, skill delle persone, beh, spostare, diciamo, a vantaggio di quelli che sono diciamo più preparati. Quindi ci sono tutta una serie di questioni che vanno affrontate con attenzione alle politiche che devono essere che appunto nei rapporti del Fondo Monetario e della Banca Mondiale ci sono analisi trasversali che valgono per tutti. Poi uno dei contributi che dà la Banca Mondiale è poi di arrivare nei paesi, di parlare con i governi, di parlare con le persone, di cui stiamo parlando tanto in questo di questo evento, di parlare con le comunità locali per capire che cucire in modo sartoriale queste considerazioni globali che facciamo alle esigenze, alle caratteristiche, ai limiti di quei singoli paesi. Quindi questa è un po' la funzione, diciamo, delle nostre istituzioni rispetto a questo trade-off che tu hai sollevato, che è di estrema importanza. Grazie.
1: Un altro angolo di questo dialogo tra di noi riguarda proprio la questione di assunzione del rischio. Penso che anche su questo ha fatto un cenno Giorgio, e sicuramente nelle discussioni che si è fatte in questi anni, quando parli di rischio che l'impresa si deve prendere, devi dirti, essere chiaro rispetto a quell'obiettivo, ovvero sia qual è il valore dell'impresa nella società. Si può avere il profitto come obiettivo assoluto, immediato, e l'impresa come strumento per massimizzare il ritorno degli azionisti. Si può guardare l'impresa come invece una portatrice di interessi più largo, dove il profitto è un parametro di sostenibilità di lungo periodo, e l'azienda si massimizza, ma non solo il profitto, ma il dividendo sociale. E quindi quando si parla dell'importanza di creare delle regole del gioco e degli incentivi per sostenere il rischio, bisogna anche avere a cuore il discorso su quale tipo di impresa. E io non è che ho un modello unico. Quello che io ti sfido a ragionare insieme con noi è proprio il fatto che si può pensare che c'è un modello e disegnare le regole a riguardo della partecipazione del rischio e della creazione di imprese su questo un modello, e si può invece accettare l'idea che lo spazio economico deve essere popolato da diversi diversi attori: imprese orientate al profitto degli azionisti, imprese con un orientamento più al dividendo sociale, imprese cooperative, benefit corporation. E quindi come si disegnano le regole del gioco è fondamentale per l'esito, e questo deve nascere da un dialogo continuo a riguardo di cos'è l'impresa nella società. D'altra parte, se facessimo questo discorso troppo complicato, entreremmo in un problema, che vi sono differenti visioni su questi campi. Alcuni stati, alcune regioni, alcune macro regioni, alcune culture economiche danno risposte diverse su questo. Okay? E quindi le diverse tradizioni, le diverse concezioni devono trovare un punto di quadra, mentre noi per le istituzioni in cui lavoriamo dobbiamo trovare una specie di soluzione unica. Allora io lancio la domanda prima a te a riguardo di questa questione sull'assunzione del rischio rispetto invece all'importanza di tenere un ecosistema di imprese diversificato. Cosa vuol dire questo nel tuo lavoro? Come puoi lavorare per riconoscere l'esigenza di rispettare una molteplicità di attori, e al tempo stesso, tornando a chiudere il cerchio con Riccardo, allora come si fa a tenere questa biodiversità e al tempo stesso avere regole mondiali per tutti? Grazie.
0: Guarda, posso rispondere in tanti modi, ma il più interessante mi sembra quello di tornare al Medioevo. Ho evocato la lettera di credito come uno strumento tradizionalissimo, semplicissimo, che serve oggi per fare sviluppo. Vado al Medioevo, alla commenda, in cui un viaggiatore che portava una nave si prendeva il rischio di impresa e veniva finanziato da chi stava in città e ne divideva i profitti. Io vedo l'impresa come il centro di un sistema dove il risparmio si trasforma in valore che viene condiviso dall'imprenditore che gestisce l'incertezza, e ci mancherebbe, l'imprenditore si gioca in prima persona. Nel Medioevo andava in prigione o colava picco con la nave l'imprenditore, non chi lo finanziava, e poi ne condivide una parte di questi profitti con chi finanzia. Io credo che abbiamo un po' perso, con un sistema finanziario che si è spersonalizzato, la componente umanistica personale dell'impresa, la capacità di gestire insieme l'incertezza, non solo il rischio che può essere un prezzo, un tasso di cambio che va su e giù, ma l'incertezza come un mercato che scompare, una frontiera che si chiude, una nave che va a picco. Secondo me l'impresa alla sua radice è un meccanismo di condivisione sociale del rischio che crea valore per chi lo condivide.
1: Ma se l'impresa è questo, Riccardo, non temi che un domani qualcuno ti dirà: tu, il Fondo Monetario ha favorito questa spersonalizzazione, questa concezione non umana dell'impresa, perché hai contribuito a fare delle regole per tutti dove veniva invece valorizzata un'altra visione, come impresa che invece doveva diminuire il fattore umano per poter massimizzare invece il profitto finanziario. Chiaramente sono provocatorio, ma è per cercare di intercettare quello che viene pensato in questa stanza e aiutarci su questo. Grazie.
2: Allora, come rispondere? Diciamo che il Fondo Monetario Internazionale, rispetto all'IFC, ha meno contatto con il privato, ha come controparti i governi. Quindi, da quel punto di vista, è difficile incolpare il Fondo Monetario, che è lì per intervenire quando c'è una crisi, di un modello sociale dell'impresa che si è cambiato. Francamente, in questo caso direi che il Fondo Monetario Internazionale può essere chiamato fuori. Quello però, ecco, per lasciarvi con un messaggio positivo, io non so, prima di questo incontro, quanti di voi conoscessero la realtà delle istituzioni internazionali che vi abbiamo raccontato, però spero che usciate da questo incontro consapevoli che in una situazione di crisi o in una situazione dove ci sono dei paesi che hanno diverse possibilità economiche, esistono delle istituzioni internazionali che da un lato creano una rete di protezione contro le crisi e di pronto intervento, immaginate per esempio durante il Covid, e in secondo luogo delle istituzioni che costantemente lavorano ogni giorno per rendere il mondo più equo, aiutando chi rimane indietro a recuperare terreno. Ecco, se l'incontro di questo meeting è cosa muove l'amore che muove ecco, spero che usciate da questo meeting, da questo incontro, un po' più rassicurati che le istituzioni multilaterali sono mosse da obiettivi che sono molto più vicini ai cittadini di quanto forse abbiate pensato prima di partecipare a questo incontro. Se ci siamo riusciti è stato un successo, se non ci siamo riusciti ci riproviamo l'anno prossimo.
1: Volevo veramente ringraziare Riccardo, volevo ringraziare Federico e Matteo, e volevo dire a tutti voi che quello che avete visto adesso su questo palco in realtà non è molto differente da quello che succede nei nostri pranzi di lavoro, quando ci si trova e ci si interroga, ci si arrovella su queste questioni. Ovviamente l'istituzione per cui lavoriamo è uno spazio aperto dove si può parlare insieme, e questo spazio aperto deve essere riempito da un soggetto, e lì ci portiamo la nostra storia e come usiamo le possibilità delle istituzioni per cui lavoriamo per costruire qualcosa che noi possiamo associare a un'idea di bene comune. Ma è una grande bella cosa che ci sia un luogo dove le persone di tutto il mondo possono interrogarsi su questi temi, e se non altro direi più ce ne fossero di questi luoghi, il meeting è sicuramente uno di questi. La seconda cosa che volevo dire è che chiaramente non può finire qua, perché le provocazioni che ha lanciato Giorgio a riguardo di come si pensa l'economia, l'uomo dentro di essa e l'economia dentro la società, deve essere un cammino e ci devono essere dei posti dove questo cammino sono possibili, perché le persone capiscono che su questo dialogo vada la loro vita. Se no, allora noi siamo una piccola testimonianza di questo, dentro delle istituzioni che secondo noi fanno molto bene il loro lavoro in questo senso. Quindi volevo innanzitutto chiedervi ancora di ringraziare i nostri relatori per la loro disponibilità e per aver reso queste istituzioni sicuramente più interessanti, più umane. E volevo anche dire che il meeting un'opera di tutti, e quindi vi è la possibilità di partecipare, se riesco a recuperare la pagina giusta, allo sforzo del meeting, che è un lavoro di volontariato e di buttare il cuore al di là dell'ostacolo insieme. Ognuno di noi può sostenere il meeting, contribuire a costruire insieme luoghi di incontro, bellezza e speranza. Quindi in tutta la fiera, voi adesso che visitate, in tutte le esibizioni e gli incontri, ci sono delle postazioni chiamate Dona Ora con un cuore rosso. Il meeting è un ente del terzo settore, si rifà al discorso della diversità dell'ecosistema e del sistema sociale, e quindi chi sosterrà il meeting può usufruire dei benefici fiscali al momento della dichiarazione dei redditi. Volevo molto ringraziare soprattutto voi per essere venuti qua ad ascoltarci. Speriamo davvero di aver contribuito a posizionare questi temi in maniera interessante e che questo sia l'inizio di un cammino che continuiamo anche negli anni a venire. Grazie mille a tutti, grazie al meeting.
4: Meeting per l'amicizia fra i popoli di Rimini 2026. L'amor che muove il sole e l'altre stelle.

0: News.
1: Mediatori in arrivo, Steve Witkoff e Jared Kushner, inviati di Trump, nei prossimi giorni saranno a Kiev e poi andranno a Mosca. Intanto non si fermano gli attacchi, Kiev lancia droni su Sochi, Mosca colpisce Odessa. Il governo più longevo, la stabilità non è un record da esibire, ma la condizione per programmare, dice la premier Meloni, nel giorno in cui l'esecutivo eguaglia la durata del Berlusconi II in carica per 1412 giorni. Ancora caldo, afa e alte temperature non mollano la presa, nuova ondata, la sesta di questa stagione, per la rimonta dell'anticiclone africano, svolta fresca a metà della prossima settimana. Omicidi in famiglia sull'autostrada 1 nel Fiorentino, un uomo ha gettato da un viadotto l'ex compagna prima di buttarsi dal cavalcavia, finale ligure, un 59enne ha ucciso la moglie e il figlio e poi si è sparato. Buongiorno da Pierachile Dolfini. La guerra in Ucraina, come annunciato dal presidente Zelensky, Steve Witkoff e Jared Kushner, inviati di Trump, saranno nei prossimi giorni a Kiev per poi andare a Mosca. Intanto non si fermano gli attacchi incrociati, Kiev lancia droni su Sochi, le truppe russe hanno invece colpito Odessa. Massimiliano Cocchi.
2: È stata un'altra notte di droni, esplosioni e morti. Il comando ucraino ha fatto sapere di aver intercettato oltre 100 droni e missili. Ad Odessa una persona è morta e altre tre sono rimaste ferite. Il contrattacco è arrivato in profondità nel territorio russo. A Sochi, sul Mar Nero, è stato colpito un deposito di petrolio, ma soprattutto un secondo attacco ha raggiunto un impianto militare a 1300 km dal confine. L'escalation dunque continua, mentre sul fronte diplomatico si riaccende una speranza. Putin ieri ha parlato della possibilità di negoziare la pace e nei prossimi giorni, prima a Mosca, poi a Kiev, sono attesi gli emissari della Casa Bianca, Steve Witkoff e Jared Kushner. Il canale della trattativa resta quindi aperto. Cresce invece lo scontro con l'Europa. Dopo aver accusato la Russia per il tentato attacco all'aeroporto di Lipsia, la Germania parla di atto di guerra ibrida e chiede all'Unione Europea nuove misure economiche contro Mosca. Massimiliano Cocchi, linea allo studio.
1: Sempre alta la tensione in Medio Oriente, Trump minaccia nuovi attacchi all'Iran, Israele annuncia conquistato un avamposto di Hezbollah in Libano. La nostra corrispondente da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti.
3: Il premier israeliano Netanyahu promette che la caduta del regime iraniano è a portata di mano e che resta la principale missione di Israele a mettere un freno al momento alla Casa Bianca. Donald Trump si dice convinto del fatto che il regime sia nei guai fino al collo perché la loro economia sta crollando. È esteso per tutto 2027 lo spiegamento delle forze americane in Medio Oriente, mentre il vicepresidente Vance ha dichiarato che Washington non riprenderà i contatti con l'Iran fino a quando continueranno a sparare contro navi mercantili nello stretto di Hormuz, nodo lontano dall'essere risolto, ma anche gli altri fronti nella regione in cui la Casa Bianca si è direttamente coinvolta restano in stallo. Da Gaza, dove continuano i raid israeliani, ucciso un altro comandante di Hamas che aveva partecipato all'attacco del 7 ottobre, e al Libano, dove l'esercito israeliano ha preso il controllo della collina strategica di Al-Itair nel Libano meridionale, dove l'IDF sostiene siano asserragliati i miliziani di Hezbollah che vincolano un eventuale disarmo al ritiro dell'IDF dalle zone occupate e sono contrari ai negoziati in corso tra Israele e Libano. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti.
1: L'Unione Europea è la manifestazione più eclatante al mondo di condivisione di sovranità sorretta da valori comuni, capace di assicurare pace, diritti, prosperità diffusi ad un gruppo di stati abituati per secoli a combattersi. Così il capo dello Stato Mattarella nel suo messaggio al Forum Ambrosetti, nel quale sottolinea come si rifacciano vivi l'uso della forza per pretese internazionali e una preoccupante tendenza a ripristinare politiche di potenza. La stabilità non è un record da esibire, ma la condizione per programmare, così la premier Meloni nel giorno in cui per il suo governo scatta il record di longevità eguagliando il Berlusconi II. Risultati ci sono, ma ci sono ancora tante cose da fare, dice la premier attesa oggi a Bari alla festa di Fratelli d'Italia. Facciamo il punto in diretta con Augusto Cantelmi. Buongiorno.
4: Buongiorno Pierachilli, avanti con i piedi per terra e lo sguardo rivolto alla futura conclusione di un lungo post sui social Giorgia Meloni dà inizio alle celebrazioni per il record raggiunto dal governo più longevo della storia repubblicana e questa sera gran finale a Bari con l'atteso discorso in un clima tuttavia di inizio di campagna elettorale. 1413 giorni filati a Palazzo Chigi per Meloni, superato anche il record dell'esecutivo Berlusconi II, ma anche il momento per un bilancio. Sull'immigrazione come sulla sicurezza la stessa premier ammette che si poteva fare di più. capitolo riforme, scotta ancora la sconfitta referendaria sulla giustizia, resta la legge elettorale che il 9 settembre approda in aula al Senato. Politica estera, la scelta chiara pro Ucraina e il sogno del ponte tra Stati Uniti ed Europa. Poi l'uragano Trump ha spazzato via tutto, anche con pesanti insulti. La guerra in Iran pesa il prezzo dei carburanti, non si ferma il governo, procede con proroghe sui tagli delle accise. Domani ce ne sarà un'altra sul diesel, forse fino al 10 settembre. Poi misure più durature per le fasce deboli. La promessa del governo da Palazzo Chigi. Augusto Cantelli, veni allo studio.
1: E allora sentiamo cosa significa per i consumatori la corsa all'insù dei carburanti.
0: Troppo costoso, non si può. Deve avere un altro lavoro per arrivare a fine mese, perché sennò non si può.
5: 2,18 è il privato, e se te lo fa lui che ci vuoi fare? Un mutuo per fare un pieno.
6: No, e non si può andare avanti. Cerchiamo di moderare e un aiuto dello Stato.
7: Su chi lavora e mantiene uno stipendio costante, stabile, chiaramente l'impatto è evidente, quindi impatta sulle famiglie, impatta sui lavoratori.
8: Quando si alza la benzina, io vado direttamente con 5 figli, vado direttamente a vedere il cibo quanto costa, perché se alza questo, alza anche l'altro.
9: La spesa cresce, io vado sempre al supermercato, ogni volta c'è qualcosina in più.
1: Prosegue in terreno negativo la mattinata della Borsa di Milano, Piazza Affari FTSE MIB perde lo 0,42%. Ancora caldo, in arrivo la sesta ondata di calore dell'estate, la svolta a partire da metà della prossima settimana. Alessandra Camarca.
10: Le punte massime potranno raggiungere 37-39 gradi con condizioni di afa e uno zero termico molto elevato, vicino ai 4.800 metri sulle Alpi occidentali. La risalita più evidente inizierà dal centro-nord. In Valpadana si potranno raggiungere punte fino ai 37 gradi, valori possibili anche nelle zone interne della Campania e delle isole maggiori. Al sud il picco più alto è atteso sul Tavoliere. Il caldo si farà sentire anche in montagna, sulle Alpi a circa 1.500 metri si potranno toccare 27 gradi, mentre località appenniniche come L'Aquila, Campobasso e Potenza potranno salire fino a 35. Tuttavia in Italia, secondo i climatologi, saremo vicini ad una svolta. Lo scenario infatti cambierà intorno alla metà della settimana, dal 7 al 13 settembre, con l'arrivo di aria più fresca dal nord Europa. Alessandra Camarca, linea allo studio.
1: Si allunga drammaticamente l'elenco di omicidi nei confronti di donne. A Finale Ligure un uomo ha ucciso la moglie, il figlio poi si è sparato. Sulla 1 un uomo ha gettato da un viadotto a Barberino del Mugello l'ex compagna prima di buttarsi a sua volta dal cavalcavia. Giuseppe Caporaso.
11: Un drammatico femminicidio-suicidio, quello avvenuto ieri in autostrada sul viadotto a Barberino di Mugello in Toscana. Federico Vella, 36enne, fiorentino, non riusciva ad accettare la fine della relazione con Lorenza Isceri, 45 anni, originaria di Lecce, dirigente d'azienda residente a Firenze. Lo dimostrano le frasi scritte sui social, le continue immagini video postate con l'ex compagna sempre sui social. Ieri l'uomo ha così aggredito la 45enne nel garage di casa, l'ha rinchiusa nel bagagliaio dell'auto per poi raggiungere l'autostrada. La donna ha recuperato un cellulare ed ha chiesto aiuto alla polizia e ad un amico. Il finale è drammatico, con l'uomo che se ne accorge, ferma l'auto e lancia la donna dal cavalcavia. Poi, nonostante l'arrivo della pattuglia della polizia che cerca di fermarlo, si lancia a sua volta dal ponte dell'autostrada gridando frasi sconnesse. Gli inquirenti ora stanno verificando tutte le fasi della vicenda grazie alle telecamere dell'autostrada e alla bodycam dei poliziotti, oltre a sentire amici e parenti dei due. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Due persone sono morte in seguito ad un'esplosione avvenuta probabilmente mentre stavano maneggiando esplosivo per fabbricare cariche che vengono utilizzate dalle bande che assaltano i bancomat. La deflagrazione in una villetta alla periferia di Andria in Puglia. Ieri a Castelboglione in provincia di Asti, dove era nato nel 1943, i funerali di Enzo Bianchi, il monaco biblista e saggista, fondatore della comunità di Bose, scomparso martedì, 83 anni. Ricordo di Andrea Riccardi, fondatore della comunità di Sant'Egidio.
12: Beh, un ricordo molto, molto caro, una personalità notevole a cui la Chiesa italiana, ma non solo, la cultura del nostro paese deve molto, la Chiesa nella ricezione del Vaticano II, penso in particolare alla Dei Verbum, al tutto il discorso biblico, alla Lectio Divina di cui Enzo è stato maestro per generazioni e generazioni, e poi un contributo della presenza di questa ispirazione biblica nella cultura del nostro paese, il dialogo con tante posizioni differenti.
1: Voleva salire e scendere il Cervino in meno di 5 ore. Kelly McChrystal, la canadese che risulta dispersa dal 1° settembre sul Cervino, ancora senza esito le ricerche dei soccorritori. Lo sport, il calcio, stasera anticipo della 3ª giornata di campionato, in campo Genoa-Como. Ieri per la Coppa Italia il Palermo ha eliminato il Mantova e va agli ottavi col Bologna, mentre Verona sbanca Cagliari e trova la Roma. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

siamo di fronte a un quadro di William Blake, L'antico dei giorni. Che pittore insolito, spuntò in Inghilterra alla fine del Settecento. Il quadro mostra un vecchio accovacciato su una nuvola, curvo a misurare il sottostante globo terrestre con un compasso. Nella Bibbia, nel libro dei Proverbi, parla la sapienza.

Il Signore mi ebbe con sé dall'inizio delle sue imprese. Innanzi che alcuna cosa facesse da principio, né i monti ancora sorgevano con la loro grave mole, innanzi i colli fui generata. Quando disponeva i cieli, ero presente, accerchiava gli abissi nel giro regolare dei loro confini. Quando fissava le atmosfere di sopra e sospendeva le fonti delle acque,

0: questa sapienza divina che Blake si è ispirato nell'Antico dei Giorni. C'è un che di michelangiolesco nelle membra del vegliardo qui rappresentato, e difatti Blake ammirava Michelangelo. Ma sotto il tocco dei suoi pennelli la figura divina è diventata fantastica, con i bianchi capelli e la barba canuta al vento, quasi una visione da incubo.
1: L'immaginazione è il mio mondo.
0: Nei salotti inglesi di fine Settecento, dove circolano nobiluomini imparrucati e dame incipriate con ampie sottane a crinolina, sono esposte in questi anni le pitture nitide e perfette di Sir Joshua Reynolds e di Thomas Gainsborough. Ritratti tersi, composte scene campestri, impeccabili quadretti familiari di una lucente limpidezza. Si parla anche francese, si parla di Francia in quei salotti. E parlare di Francia a fine Settecento significa parlare di rivoluzione, sentirne il fremito, captarne gli umori. Voglia di nuovo, dunque, di aria pulita, impulso a buttar via quelle parrucche polverose e, per gli artisti, a dimenticare le lezioni della cosiddetta tradizione accademica che imponeva loro sempre gli stessi soggetti. William è uno di questi innovatori inquieti.

Di contro ai suoi contemporanei, che ritenevano primo compito dell'artista imitare la natura, o in alternativa, meglio ancora, idealizzarla, egli era preso solo dalle sue visioni interiori. Pittore sui generis, dunque, visionario, mistico e anche poeta.

Vedere un mondo in un granello di sabbie e un cielo in un fiore selvatico, tenere l'infinito nel cavo della mano e l'eternità in un'ora.

Blake era figlio di merciai. Nella classe diseredata è più difficile dare la precedenza alle visioni dell'intimo piuttosto che alla realtà prosaica del mondo esteriore. Tuttavia non gli mancò una istruzione rudimentale. Fin dalla tenera età aveva imparato infatti ad apprezzare le stampe dei maestri italiani e fece pratica presso un incisore finché giunse ad aprire una propria stamperia. Prestissimo iniziò a covare il suo personalissimo astio contro quella tradizione accademica che aveva appreso nei salotti. Portava un berretto rosso proprio quando a Londra i giacobini francesi erano additati come i peggiori nemici.

madre gemeva, mio padre piangeva, balzai nel mondo pieno di pericoli, debole, nudo, strillando forte, come un demonio carcerato in nuvole. Nelle paterne mani dibattendomi, lottando contro le mie fasce, stretto e stanco, pensai che il meglio fosse fare il broncio sopra il materno petto. Quando la rabbia vidi che era vana, e nulla si guadagna a fare il broncio, con molte astuzie e più tranelli provai a placarmi ed a sorridere. Un giorno dopo l'altro mi placai ed imparai a trascinarmi per terra. Ogni notte sorrisi in cerca solamente di piacere. E innanzi a me vidi brillare grappoli della vigna errante, e laggiù un mirto allungò sino a me i suoi fiori. Mio padre allora, con l'aria di un santo e un libro sacro in mano, pronunciò maledizioni sul mio capo e mi legò all'ombra di un mirto.

Dio armato di compasso che scruta negli abissi non è il Signore, ma un essere che Blake chiama Urizen e che egli immagina malvagio, perché malvagio ritiene il mondo. Ecco perché il quadro appare così tetro, tanto che, come ha notato lo storico dell'arte Ernst Gombrich, il compasso sembra il bagliore di un fulmine in una notte scura e tempestosa. Il pessimismo di Blake era desolante.

nell'appesantirsi dell'aria, fameli che pendono nuvole sull'abisso. Mite una volta, per pericoloso sentiero, compiva l'uomo giusto il suo tragitto nella valle di morte, dove crescono spini, hanno gambole rose, e sopra l'anda brulla, l'ape canta. Il pericoloso sentiero ebbe poi piante, e un rivo ed una fonte su ogni roccia e ogni tomba, e sulle ossa imbianchite la terra rossa germinò. Finché l'abietto i comodi per i pericolosi sentieri non smise e non si mosse a ricacciare il giusto negli aridi climi. Ora strusciante il serpente s'aggira in untuosa umiltà, e roso d'ira il giusto va in deserti dove vagano leoni. Rugge, rintrà, e sui fuochi sommuove nell'appesantirsi dell'aria. Fameliche pendono nuvole sull'abisso, poiché un nuovo cielo è incominciato e sono passati dal suo nascere 33 anni, l'eterno inferno rivive. Ed ecco, Swedenborg e l'angelo seduto sulla tomba. Sono i suoi scritti, quel lenzuolo piegato. Ora domina Edom e Adamo fa ritorno in paradiso. Senza contrari non c'è progresso, attrazione e repulsa, ragione ed energia, amore e odio sono necessari all'umana esistenza. Da questi contrari scaturisce ciò che l'uomo religioso chiama bene e male. Bene è la passività che obbedisce a ragione, male è l'attività che scaturisce da energia.

Senza contrari non c'è progresso. Intuizione di una modernità sconcertante. A quanto pare però era più il male, sotto forma di attività, di innovazione, di energia, ad attrarre William Blake.

Questa forza di innovazione è ciò che rende straordinariamente originali sia i suoi dipinti, sia le sue composizioni poetiche. Egli era consapevole della tenebra che circondava le sue visioni.

mentre camminavo tra i fuochi dell'inferno e mi diliziavano i rapimenti del genio che agli angeli sembrano tormento e pazzia, raccolsi alcuni dei loro proverbi, pensando che simili ai modi di dire di una nazione nel designarne il carattere, i proverbi dell'inferno mostreranno la natura della sapienza infernale, meglio di qualsiasi descrizione di palazzi o di abbigliamenti. Quando tornai a casa, sull'abisso dei cinque sensi, là dove una scarpata liscia di fianchi con lo sguardo corrucciato incombe sul mondo presente, vidi, avvolto in nubi nere, un poderoso diavolo ai lati volteggiare della roccia. Con fiamme corrosive gli scrisse questa frase che ora le menti degli uomini percepiscono e leggono in terra: non vuoi capire che ogni uccello che fende le vie dell'aria è un universo di delizie chiuso dai tuoi cinque sensi?

Blake realizzò molte incisioni per illustrare anche le proprie poesie. I canti dell'innocenza e i canti dell'esperienza sono i suoi capolavori scritti, nei quali, ad onta del suo pessimismo, egli conservava una fiducia profonda nella natura umana. Disegno e parola, dunque. In altri rarissimi casi la personalità di un artista è stata così equamente ripartita fra le due espressioni. Da entrambe le metà della mela, per così dire, emerge un problema acutissimo: l'irriducibilità del male.

tigre che arti sfavilli nelle foreste della notte, quale occhio umano immortale seppe fissare la tua tremenda simmetria? Quale maglio, quale catena, da quale fucina uscì il tuo cervello? E quale l'incudine, e quale morta morsa osò serrarne i terrori mortali? Quando le stelle scagliarono le loro lance di luce e irrorarono il cielo delle loro lacrime, ha forse egli sorriso al vedere la sua opera? Ha forse colui che ha fatto l'agnello fatto anche te?

un eversivo visionario che tuttavia nell'energia creatrice vide e sperimentò un possibile rimedio ai mali del meccanicismo. L'industrializzazione che iniziava, le conquiste della ragione nel secolo dei lumi, rischiavano di far perdere il senso di quell'armonia mistica dell'universo che Blake invece tenne sempre presente. Perciò il suo è uno stile unico, nel quale linee flessuose riescono a comunicare perfino dolcezza e gioia di vivere, anticipando quasi il gusto del liberty. Ecco allora quei capelli al vento di Urizen, ecco le sue membra mosse, elastiche, vitali. Il segreto dell'apparente pessimismo di Blake è forse in questa straordinaria forza vitale che lo fa il rivoluzionario per eccellenza. E i rivoluzionari, si sa, difficilmente sono davvero pessimisti. La sua immagine della rivoluzione francese, per esempio, è l'immagine dell'umanità intera che cerca di scuotersi dal conformismo.

La morte incombe sull'Europa. La nube e la visione si addensano sulla Francia sorridente. Oh, nube provvida! Malato, malato giace il principe rannicchiato sul suo giaciglio sotto quella spaventevole nebbia, tendendo dalla spalla all'osso la sua forte mano, scossa da fitte gelide verso lo scettro troppo pesante per una presa mortale. Mai più sarà impugnato da mano visibile, né potrà crudelmente schiacciare le montagne verdeggianti. Malate le montagne e tutte le loro vigne piangono sotto gli occhi della maestà gemente. Pallida è la nube del mattino sul suo volto. Alzati, Necker! Le antiche albe ci convocano, ci risvegliano da un sonno di 5.000 anni. Io sono desto, ma la mia anima sogna. Vedo dalla finestra le vecchie montagne della Francia svanire come uomini vecchi. Turbato, poggiandosi a Necker, il re scende alla camera del consiglio. Le scure montagne riecheggiano di paura il fragore del tuono. Le foreste di Francia riassorbono il suono. Profetiche nubi di saggezza rispondono, rotolando pesanti sui tetti del palazzo. 40 uomini, e ognuno conversando con angoscia con le infinite ombre dell'animo, come nelle regioni del crepuscolo. I nostri antichi padri vengono a raccogliersi intorno al re. Ad alta voce la Francia chiama di nuovo al mattino. Il mattino profetizza alle sue nuvole.

Siamo ancora di fronte all'inquietante Dio di William Blake nell'opera L'Antico dei Giorni. È paradossale notare che pur nella sua grande forza eversiva, Blake abbia mantenuto un legame profondo con la storia, con i destini dell'umanità. Dio esplora gli abissi ed è come se cercasse di far quadrare un cerchio, è come se volesse farsi convinto, egli stesso, del mistero dell'umanità che egli stesso ha creato. Blake, per parte sua, così spiega il suo personale mistero di uomo in una lettera allo scultore Flaxman.

Quando Flexman l'Italia mi tolse, mi fu dato Fuseli per una breve stagione, ed ora Fuseli mi ha dato il suo amico Haley perché sia amico anche mio. Ecco quanto m'è toccato in sorte sulla terra, e questo m'è toccato in sorte in paradiso. Milton mi amò nella mia infanzia e mi mostrò il suo volto. Ezra venne a me insieme al profeta Isaia, ma Shakespeare mi stese la mano in anni più maturi. Paracelso e Böhme mi apparvero, e apparvero terrori nell'alto dei cieli e nel profondo dell'inferno. E un grande e terribile rivolgimento minacciò la... Paracelso e Böhme mi apparvero, e apparvero terrori nell'alto dei cieli e nel profondo dell'inferno.

Pur fra le sue visioni, i suoi terrori mentali, pur nel suo legame con la terra, col mondo anarchico dei sensi, William Blake conserva la sua innocenza. Ogni artista è un bambino.

L'aquila non disdegna forse la terra, non disprezza i tesori nascosti sotto il suolo, ma la talpa sa bene cosa c'è e il verme te lo dirà. Il verme non eleva forse un pilastro nel cimitero in rovina e un palazzo dall'eternità nelle caverne dell'avida tomba? Sul suo portico sono incise queste parole: cogli la tua felicità, uomo, e dolce sarà il tuo sapore, e dolci ritroverai le gioie dell'infanzia. Infanzia, intrepida, lasciva, felice, rannicchiata per il piacere, nel grembo dell'allegria. Innocenza, onesta, aperta, in cerca delle vigorose gioie della luce mattutina, aperta alla felicità vergine. Chi ti insegna la modestia, la fine modestia figlia della notte e del sonno? Quando ti sveglierai, nasconderai tutte queste gioie segrete.

0: perché abbiamo parlato proprio di William Blake oggi, un pittore e un poeta che molta critica non esita ad ascrivere fra gli artisti maledetti. Perché, come si legge nel messaggio che i padri conciliari rivolsero agli artisti di tutto il mondo,
1: la Chiesa ha fatto da tempo alleanza con voi. Voi avete edificato e decorato i suoi templi, celebrato i suoi dogmi. Voi l'avete aiutata a tradurre il suo divino messaggio nel linguaggio delle forme e delle figure, a rendere avvertibile il mondo invisibile.
0: Cari amici, questa puntata di Su tela e su carta si conclude qui. La voce di William Blake era di Gino Manfredi. Abbiamo letto suoi versi tradotti in francese da Georges Bataille nella versione italiana di Giuseppe Ungaretti. Il volume Selected Poems di William Blake è pubblicato in Italia da Einaudi nella collana Scrittori tradotti da scrittori, anno 1997. Abbiamo ascoltato a commento musiche di Domenico Cimarosa, Jan Rokus van Roosendel, Otto Ketting, Joep Stresser, Richard Strauss, Dan Locklear, Claude Balbastre, Ludwig van Beethoven, Ottorino Respighi.

0: Io, la tua parola, Signore Dio, fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

Gentili radioascoltatori, Radio Voce nel Deserto vi propone il commento al Vangelo della Domenica a cura di Don Andrea Vena.

Fratelli e sorelle tutti, ben ritrovati, ci prepariamo alla 23ª domenica del tempo ordinario. Mediteremo il capitolo 18 di Matteo dai versetti 15-20. Le ultime due domeniche ci hanno visto impegnati nel meditare la figura di Pietro e i suoi atteggiamenti di fronte al Maestro Gesù. Nella prima domenica il suo coraggio, la sua intuizione dettata dallo Spirito Santo nell'indicare Gesù quale il Cristo, il figlio del Dio vivente, una risposta che porterà Gesù a proclamare Pietro beato. Beato te, Simone, figlio di Giona, perché nella carne e nel sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. Domenica scorsa, invece, si è passati dalla beatitudine alla condanna. Lungi da me, Satana, perché tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini. Gesù aveva appena annunciato la sua passione, la sua croce e la sua morte. E Pietro ha reagito di fronte a questo annuncio, rimproverando il Maestro. Ed ecco che Gesù rimprovera Pietro, addirittura indicando in lui Satana. Quel Satana che ha tentato Gesù nel deserto e che ora ancora una volta si presenta in un momento di debolezza per tentare Gesù nel distoglierlo dalla missione che il Padre gli ha affidato. Tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini. Tu, Pietro, mi sei di ostacolo se la pensi in questo modo. È interessante questa doppia dinamica che abbiamo incontrato in Pietro, perché in fondo ci viene ricordato che il nostro cuore è come un pendolo, dove talvolta agisce nel bene e altre volte invece scappa dal pensiero di Dio perché è troppo impegnativo, troppo controcorrente. Non è dunque uno sbaglio quello di Pietro, ma è la realtà umana, segnata dalla fragilità del peccato. Dobbiamo partire da qui per comprendere i nostri atteggiamenti, per imparare a saperci apprezzare, voler bene, anche quando le cose non vanno per il verso giusto. Noi tutti vorremmo sempre e solo fare del bene, eppure sentiamo dentro di noi una spinta che al di là del desiderio ci porta poi a compiere l'opposto. L'esperienza di Pietro vuole essere quasi un segno per noi, per imparare a rappacificarci col nostro cuore, col nostro animo, con la nostra vita. Ma non per questo il Signore ci esclude, anzi, come ci ricorda oggi il testo del Vangelo, ci invita ad aiutarci a vicenda, a concorrere insieme nel volerci bene, nel migliorare, nel crescere giorno dopo giorno. Perché in fondo, vedete, noi non siamo posti accanto gli uni agli altri per puro caso. Ma come ricorda il profeta Ezechiele della prima lettura di oggi, noi siamo sentinelle. Ascoltate, o figlio dell'uomo, io ti ho posto come sentinella per la casa di Israele. Se tu vedi un fratello che sbaglia, non tacere, correggilo. Perché se tu non lo correggi, ricorda il profeta Ezechiele, io chiederò a te il conto. Ma se tu lo correggi e lui non accetta di cambiare, chiederò a lui le conseguenze. Allora c'è una responsabilità. Siamo posti uno accanto all'altro come sentinelle, come fratelli maggiori, chiamati a correggerci a vicenda con amore e misericordia, per porci pian piano lungo il cammino che il Signore ci sta indicando. Ecco allora che con questo spirito possiamo entrare nel testo evangelico. Se il tuo fratello commetterà una colpa contro di te, va e ammoniscilo fra te e lui solo. Sii per lui sentinella. Vedete Ezechiele come entra. Se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello. Se non ascolterà, prendi ancora con te una o due persone, perché ogni cosa sia risolta sulla parola di due o tre testimoni. Se poi non ascolterà neppure costoro, dillo alla comunità, e se non ascolterà neppure la comunità, sia per te come il pagano e il pubblicano. Dobbiamo partire ancora una volta dalle domeniche precedenti. La vita di fede, come la vita di comunità,
e fondate in Cristo. Quindi il Vangelo è una proposta per i cristiani, per chi ha scelto di abbracciare il Vangelo, ma abbracciando il Vangelo ha scelto di abbracciare la logica della croce, cioè la logica dell'amore, di un amore per sempre. Ma se tu ti accorgi che un fratello esce da questa logica con discrezione, con rispetto, riprendilo. Fa lui presente che sta sbagliando, ma fallo con delicatezza, fallo con delicatezza, fallo con discrezione, perché la vita non è un grande fratello. Ecco l'invito che ci viene rivolto oggi, sapendo che chi ti può fare un torto non è il nemico, ma come dice il testo del Vangelo, se il tuo fratello ha commesso il male contro di te, cioè qualcuno che sta accanto a te, qualcuno che condivide la tua esperienza, non scandalizzarti se un tuo fratello sbaglia, non scandalizzarti se un tuo fratello ti tradisce, non scandalizzarti se un tuo fratello, non un tuo nemico, un tuo fratello esce dai binari. Rimanigli fratello, non abbandonarlo. Rimani per lui sentinella, sempre pronto ad aiutarlo nel bene, nell'aiutarlo a crescere. Ricordati che se hai scelto di abbracciare la croce, che è l'amore per sempre, quello resterà un tuo fratello. E allora cerca di fare un passo verso di lui, di andargli incontro, ma non con la collera, non con il dito puntato, ma con il cuore in mano, da fratello, da sorella. E allora vedete che in queste parole Gesù sembra quasi suggerire una pedagogia della misericordia, una pedagogia della fratellanza. Si parla tanto di cammino sinodale, ma se manca l'alfabeto, se manca l'ABC, che è il rapporto interpersonale tra fratelli, capite quanta strada dobbiamo fare. E allora capite l'insistenza di Papa Francesco nell'invitarci continuamente a coltivare un atteggiamento di misericordia, a partire dal fatto che come Dio ti ha perdonato, tu sei chiamato a fare altrettanto, sapendo agire nella verità, ma nella carità. In fondo è quello che ha fatto Gesù con ciascuno di noi. Ricordate, amico, per questo sei qui. Lo ha detto a Giuda. Amate i vostri nemici, ci ha ricordato Gesù. Si comprende che Gesù desidera che nella sua comunità regnino misericordia e pace. E dove non c'è nessuna possibilità di recupero, sia per te come il pubblicano, dice il testo. Non è che debba essere abbandonato, quanto posto nelle mani di Dio. Se due di voi sulla terra si metteranno d'accordo per chiedere qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli gliela concederà, perché dove due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. C'è un momento in cui ti accorgi che non riesci più a riallacciare i rapporti. E allora prega per il tuo fratello, implora a Dio che ti ascolti. La conclusione del testo evangelico fa capire proprio che la comunità non è tanto solo quella religiosa, civile, ma dove due o tre sono riuniti nel mio nome. È la famiglia, sono la compagnia, il gruppo. Dove due o tre fratelli nella fede, lì sono io, dice Gesù. E allora si tratta veramente di evitare quei chiacchiericci che vanno a rovinare ancora di più i rapporti, ma si tratta di imparare a crescere gli uni con gli altri. Perché vedete, dicevamo che la possibilità di sbagliare c'è in tutti, ma in tutti c'è anche la possibilità di recuperare, ancora di più se aiutati da coloro che ci stanno accanto. Ed è quello che fa Gesù con noi. Signore, dice un salmo,
ti ho manifestato il mio peccato, non ho tenuto nascosto il mio errore e tu hai rimesso la malizia del mio peccato. Possiamo veramente ritenere che il Signore ponga una fiducia straordinaria in ciascuno di noi? E allora spetta a noi lasciarci misericordiare dal Signore per diventare a nostra volta misericordiosi verso i nostri fratelli e sorelle. Ascoltate oggi, dice il Salmo, ascoltate oggi la voce del Signore, non induriamo il cuore, perché in Lui c'è gioia e salvezza, in Lui c'è perdono. Carissimi fratelli e sorelle, il Vangelo di oggi è particolarmente breve, come è breve il suo commento, perché qui si tratta semplicemente di prendere coscienza di quanto bisogno abbiamo di pazienza e di misericordia da Dio e dagli altri. Ma come noi sentiamo questa necessità, dobbiamo imparare anche a darla agli altri, senza esclusione, evitando giudizi e condanne, ma sempre farlo con discrezione e rispetto, prendendo in disparte, aiutandoci gli uni gli altri. E impariamo a non meravigliarci delle fragilità dei fratelli, perché tutti possiamo cadere, se non oggi, domani. E allora chi sono io per giudicare un fratello che ha sbagliato? Impariamo invece ad aiutarci, sapendo che il Signore è morto per tutti, senza condannarci. Di fronte a questa parola, così carica di speranza, di incoraggiamento, di fiducia, che cosa rispondo? Il testo della colletta, che è la preghiera che noi recitiamo dopo il canto del Gloria, e fa da riassunto a questi testi, così dice: O Padre, che gioisci nell'esaudire la preghiera concorde dei tuoi figli, metti in noi un cuore e uno spirito nuovi. Un cuore e uno spirito nuovi. Perché sentiamo la vita come il dono più grande e diventiamo custodi attenti di ogni fratello. Custodi, sentinelle, nell'amore che è pienezza di tutta la legge. Portiamoci a casa questa parola. Siamo custodi gli uni degli altri, siamo sentinelle gli uni degli altri, ma non per spettegolare perché ci guardiamo dalla finestra, ma sentinelle nell'amore, nella pazienza, nella carità. Io rispondo invece con quest'altra preghiera, ma prima di recitarla vorrei augurare a voi tutti una buona domenica e una buona settimana, anticipandovi già che domenica prossima, ancora una volta, saremo invitati a meditare sulla misericordia, sulla misura che dobbiamo avere nel perdono. Buona domenica. Signore Gesù, com'è bello e gioioso che i fratelli vivano insieme, ma com'è difficile. Ricordami, Signore, che nessuno è perfetto, io per primo. Ricordami che l'amicizia, l'amore, la vita fraterna sono un artigianale lavoro certosino, fatto di pazienza e misericordia, fiducia e rispetto, impegno e speranza. Se sbaglio, Signore, donami l'umiltà di lasciarmi correggere. Se devo correggere, donami l'umiltà di farlo con discrezione e rispetto. Se non riesco, donami l'umiltà di affidarmi a te e di affidare a te chi sbaglia. Signore Gesù, mio fratello ed amico.

0: Radio Voce nel Deserto, appuntamento quotidiano con l'informazione.
1: Rendez-vous quotidien avec l'information.
2: Daily appointment with the news.
1: Città diario con l'informazione.
0: Amt mit d'informazione.
3: Buongiorno e bentrovati da Radio Voce nel Deserto da Pordenone nel nostro radiogiornale oggi che è venerdì 4 settembre 2026. Notizie dalla Chiesa. Il Papa ai Vescovi del mondo arabo ha detto: non abbiate paura, siate voce di verità e pace. Leone XIV l'ha fatto ricevendo i pastori della conferenza dei Vescovi Latini nelle regioni arabe a Roma per l'incontro annuale. Ha ricordato i martiri delle loro chiese, incoraggiato a essere vicini al popolo e a difendere i migranti e la dignità di ogni persona, a non temere la piccolezza nel dialogo con i musulmani e altre tradizioni religiose. Laddove la guerra ha seminato diffidenza, ha detto, ogni gesto di stima e collaborazione può diventare un passo per la riconciliazione. Leone XIV ha affermato: il seminario è necessario, non è un lusso, il vostro posto è tra gli emarginati. L'ha fatto ricevendo ieri mattina in udienza nella Sala Clementina circa 150 seminaristi del Pontificio Seminario Regionale Pugliese Pio XI di Molfetta e del Seminario Vescovile di Aversa. Ha puntualizzato che la vocazione non è per i migliori, non c'è un concorso, ha detto, non c'è una graduatoria, e ha raccomandato loro soprattutto di imparare a stare con il maestro. In Medio Oriente la pace non può essere imposta con la guerra, l'ha affermato Monsignor Cesar Essain, vicario apostolico di Beirut per i cattolici di rito latino, al termine dell'incontro annuale della conferenza dei vescovi latini nelle regioni arabe. Il vicario apostolico ha richiamato la necessità del dialogo e ha messo in guardia dal rischio che il sud del paese venga dimenticato. La violenza genera per forza violenza, ha detto, di cui l'appello perché i grandi della terra ascoltino le parole di Papa Leone XIV. Timor-Leste. Tornano in patria le spoglie di tre prelati vissuti al fianco del popolo. Il paese del sud-est asiatico ha reso omaggio alla memoria dei vescovi Jaime Garcia Goulart e José Joaquim Ribeiro e di Monsignor Martinho da Costa López, che hanno accompagnato la nazione attraverso alcuni dei capitoli più bui della sua storia. Il cardinale Virgilio ha detto: un momento solenne e commovente questo per riaffermare l'identità religiosa e nazionale del paese e un segno di cooperazione tra Chiesa e Stato. Hanno saputo dare voce a chi non aveva voce, così li ha descritti. Vaticano. L'orchestra giovanile di Salisburgo suona con i violini di Mozart, inedito concerto mercoledì pomeriggio nella sala assunta della Radio Vaticana, dove i giovani del Mozarteum di Salisburgo hanno registrato un programma dedicato al grande compositore. Sono stati utilizzati due strumenti originali del maestro, presentati la mattina al Papa durante l'udienza generale. Kirghizistan, sport e culture in dialogo, le Olimpiadi dei Nomadi. Fino al 6 settembre nel paese asiatico le squadre di oltre 100 nazioni si sfidano nei World Nomad Games 2026, evento di portata mondiale che l'ONU considera un'impareggiabile piattaforma per il dialogo interculturale e la promozione dello sviluppo sostenibile. A raccontare ai media i momenti salienti dell'inaugurazione nella capitale Bishkek e retroscena delle competizioni è stata Irene Demizio, viaggiatrice e autrice del progetto social Corro coi lupi, che ha parlato di un messaggio al mondo intero, di una presenza significativa e quindi di un evento sportivo, ma non solo, oltre i confini dell'Asia. Dal Congo all'Italia, una missione di speranza nell'educazione. Le donne africane consacrate stanno silenziosamente rinnovando la Chiesa in quei luoghi dove la fede è raggiunta per la prima volta sulle loro coste, mentre il sud globale restituisce il dono ricevuto in un momento in cui le vocazioni diminuiscono in alcune regioni dell'Occidente. Attraverso la presenza e la preghiera, le religiose stanno offrendo una testimonianza di speranza, vivendo ogni giorno l'amore nel campo dell'educazione. Notizie dal mondo. In Indonesia negli ultimi giorni circa 2.000 persone tra studenti e insegnanti hanno avuto un'intossicazione alimentare dopo aver mangiato i pasti offerti gratuitamente nelle scuole. Alcune delle persone che sono state male e sono state ricoverate in ospedale. Al momento non è noto cosa abbia causato questa intossicazione che ha coinvolto scuole in varie regioni del paese. L'Agenzia Nazionale della Nutrizione, che supervisiona il programma, aveva annunciato una conferenza stampa venerdì per dare più informazioni, ma l'ha poi rimandata senza dire il motivo. estivo. Le intossicazioni alimentari legate ai pasti scolastici però non sono rare in Indonesia, dato che anche l'anno scorso c'erano stati problemi simili. Il programma statale di pasti gratuiti nelle scuole si chiama Makan Bergizi Gratis, pasti nutrienti gratuiti, ed era un punto importante del programma elettorale del presidente Prabowo Subianto, ex generale eletto nel 2024, che governa in modo sempre più autoritario. Il programma punta a dare pasti gratis a circa 83 milioni di studenti e agli insegnanti in circa 400.000 scuole del paese. La Siria ha iniziato a distruggere ciò che resta del programma di armi chimiche di Bashar al-Assad, il brutale dittatore deposto a dicembre del 2024 dopo 24 anni al potere, l'hanno riferito le Nazioni Unite, con cui il governo del presidente Ahmed al-Sharaa sta collaborando per la bonifica. I resti del programma erano stati individuati a maggio, includono materie prime e munizioni simili a quelle che Assad utilizzò contro la popolazione siriana durante la guerra civile cominciata nel 2011 e conclusasi nel 2024. Sono stati trovati anche un impianto e varie sostanze usate per la produzione. In Nepal due lavoratori sono stati estratti vivi da un tunnel 9 giorni dopo la devastante esondazione che ha colpito la zona himalayana di confine fra il Nepal e la regione cinese del Tibet. I due lavoratori, Sanjay Shah e Kabir Marjan, sono stati ritrovati a circa 170 metri di profondità nel tunnel della centrale idroelettrica Upper Trishuli 3A. Da giorni sono in corso le operazioni dei soccorritori che stanno scavando nei tunnel di alcuni impianti idroelettrici per cercare di raggiungere centinaia di lavoratori intrappolati dopo l'esondazione. Il Consiglio di sorveglianza di Volkswagen ha approvato il piano proposto dal Consiglio di amministrazione per cercare di risolvere la crisi dell'azienda riducendo i costi. È uno sviluppo inatteso, tanto più con un voto all'unanimità, visto che pochi giorni fa il piano era stato contestato dai lavoratori. Il voto è avvenuto in una riunione d'emergenza a Wolfsburg in Germania, dove c'è la sede principale dell'azienda, con un giorno d'anticipo sui programmi iniziali. Così a sorpresa è stato approvato il piano di Volkswagen per eliminare altri 50.000 posti di lavoro. SpaceX, Blue Origin e altre due aziende aerospaziali statunitensi hanno cancellato la loro partecipazione al Summit Spaziale di Parigi del 9-10 settembre, che è uno degli eventi più importanti del settore e negli anni ha acquistato rilevanza diplomatica. È organizzato direttamente dal governo francese e partecipano capi di governo e diplomatici, oltre a scienziati e dirigenti delle principali industrie. L'amministrazione Trump avrebbe fatto pressione sulle aziende statunitensi, le altre due sono le meno note, Stoke Space e StarCloud, per convincerle a boicottarlo. Il Ministero dell'Istruzione Superiore francese ha sostenuto la stessa versione, che è stata diffusa dal sito politico. La leader dell'opposizione venezuelana Maria Corina Machado ha parlato per la prima volta da quando 6 giorni fa è stato annunciato il controverso accordo con cui il regime ha assegnato agli Stati Uniti una concessione di 100 anni su un quinto delle riserve petrolifere del Venezuela, le maggiori al mondo. Machado, che è in esilio da dicembre del 2025, è stata accorta nelle espressioni usate, ha cercato di criticare l'accordo senza criticare anche gli Stati Uniti, che erano il suo principale sponsor politico, ma in questi mesi l'hanno tagliata fuori dai loro piani e le hanno impedito più volte di tornare in Venezuela, in sostanza perché non indebolisse l'attuale presidente Delcy Rodriguez, su cui hanno enorme influenza.
4: Notizie dall'Italia. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella afferma, si riaffaccia l'uso della forza per le proprie pretese internazionali. C'è una preoccupata tendenza a ripristinare politiche di potenza, successi indiscutibili, l'Unione Europea invidiata e osteggiata nel mondo. Il presidente Mattarella parla di diverse problematiche che stanno avanzando sempre più, dal cambiamento climatico alle crisi sanitarie e pandemiche, dalla disponibilità di risorse energetiche, alimentari e idriche, all'impatto dell'intelligenza artificiale. Sottolinea inoltre, come già detto, la tendenza sempre più marcata all'uso della forza a sostegno di proprie pretese nella soluzione delle controversie internazionali. Da quest'oggi il governo Meloni diventa il più longevo della storia repubblicana, con 1413 giorni in carica, uno in più del Berlusconi II dall'11 giugno 2001 al 23 aprile 2005. Giorgia Meloni non è più solo quindi la prima donna a Palazzo Chigi, ma anche il presidente del Consiglio che vi è rimasto più tempo alla guida dello stesso esecutivo, in carica dal 22 ottobre del 2022. Meloni commenta, questo è un dato che accolgo con gratitudine e con un forte senso di responsabilità. Il Centro Nazionale Sangue ha lanciato un allarme per una carenza diffusa di sangue su tutto il territorio nazionale, con particolare riferimento al gruppo sanguigno zero positivo. Le criticità più rilevanti si registrano nel Lazio, in Campania e Sicilia. La situazione è aggravata dall'assenza di regioni che al momento dispongano di unità di sangue in esubero tali da poter garantire la compensazione interregionale. L'anno scolastico inizia con tutti i docenti in cattedra, esulta il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara. Il ministero ha effettuato infatti tutte le immissioni in ruolo per un totale di 37.430 unità. Alla stessa data lo scorso anno scolastico le immissioni in ruolo erano 29.685. Il cruccio di chi guida il dicastero di Via Trastevere ogni anno a settembre è sempre lo stesso: che siano troppi supplenti, troppe le classi senza docenti o addirittura gli istituti senza presidi o che il personale amministrativo sia insufficiente. I sindacati non vedono la situazione rosea. Oltre i racconti di facciata affermano la realtà dei fatti un'altra: oltre 200.000 precari tra docenti IATA, stipendi tra i più bassi d'Europa e continua perdita del potere d'acquisto. Così i sindacati protestano, non si può parlare di qualità dell'istruzione continuando a precarizzare e a sottopagare chi ci lavora. Mostra del cinema di Venezia, al programma di quest'oggi 4 settembre con Gabriellini a Orizzonti, in concorso Cannes e Tsukamoto, alle giornate balcanica con Matilda De Angelis. Un anno senza Giorgio Armani, un anno nel segno della moda. A 12 mesi dalla scomparsa del fondatore, l'azienda nata nel 1975 rimane saldamente ancorata alla visione dettata dallo stilista nei suoi 50 anni di carriera e nell'ascito testamentario che insieme alla divisione dei beni si proponeva anche come vademecum di stile. Dell'Orco e nipote Silvana sono al lavoro nel suo nome, nuovo partner non prima del 2027. Notizie locali. Nel quartiere di Villanova, a Pordenone, nei pressi dell'ingresso del centro sociale Gloria Lanza, l'assenza improvvisa della bacheca, dove venivano affissi i necrologi, ha destato una sollevazione della popolazione più anziana. Percepiscono infatti l'area come un servizio essenziale e si sono visti sottratti a un angolo di quartiere percepito come di confronti di ricordo. Stessa sorte, seppur con dettagli da verificare, nel perimetro urbano a Valle Noncello, dove la rimozione ha accolto alla sprovvista i residenti. L'operazione di progressivo smantellamento di alcune bacheche, spazi tradizionalmente dedicati agli avvisi funebri, sta agitando le persone più fragili, a cui vengono a mancare punti di riferimento. Il decoro urbanistico, in vista di Pordenone capitale italiana della cultura, si scontra inevitabilmente con la sensibilità sociale, soprattutto nei quartieri periferici e nei luoghi di aggregazione popolare. A Pordenone una conferenza internazionale su LibreOffice, il software per ufficio libero e gratuito. Oltre 200 partecipanti provenienti da tutto il mondo si ritroveranno in città per 3 giornate dedicate a incontri, workshop e momenti di confronto sui temi dell'innovazione digitale. I caffè a 1 euro sono ancora possibile. Gli esempi non mancano e non solo nel capoluogo, ma anche nei comuni limitrofi. A Fontanafredda lo propone Amedeo Mele, all'Edicola del Sole, all'incrocio tra Via Venere e Via Anello del Sole. Un prezzo mantenuto da quando è subentrato ad Adriana del Tedesco di Fontanafredda, ormai 7 anni fa. Prima storica gestrice dell'edicola nel centro di Villa Dol, quartiere satellite. Nessuna differenza inoltre che sia macchiato con il latte, latte di riso, avena o soia. Il prezzo della tazzina aumenta solo con il decaffeinato a 1,30 euro, un prezzo sicuramente basso se si va a guardare, ad esempio, il centro di Pordenone, con tazzine che superano di gran lunga l'1,30 euro per il caffè normale, toccando spesso picchi mai raggiunti prima. Una nuova filiale logistica a Pordenone per ampliare la presenza nel nord Italia e gestire le attività di distribuzione in tutto il Friuli Venezia Giulia. Randazzo SRL prosegue il proprio percorso di crescita e dal 1 settembre ha reso operativa la nuova sede pordenonese, nata nell'ambito della partnership con Impost Italia. 2.000 metri quadrati di struttura e nuove assunzioni. Notizia dal Bellunese, la voce dei residenti di Via Feltre torna a farsi sentire e lo fa con una lettera accurata firmata da Maria Teresa De Cataldo, in cui si denuncia l'abbattimento impietoso del tutto inatteso di 70 tigli maturi avvenuto lo scorso aprile lungo la storica arteria cittadina. Alberi che, scrive la residente, erano parti di 2 filari per un totale di 147 piante rigogliose, destinate ad essere sostituite da 37 nuove piantumazioni nell'ambito del progetto di riqualificazione promosso dal comune di Belluno e finanziato da un benefattore. Secondo De Cataldo, la perdita degli alberi comprometterà la qualità della vita della zona. Variante di Longarone, ora si fa sul serio. Appalto dell'opera entro il mese di ottobre. Simico detta i tempi per il bypass sulla statale di Alemagna. Avvio lavori nel 2027. Serviranno ben 840 giorni di cantiere. Bagnini a quattro zampe al Lago del Corlo, addestramento ed esami per i cani aspiranti soccorritori. A gestire le prove eseguite su terra e poi su acqua e il personale del centro Dorothy Lifeguard Dog, con sede a Capo di Saran del Grappa. Ci sono due tipi di brevetti previsti, quello operativo e quello sportivo. Solamente 10 iscritti all'ITS Turismo di Belluno, corso a rischio. Le lezioni dovrebbero partire il 31 ottobre, ma servono almeno 20 studenti. Appello della direttrice Scopel a neodiplomati famiglie. Questo percorso è un'opportunità importante, coglietela. Da realtà radicata nel territorio ad interlocutore per aziende di tutto il mondo, Centro Consorzi compie un salto di qualità e inaugura una nuova fase della propria attività con Certain Lab, il dipartimento dedicato alle prove di laboratorio, alla valutazione della conformità e alla certificazione di prodotti. Il passaggio decisivo è arrivato con il riconoscimento come organismo notificato europeo, un traguardo che amplia gli orizzonti dell'ente con sede in Valbelluna. Si tratta di un laboratorio da 2000 metri quadrati, che punta sempre ad investire sulle competenze. La piscina di Belluno riapre le porte e dal 7 settembre una nuova stagione di sport e benessere e passione per l'acqua. Ma il vero grande appuntamento è in calendario lunedì 14 settembre, quando prenderà il via l'interattività didattica con tutti i corsi e le iniziative dedicate alle diverse fasce d'età e ai differenti livelli di preparazione. La ripartenza della stagione rappresenta un momento importante per la città di Belluno, poiché la piscina non è soltanto un impianto sportivo, bensì un luogo che coinvolge quotidianamente famiglie, scuole, associazioni, società sportive, bambini, giovani adulti, diventando uno spazio di incontro e di comunità. E dallo sport tennis, US Open, Musetti crolla al secondo turno, fuori con l'australiano Sweeney, Cobolli batte Schulkete e va al terzo turno. E dal calcio, Coppa Italia, il Palermo ne fa 5 al Mantova e accede agli ottavi, al Barbera un 5-2 sigillato nel finale, prossimo impegno a Bologna. E dalle corse, Formula 1, Antonelli sfida le Ferrari nel derby tricolore e commenta, per i tifosi non è facile, leader mondiale parte ultima Monza, punta la top 5 senza pressione, più divertimento. Intanto Hamilton sfila su una Ferrari restaurata, la macchina dei miei sogni, commenta, Lewis può superare il mito Schumacher, il nuovo motore aiuterà. E dal ciclismo, Vuelta, Omrzel vince la 12ª tappa, Massa allunga sugli altri pic, il 20enne sloveno al primo successo in un grande giro, il leader guadagna 27. E dal mondo della canoa, De Gennaro, nuovo show a Parigi, oro nel K1 in Coppa del Mondo, a 2 anni dal titolo olimpico l'azzurro fa festa ancora. Previsioni meteorologiche per il Friuli Venezia Giulia. Oggi venerdì 4 settembre avremo tempo stabile con cielo in prevalenza sereno e venti di brezza. Temperature pienamente estive sopra la norma del periodo. Domani sabato 5 settembre su pianure costa cielo in prevalenza poco nuvoloso. Sulla zona montana tempo stabile al mattino, maggior variabilità dal pomeriggio e verso sera sarà possibile qualche locale rovescio. In giornata venti di brezza, in tarda serata inizierà a soffiare bora moderata sul Carso e a Trieste. Caldo estivo con temperature molto al di sopra della norma del periodo. Tendenza per dopodomani domenica 6 settembre, tempo stabile con cielo in prevalenza sereno. Di notte al mattino sofferà bora moderata sulla costa e sulla pianura orientale, poi nel pomeriggio il vento calerà di intensità. Caldo estivo con temperature molto al di sopra della norma del periodo. Le temperature in pianura in questi 3 giorni toccheranno una minima di 18 gradi e una massima di 34. Bene amici ascoltatori, è tutto per questa edizione quotidiana del Radio Giornale di Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Vi ringraziamo per il cortese ascolto e vi diamo appuntamento alla prossima edizione, augurando a voi tutti una serena giornata e un buon proseguimento in nostra compagnia.

cari amici all'ascolto, con il mese di settembre entra nel vivo la celebrazione dell'ottavo centenario del transito di San Francesco, che avrà il suo culmine nella festa dichiarata anche nazionale del 4 ottobre. Egli morì il 3 ottobre alla Porziuncola, come sappiamo. Assisi è la culla francescana e in Assisi c'è un certo tripudio di popolo che si sta muovendo, di pellegrini da tutto il mondo. Anche noi da Pordenone desideriamo unirci a questo grande afflusso di devoti di San Francesco, di persone toccate dalla testimonianza di San Francesco, e lo faremo in particolare nel pellegrinaggio che è indetto lunedì 28, martedì 29, mercoledì 30 settembre, e che partirà dalla parrocchia del Beato Dorico in Pordenone e prima ancora da quella del Carmine in Udine, perché vi è una collaborazione in atto fra queste due realtà, lunedì 28 settembre, alle 6:30 del mattino da Udine, alle 7:30 da Pordenone, Viale Libertà, Beato Odorico. Alle 3 di quel giorno, del pomeriggio, saremo a Santa Maria degli Angeli, la famosa Porziuncola, la Basilica della Porziuncola, dove Francesco morì, per una celebrazione eucaristica nella novena di San Francesco. Pernotteremo poi a Foligno e l'indomani, giornata clou, 29 settembre, festa di San Michele Arcangelo, visiteremo i frati cappuccini umbri, ai quali porgeremo il dono del nuovo libro di un loro confratello pordenonese, padre Giovanni Antonio da Pordenone, il quale, recandosi a Roma alla fine del 600 e rientrando da Roma, trascorse dei giorni molto intensi ad Assisi. Questo viaggio è contenuto anche in un nuovo libro. Dopo la sosta dai frati saranno visitate ovviamente in tutta la mattinata le basiliche inferiore e superiore e la tomba di San Francesco, e dopo pranzo la basilica di Santa Chiara con la vicina tomba nella basilica della chiesa della Spogliazione di San Carlo Acutis. Visiteremo anche il celebre luogo di San Damiano e delle carceri. Il 30 settembre poi sarà dedicata la visita della città di Foligno, molto importante, molto bella, medievale, e a Spello, e nel pomeriggio a Rivotorto, come vedete, toccando le basiliche di San Francesco, la Porziuncola, le carceri, San Damiano, Santa Chiara, la Spogliazione, Rivotorto, noi toccheremo i principali luoghi della vita di San Francesco e della sua morte 800 anni fa. Io faccio appello a quanti possono a prendere in seria considerazione questo programma di pellegrinaggio ad Assisi, che si inserisce nel programma pastorale Pordenone San Francesco 800. Per iscriversi potete rivolgervi alla parrocchia Beato Dorico da Pordenone in Viale Libertà, alla parrocchia San Francesco d'Assisi in Via Cappuccini, alla parrocchia del Carmine Via Aquilei a Udine, e vi saranno date tutte le indicazioni. Vi do due numeri telefonici per Beato Dorico da Pordenone: 0434 43 650. Per la parrocchia San Francesco d'Assisi in Pordenone vi do il 366 111 668. Ripeto, la partenza sarà il 28 settembre, al lunedì, alle ore 6:30 da Udine, stazione autocorriere lato via Leopardi, e alle ore 7:30 da Pordenone, presso parrocchia Beato Odorico, viale della Libertà. A tutti voi una buona festa di San Francesco e di un buon mese di preparazione adesso.

Amici ascoltatori di Radio Voce nel Deserto da Pordenone, vi ricordiamo che ogni sera alle ore 20:30 sino al 7 settembre Radio Voce nel Deserto trasmetterà in diretta dal Santuario delle Grazie in Pordenone la novena in preparazione alla festa della Natività della Beata Vergine Maria, mentre 8 settembre alle ore 9 verrà trasmessa la Santa Messa presieduta da Sua Eccellenza il Vescovo Giuseppe Pellegrini.

0: Amici ascoltatori, trasmettiamo l'omelia tenuta dall'abate Giuseppe Casetta nella novena per la Natività della Beata Vergine Maria dal Santuario Madonna delle Grazie di Pordenone.
1: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitata alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: non hanno vino. E Gesù le rispose: donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora. Sua madre disse ai servitori: qualsiasi cosa vi dica, fatelo. Vi erano là 6 anfore di pietra per la purificazione rituale dei giudei, contenenti ciascuno da 80 a 120 litri. E Gesù disse loro: riempite d'acqua le anfore. E le riempirono fino all'orlo. Disse loro di nuovo: ora prendetene e portatene a colui che dirige il banchetto. Ed essi gliele portarono. Come ebbe assaggiato l'acqua divenuta vino, colui che dirigeva il banchetto, il quale non sapeva da dove venisse, ma lo sapevano i servitori che avevano preso l'acqua, chiamò lo sposo e gli disse: tutti mettono in tavola il vino buono all'inizio, e quando si è già bevuto molto, quello meno buono. Tu invece hai tenuto da parte il vino buono finora. Questo a Cana di Galilea fu l'inizio dei segni compiuti da Gesù. Egli manifestò la sua gloria, i suoi discepoli credettero in lui. Parola del Signore.
2: Ieri sera abbiamo cercato di riempire le prime 3 anfore con l'acqua della nostra umanità, perché poi la nostra umanità diventasse un'umanità in pienezza attraverso questo cambiamento realizzato dal Signore Gesù. Ho già spiegato tutto il simbolo e il significato di questo. Ieri sera ci siamo fermati su queste prime 3 anfore dell'ascolto, della tenerezza e della compassione. Questa sera cercheremo di riempirne altre 3 che identificano un percorso di umanità di Maria che anche noi siamo chiamati a percorrere. La quarta anfora la possiamo riempire con l'umiltà. È un'acqua indispensabile per far crescere la nostra umanità. Maria nel Magnificat loda Dio perché ha guardato l'umiltà della sua serva. E anche nell'episodio di Cana si fa avanti per impetrare l'intervento del figlio, ma poi scompare. L'umiltà. Certo, si potrebbe affermare che i tempi cambiano, che le mode, gli influencer, come si chiamano oggi, l'intelligenza artificiale, la facciano da padroni. Certo è che nel vocabolario dell'essere umano, che vuole essere protagonista e lottare per il primo posto in ogni settore della vita, la virtù dell'umiltà è qualcosa da non prendere nemmeno in considerazione. Siamo affascinati da valori apparenti, dalle grandezze esteriori, da ciò che è sensazionale. Quante volte abbiamo inteso frasi del tipo: io sono capace di tutto, io sono il migliore, sono arrivato primo. Qualcuno addirittura ha osato di dire di essere onnipotente. Spesso si confonde l'essere umile con l'essere fragili, incapaci di fare le cose, per questo si viene relegati agli ultimi posti o addirittura messi da parte in un angolo. Chi oserebbe dire oggi quello che ha detto Gesù un giorno, e cioè: chiunque si esalta sarà umiliato e chi si umilia sarà esaltato? Oggi molti hanno cambiato totalmente questa frase di Gesù e l'hanno resa così: chi si umilia sarà ulteriormente umiliato e chi si esalta sarà ulteriormente esaltato. Vi suggerisco di leggere l'umiltà in tre relazioni. Ci fa bene riflettere su questo, perché è una realtà di cui si parla molto poco, anche nelle omelie. E quando si parla di umiltà, spesso la confondiamo appunto con queste realtà che non hanno niente a che fare con la vera umiltà che Gesù ci propone nel suo Vangelo. Ci dice: imparate da me, che sono mite e umile di cuore. Allora, leggiamola in relazione a Dio, leggiamola in relazione agli altri, leggiamola in relazione a noi stessi. Partiamo da Dio. Umiltà è lasciarsi amare dal Padre nostro che è nei cieli. Lasciarsi amare non è facile. Abbiamo sempre insistito, sia nelle catechesi che nella predicazione, ad amare Dio. E abbiamo fatto bene. Ma dobbiamo fare la stessa operazione anche quando diciamo che occorre lasciarsi amare. Ed è un'operazione molto più difficile, perché occorre una attività in questa passività. Non so se mi capite. Cioè, lasciarsi amare non è una passività soltanto, è una vera attività, perché implica un coinvolgimento di tutta la nostra persona. È consegnarsi tra le sue braccia, con fiducia, con abbandono, con serenità. Salmo 131 dice: come un bimbo svezzato in braccio a sua madre. Capiamo allora cosa vuol dire Gesù quando ci chiede di essere perfetti come è perfetto il Padre nostro, che Luca rende così: siate misericordiosi come è misericordioso il Padre vostro. E noi possiamo, tra virgolette, tradurre: siate umili come è umile il Padre vostro. Umiltà in relazione a noi stessi. Possono bastare due passi di San Paolo, una dalla lettera ai Romani e una dalla lettera ai Filippesi. Lettera ai Romani, un brano conosciuto, almeno teoricamente, poi nella pratica, dice: non nutrite desideri di grandezza, volgetevi piuttosto a ciò che è umile, non fatevi una idea troppo alta di voi stessi. L'altro brano, a Filippesi 2:3, ciascuno di voi con tutta umiltà considere gli altri superiori a se stesso. Ma quando mai? Lo facciamo? Dubito molto. Spesso. Ma quando mai? Lo facciamo?

il radiogiornale che parlava in questa giornata di due omicidi e suicidi in famiglie intere. E non ci dobbiamo abituare a tutto questo. Non ci dobbiamo e non ci possiamo abituare. C'è un lavoro da fare su noi stessi, sulle nostre realtà, sulle nostre famiglie, perché questo non succeda. Ed è la cultura dell'immagine che sogna passerelle e medaglie, agogna podio del vincitore. Dico sempre che quando uno vince nello sport, vince il primo posto, gli altri, sì, il secondo e il terzo va bene, ma gli altri non esistono più, e hanno fatto gli stessi sacrifici, le stesse fatiche per arrivare lì. Però quelli non contano più, conta solo il primo, il secondo e il terzo posto, eventualmente. Sono atteggiamenti che a volte deprechiamo quando si specchiano negli altri, ma purtroppo vengono seguiti e praticati. Pensiamo invece a cosa sarebbe una società in cui dominasse la pratica del Vangelo, la logica del Vangelo. Sto predicando un corso di esercizi lontano da qui, tutti i giorni, ai sacerdoti con il loro vescovo. E oggi, nella riflessione del pomeriggio, ho fatto una domanda abbastanza imbarazzante, perché ho visto che mi guardavano, e ho detto: pensate a una giornata che viviamo come tutti gli altri, come tutti i nostri confratelli e come tutti i laici, uomini e donne, giovani e meno giovani. Domandiamoci alla fine della giornata, quando facciamo l'esame di coscienza, se lo facciamo, quando facciamo l'esame di coscienza, domandiamoci: ma in questa giornata quanto Vangelo c'è stato dentro? Non è una domanda retorica. La quinta anfora suggerisco di riempirla con l'acqua della sincerità. La sincerità non ci è data alla nascita come un cromosoma. La sincerità, bisogna educarsi alla sincerità, va educata. Una strada? Ce la offre il testo dell'Evangelii Gaudium di Papa Francesco, il numero 172. Dice: lasciarci accompagnare e curare, riuscendo ad esprimere con piena sincerità la nostra vita davanti a chi ci accompagna, ci insegna ad essere pazienti, comprensivi, e ci mette in grado di trovare i modi per risvegliare la loro fiducia, l'apertura e la disposizione a crescere. Questa è la strada. E amici di strada della sincerità sono il rispetto e il coraggio, perché non c'è sincerità senza rispetto. È questo rispetto che permette alla persona sincera di osare la verità con coraggio. E anche qui dobbiamo chiarirci nei termini. Coraggio non vuol dire arroganza, coraggio non vuol dire disprezzo del pensiero degli altri. La sincerità, oltre che rispetto e coraggio, è anche equilibrio, che non vuol dire calcolo di piccolo cabotaggio, equilibrismo, stare dentro sempre barcamenandosi. Vuol dire piuttosto saper usare parole adatte e toni misurati, per scegliere anche il momento giusto per dirla. Quanto insensata e dannosa la confusione tra sincerità e la presunzione di potere e dover esibire l'unica verità possibile di cui ci si sente portatori. Chi non ha mai sentito dire: ah, io sono una persona sincera, tutto quello che ho dentro ce l'ho sulla bocca? Spesso non si pensa che quello che ho dentro è a livello di stomaco, dimenticando che appunto dentro di noi c'è un po' di tutto, anche il male. Dentro di noi non ci sono sempre sentimenti di nobiltà, possono albergare rancori, desideri di ribalsa, invidie, gelosie. La sincerità non è dire tutto quello che ci passa per la testa, che si pensa, bensì pensare tutto quello che si dice, un pensiero che deve maturare nella consapevolezza che le parole
hanno il potere di creare

0: di illuminare, ma anche hanno un potere terribile di distruggere. L'ultima anfora da riempire con l'acqua della nostra umanità è ritrovare la purezza del cuore. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Quanta complicata a volte la nostra vita, ma anche quanto a volte noi ce la complichiamo. Semplicità evoca linearità, l'essere senza pieghe, senza doppi fini, senza ambiguità. Dobbiamo invocare il dono della purezza di cuore, ma anche continuamente impegnarci in un lavoro di pulizia, mettendoci in ascolto profondo di tutto ciò che nel nostro cuore è impuro, autocentrato, mosso appunto da invidie, risentimenti, gelosie. La purezza di cuore non è un prodotto confezionato, è una realtà che deve crescere dentro la nostra umanità. E questo beati puri di cuore, perché vedranno Dio, ci interessa da vicino, non ci interessa soltanto per fare esegesi sulle beatitudini, quando ci tocca farle. Ci tocca da vicino. È un lavoro, ma non nel senso di aggiungere qualcosa, ma di fare fatica perché ritrovi la sua pulizia. Se volete un esempio, è come quando abbiamo una bolla d'acqua che viene su dal terreno, non possiamo berla subito, bisogna buttare via la prima, la seconda, la terza, finché viene l'acqua pulita. Questa è l'operazione che siamo chiamati a fare, ritrovare questa purezza. Maria è stata una pura di cuore, perché lei è stata trasparenza, si è lasciata completamente riempire dalla potenza dello Spirito Santo, ed è per questo che noi la chiamiamo la pura, la tutta pura, immacolata.
1: Abbiamo trasmesso l'omelia tenuta dall'abate Giuseppe Casetta nella novena per la Natività della Beata Vergine Maria dal Santuario Madonna delle Grazie di Pordenone.

0: con l'amore si può vincere l'odio, con l'umiltà si vincono le offese, le cattiverie. Siate umili e amate tutti, e così sarete amati e vincerete.
1: Radio, voce nel deserto.

Va ora in onda il diario di Suor Faustina Kowalska, edito dalla casa editrice Mimep Docete. Adattamento radiofonico a cura di Radio Voce nel Deserto.

0: 30 agosto 1937. Questa mattina il reverendo Don Sopoćko è partito. Quando mi sono messa a pregare in ringraziamento della grande grazia che Dio mi ha fatto di essermi incontrata con lui, ad un tratto il Signore mi ha unita fortemente a sé e mi ha detto:
1: «È un sacerdote secondo il mio cuore. I suoi sforzi mi sono tanto graditi. Vedi, figlia mia, che la mia volontà sta compiendosi e che io mantengo quello che ti ho promesso. Per suo mezzo spargo consolazioni sulle anime sofferenti e tormentate. Per suo mezzo mi è piaciuto diffondere il culto alla mia misericordia. Dedicandosi a quest'opera della misericordia, attirerà a me più anime di quante ne verrebbero se egli continuasse ad assolvere giorno e notte fino alla fine della vita. Così, infatti, egli potrebbe lavorare fino alla morte, mentre con quest'opera lavorerà fino alla fine del mondo».
0: Durante la conversazione con Don Sopoćko ho anche conosciuto quanto la sua anima sia tormentata. È un'anima crocifissa, simile al Salvatore. Là dove si attendeva una parola di conforto, ha trovato la croce. Vive fra molti amici, ma non ne ha nessuno all'infuori di Gesù. È in questo modo che Dio purifica le anime che ama in maniera particolare. Oggi ho udito queste parole:
1: «Figlia mia, sii sempre come una bambina di fronte ai miei rappresentanti, poiché in caso contrario non potrai ricavare profitto dalle grazie che ti mando per mezzo loro.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con tutti voi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. E non abbandonarci alla tentazione. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. O Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, o Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione,
O Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, o Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, o Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per
per la sua dolorosa passione. O eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Litanie della misericordia di Dio. Misericordia di Dio che scaturisci dal seno del Padre, confido in te. Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità. Misericordia di Dio, mistero inconcepibile. Misericordia di Dio, sorgente che scaturisce dal mistero della Santissima Trinità. Misericordia di Dio, che nessuna mente umana né angelica può comprendere. Misericordia di Dio, da cui scaturisce ogni vita e felicità. Misericordia di Dio, al di sopra dei cieli. Misericordia di Dio, sorgente di miracoli e di eventi eccezionali. Misericordia di Dio, che abbracci tutto l'universo. Misericordia di Dio, venuta nel mondo nella persona del Verbo incarnato. Misericordia di Dio, che sei sgorgata dalla ferita aperta nel cuore di Gesù. Misericordia di Dio, rinchiusa nel cuore di Gesù per noi e specialmente per i peccatori. Misericordia di Dio, imperscrutabile nell'istituzione della Santa Eucaristia. Misericordia di Dio, nell'istituzione della Santa Chiesa. Misericordia di Dio, nel sacramento del Santo Battesimo. Misericordia di Dio, nella nostra giustificazione per mezzo di Gesù Cristo. Misericordia di Dio, che ci accompagni per tutta la vita. Misericordia di Dio, che ci abbracci specialmente nell'ora della morte. Misericordia di Dio, che ci doni la vita immortale. Misericordia di Dio, che ci segui in ogni momento della vita. Misericordia di Dio, che ci difendi dal fuoco dell'inferno. Misericordia di Dio, che converti i peccatori induriti. Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli, incomprensibile ai santi. Misericordia di Dio, insondabile in tutti i misteri di Dio. Misericordia di Dio, che ci sollevi da ogni miseria. Misericordia di Dio, sorgente della nostra felicità e della nostra gioia. Misericordia di Dio, che ci hai chiamati dal nulla all'esistenza. Misericordia di Dio, che abbracci tutte le opere delle sue mani. Misericordia di Dio, che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà. Misericordia di Dio, in cui tutti siamo immersi.
misericordia di Dio, dolce sollievo dei cuori affranti. Misericordia di Dio, unica speranza delle anime disperate. Misericordia di Dio, riposo dei cuori e serenità in mezzo alla paura. Misericordia di Dio, delizia ed estasi delle anime sante. Misericordia di Dio, che infondi speranza contro ogni speranza.

0: mondo salvato dalla bellezza. Spunti di morale sulle orme di Papa Francesco. Meditazioni di Don Valentino Salvoldi. Proposte al microfono da Mara Miceli.
1: Una morale in cerca di bellezza. Osservate come crescono i gigli del campo. Non faticano e non filano. Eppure io vi dico che neanche Salomone, con tutta la sua gloria, vestiva come uno di loro. Questo mondo nel quale viviamo ha bisogno di bellezza per non sprofondare nella disperazione. La bellezza, come la verità, è ciò che infonde gioia al cuore degli uomini. È quel frutto prezioso che resiste al logorio del tempo, che unisce le generazioni e le fa comunicare nell'ammirazione. Ricordatevi che siete i custodi della bellezza nel mondo. La pratica del bene si accompagna ad un piacere spirituale gratuito e alla bellezza morale. E allo stesso modo la verità è congiunta alla gioia e allo splendore della bellezza spirituale. La verità è bella per se stessa. Che cos'è la bellezza che scrittori, poeti, musicisti e artisti contemplano e traducono nel loro linguaggio, se non il riflesso dello splendore del Verbo eterno fatto carne? Al centro della fede biblica c'è l'amore di Dio, la sua cura concreta per ogni persona, il suo disegno di salvezza che abbraccia tutta l'umanità e l'intera creazione e che raggiunge il vertice nell'incarnazione, morte e resurrezione di Gesù Cristo. Quando questa realtà viene oscurata, viene a mancare il criterio per distinguere ciò che rende preziosa e unica la vita dell'uomo. Egli perde il suo posto nell'universo, si smarrisce nella natura, rinunciando alla propria responsabilità morale, oppure pretende di essere arbitro assoluto, attribuendosi un potere di manipolazione senza limiti. È necessario sviluppare il senso del vero, il senso del bene e il senso del bello.

La bellezza salverà il mondo. Lasciarsi educare dalla bellezza. Dio vide quanto aveva fatto ed ecco, era cosa molto buona. Il giorno dopo il Signore tornò a guardare la sua creazione. C'era qualche ritocco da fare. C'erano dei bei sassi sui greti dei fiumi, grigi, verdi e picchiettati, ma sottoterra i sassi erano schiacciati e mortificati. Dio sfiorò quei sassi profondi ed ecco, si formarono diamanti e smeraldi e milioni di gemme scintillanti laggiù, nelle profondità. Il Signore vide i fiori, uno più bello dell'altro. Mancava qualcosa, pensò, e posò su di essi un soffio leggero. Ed ecco, i fiori si vestirono di profumo. Un uccellino grigio e triste gli volò sulla mano. Dio gli fischiettò qualcosa e l'usignolo incominciò a gorgheggiare. E disse qualcosa al cielo e il cielo arrossì di piacere. Nacque così il tramonto. Ma cosa mai avrà bisbigliato il Signore all'orecchio dell'uomo perché egli sia un uomo? Gli bisbigliò in quel giorno lontano, in quell'alba remota, tre piccole parole. Ti voglio bene.

0: per creare il senso della meraviglia. Il soffio e il bisbiglio del creatore nel fango delle origini danno vita al cosmo, a cui apice c'è l'uomo. Ogni sua giornata creativa termina con la constatazione che ciò che egli fa è bello e buono. E quando crea l'uomo, vide che era molto bello e molto buono. La creazione è un atto d'amore, mirante esclusivamente a fare partecipe l'essere umano della bontà di Dio che, essendo amore, è per natura sua comunicativo, creativo, donativo. Dio crea tutto molto bello affinché l'essere umano, affascinato dalla bellezza, sperimenti il senso della meraviglia, primo passo per interrogarsi davanti al creato, sviluppare il gusto di vivere, porsi la domanda: chi sta alla base di tutto ciò che esiste? Dio crea e si nasconde. Il creato è la firma dell'umiltà del Signore. Egli è simile a un principe che viaggia sotto mentite spoglie alla ricerca di una ragazza che lo voglia sposare, non per ciò che possiede o per la sua posizione, ma per puro amore. Oppure può essere paragonato a un artigiano che per far subentrare il figlio nel lavoro l'istruisce e per non scoraggiare l'apprendista gli mostra opere semplici per passare gradualmente a opere più complesse. Lo lascia da solo sempre più a lungo per non soffocarlo, per fargli liberamente sperimentare l'arte appresa. È come se il padre dicesse al figlio: apri bottega per conto tuo e fai con le tue mani. Dio ci crea creatori, ci pone in uno stupendo giardino, l'Eden. Tocca a noi saper contemplare e non divorare la mela. Tutto è a nostra disposizione purché rispettiamo questa creazione delicata, vedendola come un trampolino per passare dalle bellezze create alla bellezza increata. L'amore del Signore per noi ha alla base una grande stima della nostra dignità e un immenso rispetto della nostra libertà. Non vuole l'omaggio di uno schiavo, ma l'amore di un figlio.
1: Mara Miceli ha proposto Un mondo salvato dalla bellezza. Spunti di morale sulle orme di Papa Francesco. Meditazioni di Don Valentino Salvoldi, tratte dal volume omonimo delle edizioni Messaggero Padova.

cari radioascoltatori, preghiamo ora insieme il Santo Rosario con i misteri dolorosi, recitato da Don Luca Giustarini in occasione della novena alla Madonna delle Grazie.

0: Oh Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Nell'orto bagnato di sangue e sudor, pregando agonizzato.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte.

0: Benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, salvaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Oh Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe,
0: preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Per noi corona.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.

0: perdona le nostre colpe, riservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Madre delle grazie,
0: prega per noi.
1: Portando la croce Gesù stanco va, chi fino al Calvario seguirlo.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
1: O Gesù mio, perdona le nostre colpe,
2: preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Madre delle grazie,
2: prega per noi.
3: Venite, adoriamo Gesù Redentore, in croce confitto sul Golgotha muore.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre.

0: Oh Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, riservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Mare delle grazie,
1: prega per noi.
0: Salve o Regina, madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra salve. A te ricordiamo gli esuli figli di Eva. A te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo figlio Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, clemente o pia o dolce Vergine Maria. Cantiamo le litanie.

colonia sventura, e noi la solicita verso tutti i dolori.

felice dei nostri defunti dal purgatorio. Madre sollecita per la chiesa di Concordia Pordenone, guida e sostegno dei

0: del mondo e saudici o Signore, agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo stati degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiera a Maria Santissima, Madre delle Grazie, Vergine Santissima, Immacolata Madre di Dio e Madre nostra Maria, tu che nell'anno 1624 ti sei dimostrata ai pordenonesi in questo luogo e lo hai santificato con la tua presenza per continuare l'opera redentrice del tuo Figlio Gesù, ora volgi i tuoi occhi su di noi e continua la tua missione materna di intercessione e di perdono, di protezione e di grazia, di riconciliazione e di pace. E noi, tua Madre delle Grazie, ricorriamo a te con fiducia nei rischi e nelle ansie della vita e ti invochiamo, Madre di misericordia e dispensatrice di grazia. Tu infatti sei la Regina Clemente che accoglie quanti nella tribolazione ricorrono a te. Tu sei la Madre di misericordia per ottenere dal tuo Figlio Gesù la remissione dei peccati. Tu sei la Madre dispensatrice di grazia che interviene incessantemente per noi presso il tuo Figlio Gesù, perché soccorra la nostra povertà con la ricchezza della sua grazia e con la sua potenza sostenga la nostra debolezza. O Maria, tu che sei stata unita a Giuseppe, uomo giusto, da un vincolo di amore sponsale e virginale, ti preghiamo che nelle nostre famiglie regni la comunione di amore, l'educazione, la fermezza nei buoni pensieri e la cura della vita interiore, e vi si riscopra la legge redentrice della fatica umana attraverso il lavoro. Madre, tu che ora sei assisa alla destra del tuo Figlio, veglia sulla Chiesa che lotta, che soffre, che spera, e come madre premurosa e dispensatrice di grazia assisti ciascuno dei tuoi figli che Gesù ti ha affidato dalla croce. Infine, tu che sei la porta del cielo, Maria, intercedi per noi peccatori, perché ritorniamo al tuo Figlio per essere un giorno ammessi in quel regno ove l'amore non ha confini. Amen.
2: Amen.
0: Ave o Maria,
2: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne.
0: Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Nos cum prole pia, benedicate Virgo Maria.

Carissimi radioascoltatori, vi proponiamo la meditazione che Don Luca Giustarini ci ha inviato in preparazione alla festa della Natività della Beata Vergine Maria.

Carissimi fratelli e sorelle, siamo arrivati al sesto giorno della novena di Maria Santissima delle Grazie di Pordenone. E sicuramente in questi giorni abbiamo meditato che l'esempio di Maria per noi è molto importante, perché la provvidenza di Dio ha messo sulla strada della nostra vita la Vergine Maria. Perché noi, in modo particolare, amassimo ancor di più il Signore Dio nostro, no? La presenza di Maria nella nostra vita è per accrescere l'amore in noi verso Dio. E Maria Santissima ci dà un esempio fulgidissimo attraverso la sua testimonianza di vita. Ma tre punti fondamentali noi scopriamo nella vita terrena della Madonna. Il primo punto è il distacco del cuore dalle cose terrene. E Maria questo lo ha fatto, perché si è donata nell'annunciazione totalmente a Dio. Difatti, qual è il contrario, potremmo dire, dell'amore di Dio? È come dice Sant'Agostino: il veleno dell'amore è la speranza di acquisire e conservare beni terreni. Suo nutrimento è l'attenuazione della cupidigia, sua perfezione è l'assenza di cupidigia, perché radice di tutti i mali è la cupidigia. Insomma, se uno vuole incrementare l'amore, si impegni a diminuire la cupidigia. E in questo Maria veramente c'è di grande esempio, no? Vi ricordate, appena sente dell'annunciazione che la sua cugina Elisabetta aspetta un bambino, non esita a lasciare tutte le sue cose, la casa, i suoi beni, a mettersi in cammino, con il rischio che a quei tempi, ma delle volte anche oggi, non sapeva se sarebbe ritornata a casa. Eppure lascia tutto, non si preoccupa delle cose che ha intorno a sé, unicamente si preoccupa dell'amore di Dio e dell'amore di Dio poi riversato verso il prossimo. Quindi il distacco dalle cose terrene certamente ci aiuta ad aumentare l'amore verso Dio, e Maria c'è di esempio. La seconda considerazione, che ci aiuta anche questa ad aumentare la nostra fede in Dio, è la sopportazione paziente delle contrarietà. E se noi leggiamo attraverso il Vangelo la vita di Maria Santissima e del suo santo sposo San Giuseppe, quante contrarietà vi troviamo nella loro esistenza terrena? Pensate il disagio di non trovare un alloggio per far nascere Gesù, un bambino che nasce in mezzo a una stalla, poi un bambino che va protetto, bisogna fuggire, andare in terra straniera, lasciare tutto, ritornare. Insomma, quanto affanno, potremmo dire, in questa santa famiglia, quante persecuzioni, ma tutto sempre sopportato per l'amore di Dio. Ecco quindi che la Madonna c'è anche di esempio, no? Nella contrarietà. Allora questi due elementi, il distacco delle cose terrene, la sopportazione delle contrarietà, ci aiutano in modo particolare ad amare sempre di più il Signore. Vi ricordate, no?
quando fu chiesto a Gesù, prima della sua passione, quale fosse il massimo dei comandamenti, cosa rispose il Signore? Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua, con tutta la tua mente. Questo è il comandamento massimo. E Maria in questo c'è di esempio, no? Però domandiamoci, noi, in modo concreto, come possiamo dire di amare Dio? Esempio. Quante volte si va a messa e si brontola perché insomma è troppo lunga, e perché l'omelia è troppo lunga, e perché non ci si spiccia, e perché qui e perché là, quante distrazioni, una va alla messa, pensa a mille cose, ma quando vai a messa, vai a messa. La messa deve essere il tuo rapporto personale con il Signore, in quel santo e unico sacrificio devi ritrovare la tua dimensione di dialogo così profondo con il Signore. E invece quante volte sentiamo dire, no? Che barba, che noia. Ma come si fa a dire che barba, che noia la messa? Che ci vai a fare la messa? A scaldare un banco? A messa si va perché siamo consapevoli che noi compartecipiamo a questo grande mistero della passione del Signore, della sua morte, della sua resurrezione. Questo mistero che è compartecipato alla nostra vita, e noi entriamo in questo mistero. Pensate come leggiamo nella vita della beata Katharina Emmerich, i suoi appunti sulla Madonna. Pensiamo a quanto fervore dopo la Pentecoste Maria avrà ricevuto il corpo del suo figlio, la sua comunione. Pensate, Maria che fa la comunione dopo la Pentecoste e che riceve nel suo cuore quello che lei aveva generato nella carne. Quanta fede, no? E quanta commozione, no? E anche quanta differenza, no? Prima Dio gli dona un figlio in carne e ossa, lo vede, lo coccola, lo tira su. Ora Dio gli fa vedere, gli fa sentire questo suo figlio non più attraverso un corpo umano, ma attraverso questo velo eucaristico nel quale noi contempliamo la presenza di Gesù. Chissà con quanta commozione dall'apostolo Giovanni avrà ricevuto la domenica alla celebrazione eucaristica il corpo del Signore, con quanto trasporto, con quanta fede, con quanta dolcezza. E invece noi quante volte, con quanta tiepidezza ci accostiamo all'altare di Dio, con quante distrazioni, con quanta fretta. Perché c'è sempre fretta quando c'è da fare qualcosa nei confronti di Dio, che poi è un beneficio nostro? Non c'è mai tempo per questo Dio. Pensiamo quanto tempo noi, diciamo, sfruttiamo per i nostri peccati. Strano, eh? Per i peccati c'è sempre tempo, per Dio no. Allora cerchiamo di impegnarci maggiormente, chiediamo a Maria che ci faccia gustare maggiormente la Santa Messa, che è il culmine della vita della Chiesa, che ci faccia gustare la nostra comunione, che ci faccia fare questa comunione in grazia di Dio. Insomma, si va a ricevere il Signore, e Maria ci deve aiutare proprio in questo. Ecco perché il santuario diventa anche la casa dell'Eucarestia, dove Maria ti invita ancora una volta a ricevere il suo figlio Gesù. Lei te lo ha dato nel suo corpo sacratissimo,
Ora, attraverso questo unico e mirabile sacrificio, tu lo ricevi sotto i veli eucaristici della Santa Particola. Ma quanta fede ci vuole da parte nostra. Fratelli e sorelle, chiediamo a Maria, chiediamo a lei che ci faccia veramente vivere la celebrazione della Santa Messa, sapere chi si va a ricevere, essere in grazia di Dio, aver fatto il digiuno eucaristico. Pensate, si va a ricevere il corpo del Signore. La Madonna ci aiuti a non rendere nei nostri confronti sterile la Santa Messa, ma che sia sempre feconda per noi e per gli altri. Se lodato Gesù Cristo.

Parliamo di una sapienza divina, misteriosa, che è rimasta nascosta e che Dio ha preordinato prima dei secoli per la nostra gloria. Nessuno dei dominatori di questo mondo ha potuto conoscerla. Se l'avessero conosciuta, non avrebbero crocifisso il Signore della gloria. Sta scritto, infatti, quelle cose che occhio non vide, né orecchio udì, né mai entrarono in cuore di uomo, queste ha preparato Dio per coloro che lo amano. Ma a noi Dio le ha rivelate per mezzo dello Spirito.

Benediciamo Cristo, pastore buono e misericordioso, che ha asciugato le lacrime dei poveri e dei sofferenti. Raccolti nella comune preghiera, invochiamolo.

i profughi e gli esiliati possano sperimentare la tua provvidenza. Fa che ritornino felicemente alla loro patria e siano un giorno cittadini della Gerusalemme celeste.

0: O Dio, che hai rivelato il mistero della tua sapienza nella follia della croce, donaci di riconoscere nella passione la gloria del tuo Figlio, perché la sua croce sia sempre per noi fonte di speranza e di pace. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: Giovani, giovani si diventa. Di e con Gabriella Facondo.
1: Ritrovati a Giovani si diventa, il nostro viaggio tra le nuove generazioni, e oggi, mentre continuiamo a provare a leggere il mondo attraverso il loro sguardo, ci siamo posti una curiosa domanda. Nel terzo millennio può quello sguardo riempirsi della stessa meraviglia dei loro nonni, dei loro genitori, di fronte alla macchina scenica di un'opera lirica scritta secoli fa, di fronte alla coreografia originale di un balletto? Insomma, possono i ragazzi lasciarsi attraversare e travolgere dalle emozioni suscitate dal melodramma? Perché c'è chi, come insomma l'attore Timothée Chalamet, proprio in prossimità dell'Oscar, e forse se l'è anche giocato in parte per questo, ha sollevato un bel polverone dichiarando di non essere interessato a lavorare nell'opera, nel balletto, in queste cose, ha detto: non sono interessato, di cui nessuno importa in più. Però c'è anche chi, come il maestro Riccardo Muti, proprio in questi giorni se ne va in giro per le

arene d'Italia con la sua orchestra di giovani e i suoi 600 studenti dei conservatori, fa numeri da serate pop con gli intermezzi delle opere di Puccini e Mascagni, e poi c'è l'opera Camion del Teatro dell'Opera di Roma, che la lirica la porta su due ruote nelle piazze delle periferie della capitale in mezzo a un pubblico di tutte le età. E allora non è proprio facile tirare le somme, e ci facciamo aiutare dal nostro ospite, però tra qualche secondo.

0: quanti avranno riconosciuto la divina Calles, Callas alle prese con la celebre aria della Tosca di Giacomo Puccini. Allora benvenuto a Giuliano Danieli, un dottorato in musicologia presso il King's College di Londra, docente di storia della musica presso l'Università Sapienza di Roma, social media manager del Teatro dell'Opera di Roma. Giuliano, benvenuto.
1: Buon pomeriggio e grazie di questo gradito invito.
0: Allora, diciamolo subito che quest'aria ce l'ha suggerita lei, come a dire, si tratta di uno di quei brani che un giovane non può non aver ascoltato almeno una volta nella vita, così come non può aver visto la Gioconda da vicino e ammirato un panorama mozzafiato.
1: Esattamente, si tratta di un capisaldo della storia dell'opera, quest'aria da Tosca, e chiaramente ci dice che l'opera è qualcosa di gigantesca bellezza, e questa è sicuramente la ragione primaria per cui occorre mantenere vivo l'interesse, la passione per questo genere artistico anche fra le nuove generazioni, cosa che sembra difficile ma è tutt'altro che impossibile. Sembra difficile perché oggi siamo abituati a dei tempi di fruizione di tutto ciò che ci circonda, incluse le arti, diversi da quelli che l'opera ci propone, che
0: come minimo accelerati.
1: Esatto. Però in realtà si tratta semplicemente di essere curiosi e di trovare la chiave per entrare in questo mondo che, appunto, come l'aria che abbiamo appena ascoltato, di cui abbiamo appena ascoltato l'incipit, in realtà è un mondo davvero ricco di
0: ecco,
1: bellezza.
0: E così abbiamo insomma anche un po' stati conti con il povero Chalamet, che però ha un merito, ce l'ha, lo ringraziamo, perché ha scatenato un putiferio tale che ci ha fatto discutere parecchio di quanto invece l'opera è viva e può appassionarci. Tra l'altro ci sono in giro moltissimi ragazzi che hanno preso a divulgarla sui social.
1: Certo.
0: E poi Giuliano, noi abbiamo bisogno di storie per guardare il mondo da prospettive diverse, per attraversare i tempi particolarmente difficili, per imparare o reimparare a calarci nei panni degli altri. Se pensiamo a Verdi, a Puccini, cioè con il dramma ci arrivano passioni potentissime, dunque insomma i giovani li possiamo riagganciare come?
1: Certo, allora diciamo che il grande repertorio verdiano e pucciniano, pur essendo appartenendo ad un'epoca ormai passata, parlando dell'Ottocento e degli inizi del Novecento, in realtà, come giustamente dicevi, contiene dei messaggi che sono tuttora molto attuali o che comunque è possibile attualizzare, cosa che viene fatta regolarmente in teatro da delle regie che magari riescono a tradurci quei messaggi in un linguaggio che ci è più familiare, no? Più vicino. Quindi sì, sicuramente il discorso relativo ai messaggi insiti all'interno di questi capolavori che ancora ci parlano è un discorso sensato, che va un po' a contraddire le parole, diceva me, che erano certamente anche fondate forse su un po' di ignoranza rispetto a questo genere artistico, non nascondiamoci.
0: È ancora in tempo, chissà se gli è venuto il desiderio insomma di formarsi.
1: Ma secondo me sì, anche perché diversi teatri del mondo lo hanno invitato,
0: sì,
1: in maniera
0: infatti, e forse siccome il ragazzo è intelligente, insomma questa opportunità la coglierà. Passo anche io al tu, che mi viene veramente decisamente più spontaneo. Senti Giuliano, ma tu a questo genere come ti sei appassionato? L'hai respirato in famiglia perché i tuoi genitori ti hanno cresciuto a pane e lirica?
1: In realtà io mi sono avvicinato prima di tutto alla musica sinfonica e poi soltanto più in là, verso diciamo i 18 anni, all'opera lirica. Opera lirica che inizialmente mi sembrava una cosa molto strana, persone che cantano con una tecnica sicuramente lontana da quella della musica pop, no? Cui siamo più abituati, e quindi all'inizio mi sembrava un po' respingente. Dopodiché però mi sono recato in teatro, ho aperto un po' la mia mente, i miei orizzonti, e ho scoperto che all'interno di questi luoghi, teatri d'opera, ogni sera si svolge una magia incredibile, e ho quindi piano piano affinato il mio orecchio per apprezzare meglio questo genere di teatro musicale. Quindi diciamo è una cosa che è nata un po' con una
0: gradualità,
1: con una maturità interiore,
0: con gradualità.
1: Esatto. E infatti io credo che l'angoscia relativa ai giovanissimi che non frequentano i teatri d'opera sia una preoccupazione relativa. Ogni cosa ha bisogno di una certa maturità interiore
0: e questo è un punto
1: spirituale.
0: Di vista interessante. Per certo. Maturare, cioè un interesse che dobbiamo far crescere, però dei semi li dobbiamo gettare, su questo tornerò, perché volevo evidenziare un aspetto anche interessante e particolarmente attuale in un tempo che è attraversato da uno stato di conflitto praticamente mai permanente. Vedere certo. Tante persone sulla scena che suonano insieme e accompagnano il canto producendo bellezza è una metafora potente di come tante voci potrebbero e dovrebbero armonizzarsi, in sé è qualcosa di rivoluzionario.
1: Assolutamente, il mondo dell'opera è un mondo dove non soltanto tanti musicisti collaborano, dai cantanti ai coristi all'orchestra, ovviamente tra questi artisti mettiamo anche i danzatori che spesso fanno parte delle produzioni liriche, ma è un mondo dove collaborano dietro le quinte anche tantissimi, chiamiamoli tecnici o maestranze, gli scenografi, gli attrezzisti, gli operatori delle luci, insomma veramente si tratta di un mondo, un piccolo mondo, ma in realtà un piccolo grande mondo sì. Dove tutti devono collaborare alla riuscita dello spettacolo ed è un miracolo, ripeto, che ogni sera si riesca a trovare una coesione così forte da produrre quella magia che vediamo.
0: E allora, a proposito di incanto e di magia, ci godiamo la voce insolita nel contesto, ma ne parleremo, dell'attore scozzese Ewan McGregor alle prese con Your Song.

0: giovani si diventa.
1: E rientriamo su In Blu 2000, giovani si diventa, al microfono Gabriella Facondo in dialogo con Giuliano Danieli. Questa versione della celebre Your Song di Elton John, cantata da Ewan McGregor con Alessandro Safin, è tratta da dove? Dall'immaginifico pirotecnico film Moulin Rouge, ispirata alla Traviata del regista australiano Baz Luhrmann. Il cinema che incontra l'opera, ma l'opera si è sempre lasciata ispirare, Giuliano, dalla letteratura. Pensiamo alla Signora delle Camelie di Alexandre Dumas figlio, da cui è parzialmente tratta la Traviata. Tu hai detto una cosa molto interessante al nostro Giacomo Di Fruscolo. Hai detto le arti, insomma, a scuola, visto che non si fa vera e propria educazione musicale, dovrebbero poter andare a braccetto. Noi potremmo capire meglio un grande romanzo se conoscessimo la musica del tempo in cui è stato scritto e viceversa.
2: Lo credo fermamente, penso che l'opera è soltanto uno tra i tanti generi artistici che dialoga intensamente con tutte le altre forme d'arte. In realtà nell'opera c'è proprio una coesione, una copresenza di linguaggi artistici differenti. Ma davvero, com'è possibile comprendere ad esempio la letteratura italiana dell'Ottocento senza conoscere Verdi, ad esempio, che è stato forse la figura di uomo di musica, di teatro, intellettuale, capitale di quel periodo della storia d'Italia, della storia della cultura italiana? Credo sia davvero difficile. Purtroppo la scuola italiana, per come è impostata ormai da decenni, tende un po' a mettere fra parentesi la nostra tradizione musicale, e però appunto sarebbe fondamentale conoscerla un po' meglio, anche perché, ripeto, si tratta di bellezza che i giovani possono apprezzare quanto le persone delle generazioni precedenti.
1: Certo, noi abbiamo un patrimonio tale cui attingere, tra l'altro opera lirica di recente patrimonio immateriale dell'umanità, certo, dell'UNESCO, ma ben vengano in questa chiave anche i musical, le opere rock, e il che mi riporta alla questione, anche questa so che ti sta particolarmente a cuore, che l'opera lirica è libertà, può essere riletta e anche rifatta in mille modi diversi attraverso regie estremamente contemporanee, maggiormente in grado di parlare a un pubblico più giovane.
2: Non solo può, ma deve essere oggetto di queste riletture, a mio avviso. Non significa che arbitrariamente possiamo sovrapporre alle opere del passato dei messaggi che nulla c'entrano con quelle opere, ma significa fondamentalmente affidare questi capolavori alle cure di registi, soprattutto, ma anche interpreti musicali molto capaci e sensibili, i quali sappiano tirar fuori dei temi e insomma delle linee interpretative che davvero possano parlare alla contemporaneità, anche perché molte opere del passato contengono, non bisogna nasconderselo, dei messaggi un po' controversi per la società di oggi. Per esempio il modo in cui certe donne vengono rappresentate all'interno delle opere è problematico, e quindi sta a noi cercare di attivare o disattivare alcuni messaggi, leggerli in maniera critica e riuscire a rendere questi capolavori, che sono immortali, davvero immortali e in grado di parlare all'oggi.
1: E poi, diciamo, Giuliano, c'è anche un discreto patrimonio che sta crescendo di opere proprio contemporanee, scritte, certo, da giovani compositori che andrebbero divulgate e conosciute, però c'è anche un tasto dolente. I biglietti costano parecchio. Ed allora, è comprensibile, perché tu ce l'hai descritta, sì, questa opera scenica complessa, che coinvolge tante persone, quindi i costi ci sono. Però diciamo che questo un po' scoraggia il pubblico più giovane.
2: Però mi sentirei di dire che è anche una certa narrazione sbagliata, questa relativa al prezzo altissimo dell'opera. L'opera costa tanto farla, e mediamente i biglietti non sono certamente a buon mercato. Però c'è modo per tanti giovani di andare a teatro con 10-15 euro, meno del prezzo di una serata in pizzeria. Io ho sempre fatto così, prima ancora di impegnarmi come lavoratore all'interno dei teatri d'opera. Io andavo all'opera assiduamente, alla Royal Opera House, per esempio, visto che sono stato a Londra
1: per 5 anni. Piuttosto costosina, diciamo.
2: Che tende a essere molto costosa. Se si prende un posto in platea sono 300 sterline. Io entravo con 10 sterline, mi adattavo, magari non vedevo tutto il palcoscenico alla perfezione, ma non si tratta di quello. L'importante è riuscire ad entrare in questi luoghi magnifici che sono i teatri e fruire lo spettacolo, che poi lo si veda al 100% con una visibilità appunto ideale, o magari uno spicchio di palcoscenico ci sfugge.
1: Però intanto ti sei immerso nella bellezza. In conclusione, faccio fatica anche a concludere perché andrei con te avanti per ore. Un'iniziativa come l'Opera Camion, che prende e gira come un carrozzone dei vecchi tempi su due ruote per le piazze della capitale e porta l'opera, può funzionare? Cioè, quelle piazze si stanno riempendo non solo di bambini, di persone più anziane, ma anche di ragazzi?
2: Sì, assolutamente, è un'iniziativa lodevole del Teatro dell'Opera di Roma che prosegue ormai da diverse stagioni coinvolgendo migliaia, direi, di cittadini in tutti i quartieri, anche periferici della città, che questa è la cosa bella, dove magari le persone non hanno modo anche economicamente a volte di avvicinarsi al mondo dell'opera, oppure semplicemente il mondo dell'opera gli è sempre risultato distante. Ecco, Opera Camion porta l'opera direttamente sotto le loro case e questo avvicina persone, direi, di ogni fascia anagrafica. Magnifico. Non soltanto i giovani, è veramente un esperimento riuscitissimo a mio avviso, e infatti la gente continua a chiedere al Teatro dell'Opera di organizzare altre stagioni di Opera Camion, e infatti verranno.
1: Magnifico. Io ringrazio Giuliano Danieli, che da giovane professore è in grado di riportare e coinvolgere le giovani generazioni e riportarle a teatro, riportarle dentro la bellezza dell'opera lirica. Ringrazio Giacomo Di Fruscolo per il suo contributo a questa bella puntata, il regista Stefano Sciurpi, la rappresentante della Generazione Z Elisa Mazzella, che ci ha riportato Ewan McGregor dentro lo studio. Grazie a tutti voi che ci seguite ogni giorno, ci risentiamo e ritroviamo la prossima tappa di Giovani si diventa. Giovani si diventa. Die con Gabriella Facondo.

0: oggi padre Franco Fabris, monaco della diocesi di Chiavari, ci accompagna in un ciclo di meditazioni sul tema Io credo.
1: Bene, allora il percorso che faremo di meditazione, di riflessione in questi giorni, proprio in occasione anche dell'anniversario 1700 anni del Concilio di Nicea, di cui il credo professiamo ogni domenica. Meditare, riflettere, vi dico semplicemente sulle prime due parole, ovvero io credo. Questa settimana ci fermiamo lì, perché ovviamente se dovessimo spiegare tutto il credo ci vorrebbe almeno quattro anni come minimo, poi per viverlo tutta la vita. Io credo, che cosa significa la fede? Che cos'è la fede? Sembra una cosa scontata, ma guardate che riflettendo quello che sulle realtà su cui mediteremo, ci accorgeremo che la fede ha tanti di quei risvolti, tanti di quegli aspetti a cui forse non abbiamo mai pensato. Per cui dire io credo implica un'infinità di conseguenze, ma anche di premesse per cui arriviamo a dire io credo. Ci sono delle premesse che mi permettono di dire io credo, da cui poi scaturiscono delle conseguenze. Io credo perciò, ma la prima domanda è perché devo credere? E noi sappiamo che quando parliamo di fede, anche con la gente che incontriamo, con il popolo di Dio, ma anche con chi non è credente, quando parliamo di fede, vediamo che in tanti hanno opinioni completamente diverse. Tanto è vero che se adesso vi facessi dire scrivetemi in due righe che cos'è la fede, io penso che le risposte non sarebbero tutte uguali. Perché? Perché nei riguardi della fede ci sono tante opinioni. Partiamo da questa premessa. Ci sono tante opinioni da parte di chi non crede, ma attenzione, ci sono tante opinioni anche da parte di chi crede. E allora cerchiamo di dare qualche accenno a questo. Ma anzitutto ci sono gli atei, se poi esistono realmente gli atei, e questo è un altro punto di domanda. Ci sono gli atei che con grande sicumera affermano: ma Dio non esiste, quindi non mi pongo neppure il problema del credere. Dio non esiste. Come fai a dimostrare che una cosa non esiste? Questo è un problema filosofico. Guardate che non si può negare l'esistenza di qualcosa che non esiste, del quale io dico non esiste. Non posso dimostrarlo proprio perché non esiste, no? Quindi è una contraddizione quando uno dice non esiste Dio, perché non può portare delle prove. Non puoi portare delle prove. Dicono: ma la fede è qualcosa di irrazionale, è qualcosa che non è legato minimamente alla ragione, per cui poveretti quelli che credono. Poi ci sono anche quelli che guardano a chi crede con una sorta di sufficienza, un po' con compassione, dicendo: beh, insomma, hai bisogno della fede per consolarti, no? Un po' come il bambino che gli racconti che c'è Babbo Natale, che c'è Gesù Bambino che ti porta i regali. per cui da parte di alcuni c'è questa immagine di una fede che è consolatoria, di una fede di cui il popolino che non ha grandi capacità di ragionamento ha bisogno, per cui un certo mondo intellettuale, si potrebbero fare anche dei nomi, pensiamo Scalfari, pensiamo Odifredi, eccetera, no? Guardano a chi crede con una sorta di autosufficienza, no? Di compassione, tu hai bisogno di credere perché non hai il coraggio di affrontare la vita così com'è. Poi ci sono gli agnostici. Chi sono gli agnostici? Quelli che dicono, ma non mi pongo il problema perché? Perché non posso dire né che esiste né che non esiste, quindi non mi pronuncio. Non nega Dio, ma neppure lo afferma, per cui rimane a uno stato precedente, no? Ti lascio nella libertà di credere o non credere, io non mi schiero da nessun'altra parte. Quindi ci sono atei e ci sono gli agnostici, che sono due cose ben diverse, due approcci diversi, ma comunque tutte e due negativi, tutte e due negativi. Alcune opinioni invece da parte di chi crede, o almeno presume di credere. Una delle frasi più ricorrenti è: ma io credo perché i miei genitori mi hanno insegnato così. Quante volte l'abbiamo sentito, no? Magari suonano i testimoni di Geova, si apre e si risponde: ma io credo quello che i miei genitori mi hanno insegnato. Quindi per costoro la fede è solo questione di tradizione, di consuetudine, nulla di più. Per altri invece è una forma di assicurazione. Beh, avendo la fede c'ho la speranza che dopo ci sarà qualcosa. Al che, quando sento questa frase, io mi si drizzano i capelli. Quando sento dei praticanti, cosiddetti praticanti, che rispondono: padre, sicuramente ci sarà qualcosa. Non arrivano neppure a dire ci sarà qualcuno, qualcosa. Quindi qualcosa di che non si conosce, qualcosa di indefinito, no? Qualcosa di impalpabile. Capite che questi sono tutti atteggiamenti poveri, proprio bricioline di quella che è la fede. Invece c'è chi dice: ma io credo e la fede è la risposta di tutti, io sono più che certo, io sono sicuro, io non ammetto nessun dubbio, a me basta avere la fede, no? Questo integrismo che crede che la fede risolva tutti i problemi, anche quelli di matematica. Insomma, questo atteggiamento, di questa presunzione che in me c'è una fede talmente ferrea, solida, intaccabile, perché ce l'ho tutta in testa, per cui la fede è tutto fattore di conoscenza, no? Di conoscenza. Questo si chiama, in termini filosofici, si chiama integralismo. È un po' come l'integralismo degli islamici, non è che siamo molto distanti come atteggiamento, È la stessa modalità con cui vivere la fede. Poi ci sono invece altri che dicono: beh, un conto è la fede e un conto è la vita. Io pratico la mia fede, la domenica vado a messa, qualche volta mi confesso, qualche volta vado a fare un pellegrinaggio, sì, faccio tutte queste cose, ma la fede corre su un binario poi nella mia vita concreta di ogni giorno. La mia vita è la mia, qualcosa do alla fede, qualche momento della mia giornata o della mia vita, eh? Sono i cristiani non solo della domenica, ma sono i cristiani della Pasqua, del Natale, del pellegrinaggio, delle palme, eh? L'ottavo sacramento, sapete che sono le palme, eh? Perché a Pasqua non vengono, però a prendere le palme vengono tutti. Ecco, noi preti lo chiamiamo l'ottavo sacramento, le palme, soprattutto in certe zone. E questo si definirebbe un po' una fede estrinsecista, ovvero una fede che corre su due binari. La fede è una cosa, la vita è un'altra. Nella mia vita mi regolo come voglio io. Qualche volta, allora, mi ricordo che c'è anche la fede. Vedete che gli atteggiamenti sono ben diversi. Per cui vi ripeto, se io vi facessi la domanda, scrivete voi che cos'è la fede, probabilmente rispondereste, non dico tutti, ma la maggior parte, rispondereste in maniera diversa l'uno dall'altro. Questo ci fa capire come dobbiamo avere una concezione della fede un po' più concreta, un po' più ferma, solida. Che cosa significa fede? Che cosa significa dire io credo? Poi a questi problemi se ne aggiungono anche altri, perché all'interno del concetto autentico della fede ci sono delle problematiche molto difficili da risolvere. Vi dico quella che è la più problematica di tutti. La più problematica qual è? Che si dice la fede è un dono di Dio, ma dall'altra parte si dice che è frutto della decisione e della volontà dell'uomo. E allora come mettere insieme? È dono di Dio o è frutto della volontà dell'uomo? Capite che è un problema difficile da risolvere questo, eh? Non è così semplice da risolvere. Oppure quelli che dicono, beato te che hai la fede. Come se la fede fosse quando uno nasce con gli occhi azzurri o coi capelli neri o biondi, no? È la fede qualcosa che uno ha e l'altro non ha. Beato te che hai la fede, io non ce l'ho. Ve la siete trovata questa risposta? E allora la fede è frutto della volontà dell'uomo, è un dono di Dio. E se è dono di Dio, perché non tutti hanno la fede? Non è tanto facile, eh? Non è tanto facile da risolvere. Capiremo forse andando avanti il discorso com'è. Ma io vi farei l'invito a dire, ma facciamo finta di non essere credenti. Facciamo finta di essere credenti, chiaramente è un esercizio fantamagorico, perché la fede ce l'abbiamo, almeno si spera. Ma facciamo finta, non abbiamo mai sentito parlare di Cristo, non abbiamo mai sentito parlare di Dio, siamo peggio dei pigmei della Papuasia, perché anche i pigmei credono nella trascendenza, anche loro hanno una religione. Facciamo finta di essere ancora prima dei pigmei, non abbiamo mai sentito parlare né di Dio né di niente, né di niente, né di niente. Allora come possiamo iniziare una riflessione sulla fede? Ma io vi direi, partiamo da una semplice constatazione, che noi avvertiamo di essere pieni di limiti. Ovvero, la nostra vita umana, più o meno lunga che sia, 80, 90, 50, 40, più o meno lunga che sia, però ci appare limitata. E dentro di noi però ci sono dei desideri grandi, ci sentiamo limitati e nello stesso tempo abbiamo un grande desiderio di felicità, di gioia, di pace, di vita. Dentro di noi ci sono questi desideri, chiamiamoli infiniti, che però si scontrano con che cosa? Con il fatto che noi siamo estremamente limitati nella vita fisica e anche nella vita psicologica, nella vita affettiva. Vorremmo amare, però facciamo fatica di amare. Vorremmo vivere, però sappiamo di dover morire. Vorremmo conoscere tutto e quello che conosciamo è una miseria a confronto di tutto il conoscibile umano. Anche leggessimo tutta la biblioteca, non sapremmo quasi nulla a confronto di tutto ciò che esiste nell'universo. Come faccio a conoscere l'universo? Neanche i più grandi scienziati lo sanno. E quindi, di fronte a questo, noi facciamo fatica ad accettare di essere limitati. Noi facciamo fatica a essere limitati. Perché? Perché scopriamo in noi grandi desideri e nello stesso tempo ci accorgiamo che questi desideri non potremo mai colmarli. In modo particolare, tre realtà ci risultano estremamente difficili da accettare o da risolvere, se volete. La prima domanda: ma io da dove vengo? Da dove vengo? Qual è il mio principio? Sì, vengo dai miei genitori. Abbiamo cominciato a vivere perché i miei genitori mi hanno messo al mondo, ma i miei genitori sono stati messi al mondo da altri. E andiamo indietro. Fino a dove? E allora da dove vengo io realmente? Qual è la mia origine? In tutto questo universo che è miliardi e miliardi di anni luce, sapete che cos'è un miliardo di anni luce? Vuol dire che la luce per arrivare a me ci impiega un miliardo di anni. È come se io accendessi una lampadina adesso e in un altro pianeta la luce di quella lampadina arrivasse non tra 5 minuti, ma arrivasse tra un miliardo di anni, cose che ci fanno sgomenti, ci sgomentano. E poi cosa c'è poi al di là dell'universo? Capite che allora rimaniamo realmente sconcertati, no? Rimaniamo realmente sbalorditi di fronte a questa infinità. E allora io che sono in questo puntino sperduto in mezzo a tutto l'universo, noi siamo tutti raccolti in una puntina di spillo, anzi a confronto dell'universo il mondo è meno di un puntino di spillo. E io sono dentro questo mondo. E io da dove vengo? Capite che è una domanda che attende una risposta. Ma io me la posso dare questa risposta? No, non me la posso dare. Ecco il limite. Non mi posso dare una risposta di questo tipo. Un secondo elemento. So che la mia vita finisce. A un certo punto la mia vita in questa terra terminerà e la domanda che si fa colui che non conosce né Cristo né Dio né la fede è: ma dopo cosa c'è? Tutto finisce? Ma io sento in me un grande desiderio di vita, eppure tutto finisce. E cosa c'è di là? Posso darmi la risposta? No, non me la posso dare. Ecco un altro limite. L'altro limite è questo: io non posso darmi la risposta di quello che c'è dopo. Un terzo limite: noi vediamo la realtà, va bene, ma c'è solo questa realtà o ce ne sono altre? Dietro questa realtà c'è qualche altra realtà, ovvero c'è qualcosa che io non vedo eppure c'è? Posso dare una risposta? No, non posso dare una risposta. Chi mi dice che quello che vedo esiste solo questo e nient'altro? Capite che adesso con la fisica quantistica chissà qualcosa dice che di realtà ce ne sono un infinito, di realtà. Io ho qualche dubbio, comunque, vabbè. Però ad esempio, i colori che noi vediamo, guardate che non sono tutti colori, Ci sono animali che vedono colori che noi non vediamo. Quindi non è che i colori che noi vediamo siano solo questi colori. In realtà di colori ce ne sarebbero un'infinità, ma noi non li vediamo. E allora la domanda è, ma quello che esiste è solo quello che vedo? O c'è qualcosa di altro che però io non riesco a vedere? Posso io rispondere a questa domanda? No. Ecco di fronte a me un altro limite. Quindi il limite di non sapere cosa viene prima, il limite di non sapere cosa viene dopo e il limite di non sapere cosa c'è al di là di quello che mi circonda. Questi sono i problemi in cui l'uomo si trova e che da solo non riesce a risolvere. Capite che questi sono grandi punti di domanda. Cosa c'è prima? Cosa c'è dopo? Cosa c'è al di là? Che sono le domande, guardate, che sono le domande fondamentali della vita. A un certo punto noi dobbiamo metterci di fronte a queste domande e dare una risposta. Il problema è che oggi la cultura nella quale noi viviamo vuole stordire la coscienza dell'uomo affinché queste domande non sorgano mai nella coscienza, soprattutto nei confronti dei giovani. Per cui oggi la cultura, la società, le lobby faranno di tutto perché queste domande non sorgano nel cuore degli uomini, e allora cosa bisogna fare? Bisogna stordirli con che cosa? Piacere immediato, immagini, rumori, piacere, sesso, droga, metteteci tutto, purché tu non abbia tempo di porti a queste domande, perché sono le domande che ti pongono di fronte al mistero della vita. Domande che ti aprono a una riflessione più grande di te, e quindi diventa, se volete, un anticipo alla ricerca di un senso, di un significato nella vita. Questo la cultura di oggi non vuole che si faccia. Non vuole che si faccia. A partire dalle scuole, a partire dalle scuole in cui queste domande non vengono mai poste, Eppure sono le domande fondamentali. Sono le domande fondamentali queste. Sono domande che valgono per tutti, non è che valgono per le persone super intelligenti, ma queste sono le domande che si pone anche colui che non ha mai studiato, perché sono le domande che riguardano te. Sono domande anche che sorgono nel bambino. Io mi ricordo da bambino che mi domandavo sempre: ma Dio chi è che lo ha creato? Dio chi è che lo ha creato? Come fa a esistere da sempre? Vedete che già da bambini noi studiamo teologia, facendoci queste domande. I bambini quante domande fanno? Il sole, perché c'è il sole? Capite che queste domande le fa anche il bambino. Quindi sono domande ineludibili, ovvero sorgono inevitabilmente nella tua coscienza queste domande, ineludibili. E attenzione, sono domande, si chiamano dilemma. Sapete che cos'è un dilemma? Il dilemma è quando tu cammini su una strada, a un certo punto la strada si biforca in due strade. Quello è il dilemma. Non c'è una terza strada. Non c'è una terza strada. Per cui di fronte a queste domande, cosa c'è prima, cosa c'è dopo, cosa c'è al di là, tu puoi dare solo due risposte. Sì o no. Non c'è la terza risposta. In latino si dice tertio non dator, non si dà un terzo. Quindi sono domande che sono dei dilemmi. E vi dico, sono cose estremamente basilari che anche il bambino si pone e al quale cerca di rispondere. La risposta la cerca i suoi genitori. E cosa diranno i genitori? Ah, speriamo che li aprano al mistero, che li aprano ad orizzonte più grande. Oppure ci sarà il genitore che dice, perché non è riuscito a rispondere lui stesso, va, che adesso c'ho altro da pensare. Ne parliamo dopo, per dire non ne parliamo mai, capita anche questo. Ah, non lo so, oppure quando il bambino dice, dove è andato il nonno? Non lo so. Stai già dando una risposta. Fin qui ci siamo? Cerchiamo un pochettino di andare dentro queste domande, che sono le domande fondamentali che poi aprono al mistero. Attenzione, non aprono ancora a Dio, aprono al mistero, ovvero mi accorgo che c'è una realtà più grande di me. E già questo è un'apertura della coscienza straordinaria, quando la coscienza si accorge che di fronte a me c'è un grande mistero, c'è un grande mistero. Già questo è un passo enorme. E allora entriamo un po' in queste domande e domandiamoci anzitutto, cosa c'è prima? Io da dove vengo, vi ho detto. Io esisto perché c'è un caso. C'è stato un caso o un progetto? Io esisto per caso, al mio posto ci potrebbe essere un altro? Io ai ragazzi faccio sempre questa domanda, ma tu esisti per caso? Potresti anche non esserci, ma qual è la conseguenza quando tu dici che sei nato per caso? Che tutto diventa un caso, tutto. E quando tutto è un caso, tutto è assurdo, tutto è assurdo. Che tu faccia una cosa, che tu faccia un'altra, che tu faccia una, scelga una cosa, scelga l'opposto, tutto diventa un caso. Ma la vita impostata sul caso diventa insopportabile, perché non ha nessun scopo, nessun riferimento. Non ha nessun punto di appoggio. E quindi la domanda che dobbiamo farci quando ci viene in mente, ma io da dove vengo? Ma la prima domanda è, ma prima di me c'è il caso o c'è un progetto? Capite che questo è un dilemma, Non si dà una terza risposta. Io esisto per caso? Per noi che abbiamo la fede, chiaramente la risposta ce l'abbiamo già sulla punta della lingua, no? Però vi ho detto, facciamo proprio finta di essere una tavola rasa. Vi accorgete com'è angosciosa questa risposta? Ma io esisto per caso. Ma guardate che guardandoci attorno, la risposta che si sta dando è questa, È questa, per cui non c'è un progetto. Per cui io mi posso autodeterminare come voglio, perché tutto è un caso. Per cui se tutto è un caso, ad esempio che io sia maschio, sia femmina, è indifferente, per cui io domani posso scegliere di essere uno o l'altro. Posso sposarmi con il lampadario e posso sposarmi con il criceto, no? Oppure con una donna, con un uomo, è la stessa cosa. Perché? Perché tutto è un caso. Tutto è un caso. Non c'è nessun progetto a cui far riferimento nella mia vita. Ma capite che quando imbocchiamo questa strada, ed è la strada che la nostra società sta imbroccando, questo, se tutto è un caso, dal caso può nascere semplicemente il caos, il disordine. Perché? Perché non c'è un progetto. Perché non c'è un progetto? Non c'è un punto di riferimento. E attenzione, dentro questo discorso poi quello evoluzionista, dando per scontato che sia scienza, è ancora una teoria quella di Darwin, che ormai sembra quasi, sapete che è quasi sconfessata la teoria di Darwin, eh? Ma la domanda, l'uomo deriva dalla scimmia o meno? Ma a me non interessa poi più di tanto la risposta che la scienza può darmi. Perché che venisse dalla scimmia, che venisse dall'asteroide, non me ne frega niente. A me interessa sapere se tutto questo avviene per caso o dietro un progetto. Capite la differenza? Non è che dobbiamo star lì a allambicarci, arrabbiarci perché pseudoscienziati dicono che l'uomo deriva dalla scimmia, ma questo accade per caso o c'è un progetto? Questa è la domanda di fondo, eh? Capite che quando io scelgo uno o l'altro, e qui siamo le conseguenze sono estremamente dure. Perché vi ho detto, se alle mie spalle c'è solo il caso, io esisto per caso, la casualità diventa la regola della mia vita. Tutto è un caso. Che tu sia qui, sia da un'altra parte, che tu ti sposi, che non ti sposi, che tu faccia un lavoro, ne faccia un altro, che tu sia un disgraziato, che tu sei un santo, tutto è un caso, tutto è un caso. Ma capite che quando tutto è un caso, il caso diventa la negazione di tutto, perché io potrei essere una cosa e il contrario di tutto. Insostenibile una cosa del genere, perché se tutto nasce dal caso, tutto finisce nel caso. Ma siccome questo è insostenibile, perché poi chiaramente anche il più disgraziato si accorge che è insostenibile dire tutto è un caso, per cui io mi faccio regolare dal caso, per cui anche i partiti anarchici, per dire, che non vogliono nessuna autorità, nessun progetto, si danno le loro regole, perché il caso è insostenibile poi da vivere concretamente. Se invece alle mie spalle ci fosse un progetto che non so ancora da chi è dato, però se la mia esistenza è data da un progetto, di un qualcosa, di un qualcuno, allora qual è il mio atteggiamento che dovrei assumere? Se io scaturisco da un progetto, allora il mio desiderio è di conoscere questo progetto e di vivere in base a questo progetto che ha fatto sì che io in questo momento e in questo luogo io esista. Quindi conoscere questo progetto e lasciarmi guidare da questo progetto. Ma vi direi, esista. Quindi conoscere questo progetto e lasciarmi guidare da quel progetto. Ma vi direi...

Io credo, ma già il cuore dovrebbe sobbalzare di gioia. Perché? Perché ad esempio noi conosciamo questo progetto. E quindi io credo, Signore, ti ringrazio perché hai rivelato a me il progetto che tu hai su di me. Dovremmo fermarci già con le parole lì e dire e stare lì in contemplazione per ore. Soltanto dicendo questo. Ti ringraziamo, Signore, per tutti i tuoi benefici, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.

Abbiamo ascoltato Padre Franco Fabris, monaco diocesano a Chiavari. Lo ringraziamo per aver concesso i materiali a Radio Voce nel Deserto.

scruti e mi conosci. Tu sai quando seggo e quando mi alzo. Penetri da lontano i miei pensieri. Mi scruti quando cammino e quando riposo. Ti sono note tutte le mie vie. La mia parola non è ancora sulla lingua e tu, Signore, già la conosci tutta. Dove andare lontano dal tuo spirito? Dove fuggire dalla tua presenza? Se salgo in cielo, là tu sei. Se scendo negli inferi, eccoti. Se prendo le ali dell'aurora per abitare all'estremità del mare, anche là mi guida la tua mano e mi afferra la tua destra. Se dico almeno l'oscurità mi copra e intorno a me sia la notte, nemmeno le tenebre per te sono oscure e la notte è chiara come il giorno. Per te le tenebre sono come luce.

0: Grazio la tua parola, Signore Dio, fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

strada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Suor Emanuela Prisco, carmelitana messaggera dello Spirito Santo.

Cari radioascoltatori, bentrovati. Nel nostro tempo è sempre più difficile dirsi le cose in faccia. Viviamo immersi nell'era della connessione totale, dove commentare, giudicare o addirittura bloccare qualcuno con un semplice click è questione davvero di un secondo. Eppure, paradossalmente, abbiamo tutti una paura tremenda del confronto vero, quello sincero a quattro occhi. E le letture di questa 23esima domenica del tempo ordinario ci pongono proprio dinanzi a questa realtà. Ci tolgono ogni alibi e ci pongono una domanda antica quanto il mondo, quanto ciascuno di noi, la stessa che Dio rivolse a Caino all'inizio della Genesi: dov'è tuo fratello? La prima risposta a questa domanda ci arriva dalla voce del profeta Ezechiele. Infatti, nella prima lettura, Dio usa un'immagine straordinaria. Definisce il credente come una sentinella, e nel mondo antico la sentinella non era un semplice giudice isolato sulla sua torre, ma difatti era colui che restava sveglio nella notte, scrutava l'orizzonte per poi proteggere la vita dell'intera città, dell'intera comunità. Ecco, il testo di Ezechiele contiene un avvertimento che ci fa davvero riflettere. Se la sentinella vede il pericolo, se vede il malvagio che sta per avvicinarsi e non parla, il malvagio morirà per la sua colpa, ma Dio gli chiederà conto di quella morte. Tradotto nella nostra quotidianità, nella nostra vita di ogni giorno, l'indifferenza non è mai neutrale. Dire "a me non interessa, ognuno fa la sua vita, ognuno vive per sé" di fronte a qualcuno che si sta perdendo non è un atto di libertà, è un'omissione di soccorso spirituale, e Dio ce ne chiederà conto. Crolla l'idea, infatti, che la fede sia un fatto puramente privato fra me e Dio. Siamo ciascuno di noi, io e te, custodi dei nostri fratelli. Siamo responsabili della vita di colui, di colei che ci sta accanto. Ma come si fa a custodire l'altro senza schiacciarlo? Come si fa a correggere senza trasformarsi in giudici spietati?

che il Vangelo di questa domenica ci viene incontro. Il Vangelo di Matteo ci offre un vero e proprio manuale di istruzioni per la guarigione delle nostre relazioni. Gesù non detta una legge fredda, un codice giuridico, ci propone una pedagogia del cuore a piccoli passi, basata interamente sulla delicatezza. Ascoltiamo il primo passo del Vangelo. Se il tuo fratello pecca contro di te, va e ammoniscilo fra te e lui solo. Guardate che bello. Guardate la discrezione e la bellezza di questo, fra te e lui solo. Gesù ci chiede di proteggere l'altro, di non esporlo dinanzi a tutti, di non umiliarlo. Il primo tentativo deve avvenire nell'intimità del segreto, dove l'unico scopo non è avere ragione, ma, come dice il testo, guadagnare il proprio fratello.

0: se questo primo passo fallisce, Gesù suggerisce di coinvolgere uno o due testimoni ed infine la comunità. E se rifiuta ancora, il Vangelo ci dice ancora: guardate, il Signore è chiarissimo, sia per te come il pagano e il pubblicano. Per secoli noi abbiamo interpretato questa frase come un invito alla scomunica o al rifiuto. Ma soffermiamoci un attimo, fermiamoci un istante a pensare come trattava Gesù i pagani e i pubblicani. Li andava a cercare, mangiava a tavola con loro, ricominciava da capo con loro, offrendo una nuova possibilità di conversione. Essere come un pagano significa semplicemente che l'approccio deve cambiare. Non è più il momento delle parole, ma quello di un amore ancora più grande. La chiave di volta di tutta questa impalcatura spirituale si trova negli ultimi versetti del Vangelo di oggi, dove Gesù fa una promessa immensa, grandiosa. Ascoltate, se due di voi sulla terra si metteranno d'accordo per chiedere qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli la concederà. Nel testo originale greco, per dire mettersi d'accordo, l'evangelista usa il verbo sinfoneo. È esattamente la radice da cui deriva la nostra parola sinfonia. Questa è l'essenza della teologia spirituale di questa domenica. La presenza di Dio e l'efficacia della nostra preghiera non dipendono dal nostro essere perfetti o isolati dal mondo. Dipendono dalla nostra capacità di essere sinfonici. E una sinfonia non è fatta da una nota solo ripetuta all'infinito, non è fatta da strumenti che suonano ognuno per conto proprio, è fatta da strumenti diversi, con caratteristiche diverse, che fanno la fatica immensa di accordarsi, di ascoltarsi, di sintonizzarsi sulla stessa frequenza. La presenza reale di Gesù, dove due o tre sono riuniti nel mio nome, abita precisamente in questo spazio relazionale riconciliato. Nella seconda lettura ancora di questa domenica, l'apostolo Paolo riassume tutto questo con una frase bellissima, folgorante: non siate debitori di nulla a nessuno se non dell'amore reciproco. L'amore è l'unico debito che non si estingue mai, l'unico che più lo paghi e più aumenta. Ti lascio questa domenica con alcune domande di riflessione. Proviamo a spegnere per un attimo il rumore dei nostri giudizi, delle nostre chat, dei nostri risentimenti e proviamo a chiederci: c'è qualcuno che sto abbandonando al suo errore solo per paura di parlare? Ho il coraggio della sentinella o preferisco la comodità di chi si gira dall'altra parte? Ricordiamoci, carissimi radioascoltatori, carissimi fratelli e sorelle, che correggere un fratello non vuol dire puntare il dito, ma tendergli la mano per camminare insieme. A tutti voi buon cammino, buona domenica, buona sintonia spirituale.
1: Avete ascoltato Lampada ai miei passi, commento alle letture domenicali a cura di Suor Emanuela Prisco, carmelitana messaggera dello Spirito Santo.

0: Benvenuti con questa puntata. Borghi d'Italia diventa eccezionalmente capoluoghi e vi portiamo in Basilicata alla scoperta della meravigliosa Matera, capitale europea della cultura 2019. Il comune si trova a 401 metri sul livello del mare e conta circa 62.000 abitanti. Matera è città di Maria, città dei sassi, della pace e patrimonio mondiale dell'UNESCO. Diamo inizio al nostro itinerario con il sindaco Raffaello De Ruggeri. Sindaco, questo è senz'altro un anno importante per Matera, capitale europea della cultura.
1: Sì, il 2019 ovviamente non è un traguardo, ma è un obiettivo raggiunto da questa città. Perché questa città è una delle città vive più antiche del mondo, una città che vive ininterrottamente da 8.000 anni, è una città che è riuscita sempre a costruire nuova storia e questa città è riuscita sempre a superare i momenti di crisi e i momenti difficili, recuperando e rigenerandosi. Chi viene a Matera può toccare con mano questa costanza, questa continuità dell'uomo in un contesto ambientale unico e universale. Io dico spesso che Matera è uno spazio geografico che si è fatto storia, è come una geologia esistenziale. Il suo antico e originario insediamento urbano, i sassi, sono la più straordinaria interpretazione urbana della natura. Ecco perché questa è una città lievitante, è una città che non deve essere solo vista, ma deve essere compresa e soprattutto deve qualcuno entrare in un rapporto con questa città, perché qui ci sono momenti di grandi ispirazioni, di grandi emozioni, di cortocircuiti creativi. Questo è il livello di questa città. Ecco perché Matera è diventata capitale europea della cultura, perché la comunità è uscita da quello stato miserabile di rappresentare la miseria pezzente del mezzogiorno e ha recuperato una dignità, un recupero di orgoglio di appartenenza, una specie di rendicontazione sociale, e ha capito che il capitale fisso di storie poteva diventare l'elemento per trasformare la città in sviluppo e in crescita. Questa è stata la ricetta di questa città.
0: Anche la religiosità di Matera ha radici antiche. Andiamo ad ascoltare il messaggio dell'arcivescovo Monsignor Antonio Giuseppe Cagliazzo. Monsignore, riprendendo il discorso che ha pronunciato in occasione della Marcia della Pace, possiamo iniziare il nostro incontro parlando di Matera come città madre?
2: Sì, città madre, la parola stessa, Matera. Mater, quindi madre, io ho voluto coniare in questo modo perché effettivamente Matera ha questa vocazione di essere madre in tanti sensi. Madre perché si è sviluppata nel corso dei secoli, direi dei millenni. Ricordiamo che Matera è una delle città più antiche del mondo, sono 8.000 anni con insediamenti umani e ha avuto questa vocazione di madre nel saper accogliere tutti da sempre. Madre perché si è sviluppato man mano che si è andata avanti soprattutto quel senso del vicinato, dove tutti si riunivano insieme e dove quello che era di uno era dell'altro, per cui soprattutto nelle necessità e nei bisogni ognuno veniva incontro all'altro. Ma diciamo che questa vocazione ha continuato nel tempo e continua ancora adesso, per cui Matera continua ad accogliere chiunque viene in questa città. Però io aggiungo un'altra cosa importante, perché Matera è madre perché è la città di Maria, così come è stata definita. E Maria per noi è la madre di Gesù, è la madre nostra. C'è un culto particolare a Matera verso la Madonna della Bruna che si celebra il 2 luglio, che era la festa della Visitazione, quando Urbano VI, che era stato vescovo di Matera, istituì questa festa. E diciamo da allora che la festa festa nella Chiesa è diventata culto universale, ma a Matera ha conservato soprattutto il culto verso la Madonna della Bruna.
0: Monsignore, parlando di Matera, capitale europea della cultura 2019, lei in un suo intervento ha detto che questa è un'occasione per ripensare il rapporto con la fede.
2: Ma sicuramente è un momento importante in tutti i sensi. Noi come Chiesa di Matera Irsina in questi anni abbiamo lavorato programmando anche delle iniziative che abbiamo presentato, per cui abbiamo pensato soprattutto attraverso questi cammini che si faranno non solamente nella città ma in tutto il territorio della Basilicata, per riscoprire soprattutto quella che è la fede lucana e come attraverso anche la religiosità popolare ancora è fortemente radicato in noi quel senso del sacro che in modo particolare verso la Madonna, ma penso anche nella provincia di Potenza San Gerardo Maiella, ma anche la Madonna Regina della Basilicata, che è la Madonna di Viggiano, che ultimamente abbiamo accolto anche nella nostra città. Voglio dire, c'è quel senso religioso che noi in ogni caso vogliamo incrementare non solo come religiosità, tant'è vero che negli ultimi anni stiamo lavorando riempiendo anche di contenuti la stessa festa della Madonna della Bruna, facendo coincidere per esempio la settimana di Avvenire, no? Del quotidiano Avvenire, dove durante quella settimana che precede la festa della Bruna abbiamo la possibilità proprio di coniugare insieme fede e cultura e nello stesso tempo di riempire di contenuti di fede la nostra religiosità, che ha bisogno di essere rivisitata sicuramente giorno dopo giorno e di essere promossa secondo quello che è il vino nuovo, che è Gesù Cristo, quindi negli otri nuovi che siamo chiamati ad essere noi. Le chiese sono tante, però consideriamo che soprattutto sono le chiese rupestri, che sono tantissime. Da un'ultima stima che è stata fatta risulta che ce ne sono un 200. Ce ne sono alcune che sono piccolissime, altre sono dei gioielli, ce n'è una in modo particolare che è proprio fuori Matera, che si chiama la cripta del peccato originale. Se voi pensate, è stata scoperta nel 1960 dall'attuale sindaco, quando lui era giovanissima, aveva sentito dire, è stata paragonata alla piccola Cappella Sistina.
0: E Matera è anche città della pace?
2: Beh sì, è città della pace, da qui abbiamo voluto lanciare questo messaggio, perché da Matera, soprattutto nell'anno della cultura europea, da qui parte un serio messaggio, un forte messaggio, perché la pace la desideriamo, la vogliamo, ma la dobbiamo costruire, e si costruisce la pace se ognuno di noi ci crede e mette del suo, incominciando dai piccoli gesti. Nel momento in cui siamo capaci nel nostro piccolo a creare dei ponti che ci fanno incontrare, la pace è possibile.
0: Qual è il messaggio dell'arcivescovo, del pastore, ai tanti visitatori che arriveranno a Matera in questo anno in cui è capitale europea della cultura?
2: Oltre il benvenuto che è necessario, e che possano incontrare attraverso le bellezze che ci sono e attraverso il gusto del guardare le cose meravigliandosi, questo meravigliarsi possa innalzare sempre di più l'animo di ognuno di noi verso un desiderio più grande, che è quello di Dio, e dire Dio verso il desiderio della vita e della vita eterna. Questo ci può cambiare e può cambiare tante cose. Allora la bellezza aiuta l'uomo, la bellezza eleva lo spirito, la bellezza porta sempre a Dio, perché tutto ciò che l'uomo ha realizzato non è frutto solo della sua fantasia, ma è frutto di quello che Dio gli ha fatto intendere, gli ha fatto capire, e tutto ciò che è bello viene da Dio. Nel libro della Genesi c'è scritto che quando Dio creò l'uomo, vide che era cosa bella, molto bella, perché l'uomo è creato a immagine e somiglianza di Dio. Beh, io vi auguro a tutti quanti che venendo qui possiate davvero vedere il bello che gli uomini sono riusciti a fare, ma da questo bello arrivare al bello con la B maiuscola, che è il Signore.
0: A Matera anche la cultura del cibo ha la sua importanza e sono molti i ristoranti e le trattorie presenti nel centro storico. Con lo chef Gigi San Rocco andiamo a degustare alcuni piatti della tradizione locale.
3: Benvenuti alla Trattoria Lucana, sono Gigi San Rocco, lo chef della mia trattoria, e vi volevo presentare i piatti tipici materani. Partendo dal pane, il pane raffermo, possiamo creare i piatti nostri antichi, quindi dalla cialletta. Cialletta che significa? Un pane raffermo dove l'inverno il contadino che andava in campagna, la nonna o la mamma preparava questa cialletta, il pane raffermo, con uno stufato di verdure, l'uovo, un po' di peperoni cruschi, un bel po' di olio extravergine, due olive, e creava questo piatto per andare in campagna. Poi andiamo con i nostri funghi cardoncelli delle Murge, dove con i funghi ho conquistato anche Mel Gibson. Mel Gibson a Matera ha girato La Passione di Cristo, quindi gli ho preparato un piatto fettuccina alla Mel Gibson con i funghi cardoncelli, un po' di purè di fave, due pomodorini con la cipollina e la rucola, e lui l'ha gustati. E in effetti poi entriamo sempre nel pane, la pasta del pane fresco, possiamo fare le pettole come benvenuti della giornata. E poi abbiamo i peperoni cruschi, quando li friggiamo leggermente 30 secondi, poi raffreddano e diventano croccanti, possiamo usarlo sulle paste, addirittura anche alla fine un segreto, con lo zucchero diventa un dolce. Poi partiamo con le nostre verdure, i carciofi ripieni, la cicoria col purea di fave, della melanzana, dei peperoni ripieni, e quindi questo è il nostro antipasto buono, fresco, con tutte verdure fresche. E poi andiamo nei formaggi, il provolone podolico, il pecorino nostro, la ricotta fresca di mucche e le mozzarelle. La ricotta gustata con l'arancia caramellata che io preparo, non le marmellate con confettura, però un'arancia caramellata è ottima. Le polpette di pane, perché anticamente con la carne non si poteva comprare e si facevano le polpette di pane con la mollica di pane, due uova, un po' di formaggio, un po' di pepe, e si creavano le polpette. E poi abbiamo le nostre carni, le carni, l'agnello che è ormai la pignata, la tortiera con le patate, i funghi cardoncelli, le verdure, si fa, diciamo, questi piatti. E la salsiccia nostra di maiale a punta di coltello, la pancetta, l'involtire di agnello, e così, diciamo, nelle festività si potevano mangiare questi piatti, queste carni. Poi abbiamo un po' di verdure, dei pinzimoni. La crapiata che cos'è? Sono tutti legumi che sarebbero le proteine antiche, e le nostre cime di lape. E poi dobbiamo tutto accompagnare con il nostro vino primitivo, 14 gradi, ottimo con i nostri cibi, e il nostro vino anche aglianico della nostra zona. Poi abbiamo anche il nostro vino, la criptida naturale del peccato originale, del vino materano. E poi alla fine diamo un rosolio. Che cosa significa rosolio? Sono dei liquori che faceva la nonna, la mamma, dove quando si sposava e si fidanzava, alla fine dei pasti, con questi buoni pasti soprattutto nelle feste, si offriva il principe e la donna e il perfetto amore per l'uomo. Quindi si offrivano con i biscottini e si gustavano, alla fine era un buon pranzo natalizio, un buon pranzo delle feste, un buon pranzo della domenica, e tutti erano contenti. Sono 40 anni che sono in cucina, da piccolo sono stato al fianco della mamma e lei mi ha dato questa forza ancora tutt'oggi di preparare tutti questi piatti tipici materani.
0: Adesso con Lindo Monaco andiamo a conoscere le iniziative create dall'Associazione Parco Culturale Ecclesiale Terre di Luce nell'anno di Matera, Capitale Europea della Cultura 2019.
1: È
4: E da sempre è stato significativo il contributo con cui la nostra chiesa, la chiesa di Matera Ersina, ha arricchito ed impreziosito il percorso verso Matera 2019. Ed è per questa ragione che abbiamo all'inizio, quando era soltanto stato redatto il dossier di candidatura, prodotto un documento tra radice e futuro, che era il frutto di una riflessione attenta, appunto significativa, sul fecondo dialogo da sempre esistente tra fede e cultura. Da quel documento è venuto fuori il cosiddetto progetto dei cammini, che è il vero e proprio contributo con cui la nostra chiesa, la chiesa di Matera Ersina, facendosi capofila di tutte le chiese di Basilicata, ecco, contribuisce al grande evento di Matera 2019. Un progetto patrocinato anche dalla Conferenza Episcopale Italiana per il tramite dell'Ufficio delle Comunicazioni Sociali e dal Pontificio Consiglio di Cultura. Cosa sono i cammini? I cammini sono un progetto con il quale in qualche modo abbiamo tentato di raccontare che i tanti turisti, che noi siamo ormai abituati a chiamare cittadini temporanei, che la nostra città ospiterà, in vero sono probabilmente anche da potersi mettere in parallelo ai tanti pellegrini. Sono diversi i cammini delle cattedrali ad esempio, che in modo appunto ideale uniscono le cattedrali di Basilicata. C'è ad esempio il cammino degli organi, un cammino particolarissimo perché mette al centro alcuni piccoli paesi della nostra regione Basilicata che però custodiscono nelle loro chiese organi antichissimi. C'è il cammino dei santuari e lì troveranno attori, troveranno artisti che mimetizzati tra i pellegrini animeranno questo percorso e racconteranno il desiderio che tutti abbiamo di lasciare qualcosa alle nostre spalle e di ricercare qualcosa. C'è il cammino delle generazioni che, unito a quello delle letture, mette insieme esperienze laboratoriali, gli anziani con i più giovani, raccontando le antiche tradizioni di questa città, le antiche esperienze di questa città. Non è da dimenticare però che tutto questo sforzo, lo sforzo progettuale che questi cammini raccontano, in verità ci mettono le condizioni da un lato di trovare vie nuove per annunciare il Vangelo, di contribuire alla cosiddetta nuova evangelizzazione. Dall'altro per noi è fondamentale ed è significativo proprio oggi poter registrare questo contributo proprio nella sede della Caritas, raccontare il perché stiamo realizzando questo progetto, per dire a tutti che per noi cultura è sinonimo di carità, cultura per noi è sinonimo di incontro, cultura per noi è sinonimo di accoglienza.
0: Adesso con Marco Pelosi della cooperativa Oltre l'Arte andiamo a visitare alcune importanti chiese rupestri di Matera.
5: La cooperativa Oltre l'Arte si occupa da circa 10 anni della gestione del circuito urbano delle chiese rupestri, ma si preoccupa anche di far fare ai turisti e ai visitatori un'esperienza all'interno della città, seguendo un po' gli antichi itinerari dei sassi, avendo queste chiese rupestri come punti particolari di visita. Il tutto però non può non partire dalla cattedrale, il nostro monumento per eccellenza, il monumento voluto dalla città, costruito nel 1270, quindi in stile romanico pugliese, e poi adattato un po' alle esigenze del gusto nel corso del tempo. Chi dovesse oggi entrare all'interno della cattedrale vedrebbe il Duomo barocco, ma si accorgerebbe anche delle testimonianze del passato della cattedrale, le varie parti romaniche, rinascimentali e via discorrendo. All'interno invece delle chiese rupestri ci si proietta chiaramente in una dimensione differente. Qui diciamo che le architetture non sono costruite, sono appunto scavate nel cuore della roccia e ciascuna di esse ha la sua particolarità. Non si può dire che ci sono chiese rupestri uguali tra di loro. Nella chiesa di San Giovanni di Monterrone, che è questa in cui ci troviamo, è una delle più belle sicuramente del nostro patrimonio, sono conservati gli affreschi, insomma, che meglio rappresentano un po' la cultura rupestre della città. Nella chiesa di Madonna dell'Idris, che è una delle chiese mariane più care alla tradizione popolare, i segni proprio di questo attaccamento della città alla figura della Madonna sono tangibili. Molte di queste chiese sono state trasformate nel corso del tempo e sono diventate case di abitazione. In una in particolare delle chiese inserite nel circuito, Santa Lucia alle Malve, diciamo che l'ultima famiglia che ha occupato una delle navate della chiesa è andata via di lì soltanto all'inizio degli anni 60 e aveva proprio all'interno della propria abitazione forse una delle immagini più care alla devozione popolare. Un'immagine molto simile, perché attribuita allo stesso autore, dell'affresco della Madonna della Bruna che è all'interno della cattedrale, che ha ancora oggi è possibile ammirare all'interno della chiesa.
0: Matera vi aspetta con tutte le sue atmosfere. Noi ci risentiamo la prossima settimana sempre su Radio Vaticana Italia e Radio In Blu. Viva Matera, capitale europea della cultura 2019. Ciao!

Santa Lucia di Siracusa e Sant'Agata di Catania furono martirizzate durante le persecuzioni contro i primi cristiani, Santa Rosalia di Palermo è una vergine non martire, vissuta molti secoli dopo e divenuta patrona di Palermo nel 1666 con un culto ufficiale esteso a tutta la Sicilia. Ciò nonostante, la Santuzza, come affettuosamente viene chiamata dai palermitani, si affermò come una delle sante più conosciute e venerate nella cristianità siciliana e in particolare in quella palermitana. Ancora oggi, in qualsiasi parte del mondo si incontrino i palermitani, si scambiano il saluto «Viva Palermo e Santa Rosalia!». Purtroppo, sulla sua vita vi sono poche notizie, in parte leggendarie, ma piace considerare con lo scrittore fiorentino Piero Bergellini che è ben vero che le leggende sono come il vilucchio, pianta arrampicante, attorno al fusto della pianta. La pianta già c'era prima che il vilucchio la avvolgesse. Così la santità già esisteva, prima che la leggenda la rivestisse con i suoi fantastici fiori.

Rosalia nacque a Palermo nel XII secolo e secondo antichi libri liturgici morì il 4 settembre del 1160 a 35 anni. La leggenda dice che era figlia del duca Sinibaldo, feudatario, signore di Quisquinia e delle Rose, località ubicate fra Bivona e Frizzi, nel Palermitano, e di Maria Guiscarda, cugina del re normanno Ruggero II. Giovanissima, fu chiamata nel palazzo dei Normanni alla corte della regina Margherita, moglie di Guglielmo I di Sicilia. La sua bellezza attirava l'ammirazione dei nobili cavalieri. Il più assiduo pretendente, sempre secondo la tradizione popolare, si vuole che fosse Baldovino, futuro re di Gerusalemme. Rosalia visse in quel felice periodo di rinnovamento cristiano-cattolico che i re normanni ristabilirono in Sicilia dopo aver scacciato gli arabi che se n'erano impadroniti dall'827 al 1072. Favorendo il diffondersi di monasteri basiliani nella Sicilia orientale e benedettini in quella occidentale, apprezzando inoltre l'opera religiosa e monastica del certosino San Brunone e del cistercense San Bernardo di Chiaravalle.

In questa atmosfera di fervore e rinnovamento religioso si inserì la vocazione eremitica della giovane nobile Rosalia. Bisogna dire che in quel tempo l'eremitismo era fiorente in quei secoli, sia nel campo maschile sia in quello femminile. Seguendo l'esempio degli anacoreti, che lasciati gli agi e la vita attiva si ritiravano in una grotta, in una cella, di solito nei dintorni di una chiesa o di un convento, così da poter partecipare alle funzioni liturgiche e avere nel contempo un'assistenza religiosa dai vicini monaci. Così Rosalia si ritirò in una grotta del feudo paterno della Quisquina, a circa 90 km da Palermo, sui Monti Sicani, in provincia di Agrigento, in territorio di Santo Stefano Quisquina, vicino a un convento di monaci basiliani. Da lì, la giovane eremita, dopo un periodo di penitenza non definito, si trasferì in una grotta sul Monte Pellegrino, stupendo promontorio palermitano, accanto ad una preesistente chiesetta bizantina, in una cella costruita sopra il pozzo tuttora esistente. Anche qui nei dintorni, i benedettini avevano un convento e poterono seguire ed essere testimoni della vita eremitica e contemplativa di Rosalia, che visse in preghiera, solitudine e mortificazioni. Molti palermitani salivano il monte attratti dalla sua fama di santità. Secondo la tradizione, morì il 4 settembre, che si presume dell'anno 1160. In seguito fu oggetto di culto con l'edificazione di chiese a lei dedicate in varie zone siciliane, oltre alla cappella già sul Monte Pellegrino e riprodotta in immagine nella Cattedrale di Palermo e di Monreale. Una chiesa sorse lontano, a Rivello, in provincia di Potenza, nella diocesi di Policastro.

ma all'inizio del 1600 il suo culto era talmente scaduto al punto che non veniva più invocata nelle litanie dei santi patroni di Palermo. Ciò non esclude comunque un culto ininterrotto, anche se di tono minore, durato nei 4 secoli e mezzo che vanno dalla sua morte al 1600. Il 26 maggio 1624 una donna ridotta in fin di vita vide in sogno una fanciulla vestita di bianco che le prometteva la guarigione se avesse fatto voto di salire sul monte Pellegrino per ringraziarla. La donna salì sul monte con 2 amiche, era di nuovo in preda alla febbre quartana, ma appena beve l'acqua che gocciolava dalla grotta si sentì guarita, cadendo in un riposante torpore. E qui le riapparve la giovane vestita di bianco, ravvisata come in Santa Rosalia, che le indicò il posto dove erano sepolte le sue reliquie. La cosa venne riferita ai frati eremiti francescani del vicino convento, i quali già nel 500, con il loro superiore San Benedetto il Moro, avevano tentato di trovare le reliquie senza riuscirvi. Quindi ripresero le ricerche, aiutati da 3 fedeli, finché il 15 luglio 1624, a 4 metri di profondità, trovarono un masso lungo 6 palmi e largo 3, a cui aderivano delle ossa.

Per ordine del cardinale arcivescovo di Palermo, Giannettino Doria, il masso fu trasferito in città nella sua cappella privata, dove fu esaminato con i resti trovati da teologi e medici. Il risultato però fu deludente, avendo convenuto che le ossa potevano appartenere a più corpi e poi nessuno dei tre teschi trovati sembrava appartenere ad una donna. Il cardinale, non convinto, nominò una seconda commissione. Intanto Palermo fu colpita dalla peste nell'estate del 1624, mietendo migliaia di vittime. La stessa epidemia che colpì Milano è descritta dal Manzoni nei Promessi Sposi. Il cardinale radunò nella cattedrale popolo e autorità e tutti insieme chiesero aiuto alla Madonna, facendo voto di difendere il privilegio dell'Immacolata Concezione di Maria, che era argomento contrastante nella Chiesa di allora, e nel contempo di dichiarare Santa Rosalia patrona principale di Palermo, venerando le sue reliquie quando si sarebbero riconosciute. A tutto ciò si aggiunge la scoperta di due muratori palermitani che, lavorando nel convento dei Domenicani di Santo Stefano, trovarono in una grotta alla Quisquina, il 24 agosto 1624, un'iscrizione latina a tutti ignota che si credette incisa dalla stessa Santa Rosalia, quando vi aveva abitato, e che diceva: «Io, Rosalia, figlia di Sinibaldo, signore della Quisquina e del Monte delle Rose, per amore del Signore mio Gesù Cristo, stabilii di abitare in questa grotta», che confermava il precedente eremitaggio, seguito poi da quello sul Monte Pellegrino.

L'11 febbraio 1625 la nuova commissione stabilì che le ossa erano di una sola persona, chiaramente femminile. Dei tre crani si scoprì che due erano un orciolo di terracotta e un ciottolone, mentre il terzo, che sembrava molto grande, era invece ingrossato da depositi calcarei, che una volta tolti rivelarono un cranio femminile. Anche la prima commissione ne riesaminò i resti e concordò con il risultato della seconda commissione. A ciò si aggiunse un prodigio. Un uomo, Vincenzo Bonelli, essendogli morta la moglie di peste e non avendolo denunziato, fuggì sul Monte Pellegrino e qui gli apparve la Santuzza, predicendogli la morte per peste e ingiungendogli, se voleva la sua protezione per l'anima, di dire al cardinale che non dubitasse più dell'autenticità delle reliquie e le portasse in processione per la città. Solo così la peste sarebbe finita. Tornato in città, effettivamente si ammalò di peste e prima di morire confessò ciò che gli era stato rivelato. Il 9 giugno del 1625 l'urna costruita apposta per le reliquie fu portata in processione con la partecipazione di tutta la popolazione e con grande solennità. La peste cominciò a regredire e il 15 luglio, quando si fece il pellegrinaggio sul Monte Pellegrino, nell'anniversario di ritrovamento delle reliquie non comparve più nessun caso di appestato. Il cardinale fece costruire nella cattedrale un magnifico altare dove venne sistemata la fastosa urna d'argento massiccio con le reliquie della santa, il cui nome fu per tradizione interpretato come composto da rosa e lilia, rosa e gigli, simboli di purezza e di unione mistica. Per questo la Santuzza è rappresentata con il capo cinto di rose.

Da quel 1625 il culto fu autorizzato e rinverdito dalla chiesa palermitana per la Vergine eremita orante e contemplante sul Monte Pellegrino, quale testimonianza di eccezionale ascesi cristiana che nei secoli non è stata mai dimenticata dal popolo cristiano. Da 350 anni i pellegrini salgono sul monte, definito da Goethe nel suo viaggio in Italia il promontorio più bello del mondo. Si saliva a piedi faticosamente finché il Senato palermitano fece costruire nel 1725 un'ardita strada fra pini ed eucalipti. Palermo ha sempre onorato Santa Rosalia secondo le due festività stabilite nel 1630 da Papa Urbano VIII, che le inserì nel martirologio romano, cioè il 15 luglio, anniversario del ritrovamento delle reliquie, e il 4 settembre, giorno della morte della Santuzza. Le feste, specie quella di luglio, durano una settimana, con la partecipazione di tutto il popolo e di tanti emigranti che ritornano per l'occasione. La statua della Santuzza, circondata da altre statue, troneggia sulla cima della cosiddetta macchina, che è un carro a forma di nave, sul quale vi è anche una banda musicale, che viene trasportato per la città. Il tutto viene chiamato Ufistinu. La seconda festa, del 4 settembre, si svolge come un pellegrinaggio al santuario sul Monte Pellegrino, dove, conglobando la grotta, si costruì un santuario, la cui pittoresca facciata risale al XVII secolo. All'interno si sono accumulate tante opere d'arte dei vari secoli successivi. Una parte è ancora a cielo aperto, le pareti sono coperte di ex voto e lapidi lasciate da illustri visitatori. Le reliquie, deposte nell'artistica e massiccia urna d'argento, sono conservate nel Duomo di Palermo.

0: tutti voi che siete collegati con noi, carissimi, preghiamo per la Terra Santa, per l'Ucraina e per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto torni la pace. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre e Papa Leone. Preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni. Primo mistero glorioso, la risurrezione di Gesù. Perché cercate tra i morti colui che è vivo, non è qui, è risorto? Quando sentiamo il peso degli anni, delle malattie, della debolezza, corriamo al pozzo della speranza e beviamo dicendo: Cristo è risorto.
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Secondo

0: Suo mistero glorioso, l'ascensione di Gesù al cielo. Poi li condusse fuori verso Betania e, alzate le mani, li benedisse. Mentre li benediceva, si staccò da loro e fu portato verso il cielo. Talvolta anche noi rassomigliamo agli apostoli, ci fermiamo a guardare il cielo aspettando nuovi segni da parte di Dio. L'angelo del Signore ci dà la risposta: perché state guardando verso il cielo? Andate in tutto il mondo e predicate il mio Vangelo.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra
1: morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio,
1: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Terzo mistero glorioso, la discesa dello Spirito Santo nel Cenacolo. Pace a voi. Come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi. Dopo aver detto questo, alitò su di loro e disse: ricevete lo Spirito Santo. Dopo la Pentecoste, gli apostoli escono allo scoperto e gridano senza paura il nome santo di Gesù. Prima avevano paura di perdere la vita, ora hanno una paura soltanto, la paura di perdere Gesù, perché Gesù è il senso della vita.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Quarto mistero glorioso, l'Assunzione di Maria al Cielo. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente e santo il suo nome. Maria non ha conosciuto il peccato infatti è la vera vecchiaia e la vera decadenza dell'umanità. E proprio perché Maria non ha conosciuto il peccato, Dio l'ha scelta come culla per farsi uomo come noi e diventare la prepista di una nuova umanità.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Quinto mistero glorioso, l'incoronazione di Maria, regina del cielo e della terra. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore. Maria in cielo continua a essere madre, quanto è consolante questa verità. E noi non dobbiamo sentirci soli nell'avventura della vita, ma dobbiamo sentirci avvolti dalla maternità di Maria e protetti da tanti fratelli e da tante sorelle che in cielo pensano a noi e pregano per noi.
5: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone, e per le sue intenzioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Amen.

Preghiera della serenità. Oh Dio, dacci la forza di accettare con serenità le cose che non possono essere cambiate, il coraggio di cambiare le cose che vanno cambiate e la saggezza di distinguere le une dalle altre. Oh Dio, dammi la serenità di accettare le cose che non posso cambiare, il coraggio di cambiare le cose che posso, la saggezza di capire la differenza, vivendo ogni giorno la vita, godendo ogni momento, accettando la fatica come cammino verso la pace, prendendo questo mondo così com'è e non come io lo vorrei, credendo che ogni cosa sarà da te resa giusta se mi abbandonerò alla tua volontà, così che io possa vivere ragionevolmente sereno in questa vita e estremamente felice con te per sempre nella prossima. Amen. Nostra Signora di Lourdes, Maria Regina della Pace, Maria Madre della Speranza, Santa Bernadetta, e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi, rimanga sempre. Amen.

Buonasera a tutti voi, cari amici ascoltatori, e grazie per aver scelto Radio Voce nel Deserto, la radio che trasmette da Pordenone. Vi informiamo che tra qualche minuto trasmetteremo la celebrazione eucaristica del giorno.

0: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, il Dio della speranza che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo sia con tutti voi.
1: E con il Spirito.
0: Fratelli e sorelle, ci ritroviamo ancora una volta davanti all'altare del Signore per lodare e benedire il suo nome. Lo facciamo oggi guardando a una santa francescana, Santa Rosa da Viterbo, patrona della gioventù francescana, del terzo ordine francescano. Santa Rosa nacque a Viterbo nel 1233 e nacque con una malformazione, era ammalata e il suo desiderio era quello di entrare nel monastero delle Clarisse, dove fu rifiutata a causa della sua malattia. E allora entrò nel terzo ordine francescano e visse per le strade di Viterbo sempre con un crocifisso tra le mani, assistendo i malati, servendo i poveri. E soprattutto iniziò una campagna per rafforzare la fede cattolica contro l'opera del dissenso religioso. Vi era la lotta tra Guelfi e Ghibellini e Rosa è stata sempre una mediatrice di pace. Il podestà infatti mandò Rosa e la famiglia in esilio, però dopo poco morì Federico II e Viterbo passò nuovamente alla Chiesa. Morì solo a 18 anni. Il suo desiderio di vivere da Clarissa, possiamo dire, fu esaudito dopo la morte, perché il suo corpo, che oggi è ancora incorrotto, fu trasferito proprio nel monastero delle Clarisse. Il 4 settembre del 1258 Papa Alessandro IV la elevò agli onori dell'altare. Una ragazza, una giovane che è descritta sempre con il sorriso, non ha mai vissuto nella tristezza, anche a volte di un rifiuto o della malattia. Ha incarnato quella spiritualità di San Francesco. E allora oggi noi guardiamo a questa giovane santa e guardiamo a quei giovani che si ispirano a San Francesco nella loro vita, a tutti quei giovani francescani che, ispirati dallo Spirito Santo, guardano a San Francesco per dare senso alla loro vocazione giovanile. La gifra è appunto quella fraternità di giovani che ha la Chiesa come madre, proprio come Rosa da Viterbo ha insegnato loro, che ha il Vangelo come guida, i poveri e gli ultimi come fratelli. Ecco, che ciascuno di noi possa davvero vivere così la propria esperienza di fede e Santa Rosa possa intercedere per rinnovare anche il volto giovane della famiglia francescana. Riconosciamo i nostri peccati e con fiducia invochiamo la misericordia del Padre. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, in parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, il Signore Dio nostro, Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Signore, pietà.
1: Signore,
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Preghiamo. O Dio, che hai unito in Santa Rosa da Viterbo, nel fiore della sua giovinezza, il candore dell'innocenza, con una mirabile fortezza d'animo, concedici che, imitando in terra le sue virtù, siamo anche partecipi con lei dei gaudi eterni. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, ognuno ci consideri come servi di Cristo e amministratori dei misteri di Dio. Ora, ciò che si richiede agli amministratori è che ognuno risulti fedele. A me però importa assai poco di venire giudicato da voi o da un tribunale umano. Anzi, io non giudico neppure me stesso, perché anche se non sono colpevole di alcuna colpa, non per questo sono giustificato. Il mio giudice è il Signore. Non vogliate perciò giudicare nulla prima del tempo, fino a quando il Signore verrà. Egli metterà in luce i segreti delle tenebre e manifesterà le intenzioni dei cuori. Allora ciascuno riceverà da Dio la lode. Parola di Dio.
3: La salvezza dei giusti viene dal Signore. Confida nel Signore e fai il bene. Abiterai la terra e vi pascolerai con sicurezza. Cerca la gioia nel Signore, esaudirai i desideri del tuo cuore. La salvezza dei giusti viene dal Signore. Affida al Signore la tua via, confida in Lui ed Egli agirà. Farà brillare come luce la tua giustizia, il tuo diritto come il mezzogiorno. La salvezza dei giusti viene dal Signore. Sta lontano dal male e fai il bene e avrai sempre una casa, perché il Signore ama il diritto e non abbandona i suoi fedeli. La salvezza dei giusti viene dal Signore. La salvezza dei giusti viene dal Signore. Nel tempo dell'angoscia è loro fortezza. Il Signore li aiuta e li libera. Li libera dai malvagi e li salva, perché in Lui si sono rifugiati. La salvezza del Signore, il Signore.

0: Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo i farisei e i loro scribi dissero a Gesù: i discepoli di Giovanni digiunano spesso e fanno preghiere, così pure i discepoli dei farisei. I tuoi invece mangiano e bevono. Gesù rispose loro: potete forse far digiunare gli invitati a nozze quando lo sposo è con loro? Ma verranno giorni quando lo sposo sarà loro tolto, allora in quei giorni digiuneranno. Diceva loro anche una parabola: nessuno strappa un pezzo da un vestito nuovo per metterlo su un vestito vecchio, altrimenti il nuovo lo strappa e al vecchio non si adatta il pezzo preso dal nuovo. E nessuno versa vino nuovo in otri vecchi, altrimenti il vino nuovo spaccherà gli otri, si spanderà e gli otri andranno perduti. Il vino nuovo bisogna versarlo in otri nuovi. Nessuno poi che beve il vino vecchio desidera il nuovo, perché dice: il vecchio è gradevole. Parola del Signore.
1: San Paolo, nella prima lettura, parla di se stesso e di coloro che annunziano il Vangelo. Dice San Paolo che abbiamo ricevuto questo dono grande, il dono della parola di Dio, che dobbiamo accogliere, che dobbiamo custodire, che dobbiamo annunciare e che dobbiamo vivere nella vita di ogni giorno. Dobbiamo rendere conto al Signore di quello che noi annunciamo, di quello che noi viviamo. Anche nella prima comunità cristiana c'erano divisioni, c'erano giudizi e possiamo dire c'erano pregiudizi. E Paolo dice ai Corinzi che l'unico giudice è il Signore, che lui dovrà rendere conto al Signore di ciò che dice, di ciò che fa, di ciò che è la sua vita. E allora, cari fratelli e sorelle, questo vale anche per ciascuno di noi. È significativo quello che Paolo ci dice: non vogliate giudicare nulla prima del tempo. Ecco il pregiudizio. Quante volte noi giudichiamo sempre prima di aver visto, prima di ogni cosa. Sarà il Signore il nostro giudice. Allora potremmo dire che il primo invito che ci viene quest'oggi dalla parola di Dio è quella di accogliere nella nostra vita il dono della parola di Dio, una parola che il Signore ci ha annunziato, ci ha consegnato e che noi siamo chiamati a vivere. E che cosa fa la parola di Dio? Ci dice sempre la Scrittura che è luce sul nostro cammino, lampada ai miei passi è la tua parola. La parola di Dio ci illumina, la parola di Dio ci apre il cuore, perché è sempre una parola d'amore, perché è sempre una parola che mette gioia nel nostro cuore. E allora il rapporto che noi abbiamo con la parola di Dio non deve essere anche qui un pregiudizio. Ma questo Vangelo io già lo conosco, ma questa parabola l'ho ascoltata da quando ero ragazzo, ma io già so che cosa c'è scritto nel Vangelo, nella Bibbia. Il Vangelo di quest'oggi proprio viene a dare una risposta a questi nostri pregiudizi e ci viene a dire che la parola di Dio, che la presenza di Dio nella nostra vita è perenne novità. Chi vive solo con stanchezza, con monotonia, la propria fede, non sta accogliendo Dio nella propria vita, perché Dio è questa novità perenne, perché Dio ha sempre qualcosa di nuovo. E la novità di Dio non è una novità che ci spaventa, non è una novità che ci mette ansia, che ci mette paura, ma è una novità che ci dà gioia. Ecco allora l'immagine di Gesù in questa pagina del Vangelo: vino nuovo in otri nuovi. Quante volte noi diciamo: ma si è sempre fatto così, ma noi abbiamo sempre agito in questo modo, ma io ho sempre vissuto così la mia fede, perché oggi si deve cambiare? Questo può avvenire nelle nostre comunità ecclesiali, quando cambia un pastore, un vescovo, magari un parroco, un responsabile di un gruppo, di un'associazione, o quando cambia magari un amministratore, o quando cambia un datore di lavoro. Quell'abitudine che ci porta a fare le cose così con una certa monotonia. Invece Gesù ci invita a vivere in questa novità dello Spirito: vino nuovo in otri nuovi. A volte noi siamo anche forse disposti ad accogliere una novità, però vogliamo conservare il nostro otre, e non è possibile accogliere magari la novità di un vino nuovo, ma con un otre vecchio, con una forma mentis vecchia, con una struttura che noi abbiamo vecchia. Abbiamo questa possibilità con il Signore di essere rinnovati ogni giorno. E allora non dobbiamo spaventarci della novità di Dio, perché la novità di Dio è sempre qualcosa di bello nella nostra vita. L'immagine del vino è un'immagine che ci dà gioia. Allora potremmo dire che quello che oggi Gesù vuole consegnarci è proprio una novità che ci dà gioia, è il nuovo che porta gioia nella nostra vita, un rinnovamento che davvero porta nel nostro cuore vino nuovo, ma in un cuore nuovo. Ecco allora che si supera anche la polemica che gli scribi e i farisei fanno con Gesù, quel giudizio ancora che ritorna, quel voler fare paragoni, confronti. I discepoli di Giovanni digiunano e fanno preghiere. Perché i tuoi discepoli non lo fanno? Perché Gesù è lo sposo, perché Gesù, la sua presenza è gioia nel nostro cuore. Perché se lo sposo è con noi, se Gesù è nella nostra vita, se Gesù ci accompagna lungo le strade del mondo, noi non possiamo digiunare, cioè non possiamo allontanarci da Lui. Dobbiamo camminare con Lui, e il camminare con Lui porta gioia nel nostro cuore, e il camminare con Lui ci porta una novità nella nostra vita. Allora, cari fratelli e sorelle, quest'oggi chiediamo al Signore di rinnovare il nostro cuore, di rinnovare la nostra mente, di rinnovare la nostra vita, perché possiamo accogliere oggi, domani e sempre la novità di Dio, per sperimentare una presenza che porta gioia nel nostro cuore, perché possiamo vivere e testimoniare questa presenza di Cristo non nella tristezza, non in quella critica, non nel giudizio, ma in quella gioia che contagia, potremmo dire proprio con quel sorriso che contraddistinse la vita di Santa Rosa.

Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo ad offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre onnipotente. O Dio mirabile nei tuoi santi, accogli questi doni che ti presentiamo nel ricordo di Santa Rosa, e come ti fu gradita la sua testimonianza virginale, ti sia bene accetta l'offerta del nostro sacrificio. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nei tuoi santi che per il Regno dei Cieli hanno consacrato la vita a Cristo, noi celebriamo la mirabile opera della tua provvidenza, che richiama l'uomo alla santità dell'origine e gli fa pregustare i doni per lui preparati nel mondo nuovo. E noi, uniti agli angeli e ai santi, con voce unanime cantiamo senza fine l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi.
2: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, Santa Rosa e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, ed in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione e vincolo di comunione fraterna, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. In Cristo, che ci ha resi tutti fratelli con la sua croce, scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio,

0: ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Oh, sì.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

Preghiamo. O Signore, nutriti dei tuoi sacramenti, ti preghiamo di poter partecipare al convito nuziale dell'agnello che vive e regna nei secoli dei secoli. Affidiamoci alla Madre della Speranza. Speranza nostra, salve. A te ricorriamo nei momenti più difficili della nostra vita. Nei tuoi occhi e nel tuo tenero sorriso abbiamo sempre trovato consolazione e fiducia, perché tu sei la vera madre della santa speranza. Tu sei la stella che illumina i tuoi figli dispersi nelle tenebre del mondo. Fa luce nel nostro cuore e allunga a tutti noi l'ancora che tieni tra le mani. Madre nostra, ci rivolgiamo a te perché tu possa donarci Gesù, che è la vera speranza. Madre nostra, ci rivolgiamo a te perché tu possa donarci Gesù,

di te, non lasciarci soli, ma donaci fede retta nelle tempeste della vita. Aiutaci a sperare sempre fino alla fine. Il Signore sia con voi. Il Signore vi benedica e vi protegga. Faccia risplendere il suo volto su di voi e vi doni la sua misericordia. Rivolga su di voi il suo sguardo e vi doni la sua pace. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. La gioia del Signore, che fa nuove tutte le cose, ci accompagni nel cammino della vita. Andate.

0: ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 4343 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.
1: In Blu 2000, news.
2: Drone contro la sede dell'intelligence a Kiev, attesa per gli inviati di Trump che saranno prima a Mosca, poi nella capitale ucraina. Indiscutibili successi dell'Unione Europea, il capo dello Stato Mattarella in un messaggio al forum Ambrosetti rilancia il modello di rapporti internazionali cooperativi alternativo alla logica del più forte. La tragedia sull'autostrada 1, rapita e trasportata sul viadotto nel bagagliaio dell'auto, drammatiche le ultime ore di vita di Lorena, lanciata giù nel baratro dall'ex compagno che poi si è tolto la vita. Pochi giorni all'inizio della scuola, come vivere al meglio il rientro nei consigli dell'Istituto Superiore di Sanità e cosa scelgono per le superiori gli studenti italiani, lo fotografa un dossier. Buonasera da Elena Seno, come avete sentito dai titoli del nostro radiogiornale, un drone russo ha colpito la sede dei servizi segreti a Kiev, attesa per gli inviati di Trump che arriveranno prima a Mosca e poi nella capitale ucraina. Il servizio è di Vito De Torre.
3: Il giorno dopo la paralisi degli aeroporti di Mosca, minacciati dai droni ucraini, arriva la risposta della Russia. Un attacco in grande stile nel cuore di Kiev. Un drone è riuscito a bucare la contraerea che protegge i palazzi del potere e ha colpito la sede dei servizi segreti. Non è ancora chiaro se ci siano vittime. Zelensky ha chiesto di rispondere in maniera adeguata. L'attacco arriva dopo una sparatoria in pieno centro a Kiev tra agenti dell'SBU, i servizi di sicurezza statali e uomini del GUR, l'intelligence militare. Il presidente ucraino, furioso per quanto accaduto, ha rimosso alcuni alti funzionari. In questo clima, domenica arriveranno a Kiev gli inviati di Donald Trump dopo una tappa a Mosca per incontrare Vladimir Putin. Il Cremlino ribadisce che una soluzione pacifica resta possibile, ma ritiene che al momento non ci siano le condizioni. Vito De Torre, linea allo studio.
2: Monito per una convivenza pacifica tra gli stati del presidente della Repubblica Mattarella. L'attuale contesto internazionale non ammette indugi, ha detto il capo dello Stato in un messaggio al forum di Cernobbio nel quale ha difeso i successi indiscutibili dell'Unione Europea. Sentiamo Marino Galdiero.
4: Rinforzare le istituzioni europee e difendere il multilateralismo sono le due priorità espresse da Mattarella al forum di Cernobbio in un momento storico segnato da instabilità globali e dal ritorno di

0: logiche di potenza. Secondo il Presidente della Repubblica, viviamo una fase di transizione complessa. Le sfide globali, dal cambiamento climatico all'intelligenza artificiale fino alle crisi energetiche e sanitarie, richiedono una cooperazione rafforzata tra gli Stati. Tuttavia, continua Mattarella, si assiste a una preoccupante recrudescenza di pretese predatorie, a politiche di forza che tentano di far retrocedere la storia, imponendo una visione della sicurezza che si ottiene a spesa di quella di altri. L'Unione Europea per Mattarella rimane un modello virtuoso, capace di garantire pace e prosperità. Deve ora cambiare il funzionamento delle sue istituzioni, che devono guadagnare tempestività nelle decisioni e adeguare le agende politiche alle esigenze dei cittadini. Marino Galdiero, linea allo studio.
1: Sul contesto internazionale, sul ruolo dell'Europa, alla luce proprio di queste parole del capo dello Stato Mattarella, abbiamo sentito l'ambasciatore Pasquale Ferrara, docente di diplomazia e negoziato.
2: Oggi assistiamo purtroppo ad una regressione egemonica e perfino bellica, cioè una rivalutazione della guerra nei rapporti tra gli Stati. Ora, da questo punto di vista, l'Unione Europea è riuscita a fare quello che non è ancora purtroppo diventato realtà per molte altre parti del mondo, e cioè a disinventare la guerra nelle relazioni tra i suoi membri. E da questo punto di vista è un grande esperimento politico che conserva ancora oggi la sua piena validità, nonostante i suoi limiti che conosciamo e le sue incongruenze. Questo schema di integrazione politica e di condivisione e non di cessione della sovranità rappresenta una risposta forte ed efficace alle sfide poste dalla prepotenza delle grandi potenze e dalle illusioni che la guerra possa risolvere i nodi della politica mondiale.
1: Ora la pagina di politica propriamente italiana. Fratelli d'Italia e la Premier Meloni festeggiano a Bari il governo il più longevo della storia repubblicana. Critiche sull'operato dell'esecutivo, le opposizioni. Ci aggiorna in diretta Augusto Cantelmi.
3: Buonasera Elena, tra poco a Bari l'atteso intervento di Giorgia Meloni nella kermesse che celebra il record del governo più longevo della storia repubblicana, 1413 giorni filati a Palazzo Chigi, dunque anche il momento per un bilancio con risultati vantati oltre alla stabilità come quelli sull'occupazione in crescita, i conti in ordine, sull'immigrazione come sulla sicurezza. La stessa Premier ammette che si poteva fare di più. Capitolo riforme, scotta ancora la sconfitta referendaria sulla giustizia, resta la legge elettorale, il 9 settembre approda in aula al Senato. La politica estera fino ad un certo punto fiora all'occhiello dell'esecutivo, la scelta pro-Ucraina e il sogno del ponte tra Stati Uniti ed Europa, poi l'uragano Trump ha spazzato via tutto. Per le opposizioni invece Meloni non ha nulla da festeggiare, così il leader pentastellato Conte sulla stessa linea, la segretaria del PD Schlein che mette in risalto i fallimenti del governo a cominciare dalla sanità e dai licenziamenti. Alex Ilva da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Grazie ad Augusto Cantelmi. E l'AIGI, l'associazione che raggruppa imprese dell'indotto Ilva, ha trasmesso ai sindacati le lettere di licenziamento collettivo che coinvolgerà oltre 2500 lavoratori. Un atto estremo e doloroso al quale non avremmo mai voluto fare ricorso, ha detto il presidente dell'AIGI Nicola Convertino in una lettera, definendolo un atto dovuto, inevitabile, diretta conseguenza dell'improvvisa scadenza fissata per la chiusura dell'area caldo già nel mese di ottobre. È stato firmato, da quanto si apprende, il decreto interministeriale che proroga fino al 10 settembre il taglio delle accise sul diesel di 17 centesimi al litro. Per finanziare l'estensione del provvedimento, che scade domani, verrà utilizzato lo strumento delle accise mobili. Si attende la pubblicazione del testo in Gazzetta Ufficiale. Voltiamo pagina. Procura di Firenze al lavoro sulla tragedia avvenuta ieri sulla 1, un uomo gettato da un viadotto, Barberino del Mugello, l'ex compagna, prima di buttarsi a sua volta dal ponte dell'autostrada. Al vaglio l'ipotesi di premeditazione. David Murgia.
4: È una macabra sequenza di azioni quella compiuta da Federico Vella per uccidere la sua ex compagna Lorena Sceri, 45 anni, originaria di Squinzano in provincia di Lecce. Gli investigatori sono sempre più convinti che Federico Vella abbia pianificato in anticipo il femminicidio, predisponendo ogni fase dell'aggressione, e poi ha deciso di suicidarsi. I due corpi sono stati trovati ieri sotto un viadotto nel territorio di Barberino del Mugello. Secondo la ricostruzione della squadra mobile di Firenze, Vella avrebbe atteso Lorena nel garage della sua abitazione. Quando la donna è arrivata è stata aggredita e caricata nel bagagliaio. Vella Vella poi ha raggiunto la 1. Nel bagagliaio però è rimasto anche un cellulare, così Lorena è riuscita a telefonare al 112 e a spiegare di essere stata sequestrata. La questura di Firenze è riuscita a localizzare la vettura e sono scattate le ricerche, ma Vella si è accorto della telefonata. Secondo gli investigatori, l'uomo avrebbe fatto uscire Lorena dal bagagliaio e l'avrebbe gettata nel vuoto. Poi le bodycam degli agenti hanno registrato gli ultimi istanti. Federico Vella ha pronunciato frasi sconnesse e poi si è lanciato nel vuoto. Davide Murgia, allinea lo studio.
1: Sarà un fine settimana ancora di caldo su tutta l'Italia. Domani ritornano i bollini arancioni, il livello 2 di allerta per le ondate di calore del Ministero della Salute in 3 città, Bari, Brescia e Campobasso. Ma come gli italiani hanno affrontato e affrontano le alte temperature? Sentiamo le risposte raccolte a Roma per noi da Alessio Orlandi.
5: Lei l'ha sofferto quest'anno il caldo?
6: Certo, da paura. Non so se è un problema d'età, ma si soffre tanto. Pure sul lavoro si rende poco perché ne la fai.
7: A me l'estate mi piace, solo che così è eccessivo, perché come non esci d'inverno non si esce neanche d'estate, perché comunque è troppo caldo. Io ecco, adesso non vedo l'ora di ritorno a casa.
5: Ma ha influito anche sul lavoro, per dire?
8: Sul lavoro, guarda, io stando in ufficio, anzi per noi stando in ufficio era l'unico momento in cui stavamo meglio.
9: Io sto bene col caldo, mi piace il caldo, va benissimo.
5: Lo sai che adesso arriverà la sesta ondata, fino a tutta la metà settembre?
9: Va bene, fino a dicembre per me.
10: Ho messo in condizionatore 10 giorni fa io, perché non ce la facevo, c'era una stanza e non era coperta, ho dovuto mettere in condizionatore d'urgenza e i costi poi sono di più, perché ovviamente lo metti all'ultimo, così. Però facciamo quel che si può.
5: Solo quello, ma adesso arriverà la bolletta dell'elettricità.
10: Ma arriva, vabbè, la pagheremo.
1: Il Ministero dei Trasporti ha inviato operatori e associazioni di settore i materiali di lavoro del nuovo codice della strada. Tra le novità, multe più salate per chi non assicura il proprio veicolo. Sentiamo Giuseppe Caporaso.
11: Chi circola con un veicolo sprovvisto di assicurazione rischierà una sanzione più pesante, 1000 euro contro gli attuali 886. È una delle novità della tabella delle sanzioni del codice della strada aggiornata dal Ministero dei Trasporti ed ora sottoposta al confronto con le associazioni e gli operatori del settore. Raddoppia quasi la sanzione per chi non rispetta le regole della precedenza. Ad esempio, durante immissioni, retromarce e inversioni di marcia si passa da 42 a 80 euro. Il Ministero precisa che le sanzioni che aumentano sono solo l'8%, mentre tutte le altre vengono ridotte. In base alle segnalazioni della polizia locale si introducono anche violazioni che oggi non sono disciplinate in modo puntuale. Qualche esempio: aumenta la sanzione da 40 a 160 euro per chi si muove su marciapiede con un veicolo a due ruote, o il divieto di circolare con monopattini quando si intralciano i pedoni, con la multa che sale da 40 a 160 euro, ma anche l'accensione di fuochi nei pressi della strada che passa da 250 a 1000 euro. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: A pochi giorni dall'inizio della scuola arrivano i consigli dell'Istituto Superiore di Sanità per studenti e famiglie per affrontare al meglio il rientro in aula senza ansie e paure. Ce ne parla Federica Margaritora.
12: Sarà a Bolzano lunedì prossimo la prima a riaprire le aule. Si torna a scuola dopo una lunga interruzione e non è infrequente che si verifichi negli studenti l'ansia da rientro. Secondo l'Istituto Superiore di Sanità è una fase che si può superare con alcuni accorgimenti. Per i bambini più piccoli di solito la difficoltà maggiore consiste nel separarsi dalle figure di riferimento. Per gli adolescenti invece assumono un valore centrale le relazioni con i coetanei e lo stress può nascere dalla paura dell'esclusione dal gruppo. Un ruolo centrale è giocato dai genitori, chiamati ad ascoltare le preoccupazioni dei figli e nel caso a collaborare con la scuola per affrontare il problema. Agli insegnanti l'Istituto di Sanità consiglia accoglienza, gradualità e attenzione alle relazioni. Per i ragazzi infine è importante che condividano le preoccupazioni con gli amici o gli adulti di fiducia. Federica Margaritora, linea allo studio.
1: E guardiamo ancora alla scuola, analizzando le scelte dei ragazzi per le superiori, secondo quanto emerge da un dossier di Save the Children. Il servizio è di Marco Bergamaschi.
13: Più della metà dei ragazzi per questo anno scolastico alle porte ha scelto un liceo, poco meno di uno su tre un istituto tecnico e circa il 13% uno professionale. È uno dei dati contenuti in un dossier di Save the Children negli ultimi 10 anni. A fronte di un numero nelle secondarie statali di secondo grado invariato, i licei hanno guadagnato più di 100.000 studenti, l'area professionale ne ha persi 103.000 e gli istituti tecnici sono rimasti stabili. Restano, sottolinea Report, marcate differenze in Lazio, Sicilia, Abruzzo, Campania, Molise e Umbria. il 60% degli studenti sceglie il liceo. In Veneto ed Emilia Romagna prevalgono i tecnici e i professionali. In Lombardia la distribuzione è quasi paritaria e se migliora il dato sulla dispersione non si colmano le disuguaglianze territoriali. Nelle isole al 13,7%, nel nord-est al 6,8%. Il dossier analizza anche la riforma della filiera tecnico-professionale che introduce il modello 4+2, scelto però ancora da pochi ragazzi, l'1,9% dei neo iscritti. Marco Bergamaschi, linea allo studio.
1: Il nostro radiogiornale termina qui. Vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Ringrazio Sabino D'Alessandro in regia, da parte mia Elena Seno, a tutti voi. Grazie per l'ascolto e buon proseguimento.

Pregare in spirito e verità. La preghiera secondo la Bibbia. Meditazioni di Padre Raniero Cantalamessa e Monsignor Bruno Maggioni. Voce di Monia Parente.

0: Certamente tutti i profeti sono stati uomini di profonda preghiera, ma le testimonianze che ci hanno lasciato non sono in proposito molto abbondanti. Nel capitolo 19 del primo libro dei Re si racconta l'incontro di Elia con Dio sul monte Horeb. In fuga dalla regina Jezabele e avvilito per l'abbandono di tutti, il profeta si lamenta: «Ora basta, Signore, prendi la mia vita. Sono rimasto solo e tentano di togliermi la vita». E il Signore: «Su, ritorna sui tuoi passi». Il lamento di Elia è la preghiera di un uomo scoraggiato che sente l'inutilità della propria missione. Ma la risposta di Dio apre alla fiducia e al futuro. Nella preghiera si aprono nuove possibilità. Nel libro di Amos leggiamo una breve preghiera di intercessione, semplice e commovente. «Perdona, Signore, come potrà resistere Giacobbe? È tanto piccolo». Nel secondo e nel terzo libro di Isaia troviamo sviluppati diversi generi di preghiera: il cantico della lode, la supplica penitenziale, la riflessione sulla storia del popolo. Ma è soprattutto Geremia che ci lascia intravedere il suo intimo e personale rapporto con Dio. La sua preghiera è strettamente legata allo svolgimento della sua missione profetica e nel contempo è profondamente personale. Costituisce uno dei vertici della spiritualità biblica. Il libro di Geremia è disseminato di confessioni, preghiere, nelle quali il profeta ci apre il suo animo. Costituiscono una lettura preziosa perché ci fanno conoscere le sofferenze, le delusioni, le crisi di un autentico uomo di fede. Si tratta di preghiere, non di semplici sfoghi, perché nascono dalla consapevolezza che Dio è in causa. Discutono con Dio e lo interpellano. I passi principali li troviamo nel capitolo 12, 15, 17, 18 e 20. La lettura di questi passi mostra che il profeta sperimenta l'emarginazione da parte degli uomini e, cosa ancora più sconvolgente, il silenzio di Dio. Una duplice solitudine: di fronte al popolo, che ama profondamente, e di fronte a Dio, per servire il quale ha lasciato tutto. A motivo della parola che annuncia, Geremia è diventato oggetto di litigio e di contrasto per tutto il paese. Ma questa solitudine gli pesa ed è ingiusta. Desidererebbe rapporti sereni e distesi. Invece Dio lo chiama a proclamare una parola di giudizio che suscita contese e divisioni. Nessuna meraviglia se in questa situazione sorprendiamo il profeta a interrogarsi sulla sua vocazione e a lamentarsi con il suo Dio. «Mi hai sedotto, Yahweh, e mi sono lasciato sedurre. Sono diventato oggetto di scherno ogni giorno. Ognuno si fa beffe di me». Non che il profeta sia veramente pentito della scelta fatta. I suoi propositi di abbandono sono soltanto il segno di un momentaneo smarrimento. La fedeltà alla sua vocazione e l'attaccamento al proprio Dio non l'abbandonano mai seriamente. Più semplicemente, nei momenti di maggiore abbattimento, il profeta desidererebbe un po' di comprensione almeno da parte del suo Dio, ma anche da lì viene, o sembra venire, la solitudine. Basta anche solo ascoltare i versetti 7 e 10 del capitolo 20.
1: «Mi hai sedotto, Signore, e ho ceduto alla seduzione. Mi hai fatto forza e hai prevalso. Sono divenuto oggetto di derisione tutto il giorno. Chiunque si fa beffe di me. Perché ogni volta che io parlo, devo gridare, devo proclamare violenza, oppressione. Sì, la parola del Signore è divenuta per me motivo di obbrobrio e di scherno tutto il giorno. Perciò pensavo: non voglio ricordarmi di lui e non voglio più parlare in suo nome. Ma nel mio cuore c'era come un fuoco divampante, compresso nelle mie ossa. Cercavo di contenerlo, ma non potevo. Sì, ho udito le calunnie di molti. Terrore all'intorno, denunciatelo e lo denunceremo. Tutti i miei amici osservavano il mio inciampare. forse si lascia sedurre e noi prevarremo su di lui, ci prenderemo la nostra vendetta contro di lui.
0: Questa è veramente la preghiera di un uomo che ha messo in gioco tutto se stesso, che paga. Vorrebbe che almeno Dio fosse dalla sua parte, ma alle volte anche Dio sembra da un'altra parte. È la preghiera discussione. Gli avversari lo deridono dicendo: «Dov'è la parola del Signore? Si compia una buona volta». Di fronte a queste derisioni Geremia è solo e impotente, disarmato. Perché Dio non interviene? Il profeta ha creduto alla promessa udita nel momento della vocazione: «Io sarò con te per proteggerti». Ma ciò che è accaduto e continua ad accadere sembra smentire quella promessa. Dio sembra non essere di parola. È alla luce di questa esperienza che comprendiamo un'altra forte espressione del profeta, quasi blasfema: «Tu sei diventato per me un torrente infido, dalle acque incostanti». Per comprendere che cosa significhi un torrente infido, occorre leggere Giobbe 6, 15-20. «I miei fratelli mi delusero come un torrente. D'inverno erano coperti di ghiaccio e su di loro si ammonticchiava la neve. Ma quando venne l'estate, scomparvero. Le carovane mutano cammino. I viandanti di Saba li sospirano, ma giunti sul luogo non trovano nulla». Ci sono torrenti che al tempo delle piogge invernali sono gonfi di acque abbondanti, ma poi nell'estate si disseccano. Non ci si può fidare di loro. Nel momento del caldo e della sete ti abbandonano. Così sembra essere al profeta la promessa di Dio. Evidentemente Geremia si era immaginato in modo molto diverso la presenza di Dio al suo fianco. Ed è proprio qui il punto, è qui la purificazione a cui Dio vuole condurlo. La promessa di Dio e la sua fedeltà sono diverse da come l'uomo le pensa e da come le programma. È la grande svolta a cui Dio vuole che giunga il suo profeta.

0: Geremia è invitato a convertirsi. Innanzitutto una conversione profonda, teologica, nel modo di pensare Dio, e poi morale, nel comportamento. Attraverso la crisi, la preghiera conduce l'uomo alla conversione. Ma quanto abbiamo detto finora è solo un aspetto della preghiera di Geremia. Nella sua preghiera c'è dell'altro. Il profeta sperimenta con altrettanta forza la gioia e la sicurezza. Discute con il suo Dio, è vero, e vorrebbe smettere tutto. Dice: «Pensavo, non voglio ricordarmi di lui e non voglio più parlare in suo nome». Ma poi Geremia scopre nel profondo della sua anima una fedeltà che non gli permette di smettere, un amore per la parola che nessuna smentita riesce a distruggere. «Ma nel mio cuore», aggiunge, «c'era come un fuoco divampante. Cercavo di contenerlo, ma non potevo». Nella preghiera di Geremia ci sono, accanto al lamento, anche le confidenze della gioia, della fede, della speranza ritrovata. «Tu invece, Signore, mi conosci, mi vedi, scruti il mio cuore e sai che è con te. Quando mi si presentarono le tue parole, io le divorai. La tua parola fu per me una meraviglia, una gioia nel cuore. La mia speranza sei tu». Come tutti i grandi uomini di Dio, Geremia sperimenta nella preghiera, pur nella sofferenza, nell'abbandono e nel rifiuto, il miracolo di una speranza indistruttibile e di una inspiegabile serenità.
1: Monia Parente ha proposto Pregare in spirito e verità. La preghiera secondo la Bibbia. Meditazioni di Padre Raniero Cantalamessa e Monsignor Bruno Maggioni. Tratte dall'omonimo volume pubblicato dalle Edizioni San Paolo. Ha collaborato al microfono Gabriele Parrillo.

Radio Voce nel Deserto vi propone il pensiero serale di Monsignor Pierluigi Mascherin, tratto dalle registrazioni del nostro archivio radiofonico.

detto che abbiamo tutti un debito da assolvere, ed è quello dell'amore vicendevole. Nessuno di noi può dirsi così fortunato da non vivere questo dono e questo impegno. Dio ci ha tanto amato perché anche noi sappiamo costruire relazioni nuove. E oggi il Signore ci invita a coltivare le relazioni, i rapporti di ogni giorno. Tutto incomincia da un io e da un tu che diventano un noi. E ciascuno offre se stesso all'altro per costruire una nuova grande famiglia, quella che Dio ha sognato e ha preparato nel dono di Gesù Cristo. C'è tanto individualismo che minaccia questa apertura del cuore verso l'altro. Ognuno pensa a sé. C'è anche tanta diffidenza. Non si accettano facilmente le osservazioni, i punti di vista degli altri, tantomeno quando qualcuno ha la pretesa di correggere il nostro comportamento. Provate a pensare oggi i nostri vescovi, come vengono attaccati da quella che è chiamata la stampa laica, il pensiero laico. Parlino sì i preti e i vescovi, ma dentro le chiese, nelle sacrestie, non prendano mai la parola in pubblico. Si vorrebbe allora dei cristiani ammutoliti anche davanti alle espressioni più brutali, a quel cammino storto dell'umanità che la porta all'autodistruzione quando non si rispettano le regole della vita. Ci è chiesto oggi di diventare, come il profeta Ezechiele, sentinelle. Uno dei nostri peccati, di cui spesso dovremmo confessarci, è che noi abbiamo dormito, abbiamo tirato avanti senza accorgersi dei contrasti, del male che è sempre in agguato. Essere sentinella vuol dire essere desti, con gli occhi ben aperti, capaci di segnalare il pericolo che si avvicina. Ma perché abbiamo tanto a cuore la sopravvivenza delle persone che stanno accanto a noi, il Signore chiede ai Suoi figli di avere questo sguardo attento, e allora il nostro compito è rassicurare, ma mettendo in guardia dal pericolo che avanza. E il pericolo oggi passa attraverso idee, comportamenti, modi, stili di vita che contrastano con la proposta cristiana. Ma Gesù va un po' più a fondo e dice: oltre che sentinella per l'altro, cerca di essere fratello, di sentirlo carne della tua carne, perché assieme a Lui ti nutri dello stesso Gesù. Vedete, noi questa sera siamo qui e non abbiamo dei menù distinti secondo le nostre possibilità. Abbiamo l'unico cibo che è Cristo a nutrire la nostra debolezza. Ebbene, nel volto dell'altro noi vogliamo davvero vedere Cristo come Lui ci ha insegnato. Questo ci darà il coraggio, quando lo vediamo sbagliare, di andargli accanto, perché gli vogliamo talmente bene che non vogliamo vederlo rotolare nel fango, che non vogliamo vederlo andare contro la volontà di Dio.
E oggi purtroppo questa che è chiamata la correzione fraterna si fa fatica a viverla, proprio per quella mentalità che fa dire ognuno si arrangi, io non mi permetto di dire qualcosa. È vero, si può cadere nel pericolo di giudicare l'altro che potrebbe risponderci: togliti la trave dall'occhio prima di venire a liberarmi dalla pagliuzza. Ma quello che dice oggi Gesù è una cosa seria. Tu vedi il fratello, la sorella che zoppica, che sta prendendo una strada sbagliata, che diventa sempre più insensibile alla voce di Dio, che non si accorda con te. Abbi il coraggio e l'umiltà di segnalare questa debolezza. Certo, non avvicinarlo con arroganza, con spirito di superiorità. Mettiti quasi in ginocchio davanti a lui, ma digli che continuando per la strada sbagliata si fa del male a tutta la comunità, a tutto il corpo di Cristo che noi formiamo insieme. E allora non circola più buon sangue, ma circolerà veleno dentro le vene della comunità. Umiltà in chi corregge, umiltà e sincerità in chi riceve la correzione, magari con l'aiuto, la testimonianza, dice, di altre persone, accordandoci soprattutto nella preghiera, mai senza l'altro, neppure quando ci rivolgiamo a Dio. Se due o tre persone si accordano per domandare al Signore una grazia particolare, Lui ci viene incontro. Vorremmo essere concordi nella nostra preghiera, un cuore solo, un'anima sola, come in questi giorni stiamo pregando per i fratelli della Chiesa che vive in India, perseguitata orribilmente dagli induisti che intendono difendere le posizioni della casta. Ma queste sofferenze le dovremmo sentire nostre. I sacerdoti bastonati, uccisi, le chiese distrutte, le scuole devastate. Vorremmo che ci togliessero un po' la nostra quiete, soprattutto quando ci lamentiamo sempre e non pensiamo quanti nostri fratelli, membri della stessa famiglia, si trovano in prima linea a soffrire persecuzione, a subire oltraggi e violenze. Allora una preghiera che si accorda, che si eleva a Dio con tutto il cuore, con i sentimenti che aveva Gesù quando invocava dal Padre il perdono, la consolazione, la sua presenza. Una liturgia, quella di oggi, che ci invita a prendere sul serio ogni persona umana. Il fratello che è nell'errore, per vedere anche in lui il volto di Cristo che aspetta il nostro servizio, che vuole la nostra consolazione. Nessuno può vivere da solo. Maledetto l'uomo che confida nell'uomo, ma benedetto l'uomo che confida nel Signore che passa attraverso le nostre iniziative di bene e soprattutto il nostro impegno nell'amare come Lui ci ha amato. Così cresca la Chiesa come comunità di fratelli, così aiutiamoci a correggerci dal male, perché c'è un grande pericolo, quello di diventare insensibili. Ormai
si sbaglia, ci si allontana dalla strada indicata da Gesù, diventando sempre meno sensibili. Non ci sentiamo provocati da Lui. Almeno la vita dei santi, almeno la vita della Vergine Maria venga a stimolarci da quella sonnolenza spirituale che crea divisioni e che ci

invochiamo la benedizione del Signore per intercessione della Beata Vergine Maria, benedica tutti voi Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.

0: solo con l'amore si può vincere l'odio, con l'umiltà si vincono le offese, le cattiverie. Siate umili e amate tutti, e così sarete amati e vincerete.
1: Radio, voce nel deserto.

Amici ascoltatori, ci colleghiamo con la novena per la Natività della Beata Vergine Maria dal Santuario Madonna delle Grazie di Pordenone. A voi tutti una buona preghiera e un buon ascolto.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Lasciamoci anche stasera guidare dall'esempio di Maria. Lei è una donna libera perché ha saputo dire il suo sì senza riserve, liberando il cuore dall'orgoglio e dalla paura che rendono sempre l'uomo e la donna schiavi. In questa celebrazione riconosciamo le volte in cui abbiamo preferito le nostre schiavitù alla libertà dei figli di Dio e invochiamo davvero la misericordia del Padre. Signore, che in Maria ci hai donato il modello della donna libera e accogliente, Kyrie Eleison. Cristo, che attraverso il sì di Maria ci hai liberato dalla schiavitù del male, Christe Eleison. Signore, che ci chiami a camminare nella libertà dello Spirito, sull'esempio della Vergine Maria, Kyrie Eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Dio, che portando a compimento le promesse fatte ai padri, hai scelto la Beata Vergine Maria perché diventasse madre del Salvatore, donaci di seguire gli esempi della tutta santa che a te piacque per l'umiltà e con l'obbedienza giovò alla nostra redenzione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro della Genesi. Dopo che l'uomo ebbe mangiato del frutto dell'albero, il Signore Dio lo chiamò e gli disse: «Dove sei?» Rispose: «Ho udito la tua voce nel giardino. Ho avuto paura perché sono nudo e mi sono nascosto». Riprese: «Chi ti ha fatto sapere che sei nudo? Hai forse mangiato dell'albero di cui ti avevo comandato di non mangiare?» Rispose l'uomo: «La donna che tu mi hai posto accanto mi ha dato dell'albero e io ne ho mangiato». Il Signore Dio disse alla donna: «Che hai fatto?» Rispose la donna: «Il serpente mi ha ingannata e io ho mangiato». Allora il Signore Dio disse al serpente: «Poiché hai fatto questo, maledetto tu fra tutto il bestiame e fra tutti gli animali selvatici. Sul tuo ventre camminerai e polvere mangerai per tutti i giorni della tua vita. Io porrò inimicizia fra te e la donna, fra la tua stirpe e la sua stirpe. Questa ti schiaccerà la testa e tu le insidierai il calcagno». L'uomo chiamò sua moglie Eva, perché ella fu la madre di tutti i viventi. Parola di Dio. Parola di Dio.

compiuto meraviglie. Gli ha dato vittoria alla sua destra e il suo braccio santo. Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza. Agli occhi delle genti ha rivelato la sua giustizia. Egli si è ricordato del suo amore, della sua fedeltà alla casa di Israele. Tutti i confini della terra hanno veduto la vittoria del nostro Dio. Acclami il Signore tutta la terra, gridate, esultate, cantate inni.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret, ad una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: rallegrati piena di grazia, il Signore è con te. A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: non temere Maria, perché hai trovato grazia presso Dio, ed ecco concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine. Allora Maria disse all'angelo: come avverrà questo, poiché non conosco uomo? Rispose l'angelo: lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra, perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa un figlio, e questo è il sesto mese per lei che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio. Allora Maria disse: ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola. E l'angelo si allontanò da lei. Parola del Signore. Questa sera vogliamo riflettere sul tema della libertà, non a livello filosofico neppure a livello teologico, ma servendoci esattamente di questo testo che abbiamo ancora una volta proclamato, che è il testo dell'Annunciazione. Perché diciamo che Maria è modello di libertà. Vediamo come lo è stata. Maria non è che un adolescente di un angolo sperduto della Galilea. Ricordate la famosa domanda: ma cosa può venire di buono da Nazaret? È un adolescente la cui storia è tra le più normali, in quanto si tratta della storia di tutte le ragazze della Galilea, concessa in matrimonio ad un uomo da parte del padre. Tutta la sua esistenza è in qualche modo tracciata da questa scelta che i genitori hanno fatto per lei, come succedeva in quel tempo. In alcune parti del mondo succede ancora.

oggi. Quindi non ci sono sorprese. L'espressione promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe, indica che Maria ha raggiunto già l'età di 12 anni e che secondo appunto la consuetudine del tempo è stata data in matrimonio a Giuseppe senza che le sia stato chiesto il suo parere. Quindi, diciamo, il destino di questa adolescente è iscritto all'interno di una cornice storica e culturale che non lascia spazio a certi romanticismi. Il cammino di questa giovane è già tracciato da coloro che l'hanno preceduta, in primo luogo dai suoi genitori. Nessuno spazio di libertà in quella donna in divenire. Se volessimo usare le categorie che usiamo oggi, diremmo che Maria è qui tutt'altro che una donna libera, indipendente, autonoma. Ora, in quella storia determinata, senza sorprese, interviene Dio. E qui mi interessa sottolineare questo aspetto, perché è importantissimo per noi. Perché potremmo dire, vabbè, ma questa è una storia che ha a che fare con 2000 anni ormai, ma oggi i tempi sono totalmente cambiati, ma come si fa a immaginare una riflessione sulla libertà a partire da quegli ambienti, da quell'ambiente culturale? Ecco, adesso ci interessa perché entriamo dentro in quella che potrebbe essere appunto una nostra attualizzazione. Allora, dicevo, in questa storia determinata interviene Dio. E come interviene? Non con un gesto stupefacente, ma interviene con una parola. La parola di Dio che fa irruzione nella vita di questa giovane, nella sua storia, per riorientarla, per darle un nuovo orientamento. Maria apprende e comprende che Dio si interessa di lei, ne è stupita. Un Dio che si coinvolge nella sua storia, ma com'è possibile? È possibile. E in quella storia in cui nessuno mai le aveva dato la parola, Dio è il primo a chiederle il suo consenso. Straordinario. In questo modo Dio fa di Maria una donna libera, perché le dà la parola, invitandola ad acconsentire al progetto di Dio che Dio ha per lei, in un progetto che si iscrive dentro, ecco il punto, i determinismi della storia, quelle situazioni in cui sembra che non esista possibile libertà. Questi sono i determinismi, ne abbiamo tanti. Noi facciamo finta di non averli, ma ce li abbiamo, e ne abbiamo più degli altri, più di Maria, sicuramente. E allora il sì di Maria è accettare che Dio si inserisca nelle nostre storie, che ne sia in qualche modo il compagno di strada, e dunque non solo che le orienti in modo nuovo queste storie, ma che anzitutto ci riconcili con esse. È la possibilità offerta a Maria, come pure a ciascuno di noi, di poter guardare la nostra storia in modo pacificato, di poterla vivere in maniera diversa. La storia di Maria non è soppressa, non è eliminata, è assunta, anzi riabilitata, perché diventa il luogo della novità salvifica di Dio. A motivo di questa annunciazione, Maria non è più prigioniera della storia che la sua famiglia voleva per lei. Dio ha fatto, ripeto, irruzione. Mi piace tanto questa parola, irruzione, perché Dio fa sempre irruzione. Non arriva, arriva e ci chiede una risposta, come aveva chiesto ad Adamo. Dove sei? Dove ti trovi? Queste sono le irruzioni di Dio. E quel dove sei ce lo chiede continuamente. E la risposta la dobbiamo dare continuamente, non basta una tantum.
Ecco perché è importante quel brano che ho messo all'inizio, appunto, dove Dio chiede ad Adamo: dove ti trovi, dove sei? Dio ha fatto irruzione nel suo quotidiano, l'ha assunto e l'ha riorientato in maniera radicalmente diversa. Non so se ricordate, sempre nel Vangelo di Luca, un altro episodio che è molto collegato, non lo si collega facilmente, ma è strettamente collegato dal punto di vista della spiegazione, del significato, a questo dell'Annunciazione. Quando, dice il testo di Luca 11, una donna dalla folla alzò la voce e disse: beata colei che ti ha portato e ti ha allattato. Ma Gesù rispose: beati piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio e la osservano. Vedete, ancora una volta una donna della folla vuole rinchiudere Maria nel suo ruolo di donna ebrea, come nell'Annunciazione. Allora ecco Maria imprigionata in ciò che identifica una donna, cioè la maternità, e ciò che costituisce il suo onore, in questo caso dare la vita a un figlio maschio. Ricordate Elisabetta, siamo sulla stessa lunghezza d'onda. Elisabetta che si vergogna di non avere un figlio, e quando le viene detto: tu avrai un figlio, e questo sarà Giovanni Battista, e questo è il suo onore, è diventato il suo onore. E come nel primo racconto, ecco che una parola fa irruzione. Nel primo racconto abbiamo l'angelo che le dice quello che le dice. In questo invece c'è Gesù stesso ed eleva Maria al rango di donna libera, perché la libera, perché non è più obbediente alle regole degli uomini, ma alla parola di Dio. Quindi ciò che fa la felicità di Maria non è più la sua maternità, ma la sua fedeltà a quella parola a cui si è sottomessa fin dal primo incontro, seppure non senza difficoltà e prove ulteriori. Questo mi sembra molto importante. Maria, ragazza sconosciuta, che accetta l'arrivo inaspettato nella storia di Dio, nella sua vita senza storia, perché avrebbe fatto quello che facevano tutte le altre ragazze, e che ne scopre una dimensione totalmente liberatrice. La libertà di questa ragazza, pensate, lei esce dagli stereotipi, esce da queste situazioni bloccate, uso questa espressione per dire: eccomi, sono pronta, nella logica appunto della libertà proposta dalla parola di Dio. Questa storia a volte è pesante. Dio fa nel nostro quotidiano qualcosa che ci libera dai determinismi della nostra esistenza. Questo è davvero il respiro della libertà. Se la risposta di Maria all'angelo: ecco la serva del Signore, avvenga di me secondo la tua parola, esprime l'obbedienza di Maria, il Magnificat rivela la qualità di questa obbedienza. L'obbedienza non ha valore in sé, ma la riceve dal grado di libertà e di intelligenza che la qualificano. Pensiamoci, perché questa parola è una parola che non vogliamo sentire, obbedienza, ma che cosa vuol dire? Non obbedisco a me stesso, a me stessa. Io voglio essere libero, non a obbedire. E qui ci dice il testo scritturistico che l'obbedienza non ha valore in sé, ma lo riceve dal grado di libertà. Quello di Maria è l'obbedienza libera, intelligente, di chi non subisce un destino, ma chi risponde ad una vocazione. Bellissimo. Maria sa bene a chi obbedisce. E nel Magnifica dice: il Dio al quale fa la sua obbedienza. È un Dio che non si impossessa del suo corpo, come farebbe un qualunque uomo del corpo di una giovane donna. Maria invece ha sentito su di sé lo sguardo del Signore, si è sentita scelta come solo lo sguardo è capace di scegliere, si è sentita guardata, non usata,
riconosciuta, non utilizzata. Sono termini che io sottolineo perché una volta una giovane ragazza mi disse proprio questo: ma Dio non ha utilizzato Maria, non l'ha usata, non l'ha utilizzata secondo un progetto al quale ha dovuto rispondere? Io ho risposto: no, sei fuori strada. Ha risposto liberamente, come diceva San Giovanni Paolo II nella enciclica Redemptoris Mater, diceva una frase bellissima, diceva: Maria ha risposto con tutto il suo sì femminile. Portiamocela questa frase dentro. Nel Vangelo ci sono tre nomi che esprimono l'identità di Maria. Anzitutto il suo, quello che le hanno dato i genitori, Miriam, Maria. Poi c'è il nome con il quale Gabriele la interpella, piena di grazia. Un nome che rivela come Dio stabilisca con lei una relazione nuova e privilegiata. Infine, il nome che Maria stessa si dà. E quale nome si dà Maria? Ecco, sono la serva del Signore. Questo è il suo nome. Diversamente da Adamo ed Eva, che a motivo del loro peccato non sanno rispondere alla domanda «Dove sei?», Maria sa chi è e dove vuole stare. Vuole stare davanti a Dio per lasciarsi ricolmare dal suo amore e farsi serva del suo progetto salvifico. Noi abbiamo un nome umano che viene trasformato dal modo con il quale Dio si relaziona con noi. Pensiamoci un attimo. In questa relazione con Dio, il nostro nome, dove il nome non vuol dire il nome materiale, la nostra realtà viene trasformata per portarci dentro la libertà vera, che è la libertà di Dio, perché Dio in Gesù è venuto a portarci la vera libertà. E poi il primo nome lo hanno scelto i nostri genitori, il secondo è Dio a donarcelo. E il terzo siamo noi a dovercelo dare, decidendo dove stare, in quale relazione con Dio desideriamo dimorare per la nostra libertà.

0: fratelli e sorelle, guardiamo a Maria di Nazaret come la donna autenticamente libera, capace di accogliere la parola di Dio senza riserve e di fidarsi del suo amore. Innalziamo con fiducia la nostra preghiera al Padre dicendo insieme: ascoltaci, o Signore, per intercessione di Maria.
1: Ascoltaci, o Signore, per intercessione di Maria. Per la Chiesa, perché sappia custodire la libertà dello Spirito e annunciare con gioia il Vangelo, camminando sulle orme di Maria, docile serva del Signore. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore, per intercessione di Maria.
1: Per tutte le donne del mondo, perché, sull'esempio di Maria, possano riscoprire la propria dignità, vedere valorizzati i loro talenti ed essere libere da ogni forma di violenza, discriminazione e sopruso. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore, per intercessione di Maria.
1: Per i giovani in ricerca, perché sappiano guardare a Maria come un modello di vita vera, liberi dai condizionamenti del mondo e capaci di sognare in grande, rispondendo alla chiamata di Dio. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore, per intercessione di Maria.
1: Per la nostra comunità qui presente, perché nutrendoci dell'Eucarestia, impariamo da Maria a dire il nostro sì quotidiano alla giustizia, alla pace e alla fraternità. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore, per intercessione di Maria. O Dio della vita, che in Maria hai fatto risplendere la libertà e la bellezza di chi si fida in te, accogli le preghiere della tua Chiesa, donaci il tuo Spirito per vivere nella vera libertà dei figli, per Cristo nostro Signore.

Preghiamo insieme, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, Dio, questi doni che presentiamo all'altare e consacrali con la potenza del tuo Spirito, che santificò il grembo della Vergine Maria, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto renderti grazie, è bello esaltare il tuo nome, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti glorifichiamo nella memoria della Beata Vergine Maria. All'annuncio dell'angelo accolse nel cuore immacolato il tuo Verbo e meritò di concepirlo nel grembo virginale, diventando madre del suo Creatore, segnò gli inizi della Chiesa. Ai piedi della croce, per il testamento d'amore del tuo Figlio, estese la sua maternità a tutti gli uomini generati dalla morte di Cristo per una vita che non avrà mai fine. Immagine e modello della Chiesa orante si unì alla preghiera degli Apostoli nell'attesa dello Spirito Santo. Assunta nella gloria del cielo, accompagna con materno amore la Chiesa e la protegge nel cammino verso la patria fino al giorno glorioso del Signore. E noi, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo con gioia l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

lo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giuseppe, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte la vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, i nostri Santi Padri Benedetto e Giovanni Gualberto e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Dati dallo Spirito di Gesù, illuminati dalla sapienza della parola ascoltata, diciamo con fede. Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimettiamo i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Pace del Signore sia sempre con voi. Scambiamoci un gesto di pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.

Preghiamo. O Padre, che in questo sacramento ci hai dato il pegno di redenzione di vita, fa che la tua Chiesa, con l'aiuto materno di Maria, porti a tutti i popoli l'annunzio del Vangelo e attivi sul mondo l'effusione del tuo Spirito, per Cristo nostro Signore. Preghiamo insieme l'intercessione alla Madonna delle Grazie. Vergine Santissima, Immacolata, Madre di Dio e Madre nostra, tu che nell'anno 1624 ti sei dimostrato Pordenonesi in questo luogo e lo hai santificato con la tua presenza per continuare l'opera redentrice del tuo Figlio Gesù, ora volgi i tuoi occhi su di noi, continua la tua missione materna di intercessione e di perdono e di conciliazione e di pace. E noi un mare delle grazie, di fiducia nei rischi. Madre di misericordia e dispensatrice di grazia, tu infatti sei accogliere quanti nella tribolazione ricorrono a te. Tu sei la madre di misericordia per ottenere dal tuo Figlio Gesù la remissione dei peccati. Tu sei la madre dispensatrice di grazia che intervieni incessantemente noi presso il tuo Figlio Gesù. Il tuo cuore con la ricchezza della sua grazia e con la sua potenza sostenere la nostra vita. Tu sei stata unita a Giuseppe, uomo giusto, da un vincolo di amore spontaneo e originale. Ti preghiamo che nel nostro regni la comunione e l'amore, l'educazione, la cura della vita interiore che gli si riscopre nel cielo di Amplice. Ora sono Madre, tu che ora sei alla destra del tuo Figlio, che soffre, che spera, come madre mangosa e dispensatrice di grazia, di ciascuno dei tuoi figli che Gesù ti ha affidato per la croce. Infine, tu che sei la porta,

Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Buonanotte a tutti.

0: Eccomi ascoltatori, allora interrompiamo qui il collegamento con il santuario Madonna delle Grazie di Pordenone, da cui anche questa sera abbiamo trasmesso la novena per la Natività della Beata Vergine Maria. Vi diamo così appuntamento a domani alle 20:30, sempre in compagnia del padre abate Giuseppe Casetta. Il tema delle riflessioni, ricordiamo che è Maria modello di umanità, proprio all'interno di questa novena per la Natività della Beata Vergine Maria che stiamo trasmettendo qui su Radio Voce nel Deserto da Pordenone ogni sera e che andrà avanti fino a lunedì 7 settembre. E quindi auguriamo a voi tutti una buona continuazione di serata, un buon ascolto e un ringraziamento per averci seguiti fino a qui.
1: Se non riesco, donami l'umiltà di affidare.

0: Il viaggio sacro.
1: Sulle orme dei pellegrini cristiani di ogni tempo.
0: Un programma della professoressa Gabriella Marucci, presentato da Monia Parente.
1: Sedicesimo incontro. Il santuario di San Gabriele della Dolorata.

0: Amiche ed amici in ascolto, ben ritrovati all'appuntamento mensile con l'antropologa Gabriella Marucci, che è con me in studio. Buongiorno professoressa.
1: Buongiorno a voi tutti.
0: Siamo pronti per conoscere un altro santuario e un altro pellegrinaggio interessanti, e oggi ci porta di nuovo in Abruzzo.
1: Sì, un piccolo omaggio a 2 anni dalla tremenda catastrofe che ha colpito l'Aquila. Non siamo fuori l'Aquila, però siamo ad Isola del Gran Sasso, che è sotto la catena del Gran Sasso Teramano. È un santuario quindi collocato in uno scenario magnifico. È il santuario di San Gabriele dell'Addolorata, uno dei più frequentati del mondo cattolico. Vede infatti almeno 2 milioni di pellegrini ogni anno. Ma che pellegrini sono? Di ogni genere, naturalmente, però qui c'è un'affluenza speciale, particolare, che è veramente da notare, visto che il santuario è molto recente, risale soltanto al secolo scorso. Bene, l'affluenza continua, che abbiamo detto, si accresce proprio in questo periodo dell'anno, in primavera, perché San Gabriele gode di una grandissima popolarità fra i ragazzi delle scuole superiori. Questo di San Gabriele è il santuario dei ragazzi. Pensate che quest'anno, come ogni anno da 31 anni, nello scorso mese di marzo, quindi a 100 giorni dalla fine dell'anno scolastico, una sorta di MACPI 100 della scuola, sono giunti a questo santuario 12.000 studenti di tutte le scuole superiori d'Abruzzo.
0: Come mai gli studenti si recano in questo santuario? Pregano il santo affinché l'esame vada bene?
1: Anche, diciamo che chiedono protezione e aiuto per superare gli esami di maturità a qualsiasi scuola appartenente. Diciamo che stanno tutta la giornata al santuario con una sorta di ritiro spirituale, con tanti padri passionisti a loro disposizione per confessioni e colloqui. Vi sono varie messe, ma soprattutto è particolare la messa finale che chiude la giornata, perché si conclude con un rito che è caratteristico, naturalmente, che è la benedizione delle penne, cioè le penne con le quali gli studenti poi affronteranno gli esami scritti della loro maturità.
0: E rimaniamo in tema di esami e di raccomandazioni a San Gabriele. Ascoltiamo la preghiera dello studente, recitata ogni anno da centinaia di migliaia di studenti, e la legge per noi Salvatore Cernuzio.
2: Caro San Gabriele, affido alla tua protezione i miei studi, che in questo periodo sono il mio impegno più importante. Tu sei stato studente per tutta la vita e in questa occupazione ti sei realizzato fino alla santità. Nello studio hai scoperto sempre nuovi motivi per affezionarti alla vita, prima verso il successo nella società, poi verso la meta del sacerdozio. Aiutami a comprendere che lo studio è indispensabile per la costruzione della mia personalità e per la mia riuscita nel futuro. Fa che nello studio scopra sempre più la sapienza di Dio e la grandezza dell'essere umano. Impari ad ammirare la creazione e le conquiste della scienza. Comprenda la mia vocazione per inserirmi al posto giusto nel servizio da rendere all'umanità. Fa che i miei sforzi siano coronati da successo negli esami e nell'inserimento nel mondo del lavoro e della professione. Fa che lo studio sia fin da ora un modo di amare le persone che hanno fiducia in me e quelle che Dio mi farà incontrare in futuro. Fa che studiando mi prepari non solo a guadagnare da vivere per me e per i miei cari, ma soprattutto a far dono della mia vita per gli altri nella comunità cristiana e nella società. Thank you.

0: parlavamo, professoressa, prima di ascoltare la preghiera dello studente, di questo pellegrinaggio di centinaia di migliaia di giovani studenti al santuario di San Gabriele, un pellegrinaggio che poi finisce in allegria.
1: Sì, poi si svolge una grande festa con spettacoli musicali e grande allegria, perché sono ragazzi normali che vengono ad un santuario, ma in allegria. Poi di nuovo l'ultima settimana di agosto arrivano al santuario altre migliaia di ragazze e di giovani da tutta Italia, che si accampano qui di fronte nel piazzale per 4 giorni nella Tendopoli Festa dei Giovani, e arrivano con i pullman, arrivano a gruppi, arrivano intere classi o giovani, gruppi di amici, e sono armati di chitarre di grande allegria, pregano, partecipano ai riti, fanno musica e fanno festa.
0: Ma come mai, professoressa, questa grande popolarità di San Gabriele proprio tra i giovani?
1: Perché San Gabriele era un ragazzo, era un giovane lui stesso, e i ragazzi hanno scelto un coetaneo, diciamo, per recarsi sulla sua tomba e il suo santuario a decidere per il loro futuro, perché Gabriele da ragazzo fece per il suo futuro una scelta che potrebbe sembrare immediata e improvvisa, ma molto decisa. Quindi i ragazzi si rivolgono a lui anche per questo, per avere un'ispirazione per la scelta del futuro, soprattutto i ragazzi più grandi a fine di agosto. Quindi la popolarità di questo santo si deve proprio alla sua stessa figura, quella di essere un ragazzo. Cioè non è un santo, diciamo, che abbia compiuto grandi imprese eroiche, non si è distinto perché, non so, è stato martire o perché ha avuto già in vita una conclamata fama di santità, come succede a molte persone, o perché ha compiuto gesti eroiche. Assolutamente no. Gabriele ha avuto una vita che potremmo definire normale, semplice, comune, una vita però vissuta con un entusiasmo, una generosità, una sensibilità e una dedizione, una devozione a Cristo e alla Madonna ferma, ma piene di gioia. Quindi infatti viene chiamato il santo del sorriso.
0: Forse anche questa normalità lo rende più vicino alle persone normali, ai giovani, sì. E anche un modello imitabile, un modello, sì, possibile di santità. Vogliamo parlare della sua vita? Chi era San Gabriele?
1: Dunque, Gabriele nacque ad Assisi nel 1838 da una famiglia aristocratica molto benestante. Era l'undicesimo di 13 figli, quindi questa famiglia numerosa aveva anche contribuito a forgiare, chi lo sa, il suo carattere allegro. Gli fu dato il nome di Francesco, naturalmente, essendo nato ad Assisi, e frequentò le scuole superiori, anche fu uno scolaro e poi uno studente molto molto popolare. Era vivacissimo, era un bel ragazzo, quindi di bell'aspetto, esuberante, elegante, amava vestire bene, gli piaceva la vita mondana, le feste, i balli e il teatro. Però era un ragazzo molto molto generoso e sempre molto devoto ad una statuetta della Pietà, quindi la piaceva la vita mondana, le feste, i balli e il teatro. Però era un ragazzo molto, molto generoso e sempre molto devoto ad una statuetta della Pietà, quindi la Madonna.

0: per il santuario della Madonna, e lì, dopo una settimana di preghiere e meditazione, decise di, come dire, assecondare quella che evidentemente era una sua vocazione latente e di prendere la strada del convento. In pochissimi giorni, quindi proprio potremmo dire cotta e mangiata, lasciò la sua casa e scelse di entrare nell'ordine dei passionisti e appunto prese il nome di Gabriele della Dolorata e si buttò con il suo caratteristico entusiasmo, la sua energia di sempre nella nuova vita. Fu ammesso al convento e subito iniziò gli studi di filosofia e quindi continuò la sua vita di studente. Si trasferì poi ad Isola presso il piccolo convento dei passionisti e qui iniziò i corsi di teologia per poter essere ordinato sacerdote. Divenne sacerdote a soli 23 anni nel 1861. E qua in questo convento, nella sua nuova vita, la sua gioia di vivere, la sua serenità, sono evidenti e traspaiono in molti scritti, le lettere che inviava al padre e ai familiari, che traboccano in questi sentimenti positivi, ma anche rari. Parlava della grande felicità che aveva trovato nella sua nuova vita. Diceva: non potrei aver fatto una scelta più felice di questa.
1: Ciononostante sappiamo che purtroppo la malattia lo portò presto alla morte.
0: Sì, si ammalò quasi subito di tubercolosi ossea, che è una malattia dolorosa che colpiva tra l'altro un organismo già molto provato, molto fragile, ma lui la sopportò con la stessa serenità. Serenità è la parola che più si ripete parlando della vita di Gabriele. Diciamo, la sopportò con la stessa serenità con la quale aveva sempre vissuto, tant'è vero che i suoi confratelli, oltre a prestargli le cure, l'amicizia che in qualche modo gli dovevano, cercavano di passare con lui il più tempo possibile, come per attingere dalla sua forza e da quella sua incredibile energia. Si spense il 27 febbraio 1862, a soli 24 anni. Era giovanissimo.
1: Dopo la preghiera dello studente, ascoltiamo un'altra preghiera recitata da tanti giovani a San Gabriele, proprio la loro preghiera, la preghiera dei giovani. La legge per noi Cecilia Seppia.
2: Caro San Gabriele, in questo periodo della mia vita ho particolare bisogno di aiuto. Ottienimi dal Signore la luce per comprendere il progetto che Egli ha su di me e la forza per realizzarlo con fedeltà. Sento il bisogno di essere libera. Fa che nell'uso della mia libertà io sappia rispettare anche quella degli altri. Insegnami ad impiegare la mia libertà per fare scelte giuste, cioè per il dono di me stessa e non per lo sfruttamento degli altri. Sento il bisogno di amare e di essere amata. Fa che io percepisca la mia vocazione e vi risponda con generosità. Rendimi sensibile ai problemi degli altri, specialmente dei genitori e di quanti mi sono vicini. Fa che sia in grado di assumere le mie responsabilità in famiglia, nella parrocchia e nella società, e le adempia con coerenza, dando buona testimonianza di Cristo. Tu che hai amato la vita e ne hai scoperto la pienezza nell'amore al crocifisso e nella dolorata, fammi comprendere che ogni valore dell'esperienza umana ha il suo coronamento in Dio.

0: E fin qui, professoressa, la storia terrena di un ragazzo qualunque, un ragazzo normale, come abbiamo visto. E come diventerà poi il santo così amato soprattutto dagli abruzzesi?
1: Dunque, intanto nei 30 anni successivi alla sua morte ci fu il silenzio, la tomba e il convento furono abbandonati perché i conventi religiosi furono requisiti dallo Stato. Passato questo triste periodo e conclusosi queste vicende, i confratelli poterono tornare a Isola del Gran Sasso e quindi si cominciò, diciamo, ristabilita questa situazione, a diffondere piano piano la voce degli incredibili prodigi che avvenivano su quella tomba del santo. Quindi fu ordinata la resumazione del corpo e quindi la relativa ricognizione. Ma anche durante questa ricognizione avvennero 7 prodigi inspiegabili che poi diedero la stura ad una catena continua e ininterrotta di miracoli. Gabriele fu beatificato nel 1908 e in suo onore fu edificata la prima basilica. Quindi nel 1908 parliamo di un santuario.

0: Molto recente, uno dei più recenti della storia dei pellegrinaggi cattolici in Italia. Nel 1926 fu nominato copatrono della Gioventù Cattolica Italiana, quindi questa sua caratteristica di protettore dei giovani ebbe, come dire, lo stampo dell'ufficialità. Proprio perché lui era un ragazzo ed uno studente. Nel 1959 fu nominato da Giovanni XXIII patrono dell'Abruzzo. Le guarigioni miracolose non sono mai cessate, così come l'affluenza dei pellegrini, tant'è vero che padri passionisti furono, come dire, costretti nel 1970 a far costruire una nuova chiesa più grande, prospiciente alla prima.
1: E quella che segue è una parte di storia davvero molto vicina a noi.
0: Beh, nel 1985 Papa Giovanni Paolo II, il 30 giugno, visitò il santuario e questo è stato un periodo epocale per questo santuario e ha costituito in qualche modo una sua grande ufficializzazione. Infatti il Papa lesse un messaggio ai giovani del mondo che fu trasmesso in Mondovisione e indicò a tutti i ragazzi del mondo Gabriele come modello e come esempio. Quindi è un episodio, un evento assolutamente rilevante e notevole nella vita di questo santuario.
1: Ascoltiamo alcuni passaggi di questo discorso e sono letti per noi da Paolo Ondarza.
2: Carissimi giovani, San Gabriele, vostro coetaneo, oggi vi ricorda che se volete essere veramente cristiani, non potete rifiutarvi di partecipare alla passione del Signore e di portare dietro a Lui la vostra croce. Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. Chi vorrà salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per me la salverà. Carissimi, ricordatevi sempre che anche voi collaborerete alla redenzione del mondo se saprete trasformare in energia morale le immancabili difficoltà inerenti alle vostre specifiche situazioni esistenziali, se saprete portare la croce, se saprete cioè affrontare la vita con coraggio, senza mollezze e senza viltà, se saprete comprendere il dolore altrui ed essere dei buoni samaritani verso i fratelli che incontrerete lungo la via della vostra vicenda umana. Se saprete finalmente stabilire col Cristo una profonda comunione affettiva ed effettiva. Accogliete con generosità questa consegna che oggi viene deposta nelle vostre mani e traducetela in pratica con quell'entusiasmo di cui voi siete capaci. In questo modo riuscirete a fugare le incertezze e i timori che non mancano di affacciarsi sull'orizzonte e sarete davvero i portatori di una nuova civiltà nella quale si realizzino la giustizia, la verità, la solidarietà e l'amore. Un'ultima esortazione desidero rivolgervi. La riassumo in una sola parola: coerenza. Siate coerenti con la vostra vocazione e con la fede cristiana. La fede è un dono da custodire, ma non in maniera intimistica e individualistica. La fede pervade le profondità del cuore, lo riempie in misura esuberante e perciò si effonde nelle azioni. All'essere cristiani deve conseguentemente far riscontro il vivere da cristiani. Siate fieri di professarvi apertamente per quel che siete, siate lieti di testimoniare con la condotta i valori morali contenuti nella legge di Dio, specialmente quelli che una mentalità corrente tende ad offuscare, quali per esempio la purezza, l'onestà del costume, la santità del matrimonio e della famiglia. Ricordate la parola del Signore: chi mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli. Ogni battezzato deve essere un apostolo, cioè un inviato a trasmettere ovunque la luce del Vangelo, a portare in ogni dimensione della vita l'animazione del fermento cristiano. Miei giovani amici, il mondo dei vostri coetanei, il campo della cultura e dell'arte, il settore della vita civica e la politica, come ogni ambiente dell'attività umana, non possono essere estranei al vostro impegno di apostolato. Dico dell'apostolato individuale e di quello associativo. Ricordatelo sempre, dal vostro impegno dipende in gran parte il progresso della civiltà e della cultura dell'amore, di cui ha immenso bisogno la vostra epoca. A ciò vi sia di sostegno e di conforto la mia speciale benedizione apostolica che ora, invocando l'intercessione di San Gabriele, imparto di cuore a voi tutti e ai vostri amici.

0: dopo aver ricostruito la storia di San Gabriele, ciò che lega questo santo in particolare alla gioventù, vediamo più nel dettaglio il pellegrinaggio, le caratteristiche del pellegrinaggio al santuario di San Gabriele della Dolorata a Isola del Gran Sasso.
1: Ma potremmo dire che le caratteristiche principali sono due essenzialmente, cioè le motivazioni anche profonde che attraggono così tanta gente ogni anno a questo santuario. Da un lato abbiamo l'attrazione, il fascino esercitato da un giovane che è stato studente per tutta la sua breve vita, insieme all'entusiasmo con cui l'ha vissuta. Quindi, come detto giustamente all'epoca fa, l'attrazione che può essere provata per un giovane che è riuscito, diciamo così, a diventare santo pur essendo perfettamente normale. Quindi un esempio che giustamente il Papa ha indicato a tutti i ragazzi, un esempio che i giovani possono facilmente seguire, è un ragazzo in cui possono facilmente identificarsi, perché ha fatto le scuole normali, ha vissuto una vita normale, ha avuto le feste, i balli, il teatro, ha scelto in tutta serenità una vita che gli andava perfettamente d'accordo e l'ha vissuta con serenità. Dall'altra, la fede nella sua possibilità di intercedere, essendo una persona, un giovane animato da una comprovata genuina pietà cristiana, anche perché ha dimostrato di essere capace di sopportare la malattia con forza e serenità. Quindi questo lo collega anche alla malattia e alla possibilità di intercedere su chi soffre di malattie. Lo ripeto, non siamo di fronte a un santo dalla vita eroica, da un santo che ha consegnato la vita con caratterizzazioni di grandi opere, di predicazioni o scritti alati o chissà che altro. Gabriele ha dimostrato, e questa è la cosa importante, la possibilità di essere santi vivendo una vita comune e semplice, contrassegnata da piccoli eroismi che continuamente e quotidianamente scandiscono, possono scandire la vita di tutti noi, ma superati con fede, entusiasmo e una gioia che io non esiterei a definire evangelica. Perché è la gioia che Cristo ha tante volte predicato, cioè vivere il cristianesimo non battendosi il petto e piangendo, ma con gioia e felicità come ha fatto Gabriele.
0: Come sempre in questi nostri incontri lei ci descrive anche il santuario meta del pellegrinaggio. C'è qualcosa di particolare che ci può raccontare del santuario di Isola del Gran Sasso?
1: Dunque, Isola del Gran Sasso è un luogo caratteristico per tanti altri pellegrinaggi. In questo caso abbiamo una chiesa epica e un'imponente chiesa moderna con un grande piazzale per accogliere i numerosi pellegrini e soprattutto un santuario dove i padri passionisti, che sono appunto padri che devono diffondere l'amore per Cristo, per la croce, svolgono un'intensissima attività per i giovani, non soltanto per i giovani. Quindi abbiamo avvisi di incontri continui, abbiamo riviste e giornali dedicati ai giovani. Se si digita il sito del grande, proprio di questo santuario di San Gabriele Isola del Gran Sasso, si può notare quanta attività attiva e positiva si svolga intorno a questo santuario. Però a parte la fama di questo particolare santuario, vi sono altri santuari proprio in questa precisa località. Uno è molto meno noto a livello internazionale o nazionale, ma è un santuario amatissimo dagli abruzzesi e attira appunto numerosi pellegrini della regione. È la grotta di Santa Colomba. Qua dobbiamo andare indietro nei secoli, perché Santa Colomba è stata un'anacoreta, un'eremita, che nel XII secolo, quindi nel 1100, lasciò la sua famiglia nobile e ricca, quindi privilegiata, con tutte le comodità che, sia pure all'epoca, si potevano ottenere, e si ritirò a vivere in preghiera e meditazione in questo eremo di roccia. Ora le sue spoglie sono collegate nella vicina chiesa di Santa Lucia, ma il pellegrinaggio più intenso e più sentito è quello che si svolge, che ha come meta la sua grotta. Bene, in questa grotta si svolgono i culti cosiddetti litici, cioè culti terapeutici mirati a guarire, attenuare o prevenire cefalee. Quindi si va lì, si prega naturalmente con grande fede, ma l'atto più caratteristico, che è quello tradizionale che viene compiuto da secoli, è di inserire, appoggiare la testa in un ampio foro nella pietra della roccia stessa, della grotta stessa. Poi, queste sono le cose forse più note in tutta anche la regione. Nella roccia vi sono tante altre impronte. Una è un'impronta a forma di mano che si attribuisce alla mano di Santa Colomba che ve l'avrebbe appoggiata. E un'altra è una particolare impronta che ricorda la forma di un pettine. Un pettine che secondo la tradizione sarebbe stato usato dalla Santa Eremita. Ora, un tempo quando andavano le acconciature con i capelli lunghi, i capelli intrecciati, eccetera, quindi acconciature più elaborate per le donne di quelle attuali, le donne che soffrivano di cefalee, quindi mal di testa, salivano su alla roccia che è sul fianco della montagna e ponevano le loro forcine su questa impronta, poi andavano nella grotta, pregavano, si raccoglievano appunto in meditazione e al ritorno riprendevano le forcine, le rinfilavano nei capelli ed erano fiduciose che ne avrebbero tratto vantaggio e beneficio. Queste sono ritualità che certamente risalgono a epoche precristiane, ma che in qualche modo, accettate dalla Chiesa, dai credi locali, hanno contribuito a mantenere viva la fede in questi santuari e in questi santi che sarebbero stati altrimenti dimenticati, e anche a mantenere viva la fede in genere degli abruzzesi e di altri. Infatti queste tradizioni antichissime sono diffuse in tutta Italia e tutta Europa, potremmo dire, questa della grotta, della roccia, delle impronte su roccia. L'Abruzzo poi naturalmente ha una facilità, un privilegio rispetto ad altre regioni, perché è una regione montuosa, una regione diciamo che ha edificato la maggior parte delle sue città, dei suoi centri abitati sulla roccia e sulla pietra, e vanta numerosissime impronte di santi e sante. Quindi abbiamo piedi, mani, ginocchia, teste, anche oggetti come nel caso di Santa Colomba, toccando le quali e mettendo un braccio, una mano su queste impronte, grazie all'intercessione del santo presso Gesù e presso il Signore, si può ottenere la guarigione da diversi mali. Questa è la caratteristica, che riguardano solo ed esclusivamente malattie delle ossa, perché le ossa sono le pietre che tengono in piedi la persona umana, quindi è ovvio che in qualche modo si fa un culto su una località omologa, quindi una roccia.
0: Abbiamo visto quindi come Isola del Gran Sasso, che immagino sia un piccolo centro, abbia non solo il santuario di San Gabriele della Addolorata, ma anche questa grotta di Santa Colomba, quindi davvero una concentrazione di luoghi di culto e di pellegrinaggio molto importanti. Io la ringrazio, professoressa, per
1: grazie
0: essere stata con noi, l'appuntamento con lei è per il prossimo mese. Grazie anche alle voci di questo programma, Cecilia Seppia, Salvatore Cernuzio e Paolo Ondarza. A tutti voi buon proseguimento in compagnia della Radio Vaticana.
2: Il viaggio sacro.
3: Sulle orme dei pellegrini cristiani di ogni tempo.
2: Un programma della professoressa Gabriella Marucci, presentato da Monia Parente.
3: Sedicesimo incontro, il santuario di San Gabriele della Addolorata.

Dunque, cari radioascoltatori, buon proseguimento dell'ascolto dei programmi di Radio Voce nel Deserto. Programmazione che, come di consueto, prosegue con Voce Classica, il programma di musica classica condotto da Massimo. Dunque, è da qualche settimana che vi siete accorti che stiamo proponendo degli appuntamenti monotematici, ovvero dedicati a un solo compositore. E anche quest'oggi, dopo la scorpacciata listiana, andiamo a scoprire un compositore attivo nella seconda metà del XX secolo. In Inghilterra stiamo parlando di Benjamin Britten, un compositore diciamo neoclassico. Potete sentire le sue composizioni perfettamente tonali. È anche significativo, soprattutto Benjamin Britten è stato un compositore di musica corale, e oggi ne abbiamo la prova con due composizioni, una per coro orchestra e una per coro misto. Allora, infatti, il primo brano che voglio proporvi è A Boy Was Horn, opera 3, una composizione di Benjamin Britten dedicata a delle variazioni su un corale. Gli esecutori sono il Corydon Singers con il Westminster Cathedral Choristes, coro di voci bianche, diretto dal maestro di musica David Hill, con Thomas Trotter all'organo e Matthew Best direttore. Ascoltiamo.

Ich bin so.

Ecco, di Benjamin Britten, cari radioascoltatori, abbiamo trasmesso questo primo brano, A Boy's Was Born, opera 3, una variazione su un corale iniziale per doppio, per coro di maschi, coro femminile e coro di bambini, quindi coro di voci bianche, Corydon Singers e l'Westminster Cathedral Choristes, diretto da David Hill, Thomas Trotter, solista all'organo, direttore Matthew Best. Allora, il secondo brano in programma di quest'oggi, ed è anche l'ultimo, è un godibilissimo e splendido brano di Benjamin Britten. Ecco, Benjamin Britten, come vi dicevo prima, è stato uno dei massimi compositori inglesi, forse quello più conosciuto e quello più eseguito all'estero. Basti pensare al suo Sogno di una notte di una mezza estate, oppure al Requiem o al Peter... al Peter Grimes, no? L'opera che più lo hanno diciamo fatto conoscere, hanno portato la ribalta internazionale. Ecco, quello che vi voglio proporre quest'oggi è una splendida composizione. Si tratta del St. Nicholas. St. Nicholas è una cantata composta per la celebrazione del centenario della fondazione del Lancing College nel Sussex, il 24 luglio del 48. Questa cantata ha la peculiarità di mettere assieme diciamo dei cori amatoriali a un complesso, se possiamo così dire, professionista, perché Britten ha sempre voluto divulgare la musica anche all'interno delle scuole, e quindi la sua finalità era quella di amalgamare diciamo questi complessi amatoriali con un complesso di professionisti. La cantata per coro grande, coro piccolo, tenore solista, organo, pianoforte a quattro mani, percussioni ed archi, fu eseguita secondo la stessa volontà di Britten da cori uniti di tre scuole di ragazzi: un coro principale, poi un coro femminile e un coro da galleria. La parte del solista all'epoca venne affidata al suo amico Peter Pierce, il tenore, per il quale Britten compose gran parte delle sue composizioni vocali. Il testo di questa cantata fu fornito da Eric Crozier, che aveva già lavorato con Britten, che scelse 8 episodi della vita di St. Nicholas. Infatti la cantata è divisa in 8 parti, soprattutto la sua prodigiosa pietà dalla nascita, la chiamata alla vita religiosa, il salvataggio di marinai sulla via della Palestina, l'elezione a vescovo di Mira, l'imprigionamento sotto Diocleziano, la restituzione alla vita di tre bambini e altri fatti meravigliosi, fino alla sua serenità dinanzi alla morte. La scelta di narrare la vita di questo personaggio in particolare è dovuta all'associazione che da secoli viene fatta tra St. Nicholas, divenuto poi in alcuni paesi Santa Claus, e i ragazzi. La sua leggenda infatti viene sviluppata soprattutto nel corso del Medioevo, e fu talmente sentita, specie in Inghilterra, che il suo culto sopravvisse alla Riforma, associandosi all'idea del Natale e dei regali. Essendo stato scritto quindi questo pezzo per il Lancing College, l'accompagnamento strumentale della cantata è abbastanza semplice, adatto a musicisti dilettanti, sebbene Britten richieda comunque la presenza di un quintetto d'archi formato da professionisti, così come la parte delle percussioni viene pensata per musicisti esperti. È da notare anche gli sforzi ingegnosi proprio compiuti dal compositore per annodare insieme quello che superficialmente potrebbe essere un'idea ingenua, cioè traendo da queste idee un pezzo su commissione che forse definì uno dei trionfi al di fuori delle regole, un trionfo proprio voluto da Britten, grazie al quale diciamo, il pubblico, soprattutto della nostra regione del Friuli, ha potuto apprezzare questa cantata nel 1996 con l'orchestra Coro San Marco per l'occasione del Festival Internazionale di Musica Sacra, e poi sempre nel 96 a chiusura del cartellone dei momenti musicali della Fondazione Basilica di Aquileia. Quindi un pezzo veramente splendido, orecchiabile, tutto da ascoltare, e sentirete proprio anche le idee musicali, gli episodi della vita di St. Nicholas ben narrati dal punto di vista musicale. Allora, ascoltiamo quindi la cantata di Benjamin Britten, St. Nicholas, opera 42. Anthony Rolfe Johnson, tenore, Harry Briggs, contraltista, proviamo anche un St. Nicholas bambino, i Corydon Singers, accompagnati dal coro femminile del St. George, cappella di Windsor, con Christopher Robinson, maestro del coro, coro femminile del Warwick University Chamber Choir, con Simon Isley, maestro del coro,
il Choir of Shenland School of Tonbridge, poi il Choir of Christ Church del Southgate, il Pensart Choral Society e il The Occasional Choir con Catherine Edwards e John Alley, pianoforte a quattro mani, Scott John, solista all'organo, e la, English Chamber Orchestra è diretta da Matthew Best proprio per questo splendido pezzo, il St. Nicholas di Benjamin Britten. Ascoltiamo.

Cari radioascoltatori, spero che questa splendida composizione di Benjamin Britten abbia potuto emozionare anche voi, come ha emozionato anche me. Ecco, cantata di Benjamin Britten, St. Nicholas, opera 42, Anthony Rolfe Johnson, tenore, Harry Briggs, contraltista, Corydon Singers, con il coro femminile della Cappella di Winston del Sir George, maestro del coro Christopher Robinson, il coro femminile dell'Università di Warwick, diretto da Simon Ashley, il Choir of St. Oak's School e il Tonbridge School, il Choir of Christ Church del Southgate, il Pensworth Choral Society e Vell Occasional Choir, con Catherine Edwards e John Ellie pianoforte a quattro mani, Scott John solista all'organo, English Chamber Orchestra, era diretta da Matthew Best. Ecco, un brano sicuramente che non ha bisogno di essere ulteriormente commentato. Splendido questo St. Nicholas di Britten. E noi la trasmissione anche per quest'oggi è terminata. Appuntamento la prossima settimana, ancora con la musica classica, ancora con voce classica. Grazie per l'ascolto e risentirci.

dal libro del profeta Geremia. Tu sei in mezzo a noi, Signore, e noi siamo chiamati con il tuo nome. Non abbandonarci, Signore Dio nostro,

preghiamo. Donaci, o Padre, di unirci nella fede alla morte e sepoltura del tuo Figlio, per risorgere con lui alla vita nuova.

0: meeting per l'amicizia fra i popoli di Rimini 2026. L'amor che muove il sole e le altre stelle.
1: Benvenuti, è un piacere essere qui con voi. Sono Massimo Roberto dello Space Telescope Science Institute e siamo qui per l'incontro di questa sera. Il titolo è Wonderbound, destinati allo stupore. Come credo saprete, questo è anche il titolo della mostra scientifica di quest'anno al Meeting, che è una mostra centrata sulle immagini raccolte dai grandi telescopi spaziali, da Hubble e soprattutto dal James Webb Space Telescope. È uno strumento, quest'ultimo, che ci sta facendo vedere l'universo con una profondità e una ricchezza che fino a poco fa, fino a prima del lancio, ritenevamo praticamente inimmaginabili. Non avevamo abbastanza fantasia per immaginare quello che vediamo. Stiamo vedendo nascere delle stelle, i sistemi planetari nel loro ambiente nativo. Osserviamo galassie fino agli estremi confini dell'universo, che vuol dire gli estremi confini del tempo. Prima è la luce che ha impiegato miliardi di anni per raggiungerci. Come è già accaduto per Hubble, queste immagini non soltanto destano l'interesse straordinario della comunità scientifica, degli astronomi, ma anche del grande pubblico. Hanno fatto il giro del mondo. Papa Leone ha riecheggiato questi temi, ha compreso perfettamente questo e lo ha detto lo scorso anno alla scuola estiva di astronomia Castel Gandolfo. Cito letteralmente: immagini che ci riempiono di meraviglia e di fatto di una gioia misteriosa mentre contempliamo la loro sublime bellezza. Questa sera vogliamo parlare di questo e vogliamo essere aiutati proprio da alcuni personaggi che sono protagonisti centrali di questa avventura della conoscenza. Chris Celenza, io lo definirei in Italia un super presidente perché è il dean della scuola di arti e scienze della Johns Hopkins University, umanistiche, scientifiche, tutto cade sotto il suo ombrello. La Johns Hopkins è una delle più grandi università di ricerca americane e la sua specialità è lo studio del Rinascimento, della prima metà del 400 italiano. Vedrete che parla un italiano fluente ed è interessante perché è un momento unico, no, della nostra storia, il momento in cui si ricentra lo sguardo sull'uomo e ci si guarda, no? E questo aspetto, quindi, della meraviglia, dello stupore, diventano centrali anche in quel momento. Mi ha ricordato di dirvi che dei 12 libri specialistici che ha scritto, ce n'è uno pubblicato in Italia dalla collana del Corriere della Sera, che si intitola Il Rinascimento Perduto. È un libro affascinante perché mi raccontava il Rinascimento italiano. È noto per i grandi autori, da Petrarca, Boccaccio, a quelli che lo hanno seguiti. Lingua italiana, l'inizio dell'italiano. In realtà esiste un'affascinante, profondissima, interessante produzione ancora in latino e che è stata studiata, analizzata da Chris, e questo è il libro che trovate tradotto anche in italiano per chi. Richard Sousa, gesuita e astrofisico, è il direttore della Specola Vaticana. È un osservatorio astronomico con una storia unica, sorprendente, come potrete immaginare. È il punto dove lo studio del scientifico dell'universo professionale convive quotidianamente con domande che inevitabilmente vanno oltre. La scienza esiste praticamente un po' per ricordarci questo. E poi Massimo Stiavelli, vi confesso subito, lo mio maestro e lo mio autore, è stato il mio capo per una quindicina di anni, Massimo Stiavelli, anche lui allo Space Telescope Science Institute e alla Johns Hopkins University, ha dedicato gran parte della sua vita professionale allo sviluppo dei grandi telescopi spaziali della NASA, prima Hubble e poi il James Webb Space Telescope, dove ha diretto il progetto del nostro istituto, e quindi è un personaggio che si trova letteralmente in prima fila davanti alle più grandi, alle più belle immagini, alle più grandi scoperte che questo telescopio sta facendo, e quindi ci parlerà della sua personale esperienza di stupore e meraviglia. E da qui fondamentalmente comincerei la nostra conversazione con alcune domande. La prima è per te, Richard. credo che la curiosità di tutti sia: cos'è la specola vaticana? Qual è, e come si fa a diventare direttore della specola vaticana da gesuita? Raccontaci di te.
2: Va bene. La specola vaticana è l'osservatorio scientifico dello Stato del Vaticano. Fa un servizio al Papa, alla Santa Sede, alla Chiesa Universale. La specola che abbiamo oggi è stato rifondato nel 1891 proprio da Papa Leone XIII, ma fa risalire la propria origine al primo osservatorio pontifico gestito dai gesuiti presso il Collegio Romano a Roma nel 600. Era responsabile della riformazione del calendario che usiamo fino ad oggi, il calendario gregoriano. Ma Papa Leone, quando ha rifondato la specola quasi 130 anni fa, vuole che la missione di questa nuova specola sarebbe di mostrare alla Chiesa e al mondo che la scienza e la fede vanno insieme. E attraverso la ricerca scientifica, alla partecipazione di grandi collaborazioni scientifiche del tempo, nell'inizio del Novecento. In particolarmente, lui era molto preso di un grande progetto di quell'epoca, si chiamava Cartusiel, il map del sky, il carta del cielo. Era un progetto di vari osservatori di quell'epoca di fare il primo carta del cielo, numerare tutte le stelle fino a una certa luminosità. E hanno usato per la prima volta la materia fotografica con l'astronomia. Quello che avete visto oggi in Wunderbaum, nella mostra di oggi, la prima volta che abbiamo usato la fotografia con l'astronomia risale proprio da questo progetto francese. Papa Leone XIII voleva che il Vaticano sarà sulla prima fila. Allora, questa è la nascita della specola vaticana. Oggi la specola vaticana è gestita dall'ordine dei gesuiti e siamo quasi, come si dice in italiano, quattro gatti, 12 gesuiti naturalmente, tutti sacerdoti o fratelli della Compagnia di Gesù, e poi abbiamo anche forse due altri collaboratori diocesani. È impressionante vedere, prima di tutto, il Vaticano insiste che questi che lavorano all'Osservatorio Vaticano saranno solo gesuiti o preti, perché loro vogliono far vedere la Chiesa che i preti, soprattutto, ma la Chiesa è molto interessata nella scienza. È bello vedere un prete con un lab coat bianco lavorando nel laboratorio con i meteoriti o guardando le stelle attraverso un telescopio. E seguiamo una buona tradizione, quello di padre Angelo Secchi, che è il padre dell'astrofisica italiana, o padre George Lemaître, che ha scoperto il Big Bang quasi 100 anni fa. E noi lavoriamo su tutti i campi, non siamo una piccola osservatorio, ma lavoriamo dalla cosmologia, dalla formazione della galassia, i pianeti, anche la scienza del sistema solare. Ma oggi a Castel Gandolfo non si può più osservare a causa dell'inquinamento della luce, e quindi abbiamo anche un piccolo telescopio nel sud degli Stati Uniti, in Arizona, sopra Mount Graham, all'altezza di 3.000 metri, e usiamo questo piccolo telescopio di 2 metri. Non si può paragonare con James Webb, ma esso è il nostro telescopio sostenuto dai soldi del Vaticano, e usiamo questo per la ricerca. Per quanto riguarda il mio percorso, è molto facile diventare direttore, deve essere solo gesuita, astronomo, siamo così pochi che prima o poi ognuno di noi diventa direttore, diciamo. Quindi facile molto.
1: Benissimo, grazie, grazie. Massimo, farei a te una domanda simile, non come si diventa gesuiti e direttori della Specola Vaticana, ma raccontaci della tua storia, come sei arrivato all'istituto.
3: Io ho avuto un percorso tortuoso e mi sono sempre interessato alla scienza, sempre curioso come ragazzo e incoraggiato dai miei genitori, che non erano molto ricchi, però cercavano di darmi materiali che la mia curiosità richiedeva. Ma un evento per me fu fondamentale. Io avevo 8 anni e sulla piccola televisione in bianco e nero che avevamo, le immagini non erano così belle come quella centrale, vidi Armstrong e Aldrin che misero il piede sulla Luna per la prima volta. E questa è una cosa che colpisce profondamente un ragazzo, e mi dette più o meno l'idea che volevo essere coinvolto in qualche modo. Non sapevo a 8 anni se volevo fare l'ingegnere della NASA, se volevo fare l'astrofisico, l'astronauta, non sapevo cosa volevo fare, ma volevo essere coinvolto con questo tipo di cose che trovavo incredibile. E poi continuai il mio normale corso di studi, e fin quando a scuola non fui esposto a questa frase: fatti non foste a vivere come bruti, ma a perseguire virtù e conoscenza. E per me fu come un'apertura. I miei genitori erano piuttosto, negli Stati Uniti si definirebbero socialmente conservatori, cioè all'antica, rigidi il giusto, ma giusti. E quindi seguire virtute era una cosa naturale per me, era come ero stato tirato su, diciamo. E la conoscenza però era la cosa nuova, e questa frase mi ispirò tantissimo, perché mi disse: allora si può cercare di lavorare, impegnarsi nell'idea di imparare cose. E poi ovviamente continuai gli studi, non sapevo cosa fare, ma diventai un fisico teorico, un astrofisico teorico. E però io sono sempre stato molto interessato a tante cose, saltare un po' di palo in frasca, e a un certo punto trovai la strada per arrivare a Baltimore con una posizione dell'Agenzia Spaziale Europea. E lo Space Telescope era stato appena riparato da poco, nel 1995, e quindi mostrava quello che veramente poteva fare una volta riparato. E rimasi affascinato, cominciai a lavorare su Hubble, fui coinvolto con vari strumenti, incluso nello sviluppo di alcuni strumenti nuovi per Hubble. Però ebbi una fortuna, perché nella vita a volte la fortuna aiuta, che iniziarono a lavorare al Next Generation Space Telescope. Questo era un telescopio che doveva essere il successore di Hubble, e era stato considerato nel 1989, un anno prima che Hubble lanciasse. Siccome questi progetti portano via un tempo enorme, bisogna pensarci presto. Solo che Hubble aveva avuto il problema allo specchio, e quindi quello bloccò qualunque ulteriore sviluppo del nuovo telescopio. Ma nel 95 Hubble era stato riparato, tutto funzionava perfettamente. Fu pochi mesi dopo che io arrivai lì, ci fu una conferenza per rilanciare il Next Generation Space Telescope, e da allora che io ci ho lavorato, a volte semplicemente volontariamente, perché mi interessava, a volte con posizioni, ruoli diversi, ma ho lavorato su questo telescopio che poi è diventato il James Webb per fondamentalmente 30 anni. E sono diventato membro del Science Working Group, e ho avuto il piacere di dare consigli su come svilupparlo, e poi sono diventato il capo missione all'istituto per 12 anni durante la fine dello sviluppo, il lancio, il commissioning e l'inizio delle science operation. E questa brutta foto di me però la mostro perché c'è una cosa bella dietro, che questa è l'ultima volta che ho visto il JWST, il James Webb Space Telescope, negli stabilimenti della Northrop Grumman in California. E poi dopo è stato impacchettato, è andato nella Guyana francese, è stato lanciato. Sono stati 6 mesi di duro lavoro a mettere il telescopio in linea, che io ho paragonato con il mio staff al percorso nell'inferno dantesco, però alla fine siamo riusciti a rivedere le stelle e questa, vi anticipo, ne riparleremo dopo, è forse la mia immagine preferita che il James Webb ha fatto vedere, anche se non è il mio campo di ricerca.
1: È mio. Grazie Massimo. Chris, stessa domanda, raccontaci di Hopkins e di te, della tua carriera, ma soprattutto cosa vuol dire dirigere una grande università di ricerca americana?
4: Ma grazie a te Massimo di avermi invitato e grazie a voi tutti di essere qui con noi stasera per questa discussione. E secondo me, cioè io insomma, cioè ho fatto diverse cose come professore prima di essere direttore dell'Accademia Americana di Roma, in cui cioè ho scoperto, diciamo, un altro lato di me stesso, un lato amministrativo, diciamo. Però a proposito delle università, specialmente le università americane di ricerca, come Hopkins è una di queste, c'è un momento che è successo in Europa che era molto importante, e quella era una riforma nel 1810 da Wilhelm von Humboldt, grande diciamo diplomatico, classicista eccetera eccetera tedesco, in cui lui ha fatto una riforma del, diciamo, l'università medioevale in un'università che possiamo riconoscere come l'università moderna. E l'idea lì di avere un po' di cose che sono importanti. La prima era l'idea di conoscenza, come dicevi tu Massimo, cioè l'idea di per i tedeschi la Wissenschaft. Lui scrive molto interessantemente e dice che la Wissenschaft è una cosa che dobbiamo continuare a cercare, anche conoscendo il fatto che non raggiungiamo mai, diciamo, la verità eternale, dunque un senso di missione. E la seconda cosa della università tedesca era l'idea di libertà, no? Quello che i tedeschi chiamano Lehrfreiheit, un Lernfreiheit, cioè la libertà di studiare e ricercare ciò che si vuole, nonché la libertà di insegnare nel modo che sembra migliore. Dunque quell'idea, quella grande idea è importante. C'erano due università fondate su quell'idea, una era Johns Hopkins, l'altra era University of Chicago nel tardo 800, e poi le altre grandi università di cui si sentono, Harvard, Yale, così, erano convertiti in quell'epoca da collegi, colleges, no, per la formazione di giovani, studi classici, così, in questa nuova idea di una research university. Importante, un fatto interessante è che dall'anno 1810 fino alla prima guerra mondiale, un secolo, dopo 9.000 americani sono andati in Germania per studiare, per avere talvolta il dottorato, poi sono tornati negli Stati Uniti e sono stati loro che erano i riformatori. Dunque per Johns Hopkins quell'idea di ricerca, di libertà di ricerca è stato sempre molto molto importante. Direi. Forse possiamo dire un secondo aspetto delle università di ricerca, che loro devono avere la capacità di mettere insieme diverse discipline, diverse idee. Anche qui, no, abbiamo astrofisici, un umanista, stiamo parlando anche con l'idea di fare ricerca interno all'università, ma anche di condividere la ricerca col pubblico. E anche questo è molto importante secondo me. Stavamo parlando con un collega prima, questa idea è molto importante perché noi impariamo, diciamo, dal pubblico, dalle domande che il pubblico fa, diciamo. E allora queste cose secondo me sono molto, ci sarebbero molte altre cose da dire, però l'università stessa come idea e l'idea di ricerca, di libertà di ricerca e di condividere diverse discipline, di condividere l'informazione tra diverse discipline. Vi concluderei qui per questa risposta, però come detto ci sarebbe molto altro da dire, sì.
1: Perfetto, grazie. proviamo a scavare un po' nel tema a questo punto dell'incontro di oggi. Chiederei a Massimo, hai diretto centinaia di persone su questi grandi progetti, il tema dello stupore e della meraviglia affiora? Che posto trova nel nostro lavoro quotidiano, secondo te, in un grande centro di ricerca? È importante, un motore o è una cosa a lato?
3: Beh, purtroppo non abbastanza, nel senso che quando ci si trova in un percorso come il mio, per molti anni sono stato di fatto un amministratore, perché bisogna gestire i finanziamenti della NASA, decidere quali parti del lavoro sono più importanti, quali sono le zone di rischio, eccetera. E ci sono dei rari momenti preziosissimi, perché ovviamente si cerca di avere qualche giovane, qualche studente, qualche giovane ricercatore che fanno riferimento a te e quindi salvi nel calendario quello spazio come per proteggerlo, per avere quelle poche, quell'ora o due la settimana di godimento della ricerca, per sentire cosa queste persone tirano fuori e come guidarle. Però per un periodo lungo è stato più che altro un lavoro amministrativo. La cosa che lo rende tollerabile è il fatto che esiste un obiettivo alla fine a cui si vuole arrivare, e quello nei momenti più difficili che ci sono stati, per esempio nel 2010 mi pare, la Camera degli Stati Uniti decise di azzerare il nostro budget. Questa è una cosa che statisticamente sapevamo sarebbe successa, non sapevamo quando, ma una cosa così grande come il James Webb non può passare senza avere una crisi di questo tipo. Quindi si dovette lavorare sodo per essere reintegrati, ma avevamo sempre alle spalle l'idea del sogno scientifico che avremmo realizzato una volta che il telescopio fosse andato in orbita. Tra l'altro avevamo ovviamente dei colleghi che erano dei grandi sostenitori, ma anche gli scettici. C'era gente che diceva: ma le immagini del James Webb non saranno tanto belle, avevano dei loro motivi più o meno pseudoscientifici per cui le immagini non sarebbero state belle. Però molti di noi avevamo le nostre motivazioni, il nostro obiettivo finale che ci spingeva ad andare avanti e mettere lunghe ore di lavoro per spingere il progetto. E poi ovviamente cose di importanti sono venute fuori che ci davano conforto che eravamo sulla strada giusta. Per esempio, quando abbiamo cominciato a progettare il telescopio, fondamentalmente non esistevano galassie note alla distanza per cui quel telescopio sarebbe stato ideale. Cioè, noi abbiamo iniziato a costruire qualcosa per vedere oggetti che non eravamo sicuri esistessero, perché i modelli e il progresso ci dava forti indicazioni che sarebbero esistiti. E quindi ogni volta che qualche scoperta fatta con Hubble, per esempio, altri telescopi, ci dava maggiore confidenza che stavamo costruendo qualcosa che sarebbe stato utile, ovviamente eravamo rincuorati. E poi ci fu questa cosa sorprendente per me, della scoperta, non solo della scoperta dei pianeti fuori dal Sistema Solare, perché questo più o meno si sapeva che era una misura difficile, ma che sarebbe avvenuta, sarebbe stato strano se il Sole fosse l'unica stella con pianeti, ma i primi tentativi riusciti di misurare la composizione delle atmosfere di questi pianeti fuori dal Sistema Solare. Quella è una misura difficilissima che richiede strumenti ultra stabili e procedure ultra sofisticate. E si iniziò a fare questa misura con Hubble e con altri telescopi, E immediatamente ci accorgemmo che il James Webb sarebbe stato molto potente in questo tipo di misura, e quindi questo ci dette di nuovo un ulteriore impulso. Si fece alcuni piccoli aggiustamenti nel progetto per essere sicuri che sarebbe stato ottimizzato anche per questo tipo di science, che non esisteva nel 95 quando iniziammo. Quindi la ricerca dello stupore era in realtà quello che ci guidava e ci spingeva lungo la strada nell'andare avanti e per arrivare alle scoperte che poi sono avvenute.
1: Possiamo dire un'aspettativa di stupore,
3: sì.
1: Un presentimento di qualcosa di grande.
3: Sì.
1: Grazie. Richard, parliamo un attimo della mostra, questa strana mostra che unisce Hopkins e la Specola Vaticana. Come nasce? Qual è l'idea?
2: Allora, abbiamo organizzato l'anno scorso, l'anno del giubileo, da noi, una versione di questa mostra insieme con John Hopkins University. È stata l'idea dell'ex direttore della Specola, fratel Guy Consolmagno, e la signora Anna Marespugiat, che è qui del John Hopkins University. Devo dire che da noi è sempre stata una lunga tradizione di non quella di richiamare l'attenzione solo al progresso scientifico, ma anche sulla bellezza delle stelle. E la mostra in qualche modo prosegue in questa tradizione. Ma poi l'anno scorso, proprio in giugno di 2025, un mese dopo l'elezione di Papa Leone, lui ha incontrato i nostri studenti della scuola estiva, e tu hai citato anche alcune delle sue parole. E lui, parlando con gli studenti della meraviglia e del stupore di questa bellissima immagine, è andato oltre. Non ha solo parlato del stupore e la meraviglia, ma ha parlato anche di condividere questa gioia. Ha detto proprio a questi studenti: guardate, voi siete all'avanguardia della ricerca, siete studiando le ultime immagini dei scienziati, ma non potete ritenere solo per voi stessi, dovete andare e condividere questa gioia con tutti. E questo ci ha spinto veramente anche di dimostrare questa immagine a tutti. Non era solo per gli scienziati, questa immagine appartiene a tutti, appartengono a tutti. E quindi abbiamo organizzato in ottobre dell'anno scorso, abbiamo aperto questa mostra, tu sei venuto anche a vedere da noi, hai visto, l'immagine non era così grande come qui, i nostri spazi sono un po' limitati. E abbiamo anche pianificato di trasferire la mostra della Specola al Palazzo Apostolico, ma poi Papa Leone aveva altri piani e lui ha un po' rimodellato il suo palazzo, e quindi adesso abita lì per la sua villeggiatura estiva. Ma quindi un giorno la mostra va a casa sua. Ma posso anche dire che quest'anno, proprio in estate di quest'anno, lui è venuto da noi in modo molto privato e ha visto la mostra, è rimasto molto colpito dall'immagine e chiedeva le domande molto pregresse. Tu sai che lui è matematico, certo. E chiedeva le domande difficili, alcuni non sapevo, devo ammettere, ma era molto curioso perché guardava con i propri occhi l'immagine e mi chiedeva: ma quanto è nato questo tipo di stelle, perché polvere, perché inforosso? Chiedeva a tutti, era molto curioso, è sì. Bello vedere questo. E poi anche quando lui ha visto questo, ci ha dato un piccolo discorso al nostro gruppetto, ha usato queste parole: contemplare i cieli ci invita a vedere le nostre paure e le nostre debolezze alla luce dell'immensità di Dio. E i telescopi e l'immagine ne derivano e dovrebbero rimanere i luoghi in cui la gloria della creazione di Dio viene incontrata con reverenza, profondità e gioia. E questo sarà per noi una conferma della nostra missione, in certo modo, di far vedere al mondo che la scienza e la fede possono andare insieme, ma anche ci dà questa forza di condividere questa gioia, non solo meravigliare, ma condividere questa gioia con tutti. E sono contentissimo che il meeting di Rimini ospita questa mostra in grande format, in cui si può anche esaminare con esattezza le piccole pixels che James Webb Telescope ci ha dato, e possiamo vedere in tutta la grandezza l'immagine.
5: Grazie. Chris, titolo di questo meeting: Dante e le stelle. Tu sei uno studioso del Rinascimento. Cosa vogliono dire a noi queste parole, noi uomini del XXI secolo? Che cos'è per noi la meraviglia?
4: Ma secondo me è una cosa molto importante, c'è una storia interessante, no, dietro l'idea, e vorrei sottolineare una cosa menzionata dal collega, l'idea di curiosità. E per i pensatori del Rinascimento ovviamente il mondo antico era molto importante, e non solo il mondo greco-romano, ma anche il mondo antico cristiano era molto importante. Dunque qualche brano da filosofi antichi magari, cioè, sarebbero interessanti da sentire. Per esempio abbiamo i due fondatori della filosofia, diciamo, occidentale, Platone e Aristotele. E Platone, in un suo dialogo che si chiama Teateto, è il grande dialogo epistemologico di Platone, no? Cioè come sappiamo le cose che sappiamo, no? Cioè, questa è l'idea di epistemologia. E lui ha, come sempre, il suo principale interlocutore, Socrate. Socrate sta parlando con un'altra persona. Socrate, come sempre, sta facendo un po' i rompiscatole, no? Cioè dicendo delle cose sempre a cui, cioè, eventualmente non hai risposta, così. E una volta, cioè, uno di questi interlocutori, un certo Teodoro, dice che lui esprime un senso di meraviglia degli puzzle socratici. E Socrate risponde così, dice: questo sentimento di meraviglia è proprio, phamazen, il verbo greco che utilizza, questo sentimento di meraviglia è proprio del filosofo, perché la meraviglia è il solo principio della filosofia. Cioè la meraviglia è il solo principio della filosofia, cioè l'idea, per loro filosofia era un modo di vivere anche, no? Cioè non solo un modo di avere sillogismi, così. Dunque c'è, cioè, il modo di vivere con, come diceva il collega, con la curiosità. Poi ci sono famosi brani da Aristotele, no? Dall'inizio della metafisica, in cui lui dice: gli uomini oggi, come agli inizi, hanno cominciato a filosofare proprio grazie alla meraviglia, cioè all'inizio ancora della filosofia. E poi all'inizio della metafisica lui dice: tutti gli esseri umani per natura desiderano conoscere, cioè è una cosa, cioè è caratteristico da noi, no? Per loro. E poi se passiamo al mondo antico cristiano, possiamo, dai padri della Chiesa, no? Possiamo trovare, diciamo, un altro enfasi, un'enfasi che ci porta ultimamente a Dio, cioè quello che è oltre le cose che possiamo scoprire. C'era un padre greco della Chiesa, Gregorio da Nissa, era quasi un contemporaneo di Agostino, un po' più vecchio di Agostino, e scriveva, fra le molte scritture, scriveva una vita di Mosè. E in un certo modo lui dice: questa infatti è la vera visione di Dio, non trovare mai sazietà nel desiderio di contemplarlo. L'idea che in contemplando c'è, cioè, quello che è oltre di noi, cioè non ci sarebbe mai sazietà. E poi Agostino, e c'è un legame fra Agostino e anche il Rinascimento italiano che sarebbe interessante da vedere. Agostino, come sappiamo, era uno dei più importanti padri della Chiesa, ha scritto molte importanti cose, e anche il suo libro più importante le confessioni, no? Questa idea di come una quasi preghiera a Dio esprimendo la sua vita, una cosa autobiografica. Nel decimo libro lui parla della natura un po', e l'idea è che io vedo le cose della natura, io vedo il sole, vedo le altre cose, talvolta esprimo, cioè talvolta sento piacere. Cosa significa questa? Cosa significa? E sta con un paio di domande, cioè dice alla terra, ad esempio, quid est hoc, cioè sei tu Dio? Cosa dice la terra? Dixit non sum, cioè non sono Dio, la terra dice. E poi fa la stessa cosa al mare, ai animali, le cose della terra, cioè cosa siete? E loro dicono non sumus Deus tuos, non siamo il tuo Dio, quaere super nos, cioè devi guardare sopra di noi. Poi va avanti Agostino, cioè e va al cielo e dice interrogavi celum, solem, lunam, stellas, cioè ho chiesto al cielo, al sole, alla luna, alle stelle, anche loro dicevano in risposta neque nos sumus Deus quem quaeris, neanche noi sono il Dio che cerchi. E finalmente, cioè lui in un modo appassionante, un momento un po' poignant anche nelle confessioni, lui dice dicite mihi de Deo meo quod vos non estis, dicite mihi di illo aliquid, cioè dimmi del mio Dio, sta parlando sempre al mondo naturale, lo so che non siete Dio quod non estis, no? Dicite mihi di illo aliquid, almeno ditemi qualcosa di lui, di Dio, cioè sta parlando alla natura. E finalmente cosa dicono gli elementi naturali? Exclamavano con voce magna, cioè parlavano con una ad alta voce, ipse fecit nos, cioè Dio l'ha fatto noi, no? E l'idea è di contemplare natura, l'idea di volere sapere delle cose così. Molti, molti anni dopo c'era il famoso umanista Petrarca, che viveva nel 300, come sappiamo, e lui ad un certo punto ha scritto una lettera molto interessante al suo confessore, a un prete, un teologo agostiniano che si chiamava Dionigi da Borgo San Sepolcro. È una cosa interessante, si chiama l'ascesa di Monte Ventoso, cioè di Mont Ventoux, che è quasi una sessantina di chilometri da Avignone, dove è cresciuto Petrarca. Lui è sempre abbastanza giovane, aveva 32 anni quasi quando scriveva quell'ascesa. E la storia che racconta è che lui e suo frate, Gerardo, così, più alto, sì, grazie, devo parlare più altamente. Lui stava salendo questo monte con il suo frate Gerardo, che era monaco, e dunque è molto interessante quello che dice, racconta la salita e dice di essere salito insieme al fratello, ma mentre il fratello Gerardo scelse una via diretta, cioè ripida e faticosa, però più veloce a cima, Petrarca cercò invece una strada più facile, che però si rivelò molto più lunga e tortuosa. Finalmente, quando è arrivato in cima, Petrarca si trovò in uno stato di animo meditativo, e cosa fa? Prese un piccolo volume, un volume tascabile delle Confessioni di Agostino, un libro in formato tascabile che proprio questo Dionigi da San Sepolcro ha detto a lui, e poi cita un brano dalla stessa parte del libro che ho citato. E dice, cioè lui, Petrarca, dice Dio che era presente mi è testimone che dal punto in cui per prima cosa posai lo sguardo trovai scritto questo, e il brano che ha scritto è un brano che Agostino sommario di tutto quello che ha detto è che gli uomini guardano sempre alle montagne ma dimenticano se stessi. E dunque questa idea, abbiamo o l'idea di curiosità che spinge sempre la cerca per nuove conoscenze, anche l'idea che dobbiamo ricordarci talvolta che probabilmente ci saranno delle cose oltre di noi, e questa stessa contemplazione di natura, di cose naturali, possa stimolare in noi questa idea che magari siamo accompagnati nell'universo da qualcosa oltre di noi. Allora,
5: grazie. Richard, vorrei chiederti una domanda: perché ci meravigliamo? Cosa abbiamo nel cuore? Qual è quella molla che ci fa meravigliare? Cosa rende la realtà bella, desiderabile?
2: Massimo, secondo me il cielo è sempre stato il nostro patrimonio comune. Tutte le culture antiche, gli Egizi, i Maya, i Cinesi, i Greci, gli Indiani, i Persiani, guardavano in alto il cielo e studiavano il loro posto nel cosmo. E come specie, abbiamo sempre guardato il cielo per rispondere alle, come dico io, le nostre domande eterne. Da dove veniamo? Dove andiamo? E se siamo soli nell'universo? Queste tre domande eterne di ogni cultura. E sebbene le idee, le nostre idee sul cosmo è cambiato con tempo, con secoli, queste stesse domande sono le domande di tutti noi, anche al Space Telescope, al Vatican Observatory, a GHU. E usiamo i nuovi strumenti di Hubble, di James Webb, di chiedere le stesse domande: l'inizio dell'universo, la fine e se siamo soli. Il cielo ci porta a questa domanda eterna. E mi chiedo anche perché i cieli esercitano così un fascino su di noi. La risposta, credo, si trovi nel profondo del cuore umano. Come direttore della Specla ho la fortuna di accompagnare ospiti importanti attraverso la Cappella Sistina. E ogni volta guardo in alto e punto alla famosa dipinta di Michelangelo, Dio creando Adamo. E io racconto sempre la cosa: si può anche vedere questa dipinta in un altro modo. Si può vedere Adamo cercando di raggiungere Dio, raggiungere l'infinito, raggiungere il trascendente. E questo proprio è una cosa dentro ognuno di noi. Ho l'opportunità di prendere il piccolo telescopio Celestron e far vedere il cielo agli ragazzi del slum di Mumbai, i grandi cardinali del Vaticano o professori di Harvard o GHU, e tutti davanti a un telescopio con l'occhio nudo dicono wow, wow. Non davanti a un'immagine, davanti a un schermo, ma con l'occhio nudo, vedendo gli anelli di Saturno, l'immagine di Giove, tutti dicono wow. E cosa è questo che ci porta veramente a dire wow? È qualcosa dentro di noi, come Adamo, cercando sempre di raggiungere l'infinito. È la meraviglia dentro di noi. E questo è proprio la cosa di essere un essere umano, di raggiungere l'infinito. E dobbiamo dire che non c'è niente più infinito e più fisico che il cielo notturno. Ma poi voglio andare un pochino oltre a questo. Non solo essere umano, il cielo ci aiuta a essere più umano. Io voglio dire anche un'altra cosa. Fin dall'antichità, l'universo, il cielo, ha sempre rappresentato l'interezza, la completezza. Nel contemplare la bellezza dell'universo attraverso queste immagini spettacolari, noi esseri umani siamo non solo alla cerca della bellezza, ma anche della completezza, della guarigione. E io dico così, davanti a un'immagine di James Webb, quello che ha dimostrato Massimo tra poco, il Pillars of Creation, un'immagine così bella, noi stiamo anche cercando un po' di guarigione. E io dico così, che in un mondo così lacerato dalla guerra, davanti a attori statali che non rispettano la legge internazionale, dove abbiamo una propensità per la guerra, noi esseri umani adesso abbiamo bisogno della bellezza. Perché? Per la guarigione, per guarire la nostra fragilità. Io ricordo questo famoso detto di Dostoevsky nel suo romanzo Idiot, non so come si dice
5: in italiano. Idiota.
2: E lui in cui ripeta la frase: la bellezza salverà il mondo. E proprio qui oggi, davanti a questa immagine ci porta non solo a meravigliare, ma per guarire le nostre colpe e fragilità.
5: Grazie. Massimo, raccontaci di una scoperta che hai fatto, di una cosa che ha toccato, che ti ha toccato a questo livello di sorpresa e che ha raggiunto quel punto di dire wow.
6: Beh, il wow c'è stato tante volte, non necessariamente per cose che ho fatto io, qualche volta sono risultati inaspettati. Secondo me lo stupore, la meraviglia spesso vengono anche quando c'è una componente di sorpresa, e qualche volta può essere una sorpresa dovuta a qualcosa che ha funzionato meglio del previsto, meglio al di là delle aspettative. E, per esempio, non darò tutti i dettagli, ma una delle cose che mi interessava fare con il James Webb era misurare l'abbondanza di ossigeno in galassie distanti. Questa è una misura complicata, richiede spettri, che sono quello che si ottiene quando si separa la luce come in un prisma per vedere l'arcobaleno di colori, e con uno strumento si possono vedere cose più brillanti, meno brillanti, e misurandole in dettaglio. Ci sono delle tecniche che possono dare risultati imprecisi, altre che possono dare risultati molto precisi, ma che richiedono di misurare cose molto deboli. E io avevo sperato che James Webb potesse fare questa misura fino a certe distanze. E quasi subito, una delle prime immagini che furono rilasciate nel luglio, quando sono iniziate le operazioni scientifiche, venne pubblicata e messa nel pubblico dominio dei dati che mostravano come questa misura fosse possibile farla a distanze imprevedibili, diciamo, a distanze per le quali non conoscevamo nessuna galassia fino a pochi anni fa. E lì sicuramente ci fu lo stupore che lo strumento funzionasse così bene, così meglio di quanto si prevedesse. Una delle cose che a me suscitano meraviglia e che trovo belle è quando scavando e capendo un sistema astrofisico che pare molto complicato, si trovi alla fine che ci sono idee semplici sotto. Per me, sono d'accordo e impressed da tutto quello che Richard ha detto, ma una componente che non mi pare sia stata sollevata è la connessione tra bellezza e semplicità. Per me spesso potrei esagerare dicendo che il bello è semplice e il semplice è bello, perché si capisce che ci sono dei meccanismi profondi in azione che generano complessità in modo che, diciamo, inaspettato, e quindi di nuovo c'è lo stupore, la sorpresa. E E di episodi di questo tipo ce ne sono stati tanti, in cui ci sono stati sorprese e stupore in quello che veniva fuori con il James Webb. Un'altra componente di fronte a un'immagine è che certe immagini sono belle, chiunque le trova belle, ma se conosci la fisica che sta dietro a quell'immagine, può capitare che sia ancora più bella, perché capisci come certi fenomeni di chimica o fisica che avvengono nello spazio portino all'immagine che appare come la vedi. E quindi in un certo senso mi sono d'accordo con quello che Massimo ha detto all'inizio di questa riunione, essere nel campo può rendere le cose ancora più belle, generare ancora più stupore e meraviglia, perché sai abbastanza da capire quello che sta succedendo. E non è sempre vero, ma lo può essere vero. E l'altra componente con cui vorrei finire non è tanto legata alle immagini, ma quanto legata al James Webb, e si riallaccia un po' a quello che Richard diceva, cioè James Webb è stato realizzato da 10.000 persone che sicuramente avevano un range di idee su tutto, che differivano, ma erano tutti motivati a costruirlo. Credo che fossero tecnicamente 28 paesi diversi che hanno contribuito e a realizzare una cosa che trascende un singolo paese. È stato costruito negli Stati Uniti, perché gli Stati Uniti sono l'unico paese che ha le risorse finanziarie e dei meccanismi scientifici che consentono di realizzare un'impresa così. Però i dati sono accessibili a tutti in tutto il mondo, e qualunque ricercatore ovunque nel mondo può richiedere osservazioni giustificando il perché, e le immagini e i risultati che appaiono vengono distribuiti in tutto il mondo e generano stupore in tutto il mondo e generano, secondo me, un messaggio positivo e unificante. In un certo senso è un po' tutto il mondo, e generano stupore in tutto il mondo e generano, secondo me, un messaggio positivo e unificante.

0: mi pare che la somma totale dell'impatto fosse di varie decine di miliardi, si avvicinasse a 100 miliardi, che vuol dire che ogni abitante del pianeta Terra ha avuto più occasioni di vedere le immagini del James Webb, non una ma più di una. E questo è un livello di diffusione e di impatto incredibile, e è un'altra cosa che secondo me è molto valida e positiva.
1: È un altro wow anche questo. Grazie. Ne approfitto per fare anche a voi la stessa domanda. Una cosa nella vostra carriera, nella vostra ricerca, che vi ha fatto, che vi ha sorpreso e che vi ha fatto dire: questa è veramente una cosa bella. Pensate un attimo. Chris.
2: Comincio io, ma una volta, ma prima che mi ricordo negli anni 90 stavo facendo ricerche nella Biblioteca Vaticana. E forse sembra una cosa piccola, però ho scoperto in una capsula di un fondo del Vaticano, il fondo si chiamava l'Archivio San Pietro, però non era dell'archivio, era nella biblioteca, ho scoperto il testimonium, the will, di un cardinale Orsini, cioè la versione originale, e mi sorprendeva molto, cioè lui parlava dei libri che ha collezionato, era un po' umanista così, però era una bellissima sorpresa e ha attratto la mia attenzione anche, no? Cioè di mi ha fermato un po', ecco, sì.
1: Mi ha scoperto.
2: Certo. Sì, sì.
1: Grazie. Richard.
3: Sì, per me forse 2018, quando stavo facendo un postdottorato a University di Michigan, insieme con il mio relatore di quell'epoca, abbiamo scoperto una grande cosa sulla storia della nostra vicina di casa, Andromeda, la storia di Andromeda, la collisione che ha creato Andromeda e ha creato il modo che esiste fino ad oggi, perché fino a quel punto tutti hanno pensato che è una galassia tranquilla, ma noi abbiamo scoperto che c'era una collisione 2 miliardi di anni fa con una galassia metà della grandezza della Via Lattea. E questa è una cosa così sorprendente che abbiamo detto davanti a questa cosa: finalmente capiamo questa immagine dell'Andromeda, perché è così, perché c'è un M32 e tutto il resto. Per me era una cosa wow. Io non potevo parlare per una settimana dopo questo.
1: È anche una grande scoperta questa. Bellissimo.
4: Meeting per l'amicizia fra i popoli di Rimini 2026. L'amor che muove il sole e l'altre stelle.

vada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Suor Emanuela Prisco, carmelitana messaggera dello Spirito Santo.

Cari radioascoltatori, bentrovati. Nel nostro tempo è sempre più difficile dirsi le cose in faccia, viviamo immersi nell'era della connessione totale, dove commentare, giudicare o addirittura bloccare qualcuno con un semplice click è questione davvero di un secondo. Eppure, paradossalmente, abbiamo tutti una paura tremenda del confronto vero, quello sincero a quattro occhi. E le letture di questa 23esima domenica del tempo ordinario ci pongono proprio dinanzi a questa realtà. Ci tolgono ogni alibi e ci pongono una domanda antica quanto il mondo, quanto ciascuno di noi, la stessa che Dio rivolse a Caino all'inizio della Genesi: dov'è tuo fratello? La prima risposta a questa domanda ci arriva dalla voce del profeta Ezechiele. Infatti, nella prima lettura, Dio usa un'immagine straordinaria. Definisce il credente come una sentinella, e nel mondo antico la sentinella non era un semplice giudice isolato sulla sua torre, ma difatti era colui che restava sveglio nella notte, scrutava l'orizzonte per poi proteggere la vita dell'intera città, dell'intera comunità. Ecco, il testo di Ezechiele contiene un avvertimento che ci fa davvero riflettere. Se la sentinella vede il pericolo, se vede il malvagio che sta per avvicinarsi e non parla, il malvagio morirà per la sua colpa, ma Dio gli chiederà conto di quella morte. Tradotto nella nostra quotidianità, nella nostra vita di ogni giorno, l'indifferenza non è mai neutrale. Dire "a me non interessa, ognuno fa la sua vita, ognuno vive per sé" di fronte a qualcuno che si sta perdendo non è un atto di libertà, è un'omissione di soccorso spirituale, e Dio ce ne chiederà conto. Crolla l'idea, infatti, che la fede sia un fatto puramente privato fra me e Dio. Siamo ciascuno di noi, io e te, custodi dei nostri fratelli. Siamo responsabili della vita di colui, di colei che ci sta accanto. Ma come si fa a custodire l'altro senza schiacciarlo? Come si fa a correggere senza trasformarsi in giudici spietati?

che il Vangelo di questa domenica ci viene incontro. Il Vangelo di Matteo ci offre un vero e proprio manuale di istruzioni per la guarigione delle nostre relazioni. Gesù non detta una legge fredda, un codice giuridico, ci propone una pedagogia del cuore a piccoli passi, basata interamente sulla delicatezza. Ascoltiamo il primo passo del Vangelo. Se il tuo fratello pecca contro di te, va e ammoniscilo fra te e lui solo. Guardate che bello. Guardate la discrezione e la bellezza di questo, fra te e lui solo. Gesù ci chiede di proteggere l'altro, di non esporlo dinanzi a tutti, di non umiliarlo. Il primo tentativo deve avvenire nell'intimità del segreto, dove l'unico scopo non è avere ragione, ma, come dice il testo, guadagnare il proprio fratello.

0: se questo primo passo fallisce, Gesù suggerisce di coinvolgere uno o due testimoni ed infine la comunità. E se rifiuta ancora, il Vangelo ci dice ancora: guardate, il Signore è chiarissimo, sia per te come il pagano e il pubblicano. Per secoli noi abbiamo interpretato questa frase come un invito alla scomunica o al rifiuto. Ma soffermiamoci un attimo, fermiamoci un istante a pensare come trattava Gesù i pagani e i pubblicani. Li andava a cercare, mangiava a tavola con loro, ricominciava da capo con loro, offrendo una nuova possibilità di conversione. Essere come un pagano significa semplicemente che l'approccio deve cambiare. Non è più il momento delle parole, ma quello di un amore ancora più grande. La chiave di volta di tutta questa impalcatura spirituale si trova negli ultimi versetti del Vangelo di oggi, dove Gesù fa una promessa immensa, grandiosa. Ascoltate, se due di voi sulla terra si metteranno d'accordo per chiedere qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli la concederà. Nel testo originale greco, per dire mettersi d'accordo, l'Evangelista usa il verbo sinfoneo. È esattamente la radice da cui deriva la nostra parola sinfonia. Questa è l'essenza della teologia spirituale di questa domenica. La presenza di Dio e l'efficacia della nostra preghiera non dipendono dal nostro essere perfetti o isolati dal mondo. Dipendono dalla nostra capacità di essere sinfonici. E una sinfonia non è fatta da una nota solo ripetuta all'infinito, non è fatta da strumenti che suonano ognuno per conto proprio, è fatta da strumenti diversi, con caratteristiche diverse, che fanno la fatica immensa di accordarsi, di ascoltarsi, di sintonizzarsi sulla stessa frequenza. La presenza reale di Gesù, dove due o tre sono riuniti nel mio nome, abita precisamente in questo spazio relazionale riconciliato. Nella seconda lettura ancora di questa domenica, l'Apostolo Paolo riassume tutto questo con una frase bellissima, folgorante: «Non siate debitori di nulla a nessuno, se non dell'amore reciproco». L'amore è l'unico debito che non si estingue mai, l'unico che più lo paghi e più aumenta. Ti lascio questa domenica con alcune domande di riflessione. Proviamo a spegnere per un attimo il rumore dei nostri giudizi, delle nostre chat, dei nostri risentimenti e proviamo a chiederci: c'è qualcuno che sto abbandonando al suo errore solo per paura di parlare? Ho il coraggio della sentinella o preferisco la comodità di chi si gira dall'altra parte? Ricordiamoci, carissimi radioascoltatori, carissimi fratelli e sorelle, che correggere un fratello non vuol dire puntare il dito, ma tendergli la mano per camminare insieme. A tutti voi buon cammino, buona domenica, buona sintonia spirituale.
1: Avete ascoltato Lampada ai miei passi, commento alle letture domenicali a cura di Suor Emanuela Prisco, carmelitana messaggera dello Spirito Santo.

0: solo con l'amore si può vincere l'odio, con l'umiltà si vincono le offese, le cattiverie. Siate umili e amate tutti, e così sarete amati e vincerete.
1: Radio, voci nel deserto.

0: nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Maria Immacolata, mamma nostra cara, siamo immersi in una grande afflizione e il nostro pensiero corre fiduciosamente a te. Invoca per noi dal Signore un intervento della sua infinita misericordia. Noi non siamo degni di invocarla, perché Dio ci ha messo a disposizione tanta energia e non l'abbiamo trasformata in bombe e ancora continuiamo. Dio ci ha dato le mani per soccorrerci e noi spesso le usiamo per colpire o per rubare. Dio ci ha dato la capacità di amare e noi abbiamo infangato l'amore, trasformandolo in capriccio volgare ed egoista, che è l'esatto contrario dell'amore. Questo spettacolo ci umilia tanto. Dio ci ha dato l'intelligenza per leggere con stupore il libro del creato, come faceva San Francesco, e noi spesso invece usiamo l'intelligenza per aggredire e per provocare le forze della creazione. Ci puniamo con le nostre stesse mani. O Maria Immacolata, mamma nostra cara, porta al Signore il nostro pentimento e il nostro proposito di conversione e di ritorno all'obbedienza ai comandamenti, che sono una segnaletica sicura e saggia per non farci del male. O Maria Immacolata, noi vogliamo seguire il tuo esempio, vogliamo camminare dietro le tue orme. Il primo mistero della gioia ci porta nella piccola casa di Nazareth. Maria è lì, in preghiera. Improvvisamente appare l'angelo Gabriele e porta a Maria un annuncio che avrebbe sconvolto chiunque. Conceperai un figlio, lo darai alla luce, lo chiamerai Gesù, sarà grande, chiamato Figlio dell'Altissimo. Maria si permette soltanto di dire: ma come accadrà? Io non conosco uomo e non intendo conoscerlo. L'angelo risponde: la tua maternità sarà una maternità unica, lo Spirito Santo scenderà su di te. Maria non chiede spiegazioni, non chiede assicurazioni, ma semplicemente risponde: eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me secondo la tua parola. Queste parole hanno cambiato la storia. Il cristianesimo inizia con queste parole, con questo eccomi di Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Nel secondo mistero della gioia si chiama Maria, che affronta un lungo viaggio per andare a servire, per andare a soccorrere l'anziana Elisabetta. Elisabetta, appena sente la sua voce, esclama: «Beata te, o Maria, perché hai creduto!» E Maria, con tanta semplicità, risponde: «Sì, l'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito gioisce. Sai perché? Non perché sono diventata ricca, non perché la mia casa è diventata più bella, ma perché Dio ha posato lo sguardo sulla piccolezza della sua serva». E siccome lo sguardo di Dio è rivolto verso gli umili, Maria capisce che gli orgogliosi sono fuori dello sguardo di Dio. E allora con una sicurezza impressionante Maria dice: li disperdi i superbi nei pensieri del loro cuore, rovescia i potenti dai troni e innalza gli umili. Pensate che al momento Augusto era sul trono, Erode era sul trono, eppure Maria con sicurezza afferma: Dio disperde i superbi nei pensieri del loro cuore. E così è accaduto. Pensate, Napoleone Bonaparte ebbe paura di queste parole. Lui che era potentissimo, eppure si sono puntualmente avverate anche per lui. Padre nostro,
0: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

0: Signore Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Amen.

Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Il terzo mistero della gioia ci porta a Betlemme. Come aveva predetto il profeta Michea molti secoli prima, Gesù nasce in una povera stalla e Maria lo avvolse in fasce, non erano fasce firmate, e lo depose in una mangiatoia. Questa è stata la culla del Figlio di Dio. La povertà di Betlemme grida che il mondo è una misera stalla. Soltanto accogliendo Dio la stalla si illumina e si riempie di gioia e di pace. Dove c'è Dio, anche una stalla diventa una reggia. Ma se manca Dio, anche una reggia diventa una stalla. Quanto è urgente capire questa lezione. O Gesù, povero di Betlemme, tu sei la risposta che noi spesso non sentiamo. Tu, povero di Betlemme, sei la ricchezza che noi spesso non comprendiamo. Tu, povero di Betlemme, sei la pace che drammaticamente manca nel mondo. Signore nato a Betlemme, la città della nostra povertà e della nostra piccolezza, noi ci accostiamo a Maria per guardarti con il suo sguardo e amarti con il suo amore ed essere finalmente felici con te, povero Betlemme, perché tu sei l'unico che possa farci sorridere ancora. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci
1: dal fuoco dell'inferno,
0: porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Nel quarto mistero della gioia seguiamo Maria e Giuseppe che portano il bambino Gesù al Tempio. Passano in mezzo a tanta gente, il Tempio era sempre affollato, ma nessuno li nota, nessuno li conosce, nessuno dà la precedenza, soltanto un anziano, di nome Simeone, illuminato dall'alto, quando vede Gesù tra le braccia di Maria esclama: ora posso chiudere gli occhi, ho visto il Salvatore, la luce che illumina tutti i popoli, la luce. Veramente Gesù è la luce. Pascal ebbe a dire con tanta verità: senza Gesù noi non conosciamo il mistero di Dio, non sappiamo chi è Dio, non sappiamo chi siamo noi, non sappiamo qual è il senso della vita e qual è il senso della morte. Giustamente Indro Montanelli, che non aveva fede, ma all'ultimo la desiderava, disse: se devo chiudere gli occhi senza sapere da dove vengo e dove vado, cosa sono venuto a fare su questa terra, vorrei la pena che aprissi gli occhi. La mia è una dichiarazione di fallimento, gli mancava la luce. Ringraziamo il Signore perché noi abbiamo avuto il dono immeritato della luce. O Maria, pellegrina di bontà, tu hai camminato accanto a Gesù e sei stata gioiosamente madre e serva del progetto di Dio. Vigila, o Maria, sulla crescita di Cristo in noi e nelle nostre famiglie. Ogni nostra casa sia una santa casa e ogni nostra famiglia sia una santa famiglia abitata dalla pace e dall'amore. Padre nostro.

Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Amen.

0: Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave

Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Nel quinto mistero della gioia seguiamo Maria e Giuseppe che cercano Gesù per 3 giorni. Finalmente lo ritrovano nel Tempio e con Gesù ritrovano la gioia del loro cuore, lo scopo della loro vita. Maria, parlaci di Gesù, affinché possiamo dire a tutti che l'abbiamo visto nei tuoi occhi e abbiamo sentito la stessa gioia che tu hai provato quando hai ritrovato Gesù nel Tempio. Maria, noi siamo poveri, come la paglia di Betlemme che tu conosci. Prega perché Gesù nasca in noi e ci trasformi in una notte piena di luce, piena di Gesù, perché la nostra vita parli di Lui a tutti coloro che incontriamo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre celeste, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo, amore, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre della misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della divina grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della fiducia,
1: prega per noi.
0: Madre purissima,
1: prega per noi.
0: Madre sempre vergine,
1: prega per noi.
0: Madre immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre degna di amore,
1: prega per noi.
0: Madre ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del buon consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del salvatore,
1: prega per noi.
0: Madre di misericordia,
1: prega per noi.
0: Vergine prudentissima,
1: prega,
0: Vergine potente,
1: prega,
0: Vergine clemente,
1: prega,
0: Vergine fedele,
1: prega,
0: specchio della santità divina,
1: prega,
0: sede della sapienza,
1: prega,
0: causa della nostra gioia,
1: prega,
0: tempio dello Spirito Santo,
1: prega,
0: tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega,
0: porta del cielo,
1: prega,
0: sella del mattino,
1: prega,
0: salute degli infermi,
1: prega,
0: rifugio dei peccatori,
1: prega,
0: conforto dei migranti,
1: prega,
0: consolatrice degli afflitti,
1: prega,
0: aiuto dei cristiani,
1: prega,
0: regina degli angeli,
1: prega,
0: regina dei patriarchi,
1: prega,
0: regina dei profeti,
1: prega,
0: regina degli apostoli,
1: prega,
0: regina dei martiri,
1: prega,
0: regina di tutti i cristiani,
1: prega,
0: regina delle vergini,
1: prega,
0: Regina di tutti i santi, Regina concepita senza peccato originale, Regina assunta in cielo, Regina del Santo Rosario, Regina della famiglia, Regina della pace, Vergine lauretana, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo.
1: Salvisci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo.
1: Abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
1: Affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. O Maria, tu un giorno coraggiosamente lasciasti la casa di Nazareth per andare a soccorrere l'anziana Elisabetta. Oggi le sofferenze si moltiplicano, l'indifferenza crea solitudine, l'egoismo chiude e imprigiona le persone. Quante Elisabette ci sono in giro, ma nessuno le soccorre. O Maria, tu a Cana di Galilea ti accorgesti del disagio che stava per sciupare una festa di nozze. Non facesti finta di non vedere, ma coraggiosamente offristi il tuo soccorso e la festa fu salva. Oggi la famiglia è combattuta, è perseguitata. Vieni in nostro soccorso, salva le nostre famiglie. Donna del primo passo, donna della tenerezza che si commuove, madre di misericordia, facci sentire il soccorso consolante del tuo cuore materno e aiutaci a soccorrere chiunque oggi abbia bisogno di noi. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora e sempre.
0: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
1: Egli ha fatto cielo e terra.
0: Vi benedica, vi protegga, vi illumini Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Quando vedete un disagio, quando vedete una Elisabetta abbandonata, fate come Maria, fate un primo passo, soccorrete. Nel nome del Signore, andate in pace.
1: E rendiamo grazie a Dio.
0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre.

Il viaggio sacro. Sulle orme dei pellegrini cristiani di ogni tempo. Un programma della professoressa Gabriella Marucci, presentato da Monia Parente. Secondo incontro. Il pellegrinaggio a Lugdergh.

0: Ben ritrovati amici in ascolto ad un nuovo appuntamento della trasmissione mensile dedicata al pellegrinaggio cristiano. È con me in studio la professoressa Gabriella Marucci, esperta in antropologia religiosa. Buongiorno professoressa.
1: Buongiorno a lei e a voi tutti.
0: Dove ci porta oggi professoressa? La nostra sigla ci ha già fatto capire qualcosa, ma dove ci porta di preciso?
1: Abbastanza lontano, andiamo in Irlanda e precisamente nell'Irlanda nord-occidentale, nella contea del Donegal. Il pellegrinaggio avviene nel luogo detto Lough Derg, che forse più conoscerete il maggior numero di persone come Lough Derg, perché è una parola gaelica di una lingua difficilissima e significa lago rosso, secondo una leggenda per la quale San Patrizio, che è appunto il santo cui questo pellegrinaggio è dedicato, uccise qui un drago che rappresentava Satana, che col suo sangue rese rosse le acque di questo lago.
0: Quindi un pellegrinaggio legato alla figura di San Patrizio.
1: Sì, San Patrizio.
0: Chi era San Patrizio?
1: È molto antico come santo, quindi molte leggende si sono andate così stratificando sulla sua figura. È citato comunque nel martirologio romano e diciamo che la versione più accreditata della sua vita lo fa nascere fra il 385 e il 392 d.C., quindi siamo nel IV secolo. Nasce in Scozia da genitori aristocratici, quindi di famiglia benestante, romanizzati. Da adolescente, intorno ai 16 anni circa, insieme a molte altre persone, fu rapito da pirati irlandesi che lo portarono in Irlanda e lo vendettero come schiavo.

0: e qui per alcuni anni passò la vita a fare il pastore. In questi anni apprese il gaelico, che è appunto la lingua diciamo di queste regioni celtiche dell'Irlanda e della Scozia, e cominciò a conoscere gli usi e i costumi degli irlandesi. Dopo 6 anni di schiavitù fuggì, si imbarcò su una nave e sbarcò in Gallia, cioè la Francia di allora, diciamo. Successivamente tornò in patria, ma qui o ebbe una visione o li sentì in sogno, comunque ebbe la vocazione forte a tornare in Irlanda e a fare apostolato in Irlanda. Quindi tornò in Gallia, entrò in un monastero dove studiò teologia e la religione cristiana approfonditamente, in modo da essere ordinato diacono. Dopodiché si dedicò ai viaggi per conoscere il mondo cristiano e passò anche a Roma. Nel 460 d.C. Papa Celestino I lo incaricò come vescovo di organizzare appunto una diocesi in Irlanda, cosa che San Patrizio fece. Si recò in Irlanda, era un grande predicatore, un missionario di vocazione, e anche aveva, e questo è importante, una grande abilità diplomatica, quindi seppe conquistare alla sorte e alla religione cristiana gli aristocratici, i nobili, le famiglie benestanti dell'Irlanda, e quindi il cristianesimo, diciamo, partì dall'alto e scese verso il basso, verso la popolazione, senza difficoltà, senza problemi. E infatti si può dire che almeno in quell'epoca la conversione al cristianesimo di queste genti pagane non ebbe martiri. San Patrizio morì il 17 marzo del 461, e questo è quello che comunemente viene chiamato il suo Dies Natalis, quindi in cui nasce da una nuova vita.
1: Quindi diciamo che fin qui ci sono dei dati storici per ricostruire un po' la biografia, però lei parlava anche di leggenda, c'è anche tutto un aspetto un po' più leggendario.
0: Sì, per esempio si racconta che avesse allontanato, prima attirato, poi allontanato tutti i serpenti dell'Irlanda, ed è per questo che in Irlanda non ci dovrebbero essere serpenti, facendoli gettare, quindi suicidarsi praticamente in questo lago o in mare, oppure appunto che abbia ucciso il drago Satana avendolo poi fatto precipitare nel fondo del lago, che poi avesse proprio in questo luogo dove si svolgerà, dove si svolge questo pellegrinaggio, avrebbe sognato il purgatorio. Cioè, che cosa succede alle anime dei defunti quando vanno in purgatorio, appunto a purgarsi dei loro peccati, e avrebbe individuato che l'ingresso al purgatorio era proprio in fondo al lago, in un pozzo senza fondo. Quindi questo pellegrinaggio è conosciuto anche come non soltanto il purgatorio di San Patrizio, ma il pozzo di San Patrizio. E naturalmente proprio legata a questa sua vocazione di viaggiatore, di missionario e di monaco, che poi impronterà tutta la religiosità, il cristianesimo irlandese, è una celeberrima preghiera che è nota appunto come la benedizione del viaggiatore irlandese.
1: Noi allora l'ascoltiamo, prima nella versione in lingua inglese e poi in italiano.
2: May the road rise to meet you. May the wind be always at your back. May the sun shine warm upon your face and the rains fall soft upon your fields. And until we meet again, may God hold you in the palm of his hand.

sia la strada al tuo fianco, il vento sempre alle tue spalle, che il sole splenda caldo sul tuo viso e la pioggia cada dolce nei campi intorno. E finché non ci incontreremo di nuovo, possa Dio tenerti nel palmo della sua mano.

0: E questa era la bellissima benedizione, sì, del viaggiatore irlandese che abbiamo ascoltato nelle due versioni, inglese e poi nella traduzione italiana. Professoressa, continuiamo con lei a scoprire questo pellegrinaggio, detto anche il purgatorio di San Patrizio.
1: Sì.
0: Ci ha detto già che la localizzazione è nell'Irlanda nord-occidentale ed, sì, è legato alla figura di San Patrizio. Descriviamo allora più nel dettaglio questo luogo, questo Loch Derg.
1: È un luogo molto suggestivo, è un laghetto che è circondato da una catena di montagne coperte di erica che lo isolano completamente dal mondo esterno. L'unica strada per arrivarci arriva da una cittadina che si chiama Pettigo, che sta a varie miglia di distanza. Questo lago, che ripeto è un laghetto, racchiude 46 isolette,
0: quindi piccolissime.
1: Piccolissime, molte delle quali sono soltanto delle rocce che emergono dalle acque. Le due isole più importanti, quelle che ci interessano, sono Station Island, che è nota appunto come il Purgatorio di San Patrizio, e Saints Islands, l'isola dei Santi. Il rito pellegrinale cominciò in quest'ultima, poi si trasferì a Station Island in pieno Medioevo, fra il 1110 e il 1200. Ora, Station Islands è estremamente piccola, è lunga se non 200 metri, immaginate, e non più larga, nel punto più largo di una cinquantina, quindi è veramente poco più di uno scoglio, ma è affollata di costruzioni risalenti a varie epoche che sono destinate ai riti e al soggiorno dei pellegrini. Il pellegrinaggio classico, quello detto appunto di Loch Derg, dura 3 giorni. Inizia alle 3 del pomeriggio del primo giorno fino alle 11 della mattina del terzo, quindi sono quasi 3 giorni. I pellegrini giungono all'isola con l'unico mezzo possibile, che è una sorta di barca occhiata, se vogliamo chiamarla così, e sono circa 200 o 250 a volte. L'arrivo della barca è segnalato da un suono di una tromba, che su un'unica nota lunga che segnala il suo arrivo, a volte circondato così dalle nebbie del lago. È una cosa molto suggestiva e anche impressionante. Il primo gesto dei pellegrini è togliersi le scarpe, cioè il gesto penitenziale iniziale è andare scalzi per tutto il giorno, tutta la permanenza sulla loro isola, senza contare che sono digiuni già dal tramonto precedente, arrivano già a digiuni e non toccheranno cibo fino alla sera stessa. Ora dovranno compiere quella che viene chiamata una stazione. L'isola prende nome da Station Island proprio perché viene fatta una serie di stazioni, che è un termine che indica una sequenza fissa di gesti e di preghiere che sono ripetute, reiterate continuamente, ed è questa ripetitività, sottolinea, importante, perché è una caratteristica proprio peculiare della religione, diciamo d'origine celtica, irlandese.
0: Quindi questo è un pellegrinaggio legato prettamente alla realtà,
1: sì,
0: irlandese.
1: È tutto irlandese, proprio improntato alla tipica antica religiosità gaelica, che è quindi di origine celtica. L'Irlanda infatti è stata sede, ma fin dall'antichità, dal VI secolo, di un monachesimo molto forte,
0: quindi
1: molto organizzato.
0: Quindi questa austerità è legata a questo monachesimo.
1: Al monachesimo originario, siamo nel VI secolo, un monachesimo che ha resistito per secoli, e questi monaci erano, come abbiamo visto anche San Patrizio, formidabili viaggiatori, come abbiamo visto anche dalla preghiera del viaggiatore, sintomatico ci fosse questa preghiera, che ci sia questa preghiera, indica proprio la vocazione di questi missionari, che erano missionari in tutta l'Europa occidentale ed erano fondatori di monasteri. Quindi la cristianità irlandese è improntata al monachesimo, ma anche al fatto che si è rafforzata durante gli anni lunghi e duri delle persecuzioni, delle interdizioni anticattoliche che tutti conosciamo, per rimanere tenacemente legata al Papa di Roma e alla Chiesa di Roma, e quindi alla propria irlandesità. Quindi identificò l'irlandesità con il monachesimo e con il Papa, con la Chiesa di Roma. Quindi non stupisce, come vedremo, che questo pellegrinaggio sia molto duro, improntato ad un'eredità monastica ascetica, penitenziale, austera, che praticamente potremmo far derivare addirittura a San Girolamo.
0: Quindi proprio anche come rito di purificazione, lei,
1: sì,
0: diceva all'inizio questo legame con il purgatorio, con l'immagine,
1: sì,
0: del purgatorio, quindi
1: purgare
0: questo passaggio,
1: i propri peccati, le proprie colpe, rinnovare, quindi un rinnovamento interiore, è fortemente improntato appunto all'ascetismo.
0: Prima di ascoltare più nel dettaglio la descrizione di questo suggestivo pellegrinaggio, professoressa, ascoltiamo un'altra importante preghiera, mm-hmm, che si chiama la Corazza di San Patrizio, e prima ne ascoltiamo una versione cantata dal coro dei monaci benedettini del monastero di Glenstall e poi la traduzione italiana di alcune parti.

Cristo, fammi da scudo oggi contro il veleno, contro il fuoco, contro l'annegamento, contro ogni ferita, così che io possa avere un'abbondanza di ricompense. Cristo con me, Cristo davanti a me, Cristo dietro di me, Cristo in me, Cristo sotto di me, Cristo sopra di me, Cristo alla mia destra, Cristo alla mia sinistra. Cristo quando mi corico, Cristo quando mi siedo, Cristo quando mi alzo. Cristo nel cuore di ogni uomo che mi pensa, Cristo sulle labbra di tutti coloro che parlano di me, Cristo in ogni occhio che mi guarda, Cristo in ogni orecchio che m'ascolta.

0: E questa era la corazza di San Patrizio. Professoressa, adesso scendiamo un po' più nel particolare. Lei parlava di questa divisione del pellegrinaggio in stazioni. Vediamone in particolare una.
1: Ora, una che praticamente sono tutte, perché si ripetono sempre nella stessa maniera nei 3 giorni e 9 volte. Ora, appena giunto, il pellegrino va alla Basilica di San Patrizio, quindi questa isoletta ospita una Basilica di San Patrizio e rende omaggio al Santissimo. Si inginocchia, recita per 3 volte il Pater Ave Gloria davanti alla croce del Santo, poi esce, fa altrettanto davanti ad una nicchia sul muro esterno dove è custodita la croce in pietra di Santa Brigida. Quindi si gira verso il lago con le braccia aperte nella posizione del crocifisso e ripete per 3 volte la formula battesimale della rinuncia al male, quindi inizia l'opera di purificazione. Quindi deambula 4 volte intorno alla chiesa. Questa è una cosa importante, quasi tutti i pellegrinaggi contemplano questo atto della deambulazione intorno al santuario, che è un modo per allungare il viaggio sacro, renderlo più importante e anche più faticoso, se vogliamo. Lo deve fare 4 volte. Ora, naturalmente, l'isola è talmente piccola che hanno dovuto costruire intorno alla basilica una piattaforma di legno per consentire questa deambulazione. Quindi chi fa questo giro intorno alla basilica ha l'impressione di camminare sulla tolda di una nave, anche per il rumore dei passi sul legno e perché questa piattaforma è direttamente sull'acqua del lago.